0: il no copyright assume come rivendicazione delle forme assai diverse, deve assumere delle forme assai diverse a seconda del terreno con cui va a impattare. Nel campo del software noi sappiamo che possiamo, nel campo del free software sappiamo che possiamo guadagnare facendo l'assistenza, la personalizzazione, la manutenzione, la manualistica, la formazione, eccetera. Nel campo dell'editoria un discorso di no copyright è assai difficile da rivendicare per l'autore, è molto difficile. Tra l'altro questo terreno di sperimentazione per noi ci proveremo, no, non mi dire così, perché io se vado a fare un libro adesso e se riesco a fare un no copyright, a rinunciare di guadagnare immediatamente su quello che faccio, a rinunciare a quelle poche royalties che mi verrebbero liberando l'opera, dando in giro così, lo posso fare, intanto invece ho reddito dall'altra parte, da qualche altra parte, perché sennò non ci riesco, eh. Cioè dipende dal tipo di prodotto che fai, perché se metti in rete un libro...
1: Direi mica vuol dire gratuito, è assurdo.
0: Non capisco.
1: No, copyright mica vuol dire gratuito, cioè, secondo me, io sono d'accordo anche io con il discorso. Sono d'accordo che preferirei riuscire a fare un discorso che concilia l'ambito della libera circolazione di saperi, il porco dio e il porco da, con non con la compatibilità con le attuali forme di mercato, come il discorso che adesso più forte riesce a essere costruito. Perché infatti attualmente il discorso più forte che riesce a essere costruito quando vai a impattare con i soggetti che attualmente sono protagonisti di certi tipi di mercato, del mercato dei saperi, il discorso a cui loro sono più sensibili è quello per cui gli dici: guardate che questo tipo di dinamica è compatibile col vostro stronzissimo mercato, okay? Quindi non ci spaccate il cazzo, continuate a fare i mercanti, perché tanto a voi non vi cambia niente, semplicemente...
2: Federico, porco Dio.
1: Semplicemente liberate noi dal fratello del vostro mercato, ok? A me, sono d'accordo con te e con Federico che mi piacerebbe avere un ambito per cui, al posto che dirgli: guardate, il vostro mercato non viene intaccato a questa roba qua, dirgli: guardate che del vostro mercato non ce ne frega un cazzo, perché tanto stiamo portando avanti un discorso di vendicazione anche su quest'altro punto di vista, di reddito di cittadinanza piuttosto che di altri forme di uso e di gusto di un sostentamento di base delle persone in maniera universale, incondizionata, eccetera, eccetera, eccetera. Sono d'accordo con Michele, però di fatto, secondo me, ci propiniamo un po' una bufala se diciamo che l'unico modo per far convivere una circolazione di saperi aperta con la sopravvivenza degli individui è il reddito di cittadinanza. È la forma che mi piacerebbe di più anche a me. Questo non è anche
3: però è paradossale che rispetto a questa cosa, secondo me non è l'unica, però sicuramente è quella, cioè voglio dire, è paradossale che noi, cioè, la nostra riflessione che facciamo su come far adottare il software libero come standard, diciamo, di software nel mondo dell'informatica, lo facciamo facendo più ragionamenti su come questa cosa è compatibile, addirittura conveniente per le imprese, tanto che ormai lo hanno già capito, perché quasi tutte stanno investendo, per cui facciamo tutta una serie di ragionamenti su come si può accampare professionalmente sviluppando software libero, o su come e se è giusto che ci sia un livello di volontariato per sviluppare software o la cultura del software. Però non facciamo, non tentiamo di fare dei ragionamenti, lo dico proprio nel senso, è vero, non tentiamo di farlo, insomma. Però è paradossale e secondo me dovremmo, perché quella forse è, che voglio dire, alla fine il software libero mi interessa perché allude a una modalità di produrre che è una modalità che è di condivisione, cioè. Quindi allo stesso tempo, tutto sommato, quella modalità allude anche al fatto che ci sia garanzia di sopravvivenza per tutti, no? Di come ragionano tutti. Allora, mi piacerebbe che riuscissimo a fare, sono d'accordo, perché se no facciamo la formazione per le aziende.
4: Ah, sono d'accordo, sono anche d'accordo.
3: Come abbiamo fatto, tra l'altro, come abbiamo nei fatti. Cioè, a Roma sta succedendo che CataWeb, Rainet e quanti altri stanno tirando dentro tutti, praticamente tutti, gli schermi, le persone che mette i contenuti all'interno della rete, eccetera, che si sono formati nell'esperienza dell'underground. Poi
2: dell'underground,
3: questo non è una
0: novità.
3: No, non lo è, però
0: sappiamo. No, infatti, volevo finire quella cosa che sta uscendo, magari approcciando da un altro punto di vista, perché mi rendo conto che non l'ho fatto capire. Pensando che comunque, cioè, stiamo parlando fra di noi, altrove, in altri contesti, abbiamo delineato una situazione, delle strategie di approccio, anche una visione politica complessiva di questa cosa, e come diceva Fabrizio, giustamente va avanti a 10 anni. Non siamo arrivati a un punto apparentemente, non è completamente così, perché tanto per informazione vi dico che ci sono almeno 4 proposte che sono state fatte dai parlamentari e dai gruppi politici diffusi sul territorio relativamente alla reddito di cittadinanza, perché c'è un'area che chiede reddito di cittadinanza globale, universale, incondizionato, c'è un'area che chiede il reddito sociale minimo, c'è un'area che chiede il salario di inserimento per i disoccupati, che chiede il salario sociale. Sono tutte cose che comunque vengono all'elaborazione di quelli che hanno vissuto le trasformazioni del cosiddetto post-fordismo sulla propria pelle ogni giorno. Però, messa da parte questa cosa, io volevo dire che la cittadinanza sicuramente è un approccio, uno strumento teorico, concettuale per riflettere noi sul segmento produttivo che rappresentiamo dentro la società. Allora, se io mi sono messo l'anima in pace per quanto riguarda il free software e il lavoro dei tecnici, di quelli che scrivono il codice o che lo distribuiscono, che fanno un lavoro di supporto innanzitutto tecnico, non mi sono messo l'anima, per i motivi che dicevo prima, mi sono messo l'anima in pace. Sul lato della produzione di contenuti c'ho ancora dei problemi, e ve lo dico perché io sono un produttore di contenuti, non sono un tecnico. Allora, se io come produttore di contenuti, non avendo alle spalle una situazione come la Mondadori, non facendo un libro di 500 pagine come Cudi Fliss, che conviene comunque comprare in libreria per una questione di economia di scala, anziché scaricarsi dalla rete, leggerselo dal monitor o stamparselo, io che sono un produttore di contenuti che magari guadagno 2 lire ad articolo per un libro specialistico di 100 pagine, magari venduto all'università per un piccolo corso, c'è un problema sul non copyright. Io l'ho provato quest'estate, l'abbiamo provato insieme ad altri compagni, abbiamo fatto un libro che si chiama Una ragnatela sulla trasformazione, l'abbiamo fatto acquistare in parte dall'università di Firenze, viene adottato dall'università, non ci abbiamo messo il copyright, l'abbiamo ottenuto a 15.000 lire, ma non abbiamo preso una lira, non abbiamo messo una lira a nessuno. Se io dovessi campare con queste iniziative, non è che posso, cioè non potete pure andare a chiedere il pasto alla mensa universitaria, voglio dire, veramente fare il barbone, e non credo che senza riprodurre la mia vita potrei produrre dei concetti interessanti, utili per trasformare quello che mi sta intorno. Questo è il mio problema, ti dicevo. Per cui la cittadinanza come riflessione nel campo nostro, soprattutto di quelli che non fanno solo un lavoro tecnico, è una cosa fondamentale, e io lo leggo personalmente alla questione del copyright, rispetto a cui cercheremo di fare delle sperimentazioni, perché si è detto che a livello del movimento forse un giorno riusciremo a produrre un libro tutti quanti insieme che metteremo in rete, su cui non ci guadagnerà nessuno ma ci guadagneranno tutti. La questione però riguarda sempre una vertenzialità politica che io personalmente sono disposto ad aprire, che cerco di aprire negli spazi in cui mi è consentito, laddove individuo l'impresa o lo Stato, il governo, come controparte di qualcuno che si appropria del sapere che io creo e metto in rete e che non mi viene retribuito. Cioè, creare una vertenzialità rispetto al fatto che la mia giornata lavorativa sociale, la settimana lavorativa sociale si è allungata e nessuno me la paga, nessuno mi paga l'autoformazione che io faccio, la formazione che mi faccio fra di voi. Sinceramente, è una situazione anche difficile qualche volta, mi è capitato il fatto di dover stare dentro situazioni in cui mi garantisco un salario mettendo in campo i saperi che creo insieme ai miei compagni mentre faccio politica. È una situazione, sto su un terreno sottosubrinale che è difficile da affrontare e anche da gestire psicologicamente qualche volta. Quindi, se si riuscisse a discutere di questa cosa, mi piacerebbe molto, perché troppo spesso noi come elaborazione politica mi sembra che trattiamo questi temi da dopolavoristi, nel senso che queste giornate sono state molto utili, secondo me è iniziata una fase nuova a livello di movimento, perché per me tale è, però rimane il fatto che finora non ci siamo approcciati nella maniera adeguata a questo problema e non riusciamo, se non, non so, con delle iniziative molto creative, facendo appunto dividendo la nostra vita fra antagonisti, agitatori politici di notte e lavoratori di multinazionali di giorno, non riusciamo a trovare una soluzione che noi avevamo individuato in qualche caso la nostra riflessione nell'impresa sociale e politica, che è un tema che non riusciamo mai ad affrontare in nessun contesto, né gli act meeting né quando facciamo le riunioni territoriali dentro i nostri gruppi, e che prima o poi dovrebbe diventare invece un terreno di riflessione, cioè quell'impresa politica che dice: mettiamo insieme i saperi, creiamo un mercato parallelo, alternativo, guadagniamoci sopra, campiamoci noi, creiamo un'economia alternativa con tutte le sue articolazioni, che sono esperienze di mutualismo come il baratto, come la moneta propria, come lo scambio di saperi e di beni materiali. A me questo è un terreno che interessa e invito già da adesso all'incontro che presumibilmente faremo a Roma come evoluzione naturale di questi due incontri a Milano e Bologna, spero che si possa mettere al centro della discussione. Dopodiché mi fermo qui, perché pure io più di tanto non ho che ho delle soluzioni, più che dirti che ho individuato nella Tobin Tax, cioè nella tassazione delle transazioni economiche finanziarie virtuali, il salvadanaio da cui pigliare i soldi per pagare tutti quanti quelli che producono sapere in maniera libera, in maniera cooperativa, in maniera orizzontale e solidale, non ti so dire altro, sapendo che comunque la controparte rimane lo Stato, perché ci vorrebbe comunque la cittadinanza, ci vuole un meccanismo erogatore di questa cosa, e evidentemente serve un organismo che sta sopra i soggetti che per ora possiamo individuare soltanto con delle strutture di tipo statuale, non so in quale articolazione, e questo è il punto vero su cui non riusciamo ad andare avanti. Ebbene, siamo partiti da un punto importante, che abbiamo affrontato di petto la questione del copyright e quindi la libera circolazione dei saperi per arrivare alla GNU Economy. Però la GNU Economy per ora è quella dell'innovazione tipica delle start-up americane, cioè c'è un po' di gente che è incazzata, è cambio alternativa, vuole vivere in maniera diversa le sue relazioni sociali, produttive, professionali, alla fine viene risucchiata, sussunta, si diceva una volta, dentro i meccanismi di produzione del valore tipici del mercato più aggressivo, che è quello che si realizza nella borsa, nei meccanismi della borsa di oggi.
5: Invece lo volevo prendere sul principio dell'impressione di piccola potenza, tutta la forza che abbiamo manifestato in questi giorni, che è data dalla comunità. Comunità unita da competenze e coscienza, questa è la cosa che caratterizza questo. E che in questo momento, cioè in questo ora qui, dopo il telefonico, mi sono un attimo secondo me anche differenziare un po' e allargare il discorso sulla desiderata, che è la cosa sua età, che è la cosa sua stesso. Stiamo passando veramente alla new economy o al discorso di critica
6: della economia, che è la fondamentale.
5: Non che lo abbiamo fatto nelle ore precedenti. Però, sempre al margine, nel conto di come scrive il video, tra ieri e oggi stiamo macinando ore e ore e ore di discussione, e quante altre ne resteranno da portare avanti, ma entrando nel merito delle questioni, dopo le forme di organizzazione che siano a Roma, relativamente alla questione del video software, relativamente al confronto con le altre entità, tutto bene, in realtà secondo me la cosa più importante ancora è il fatto che qui ci sia l'attività, ci sia la capacità di ritrovarsi rapidamente ed efficacemente in grado di costruire momenti di premio, momenti molto forti, con una quasi spontaneità e spontaneità che meraviglia. Ci diceva, gli admin li facevamo una volta all'anno, ora stiamo pensando a fare una volta di tre mesi. E questo è un segno che non è un segno di quanto stiamo dando, è un segno di quanto forte la pressione verso una forma di autoriconoscimento di figure produttive, secondo noi. Cioè, ecco, allora qui ci sta tanto un discorso di questo. Cioè, noi siamo in un punto fulcrale dell'attuale produzione, cioè la produzione si ristruttura, la produttività si incentiva, le nuove tecnologie entrano e noi siamo nel punto critico. Noi siamo operatori di sistema, siamo programmatori, siamo sviluppatori, siamo soggetti che se, come ho detto con tanti in questi giorni, se una multinazionale arrivasse qua oggi direbbe: vi pago un po' di miliardi perché voi lavoriate per me. Noi magari non ce ne rendiamo nemmeno del tutto conto, però è un fatto, cioè qui c'è uno studio, c'è una quantità di conoscenze che fa paura. Manca quella capacità che prendete dal corpo il beneficio di mentale, di autocoscienza sindacalizzante, per esempio, su questo, che però ti porta lo stesso a fare azioni politiche, quali net strike, quali stessi convegni, da quali altre cose che fatto voteremo. Le stesse costruzioni di club, la stessa costruzione di collettivi di fatto, operativi, di condivisione di saperi e di spinta all'iniziativa politica, cioè proprio anche l'azione diretta, anche se magari mediata dalla rete. E queste sono tutte cose nuove che noi stiamo facendo sempre più frequentemente e che ci portano a ritrovarci sempre più frequentemente. Ora, secondo me, il punto di progresso è ovviamente quello dell'allargamento della base, dell'allargamento della comunità. E su questo sono gli appuntamenti che funzionano quasi di più delle liste stesse, perché lo sappiamo, cioè, parlarsi nelle liste in chat è un conto, trovarsi poi, cioè, si dilata enormemente la capacità di scambiare, di organizzare, di ritrimestrare. La sostanza che poi tutto sommato c'è. Io uso poi una carenza invece, che mi trovo, soprattutto sono uno dei meno giovani in mezzo, mi ritrovo nel mondo del lavoro con degli handicap di figura. Cioè, data la velocità di evoluzione, di cambiamento delle tecnologie, esiste questa difficoltà di come mettersi sul mercato, cose che secondo me dovrebbero accompagnare adesso alle considerazioni sul reddito di cittadinanza, sì, ma anche sul reddito e basta. Perché quando io vado in una ditta, in un'azienda, mi trovo nella condizione di essere comunque isolato. Manca forma di relazione di questo settore, manca fortemente. E penso che se potesse venire da qui qualche considerazione su questo, sarebbe una cosa in più, un'arma in più da poter utilizzare in tante situazioni, in tante circostanze, dare un minimo di identità anche ai lavoratori e ai produttori di questo, secondo me, arricchirebbe e coinvolgerebbe ancora. Poi dopo ci sarebbe ancora di cose, ci sarebbe poi un po' di pazienza delle squadre, ci sarà anche fatica a fare l'impianto corretto, però è un peccato che proprio verso la fine escano alcune delle cose che comunque secondo me saranno tutti su cui voterare tutti. Ora si auspica che Catania sia diventata come quelle precedenti, quella centrale, quella precedente di Roma, sarà poi una organizzazione di mani, perché ne mancano, li troveremo poi man mano come abbiamo visto che poi Bologna, pur con una struttura, sommato, una struttura potente come struttura, una struttura umana un po' con la brodo, alla fine proprio fuori invece una cosa raccattando
7: la brodo, nel senso che sono,
5: sì, che siamo qua
7: in cola, no?
1: Quattro su superficie ampia,
7: sì, in cola.
1: Sta facendo un po' di gente da rientrare. Per me mi va benissimo aprire anche un po' di discussione rispetto a questa questione qua, non è che sono deciso che non deve venire. L'unica cosa che, cioè un elemento che metteva al centro della discussione è Vittorio, cioè quello della crescita di questa comunità politica oltre che umana, no? È un elemento non sottovalutare. Perché andare a calare sulla testa che una comunità di questo tipo, questi discorsi non li ha mai vaccinati, discorsi decennali a cui chi ci pensa da 10 anni
8: non ha trovato
1: soluzioni, può tranquillamente voler dire, cioè, uccidere in un certo senso la crescita di questa comunità. E l'abbiamo già visto in tanti altri ambiti, chi lavora in ambiti di lavoro collettivo politico sa bene che andare a portare avanti delle analisi maturate nel gruppo più ristretto dentro una comunità che si sta formando può voler dire spaccare violentemente la comunità. Quindi io sono d'accordissimo a portare avanti questa analisi.
5: Non è un elemento di istruzione, mica perché dice io capisco.
1: No, ma per mia abitudine preferisco, cioè, se vedo dei pericoli metterli lì, così collettivizzo, tutti quanti ci ragionano. Sì,
5: come membro della comunità dico io ho questo problema, no?
1: Cioè, ragioniamoci, però, cioè, abbiamo l'intelligenza di ragionarci in una maniera aperta, non condizionata, e questo è un gravissimo problema degli ambiti politici che attualmente viviamo, sia dal lato che invece si fa promotore sensibile che dal lato che invece è avversa sempre e comunque, non condizionata e matura, cioè con un discorso che si sta elaborando e che costituisce un problema reale a cui dobbiamo tentare di dare una qualche forma di soluzione. Magari non è necessariamente quello che fino all'ultimo, come succede nell'ambito open source, magari dall'ultimo scemo che si scrive la mail di sviluppo è quell'idea che
5: spacca.
1: Chiudiamoci su questo proposito qua.
3: Per me bisognerebbe portare
1: fondamentale che secondo me non abbiamo ancora fatto, una cosa che invece sarebbe interessante commentare, che non abbiamo ancora fatto, quindi vale anche le cose che abbiamo fatto, è anche l'autoconoscenza nostra, che non è un livello, in realtà non c'è un grande livello di autoconoscenza. Io posso dire veramente che nella metà del presente lo sto cognito, che è anche comunque interessante dal punto di vista dell'analisi topologica, micologica, ragazzi, vediamo. E anche per politicamente, io posso fare la cosa con moltissimi dei presenti, con molti altri potrei non andare a cercare d'accordo, però questo altro no, banalmente. Quello che è interessante è che come cazzo è successo, per esempio, che comunque si sia creato questo. Perché questa è una cosa veramente affascinante, secondo me, anche dal punto di vista cerebrale, pensiamoci, no? Come è possibile che persone che ovviamente sono state diverse politicamente siano riuscite a creare un soggetto politico? È poco. Quindi anche per capire poi come muoversi, se si riuscisse a capire questo meccanismo, ovviamente si farebbero dei passi un po' sbagliati, tutti i difficili un po' sbagliati, potrebbe essere una cosa. Anch'io ho sentito questo rischio, quindi la cosa rischiasse non volutamente di avere il meccanismo del calato dall'alto. Se, ma perché ci sono? Nel senso, ci sono soggetti che sono detti che hanno avuto le cose davanti. Noi siamo diventati tutti, e qui è ovvio che i soggetti che sono diventati sono come, ma di questo se ne parla, ci stiamo ragionando. Però c'è ha delle scoperture all'interno anche dal punto di vista dell'aggiornamento, dell'analisi fosse, prendo si sa che la gente che prevedeva in cittadinanza la cosa con la giornata di loro non contrasta o c'è tra l'altro naturalmente si stanno dietro la tanto. Quindi secondo me invece l'inchiesta agli albori potrebbe essere una cosa interessante per capire non tanto come noi pseudo o reali intellettuali vediamo il fenomeno, ma anche per capire i portatori materiali del fenomeno si autorappresentano, si autoconsiderano, vedono il mondo e tutti questi discorsi qua. Perché se no ti fornizia.
7: No!
1: Quello che è cresciuto nell'autonomia è un cazzo.
9: È una battuta!
1: Ma che c'è stato
5: quello che faccio io allora faccio lo spot pubblicitario, scusate, cioè c'è una lista della rete dove si prova ad apparare di questa cosa, si chiama reddito lavoro at ecm.org. se qualcuno è interessato allo studio di questa cosa a portare nuove riflessioni, anche le proprie esperienze personali, sarebbe molto bello, anche perché si sta creando un portale che renda più facile l'incontro fra le soggettività e la costruzione di situazioni e riflessioni collettive.
9: Se è finito andremo, perché non ora abbiamo il treno.
10: Noi stiamo
9: se qualcuno
10: per...
9: che ha una macchina ci può dare uno strappo alla stazione, sarebbe una grande cosa.
10: Sarebbe una grandissima cosa. A Catania sarebbe meglio. Preparation. God big. Dio mio. Accendile tutte le luci che non vedo un cazzo. Hai già fatto? Mancavano tre fight.
9: Cazzi tuoi.
10: Dai tu. Ma chi è che ha messo qua ste cose? Porco Dio.
9: Minchia, muto. Muto.
10: La luce.
9: Domani lo registro sul DNS. Mufdo.freakness.org.
10: Non ho capito.
9: Allora, non
10: no, sto andando dietro, non me lo sorprendo. Dobbiamo scappare. Ma ora chiamo. Quella è la tua batteria, guarda che adesso metti la tua.
1: Tu non puoi andare a questo percentuale perché avrai immaginato che non sia potuto. Ma io sto dando, ma io sto dando, ma io sto dando, ma io sto dando,
11: Vicino, sono due.
1: No, sono le tue.
11: Di?
1: Io.
11: Ah, chi chiede?
1: Perché era nell'angolo di
11: quello rosso.
10: Io che avevo diretto
11: chi l'ha preso? Io uno l'ho preso, non so se
10: è. Qual era?
11: Era il mio. Porco Dio!
10: Bene! Sono per il 6?
11: No,
10: cosa importante, le stacco il microfono e metto in stand by. E addio!

0: tante volte abbiamo esigenza di commentare, commentare le cose che qui scriviamo con delle immagini che state facendo. Tra breve utilizzeremo anche file audio e file video. Ecco, noi non siamo informati, non ci poniamo neanche molti problemi sull'utilizzo di queste cose. L'unica cosa che ad esempio ci premoniamo a fare quando usiamo un'immagine, che per lo più ricerchiamo sul momento in rete, è mettere nel marcatore, nel tag alt, diciamo semplicemente che l'immagine è tratta da oppure eccetera eccetera. Ecco, voglio sapere se questo, diciamo, modo di comportamento si può far incorrere in qualche rischio di questo tipo, oppure possiamo continuare a comportarci in questo modo, anche magari utilizzando cose più consistenti.
1: Per un caso del genere, secondo me, devi sempre guardare il materiale che tu utilizzi, la provenienza e il tipo di distribuzione che ti deve tenere, la qualità dell'immagine riuscite a notare. Se io ti dico questa immagine se la puoi guardare e basta, come sono notato. E varia da casa a casa, quindi poi tranquillamente prendere quello che vuoi e fare un video.
2: Dovrebbe essere veramente fatto le telefonie del cuore del regno.
1: Magari, ma magari non. Sì, no, il fatto di scaricarlo non significa che tu possa guardarlo veramente. Ma se decide, però, anche se lo scarichi, magari nessuno verrà mai a vedere niente. Se vai contro le nuove modalità di distribuzione, cioè il tipo di scienza particolare di distribuzione dell'immagine, questo è nel corso.

0: rispetto a quello che diceva lui, cioè un punto di chiarezza. Molto spesso quando si scaricano immagini o filmati dal video stesso dalla rete, in alcuni casi anche sull'immagine c'è esplicitamente scritto questa immagine è coperta da copyright, non ne puoi fare nessun uso. Rispetto a quello che chiedeva lui, io volevo capire se un'immagine, un testo o un filmato non presentano nessuna indicazione rispetto al copyright, questo ti garantisce rispetto al fatto che tu puoi utilizzarla e metterla da qualche altra parte o no? Io lo metto fuori, lo sono messo un copyright sopra, sono obbligato a visualizzare il fatto che ci sia un copyright o no?
1: Che dice a parte che ci sono addirittura alcune immagini che sotto sono firmate dall'autore oppure hanno un bollino, hanno qualche marchio, ad esempio sono questi tipi di immagini. Di solito a me quando capita non sto lì a tagliare l'immagine perché rovina, ma lascio anche un bollino che oltretutto poi ridimensionando diventa anche quasi invisibile perché dopo il formato lo adatti a seconda della questione. Non so se intendete questo.
0: Io intendo che nel caso dell'immagine, del video, del testo, ad esempio su delle mail in list, no? Molto spesso sono dei gruppi delle aziende che pubblicano delle mail in list e specificatamente dicono il testo presente all'interno di questa mail in list è coperto da copyright, qualsiasi uso è punibile, tutti i diritti sono riservati. Quindi tu, se c'è una tua mail in list, magari vuoi raccogliere informazioni da altre mail in list per pubblicarne una, non puoi utilizzare quel testo e fare la tua mail in list con le cose prese dall'altra parte, ma lì è specificamente scritto. Capita di incontrare nella rete immagini con sotto la specifica che l'immagine è coperta da copyright e tu in quella maniera sai immediatamente che quell'immagine è coperta da copyright. Per la stragrande maggioranza dei casi la presenza di immagini o di audio o di video sulla rete non c'è nessuna specifica trasparente rispetto alla policy di distribuzione che hanno. In quel caso tu sei garantito rispetto all'utilizzo di quell'immagine, testo o video o no?
2: Cioè si sta facendo un sacco di voce dalla musica alle mail list a ricerche multimediali, per cui per dire mail list c'è un problema di privacy. Però secondo me il distinguo grosso è tra finalità di lucro e non finalità di lucro, perché poi le certezze sono difficili, perché se io trovo un archivio per rispondere nella specifica a quest'ultima domanda, in cui non c'è scritto copyright, oppure magari c'è scritto questo materiale lo può riprendere e rispondere. E però è un archivio che è fatto di immagini che invece sono state rilevate decisamente da forse in specie di copyright, questo non mi mette al sicuro da niente se non domani in un contesto giudiziario fa ricevere la buona fede dal magistrato e dimostrare che l'hai prese in un contesto che sembrava di pubblico dominio. Secondo me un giornale, diciamo un quotidiano, un periodico come il vostro, un quotidiano di informazione a finalità sociali senza finalità di lucro può stare relativamente tranquillo, magari cercando di adottare un po' di precauzioni. Tranquilli, al livello di tranquillità di assoluta scientifica non c'è, perché per esempio Walt Disney è una veramente delle più bastarde sull'argomento. Ha fatto causa a un paesino americano che ci aveva fatto la statua di Winnie Pooh, ha fatto causa a un asilo che ci aveva disegnato sulle finestre e i personaggi. Questo probabilmente c'è delle questioni personali, non lo so, però per dire uno proprio tranquillo non può mai essere. Però relativamente tranquillo, in mare magnum ed internet, io fa una cosa no proprio, la finalità sociale, oltretutto posso per certi versi rivendicare il diritto di cronaca, perché esiste il copyright, non esiste il diritto di cronaca. Forse non so ricordano tutti, ma sul gruppo, quando qualcuno ha già finito a fare varie televisioni e che sembrava che una televisione si dovesse, che non era tra l'altro la RAI, ma era mi sembra tutto Cicigori, sembrava che stesse per accaparrare diritti esclusivi sulle cronache calcistiche, o era la RAI sui Cicigori, sono di tutto il resto, uno dei gruppi disse, va bene, voi ci impedite di
1: di partecipare all'asta o comunque se pensa l'asta, ricordatevi c'è il diritto di ironica, che noi alcune cose le faremo perché c'è il diritto di ironica, che veramente questi sono diritti importanti, quindi hanno le loro difese, hanno la parte e compagnia. Comunque secondo me il più grosso è tra finalità di lucro e non finalità di lucro, e comunque le cose che diceva Vince sono giustissime, dove prendi vedi se c'è qualche cosa specificato a livello di tutela di che cosa prendi, addirittura potresti non prendere e linkare l'oggetto all'URL presente in rete, in maniera tale non c'è lo scaricamento fisico di te dell'oggetto, ma te linki l'immagine, che certo, c'è chi non lo permette, però è già un pochino in più che ti difende, che ti dice vabbè io ho linkato l'immagine, non l'ho presa fisicamente, non che tu stia corretto 100% di questo, ma è una cortezza che potresti utilizzare per pararti un gocciolino di più le spalle. E comunque se a finalità di diritti di donna non fai cose esagerate, secondo me ci può stare relativamente tranquillo.
3: Volevo capire se i termini legali sono ancora quelli che so io, perché me ne sono occupata però diciamo prima di questa ultima legge. Allora intanto tu devi distinguere il diritto americano, che è molto diverso dal diritto europeo. Allora il diritto d'autore americano non c'è, c'è il diritto di proprietà, che l'autore cede e che dura poco, 10-20 anni, però loro non hanno diritto di cronaca, cioè una volta che l'autore ha ricevuto dei soldi da una certa società per quelle immagini, per quelle filmati eccetera, basta, la società di produzione è proprietaria di quel prodotto, film, musica eccetera, e tu non puoi fare niente su quel prodotto, tu non puoi intervenire né per cronaca né per no profit eccetera, quindi con i prodotti americani ci sono notevoli problemi, per questo la vuol dire eccetera, ogni volta che tu ripeti un'immagine sei debitore di soldi al proprietario, capito? Questo è quello che so io, infatti per esempio per i film succede le società di distribuzione devono ogni 20 anni ridepositano la copia di fanno una nuova edizione, non so, di Orson Welles, rifanno le musiche, rifanno una cazzata in modo da ricominciare con i diritti di proprietà. Sul diritto europeo tu hai il diritto no profit, diciamo il diritto di informazione. C'hai il diritto di cronaca e c'hai il diritto d'autore, cioè distingui il diritto di proprietà dal diritto creativo, il diritto d'autore. Allora l'autore ha sempre la possibilità, diciamo, di veto se vede che la tua cosa è utilizzata in modo contrario a quello che pensava lui, no? Cioè se tu vedi sbeffeggiata la tua immagine ti puoi far rivalere, almeno questo era prima della nuova legge che adesso non conosco. Quindi c'è questo diritto intellettuale. In più c'è il diritto no profit che per esempio sui filmati so esattamente fino a un massimo di 3 minuti comunque se il prodotto è corto un decimo della durata del prodotto tu la puoi utilizzare per diritto di cronaca. Comunque questo è il diritto d'autore classico, poi sulla rete, cioè sicuramente il diritto di link non è vincolato da legge, no? Non credo che cioè, tu linki quello che vuoi. Quindi tu lo superi linkando sul però se un'altra cosa è coperta da copyright e riproduzione e tu sul tuo sito fai pagare delle cose sei sicuramente in torto, cioè se invece stai su un non commerciale sull'informazione eccetera probabilmente puoi, c'hai ragione, cioè se non ci sono profitti per quanto riguarda il diritto europeo io sono rimasta a questa cosa, se invece la cosa è americana sei sempre nei guai la cosa di diciamo di valore commerciale, c'è questa distinzione che confonde un po' le acque diciamo.
4: Questa distinzione anche negli Stati Uniti c'è il diritto d'autore, nel senso se uno decide, se l'autore di un documento, di un film, di quello che vuoi, decide di non cedere il suo lavoro, cioè rimane detentore di tale opera, rimane comunque suo e lui può decidere come la sua opera può essere utilizzata. Sì, sì, questo nel caso in cui chi decide chi è il detentore del copyright su un determinato prodotto nel modo in cui decide di guida. La Walt Disney non vuole, ma se uno scrive qualcosa è di sempre dentro il copyright, ma decide di poi utilizzare liberamente, fare benissimo anche negli Stati Uniti. Questo è un caso particolare, sicuramente c'è solo quel caso lì, nel senso non è che se negli Stati Uniti qualcuno produce qualcosa, tu comunque sei soggetto a dei vincoli esatti, precisi per pagare la distribuzione non è libera, eccetera, eccetera.
3: Tu non hai venduto a nessuno quei diritti, tu sei l'autore, tu sei il proprietario, tu decidi di darlo liberamente, è chiaro che nessuno, cioè tu non farai causa a nessuno, tu decidi. Questo comunque supera le cose, però voi stavate parlando di utilizzare le immagini di altri, se quell'altro non è informato, se quell'altro non te l'ha autorizzato, non ha deciso, non ha scritto questa immagine la puoi usare? Appunto si pongono questi problemi, se tu stai facendo una cosa no profit sull'immagine europea non hai problemi, sull'immagine americana devi vedere se ci sono dei diritti di proprietà vincolati, poi il diritto americano se uno decide di regalare tutto è libero di regalare tutto, chiaro?
2: Non è che anche sull'immagine europea non c'è problemi, si sta cercando di vedere come difendersi, però è veramente una giungla, non è una battuta, purtroppo c'è ragione, più vicino che non viene notato sopravvive, nel senso che anche se io sono un'attività non a fine di lucro, io non posso fare quello che mi pare, quindi mettere in un'immagine stata per ultra in esclusiva che viene distrutta il primo giorno in quanto un'agenzia di pubblicità, oppure prendere un marchio e trasfigurarlo e prendere in giro cose del genere. Conta molto, forse va bene, c'è il diritto di cronaca, se lo vuoi. Comunque quello che conta alla fine è sempre il rapporto di forza. Noi anche come ISO nella rete sono quotidiani problemi giuridici e giudiziari ci vengono forti, tiriamo fuori solo quelli eclatanti quando ci sta il coltello alla gola, ma quasi quotidianamente ci sta sfide, lettere, raccomandate, e anche problemi di questo tipo. Per cui alla fine c'è il grosso spaziato tra commerciale e non commerciale, siamo d'accordo, ci sono differenze di filosofia proprio giuridica tra America e Europa, siamo d'accordo, differenze anche sul diritto morale, in Europa il diritto morale viene comunque tutelato, per cui al di là di quello che fai te come autore, addirittura lo Stato interviene se qualcuno dice che so, quella canzone l'ho scritta io invece l'ha scritto un altro, cioè comunque la difesa del diritto morale al di là dei decisi economici che avvengono intorno all'opera, no? Però alla fine secondo me appunto c'è lo spazio alto a commerciale e non commerciale, se non commerciale sei molto più tranquillo, dopodiché appunto cerchiamo di sviscerare come si riesce a essere più tranquilli possibili, ma alla fine è sempre una questione di rapporti di forza politici.
5: Poi c'è anche da dire una cosa, secondo me, rispetto a quello che diceva lui del quotidiano in rete, che se succederà, io penso che si stiano pensando seriamente a questa cosa di mettere il direttore responsabile sui quotidiani anche sui giornali in rete, ma che poi anche, cioè, dire sui giornali in rete non ha senso, perché a quel punto il legislatore avrà la possibilità di scegliere chi, come, dove e quando è giornale in rete. Perché è un giornale ovviamente stampato se lo possono permettere poco, di pubblicare qualcosa sul web ormai se lo possono permettere molti, quindi quella veramente sarà una limitazione enorme al diritto di espressione proprio basilare. Questa secondo me è un'altra cosa che bisogna stare molto molto molto attenti, perché l'ordine dei giornalisti sta facendo pressione su questa realtà. Questo secondo me è un altro punto fondamentale su cui bisognerebbe ragionare e fare passaggio.
6: Infatti ho molto ragione con Marco Trosso di Rete Digi che sta portando appunto avanti questa battaglia sul discorso di quella che potrebbe essere il prossimo giro di vita di questa informazione in rete. Su questo poi al limite possiamo fare un discorso dopo. Io volevo tornare un po' sulla faccenda del software. In realtà mi riguarda, io sono un studente di ingegneria informatica, e fare una considerazione, un paio di richieste e poi una proposta finale. Quando ho visto l'iniziativa che stiamo realizzando qui al CTO, si parlava del discorso della TI, a parte il fatto che diciamo nel giro è un problema del quale si discute da tempo, la prima domanda che mi sono fatto rispetto a tutte le problematiche che ci sono poste da un po' di tempo a questa parte, anche guardando il risultato del NetStrike e le premesse per le quali si sono fatte, tutta questa legislazione a chi giova? E mi sono risposto che mi ricordavo una vecchia pubblicità della Microsoft.com che ringraziava caramente lo Stato italiano per aver finalmente adeguato la normativa italiana a quella che doveva essere la normativa che attualmente favorisce anche loro e che ha creato il monopolio grazie al quale fanno semplicemente una parte di soldi. E mi sono posto anche il problema di tutta la fascia di nuovi utenti, in qualche maniera nel processo di globalizzazione, informatizzazione e telematizzazione mondiale stanno entrando, e il loro approccio con queste tematiche. Allora, la richiesta, anche vedendo un po' quello che si diceva mentre voi parlavate, e che magari da adesso in poi vale la pena cominciare a parlare di questi forme altre di sviluppo di software, spiegando magari anche con il GPL chiaramente, no? Dicendo che tipo di licenza comporta, teoricamente come si è formato, quali sono stati i vantaggi, per cui quello che considero anche io, il GPL è anche una valida alternativa economica, che è una cosa che per esempio bisognerebbe cominciare a dire fin da subito. E qual è l'approccio dell'utente medio? È che io la cosa che mi sono sempre detto, sarà poco ortodosso, è che semplicemente allo stato attuale dei fatti si è usato del software protetto e lo si è liberalizzato in una situazione nella quale faceva comodo anche ai grossi gruppi di potere che la gente si copiasse del software, tranne poi arrivare nei casi nei quali ci fossero dei giri di vite. Giri di vite quando si doveva prendere il piccolo pesce, oppure l'esperienza di Pisling che per chiudere un network di pacifista e antimilitarista hanno accusato di copiare del software. E questa io credo che sia, perché poi prima si diceva una legge fatta per gente che non capisce niente di software, io penso che ci sia qualcosa di più. C'è stato un tentativo particolarmente vergognoso di dare un giro di vite su tutta questa faccenda, di creare un limite di normativa ambigua entro il quale poi l'arbitrarietà di quello, di questo, di quell'altro giudice o del sistema poi potesse colpire indiscriminatamente. E da lì poi credo attivare una forma di battaglia, e mi ripasso al discorso per esempio del mistrato. Perché se noi continuiamo a andare in una situazione nella quale il software libero è un discorso di nicchia, poi anche perché nel mondo dell'informatica quando si parla di questi argomenti si rimane sempre di soldi di pochi, come se fossero delle questioni che riguardano i tecnici, mentre invece io credo che il diritto di proprietà intellettuale è una cosa che riguarda il software, ma è allargabile a molti altri settori. Guarda caso era uno dei conflitti di chiaro. Mentre invece tutto quanto il resto del mondo viaggia sui binari del diritto d'autore tutelato in maniera in cui sappiamo, per la quale c'è qualcuno che sono grandi case che tollerano un certo livello.

0: del GPL potrebbe essere il sistema tagliato fuori, era il momento di fare iniziare la partita che non è più venuto, volevo cominciare a parlare di questo, mi chiedevo se appunto se qualcuno voleva ascoltare questa cosa. Fortunatamente qualcuno non sono grato. In sostanza, cosa succede? Quando si vive la parte del software, poi ovviamente siamo anche gli altri, quando si scrive il software, poi scegli di fare il software, tu autore del software, o come diceva lei, cedi completamente tutti i diritti su questo software a chi ha pagato, la tua azienda, dove vende, e a quel punto l'azienda decide come farci, oppure succede completamente tutti i diritti, se tu non vuoi più avere diritti sulla cosa, cosiddetto pubblico dominio, distribuisci il tuo operato e non vuoi rivalere nessun diritto su quella cosa, oppure puoi fare altre cose, puoi mantenerti, mantenere dei diritti su ciò che tu scrivi e rilasciare tutto questo con una licenza. Cosa succede? Esistono chiaramente tantissimi tipi di licenze, ma cosa sono? Soltanto la licenza è semplicemente il metodo o il modo in cui il software, il modo che regola il modo in cui il software viene distribuito, copiato, utilizzo, che se ne può fare e via dicendo. Esistono, un esempio che dice della Microsoft, esistono licenze proprietarie. Licenza proprietaria cosa significa? Che tu non hai alcun diritto di copiare, distribuire, modificare, hai semplicemente restrizioni sull'utilizzo, cioè non puoi farci quello che vuoi con ciò. L'esempio classicissimo è un compilatore della Microsoft, non puoi scrivere una copia, è una cosa molto buffa, so, così. Come diceva prima Ferri, sulla nessuna garanzia, prende ovviamente la licenza nata, perché oggi nessuna cappella di rispetto, insomma, la licenza di tutto poi si utilizzava a propagare disastri ambientali e morte e la mano sotto. No, è una cosa molto bella, sentite, no? Già, la tecnologia Java può provocare la morte e disastri ambientali, è una cosa. Sì, e non so come vuole responsabilità, se faccio un esempio, quindi dire che il software libero non è valido perché non c'è nessuna garanzia non è molto pensato. In ogni caso, oltre alle licenze proprietarie che sono solitamente incluso anche un pagamento di denaro, che chiamare per esempio più classico, esistono anche altri tipi di licenze, sia proprietarie sia libere. Ad esempio il software share è software proprietario, perché ricorre a diritti su quella cosa. L'unica cosa che l'autore o il produttore del copia, l'azienda o il singolo che sia, lascia agli utenti
1: è violento.
0: Non solitamente,
1: nella
0: maggior parte dei casi, un utilizzo limitato e non è a disposizione. Esiste il software pure, che è sempre software proprietario, molti lo confondono con software libero, ma non c'è assolutamente niente. È sempre software proprietario, ma l'autore non vuole il pagamento e lo permette la
1: libertà.
0: Nient'altro.
1: Ma a fine.
0: E poi esiste tutto l'altro mondo, oltre a questo concetto qui, chiaramente nel software proprietario ci sono tutti i tipi di istruzioni più o meno diverse. Poi esistono le licenze libere. Cosa succede? Esistono delle leggi, io non conosco perché non è il mio campo, a livello internazionale sulla protezione della proprietà intellettuale. Quindi dobbiamo affermare esatte convenzioni che l'autore o chi ha la proprietà intellettuale di un prodotto ha su questo determinati diritti, diritti di copia, diritti di distribuzione, diritti di vendita, diritti di modifica, una serie di diritti. La classica affermazione, tutti i diritti riservati, è l'autore si riferisce a decidere tutti come mettere in pratica questi diritti. La licenza libera.

0: toda come funzionano, devi citare delle CPL che si conosco meglio, ma poi succede che quando tu utilizzi una ricetta come la CPL decidi in sostanza come questo prodotto, questo software venga distribuito e quali istruzioni o meno, quali critiche si vuole valere o meno. La CPL cosa fa? Se tu la usi, cedi all'utente, o chi non fa uso, una serie di diritti che sono il diritto di copia, cioè chi mentre possesso di software GPL copiarlo all'infinito, forse anche una formazione del mio cliente che è confermata da delle autorità, gli chiedono un favore che ha detto per tutti i giorni e anche tante volte, che lo poteva fare. Ora poi il diritto di distribuzione, cioè, oltre a copiarlo tu puoi prenderlo, copiarlo e darlo a qualcun altro, puoi modificarlo per fare quello che ti piace copiare, che più ti piace fare, fare piace. Senti, se un software non mi piace oppure vorrei un sostantino, quindi quando lo fai saluta, oppure posso utilizzarlo in modo in cui mi pare più, come preferisco, nel senso, posso faccio un compilatore con un compilatore libero, e tante altre cose. La GPL in particolare che cosa fa? È considerata, tra le licenze libere, quella che è esclusiva, perché ha delle restrizioni sul software attuale. Le uniche che esistono sono che tutti i prodotti derivati da un software GPL devono a loro volta essere sotto la stessa licenza. Nel senso, la licenza è stata progettata fine degli anni 80 per far sì che tutto il software libero resti tale. Questa cosa significa? Se io prendo un prodotto di licenza GPL non posso prenderlo, modificarlo, cambiare il nome, faccio un pacchetto proprietario e venderlo. Non lo fa mai. Questo non lo posso fare e non mi permette di fare.
1: Una riga? Sì.
0: Questa cosa
1: perché
0: è stato fatto?
1: Ah,
0: inizialmente diceva, ok, io scrivo un prodotto libero, ho i diritti su quella cosa, su quel prodotto, lascio determinati diritti all'utente, però voglio garantirmi, nel senso, se io faccio un prodotto libero, voglio che tale. Quindi sono solo da questa a molto non piace,
1: una camurria,
0: fino poi una delle cose di prendere
1: il camurrio
0: il dominio è questa, lo spiega in più dominio ci dà. Tu sei ancora proprietario di e hai una garanzia che il software il più dominio questo non succede. Io sono fatto e tutti possono fare. Esistono anche no, quello è il software proprietario. Ci sono stati ovviamente casi in cui una licenza con la GPL era il problema, cioè non era la licenza provata per fare il software libero. Cosa è successo? La GPL mi ha fatto nell'ambito del progetto su che diceva software libero, voleva creare completamente libero. Cosa facevi? Ho questa licenza, però a un certo punto si trovò a dire, si trovò contro molti produttori di software che dicevano va bene, io posso fare il mio prodotto proprietario se decido di lasciarlo in questo modo, liberissimo di farlo,
1: quindi in teoria
0: però il sistema è veramente GPL, ci puoi creare nulla sopra che non sia diciamo diverso. Sono state fatte quindi licenze modificate diventi diverso come la LGPL che è identica, il nome lo sa, questa è identica LGPL ma non ha più quella restrizione che dice puoi se non puoi fare il tuo proprietario o so che una scelta diversa da un prezzo di cioè, io ho un prodotto LCPL, posso tranquillamente prendere, usarlo e faccio un prodotto sotto licenza diversa. Questo è semplicemente per far avvicinare molte altre persone a questo sistema. Già queste persone sono produttori di software. L'esempio classico è la libreria C. La GNU è sotto la LCPL per questo motivo. Il programma si può veramente funzionare senza libreria C, anche quando il passaporto la utilizzano. Però se fosse stato GPL non poteva essere fatto nessun altro software come dire la cosa se non era GPL. Sì, con quella la libreria C in particolare che è LGPL non ti dà quella restrizione che ti impone che il software è elevato.
1: Cioè,
0: se
1: riuscite a vedere la lista
0: delle catene... Non si parla semplicemente di prendere il codice, copiarlo e utilizzare qualche modo. Si tratta anche, per esempio, di utilizzare una libreria. Cosa fate poi? Una recentissima licenza per la
1: documentazione.
0: È una funzione abbastanza importante quanto il software. Molte persone senza documentazione, fatto documentazione tecnica, non possono... Allora è stata creata una licenza per documentazione che è ancora più restrittiva della GPL. Questo perché tu utilizzi, faccio un esempio, una licenza come la GPL in una documentazione, nessuno può impedire che chi prende il tuo documento può modificare, può travisare il significato del documento stesso. Sono per esempio la documentazione tecnica, la GPL è un'ottima licenza, perché chi la prende la modifica può, quindi non può fare è migliorarla, perché non c'è più il fine dell'autore, una cosa fatta in un certo modo basta. Però ci sono magari delle parti dei documenti, per esempio quelli filosofici, c'è una licenza come la GPL può causare questi problemi, io posso prendere i documenti, ti dice una cosa, io modifico. Se rimango quello che vedo, se posso farti dire, se poi non è tuo diretto, capire ma cosa sono qui, e la cosa non è molto bella. Quindi dice l'FDL, che è la Free Documentation License, aggiunge queste restrizioni dove tu puoi elencare parti del tuo documento che sono invariate, eccezioni non modificate. La GPL, quando tu rilasci un pacchetto software con GPL, tutto quello che è lì dentro cade e non deve essere specificato. Se tu dici questo pacchetto GPL, tutto quello che è nel pacchetto è sotto la licenza, dai sorgenti agli scritti da compilare, tutto il resto, se non è specificato. Nella FDL invece tu puoi, hai questa opzione, puoi specificare le parti non modificate. E in più non sono modificabili anche i fatti tipo la copertina, il titolo, la lista degli autori, la licenza stessa, ovviamente, e non ne so molto perché ho lasciato l'annuncio molto velocemente, ma Wikipedia, sì, è una super PDL. Era quasi molto confrontato. Sì, molto interessante, io non ho ancora modo di approfondire, però mi ha colpito anche se non l'ho studiato. La fondazione GNU sta facendo un progetto per il ciclopedia. Una che sulla carta è bellissima, cioè una circolazione totalmente libera di sapere soggetta a questi vincoli. Io trovo molto interessante questo concetto perché recentemente mi era capitato di discutere con gente che si occupa di tutte altre questioni, cioè di archeologia, di cultura classica, di
2: del problema che questi possono avere, per esempio, pubblicando, no? Per molte di queste persone fanno la rete accademica, la pubblicazione è importantissima perché ti viene riconosciuta nel curriculum accademica e quindi sono punteggi, concorsi, eccetera. Come si potrebbe fare per fare queste pubblicazioni, il 99,9% dei casi sono gratuite, rendendole accessibili, perché se tu pubblichi sulla rivista più o meno riconosciuta, la proprietà poi non è più tua, senza che tu abbia avuto nemmeno una lira. Si diceva che il problema, la rete, internet, ecco da dove nasce il problema, potrebbe essere un terreno che ti consente di pubblicare facendo delle pubblicazioni a livello di riconosciuto, facendo nello stesso tempo circolare. Il problema grosso è che la variabilità, cioè non è che esiste da qualche parte un registro che ti dice che a livello accademico ti verranno o a livello concorsuale queste pubblicazioni ti verranno riconosciute su questa rivista come valide e su altre riviste no. È molto soggettivo, è un problema di autorevolezza. Il sito internet medio oggi questa autorevolezza non ce l'ha. Domani un progetto di questo tipo, se secondo diventa grosso, se viene opportunamente anche regolato all'attenzione di ambienti universitari, eccetera, può risolvere questo tipo di problema. Un sacco di gente può pubblicare, avvalendosi anche ai fini legittimi di carriera, di riconoscimento di questa pubblicazione, nello stesso tempo però scardinando il meccanismo proprietario, per cui non c'è più la proprietà diretta, e poi se vuole diffondere questi suoi lavori deve chiedere il permesso a una rivista che senza pagarli gliele ha pubblicati. Questo per dire come il problema del diritto d'autore è semplice. Ecco, un discorso centralizzato, di tutto il prestigio che può avere la Fondazione Agnew, se riesce ad attirare dentro gente anche, non so, docenti universitari, cioè, non so, o non so, qui probabilmente gli è morto, una volta c'è la penna, che è talmente in latino in questo momento, lui ti manda se azioni lì, automaticamente la mia enciclopedia, l'enciclopedia Agnew, diventa una fonte e probabilmente domani in molte università si è riconosciuta. Questi sono tutti terreni molto interessanti e stimolanti per lavorare. Concludo brevemente, vi faccio io una domanda al sindaco. Un aspetto a me interessa particolarmente, perché è emerso rispetto alle problematiche con l'editoria affrontate domenica scorsa, sabato scorsa a Milano, è questo qua. Però a me interessa anche molto capire come il softwareista e per estensione altri soggetti produttori di sapere possano, le modi in cui possono da un lato garantire comunque questa libera circolazione e disponibilità del loro prodotto, dall'altro lato però anche farci quei soldini che giustamente interessano a tutti nella vita, perché fino a prova contraria si deve cantare con lui. Ecco, una formulazione che mi viene in mente a me potrebbe essere questa, per esempio, potrebbe essere possibile un domani, c'è la forza per questo, dire io con la tale azienda commissiono al mio sostenitore il tale programma e la tale applicazione, io te la do, te la vendo, tu mi paghi, però voglio che comunque questa rientri sotto licenza GPL, in modo che questa è adeguata ai tuoi bisogni, effetti, ai tuoi bisogni, però comunque circola e domani c'è bisogno del tuo codice per farci altre applicazioni, puoi darlo per tutti. Più problematico mi sembra invece il problema che si pone come venditore diretto, cioè quello che viene fatto con lo shareware, io tipo, io ti do un pezzettino di programma, se poi vuoi quello integrale tu mi devi dare i soldi, lo vedo fatto peggio. Comunque mi interesserebbe una valutazione di come attualmente il produttore di software può da un lato garantire la libera circolazione con le varie licenze, dall'altro lato camparci.
3: Su questa cosa dopo comunque ci sarà un dibattito un po' più largo.
0: No. Volevo appunto dirlo per concludere la domanda, i vantaggi, i svantaggi. Allora, quello che diceva prima, la prima domanda che mi ha fatto era garantire che tale informazione resta, tale prodotto. Mi ha fatto due domande, una questa e l'altra come può l'autore di un prodotto garantire che si sia scritto utilizzando il processo. Sì, io volevo riassumere poi dicendo che quando tu utilizzi queste licenze non è come tu pensi di diritti. Se per esempio non vuoi copyright su quel prodotto è tuo, però cedi per me, lo chiamano molto praticamente copyleft. Forse se diritti di copia la copia viene lasciata, viene ceduta, quindi comunque le persone che sono conosce e in futuro può farci poi se vuoi. Cosa succede? La garanzia che si rimane da fare, se copia, se qualcuno vuole fare abusi della licenza, tu appellando alle leggi internazionali sul diritto sulla proprietà intellettuale, poi puoi far causa a chi ne fa abuso. Il problema è che non c'è mai stato ad oggi una sentenza o un carro di giudizio, perché la pressione della comunità dei gruppi hanno sempre raggiunto lo scopo di far parlare di più di più parte, non parte, chi ne ha fatto abuso. Esatto, basta domandare un annuncio in rete ovunque e la cosa sta facendo questa cosa qui, il giorno dopo la cosa no, aspetta, facciamo una cosa per bene. Chiaramente fatto perché ci rimettono un po' fatti. Il cosa vive personalmente, per quanto riguarda il figlio programmatore, io non vedo molta differenza tra chi scrive con programmare e chi fa il libro, a parte insomma meno stress, investimento maggiore, amicizie, cene, viaggi, eccetera. Cioè tu sei pagato come programmatore per fare il figlio di un quindi tu il tuo lavoro ce l'hai e ben pagato per il tuo lavoro. Cosa succede però? È chi commissiona il software o l'azienda per cui tu lavori, che non hai alcun diritto di, cioè non hai peso nel decidere se poi non è realizzato, che deve essere così lungimirante da capire che conviene di vista utilizzare il software libero. Certo, se a me ho contato di un amico, potrebbe essere anche qui la sua parte, che ha lavorato in un'azienda che vende un prodotto e l'azienda che gli ha acquistato il prodotto ha detto a noi non ci interessa assolutamente come venga distribuito questo software, l'importante è andare a vedere, certo. Tu hai bisogno di fare una cosa, io ti do più, tu ce l'hai, ti fai quello e fai il software fa quello che ti serve. Poi perché non dovresti lasciarlo a tutti, anzi magari hai anche i vantaggi, se cioè, arrivare a un altro tipo, quindi guarda, qui io avrei fatto così, vantaggio anche lui, questo sta a chi produce il software, sta dicendo chi fa chi produce il software come distribuire la ricerca. Dipende da casa a casa. Casi ce ne sono, l'intervento cui diceva Franco dopo è dedicato proprio a questo, proprio a lavorare con
4: una piccola precisazione, cioè un conto è il programmatore che fa commissionare un software che rimane all'interno di un'azienda e allora se è rilasciato sotto una licenza o un'altra. Un conto è software commerciale, cioè se io, programmatore, devo scrivere un software che viene distribuito, proprio venduto, se è sotto GPL ovviamente, viene venduta una copia, tutto il resto circola liberamente e quindi l'azienda non... Sì, ok, però io lavoro per una software house che vende prodotti. Attualmente utilizzo librerie LGPL e vendo software in binario che linka dinamicamente le librerie LGPL. Comunque, la faccenda è questa, che il software comunque viene ancora distribuito protetto perché dalla nostra esperienza se il software viene distribuito senza protezione contro la copia, ne vendiamo poche copie e resta 5 la copia. Thank you.
0: veramente stiamo parlando di un modello di
2: economico molto diverso.
0: Cioè, se tu pensi a Windows, al sistema operativo Windows, che il costo di produzione del sistema operativo non so quanto sia elevato, ma sicuramente non costa così tanto quanto la quantità di copie che vengono vendute è il prezzo che viene venduto. Nel senso, copiare il software non costa niente. Quindi il modello che tu hai, tu devi essere adottare, cioè si adotta quando tu sei andato in questo libro, non è a vendere la singola copia, ma è a vendere tutti questi. Ma questo
1: software,
0: assistenza, customizzazione, non si vuole. Perché chiaramente io do la mia copia libera, chiaramente la posso vendere. È un modello economico diverso. Ma è non solo, campa anche nel patrimonio, però con un po' più arrivato la puoi scaricare
1: è una bella cosa,
0: perché la differenza è così, però quando tu sei poco a tutto quanto, però paghi un lavoro di altro tipo, la scaricazione, documentazione, la stessa delle cose che ho fatto.
5: Credo che sarebbe interessante appunto questo argomento, perché molto probabilmente il rapporto tra regime no profit e regime profit all'interno dello sviluppo in generale, a questo punto abbiamo parlato fino adesso di cose per essere, diciamo, per tutti quanti consumatori, però è sviluppo in senso lato. Sia probabilmente già l'estate, ma continuerà a essere un territorio di conflitto. Perché una delle cose che si dice sempre, che in qualche maniera questo tipo di licenze riprendono lo spirito del primo sviluppo dell'informatica, quella che era nata negli ambienti accademici, dove proprio perché non c'era l'aspetto del mercato, cioè l'aspetto del libero accesso ai saperi, c'era questo aspetto più nominato, il fatto che in qualche maniera tutti quanti potessero contribuire. Però la storia di una persona come Bill Gates, la storia di una persona che in qualche maniera non era un abile programmatore, era un abile economista, ogni volta che vedeva che c'era un'idea buona, che guarda caso nasceva proprio in ambiti di questo genere, non faceva altro che chiuderla all'interno di un sistema profit, farci profitti lui sopra fino a far crescere l'intero Microsoft per quello che è adesso. Però perché mi pongo il problema di quello che sarà per il futuro? In questo punto, per esempio, mi veniva in mente una domanda. È vero, non si possono fare, cioè c'è questa cosa qui della licenza GPL, per cui tutto il software derivato deve essere sotto licenza GPL. Volevo sapere se c'è già qualche caso se qualcuno ha sviluppato software che poi non è stato sotto licenza GPL e in qualche maniera si è potuto fare qualche tipo di azione.
1: C'è poco da fare, è l'impianto che è regolato, cercare dietro le calcole di rientro.
0: Dicevo, non ci sono ancora state cause vere e proprie o azioni legali di questo tipo, ci sono stati tentativi di abusi, ma è bastata la pressione, la voce, l'elevato numero di persone da far cadere l'idea subito a quello che ci ha provato. La sua cosa non è.
3: Visto che la sto usando per dire qualcosa più sulla cioè sulla free communication license, che è quella specifica appunto per la documentazione, ma secondo me non solo per la documentazione, la problema è anche la licenza scritta, che la documentazione è lo scopo primo, ma anche se non altro cosa va benissimo, più bello di quello, tutta la parte didattica si presta molto bene.
5: io sto usando il progetto mio, vabbè, di farmi vivere la programmazione con questo sistema. Il discorso è, rispetto appunto alla GPL, che è pensata solo nel software, il tentativo di cercare di estendere la stessa filosofia su cose che concettualmente anche effettivamente sono diverse. Io non sono tanto d'accordo sul fatto che sono tutti programmatori di programmazione. Ci sono una serie di aspetti ulteriori che coinvolgono non solo i programmatori. Ad esempio, una cosa che secondo me è fondamentale, che vale, io sono un programmatore, quindi la vedo da un punto di vista programmatore, però è importante anche semplicemente per un storico, qualunque cosa possa venire in mente, è come si imparano le cose, e i testi là. Ora, la documentazione non è importante, cioè la documentazione normalmente è la spiegazione, non una volta il manuale c'è scritto il paletto, succede questo, ma insegnare didatticamente come fare le cose è tutto un altro discorso. Questo è un altro campo di applicazione fondamentale. Io lo vedo dal punto di vista software, perché la cosa mi interessa. Però pensate un po' cosa vuol dire il classico libro degli elementari, che tutti gli anni in anni devono imparare di nuovo per farti cambiare una costruzione. Cioè, un libro di tipo didattico, ci si insegnano le cose, il minimo della storia, cioè l'enciclopedia è il caso tipo della cosa, anche a livelli molto più piccoli, è una cosa che potrebbe benissimo tranquillamente essere sviluppata in maniera aperta, nel senso che qualcuno inizia a scrivere un testo, altri intervengono dopo e modificano, questa è la cosa interessante delle studiare del sistema. La modifica, e questa è la richiesta forte e importante del titolo di licenza, deve essere inserita in tempo. Tra l'altro questo è anche perché un'ulteriore garanzia in più, perché più gente rispetto a queste modifiche, più gente restituisce dietro modifiche, più diminuisce la possibilità che l'autore iniziale ha un'idea, perché l'autore iniziale in teoria può sempre l'idea e decide di lasciare una cosa che ha lasciato il PPL, modo cambiare la licenza. Però non può fare la stessa cosa sulle modifiche degli altri, chiaramente. Per cui avere una cosa sviluppata più mani dà anche un certo punto di garanzia, nel senso che quella da iniziare all'inizio di piglia la mattana oppure di 100 miliardi per cambiare idea, accetta, tutte le estensioni successive dovrebbero farlo per tutti quanti, e questo a volte porta anche dei problemi, nel senso che per altre licenze tipo Mozilla deve passare da una licenza tipo Netflix a una licenza PPL, tutte le modifiche che sono state fatte devono essere richieste a tutti quanti per mettere una licenza, quindi è una cosa molto complessa. Che da un punto di vista non so quanto spazio, non so se spero in futuro fare il suo, parte in quella direzione, è una garanzia in più che di una stabilità di lavoro. Quello che è importante nell'SDL, che è essenzialmente diverso dal software, è appunto il fatto che trattandosi di testi, documenti, sia di documentazione, ma che possono essere anche strumenti libri, chiaramente non narrativa, però un libro si spiega la programmazione del volume, si spiega la storia dal 1900 a 1900, si tranquillamente scritto. È chiaro che se all'interno di una cosa di questo tipo il testo da questo singolo, dal livello di singolo, possono essere due argomentazioni di natura politica, eccetera, da quello che è semplicemente la musica. Allora, il discorso, ad esempio, mi ha fatto un paragone che sto scrivendo io, è un capitolo di sistema, perché mi ha fatto passare la scienza sociale, e quella roba lì non è che io voglio che chiunque me la piglia e me la modifichi. Cioè, se quello è lo scopo, io lo corso, io non voglio che quello vada a cambiare. Però se qualcuno prende il capitolo 1 dove si parla, e secondo me si passa nella presenza del sistema, dovrebbe parlare di come è fatta di un certo tipo di cose, e me lo scrive meglio, se uno aggiunge un pezzo di un certo, la forza di questo tipo di cose è questa, cioè il fatto che è possibile modificarle, intervenirci, cambiarle da una parte, il fatto che tutto questo viene comunque protetto, perché non è possibile che tu, queste due modifiche, prendi il lavoro precedente fatto dagli altri, ci aggiungi un qualcosa di tuo, come invece è possibile, no? Cioè, la BSD, cioè chi di 42 poi ci sono a questo punto anche degli altri, cioè la cosa in più me la rivendo, diventa mia, cioè la vuoi anche rivendo, nel senso, vendo non è, cioè una cosa deve essere chiara, non è vietato vendere una cosa. Io quando ho preso i testi con la distribuzione di Linux in validezza, li cedo a 10.000 lire. Va bene? Può meritare, lo so, io lo ringrazio per tutti veramente la vita, però va bene, di un pezzo. Potrei dirti voglio 100.000 lire, meritai, mi do i testi. Comunque non è che dico voglio 100.000 lire, ah che non ce l'ho più più, no, assolutamente, cioè quello che non posso dire, allora, la legge è mia, vuoi a te se stai già copiata, ma neanche un sogno, è un discorso molto diverso, perché l'evoluzione fondamentalmente fa tutta una serie di cose, allunga. Però quello che vorrei sottolineare, non pensiamo che sia una cosa che riguarda solo il programma, non pensiamo, perché secondo me non riguarda solo il programma, adesso poi c'è l'SDL, ancora meno, perché secondo me siamo una serie di spazi importanti, interessanti, sull'SDL, per produrre documentazione, materiale, informazioni e proteggerlo, e evitare che poi possa prendere quel lavoro lì, che può anche farlo, non è un problema, però che non se lo tenga lei. Ci sono tanti software liberi, non free, non un software liberi, vuol dire che ci deve essere la libertà di copia, la libertà d'accesso a come è fatto, la libertà di poterlo modificare, il file non lo puoi modificare, non sa neanche come è fatto. Tipo BSD, tanto per dire uno, X Windows, cioè altri sistemi, che nascono proprio dall'ambiente accademico, che hanno questo spazio appunto di libero accesso comunque in ogni caso alla faccenda, che però non si danno questa protezione. Cioè, caso classico, la Microsoft che si detta un protocollo di comunicazione sicura, il Kerberos, cioè aggiungere sue estensioni frambe utilizzando un pezzettino che stava da una parte che era lasciato libero, che però se non usi quello lì come dice lei non può interfacciare tutte le cose mai, cosa? E poi ti lascia tutto con licenza iperrestrittiva per cui tu non puoi neanche guardare come è fatto. Questo è consentito ma arriva quell'altro tipo di licenza. La GPL nasce proprio per evitare questo tipo di problemi. La FDL cerca di fare la stessa cosa a livello di documentazione. Siccome la documentazione non c'è bisogno di essere un programmatore, io invito che i programmatori non sono, possono magari giornalisti, scrittori, quello che cavolo volete, a darsi da fare su questo punto.
3: Comunque, visto c'è il microfono, faccio un inciso così. Stamattina, però venendo qui, mentre pigliavo il caffè, il bar, sotto casa mia, c'era un manifesto grosso così, quartiere numero 1, Firenze, organizza corsi d'accesso all'informatica. Windows, da 300.000 lire a 500.000 lire, dall'uso di Internet. Ora io, secondo me, un altro terreno su cui bisognerà riflettere, perché questo è anche un terreno di vivere, forse di rispondere, è questo. Perché diavolo un quartiere, pubblica struttura, mi deve sponsorizzare e gestire dei costi fatti sul centro proprietario? Sarei caldo di annunciare, andate a questi signori, che a questo punto, siccome nel mio quartiere mi gira il cuscino, probabilmente ci vuole, settimana non va, ma scusate, che quella gente si muove e vi può dire, scusate, cosa stai facendo? Questo. Ma cosa esiste stato? Sì, poi vabbè, il guaio grosso è che così, però io comincio a dire, sì, questo mi riallaccia anche a quanto diceva Pedro, si tratta anche di cominciare, secondo me, non tanto a chiedere le leggi stratosferiche che poi ti garantiranno il rispetto della giustizia, si tratta di cominciare a trovare delle cose, perché che sia vendibile tanto problema se la pubblica amministrazione si può accettare il software o no, com'è che si deve fare? Si deve fare il giorno in cui il sindaco di Monte Castelpiccoli si omissionerà per la sua bibliofilina, del suo comune, un database che lo farà il software, lo accetterà e ci avrà un precedente. Cioè, non occupiamoci soltanto, vabbè, lo so, ma faccio per dire, non occupiamoci soltanto delle macro questioni, cerchiamo di attivarci anche in questo senso. Se il quartiere 1
2: poi lo faccio, voi ci venite? Accidentate.
5: Il problema è cioè perché ponevo l'attenzione su quel punto di vista, siccome io sono uno di quelli che tutti i posti di fare, dato il fatto poi tornare la sera per il suo bel mezzo che poi non l'hanno tanto lì, soprattutto lì, faccio corsi di Windows, di Word, cioè, perché sono tipici strumenti da produttività aziendale, non possiamo uscire fuori da questo campo qui, cioè fin quando rimaniamo, non ce lo diciamo chiaro e forte, che attualmente diciamo un sistema economico che fa profitti su questi strumenti, e questi strumenti producono altri profitti, non possiamo uscire fuori da un circolo vizioso. Ecco perché dicevo prima il fatto che licenza free eccetera, GPL eccetera, ma non è uno schifo di programmatori che hanno voglia di fare il comunismo informatico, c'è anche un indotto economico interessante. Io mi ricordo poco dopo l'Occhio, da queste parti è stata fatta Recombinant, era un'iniziativa organizzata da Franco Pisci Peraccio. Citò all'epoca un documento della Microsoft, inizialmente era un documento nascosto all'interno loro. La Microsoft ha fatto questa cosa carina qui, ha chiesto a un gruppo di psicologi di fare un rapporto sul perché ci fosse una comunità di programmatori che facesse il software libero. Cioè la Microsoft non capiva perché a un certo punto dei programmatori dovessero fare il software e distribuirlo gratuitamente, per loro era inaccettabile questa cosa qui. Le conclusioni finali sono del tutto allucinanti, come dire, insomma, questi lo fanno, poveracci loro, cioè, è una cosa che riguarda solo loro. La verità è che per esempio i server che montano il software Microsoft sono naturalmente più sicuri di server che montano software Linux. Ma perché? Perché è semplicemente la possibilità di poter accedere e di poter contribuire nelle modalità che abbiamo detto prima al codice, permette anche di sviluppare del software più sicuro. Con lo stesso concetto per il quale il software Microsoft lo testano gli utenti, il software Linux lo testano tutti quanti. Questo è l'aspetto economicamente importante, quello che si deve fare politicamente per portare avanti questi discorsi.
3: Entrando io ho sentito, mentre entravo, una cosa interessante, mi ha fatto drizzare un po' le orecchie, questa delle cose prodotte con finanziamento statale europeo che non vengono favorite da un approccio tipo di un GPL, GPL eccetera. Io lavoro in una realtà che produciamo software e poi facciamo formazione rivolta all'integrazione dei disabili nella scuola e nel lavoro, no? E chiaramente molte delle cose che facciamo vengono finanziate dall'Unione Europea, dal Fondo Sociale, dal Ministero del Lavoro, eccetera, eccetera, il Ministero della Pubblica Istruzione e così via. E in effetti lì il problema esiste, perché la roba prodotta in questo ambito rimane di proprietà delle ente finanziature, che tra l'altro richiede anche un cofinanziamento, perché sa benissimo che in quel campo poi non è solo il prodotto che tu fai, ma eventualmente poi è la formazione e così via, insomma c'è tutto un altro, c'è quell'indotto di cui si parlava prima. E in effetti uno dei pochi interessanti per questo tipo di produzione potrebbe essere un approccio di questo tipo, perché poi io credo, vado a spanne e non ho dati, che il 90% delle cose fatte in questo campo rimangono lì e muoiono, rimangono lettera morta, perché appunto vengono fatte per ottenere il finanziamento e poi appunto non riescono ad adattarsi alle tecnologie che avanzano, eccetera. Quindi teoricamente sono lì al Ministero, possono essere richieste da tutti, possono essere utilizzate, ma siccome poi non c'è
5: chi ci sta dietro, chi li aggiorna e così via, rimangono sostanzialmente le tramonte. Quindi un approccio di questo tipo in questo campo porterebbe sicuramente dei vantaggi sia all'ente finanziatore, che appunto vedrebbe, sottolineano quando si fanno scrivere i progetti, effetto moltiplicatore, sostenibilità e così via, e sia a chi poi realmente li realizza, perché li realizza e poi questi prodotti non solo gli fanno nome, infatti io, e poi appunto ci fa un indotto sopra e ne guadagna l'utente, perché questo prodotto viene comunque migliorato, aggiornato, diffuso e sviluppato.
3: Sicuramente bisogna muoversi a alto livello, magari facendo appunto, e c'è già che si sta muovendo in questo senso, sai, dei segnali per tentare di invogliare la pubblica amministrazione a recepire a livello di grandi progetti di produzione di software libero nella pubblica amministrazione. E sicuramente ragiona anche The Wallet, a dire anche a livello piccolo. Io ho riporto un'esperienza minima, una delle ultime nel successo, per cui a un corso che mi hanno offerto di fare per maestre elementari di alfabetizzazione internet, HTML, per forza mi volevano far fare front page, io gli ho detto assolutamente no, si fa con un editor normalissimo e si fa l'HTML a livello manuale, perché poi io non so la maestra, come la maestra della scuola, non so la maestra che porta Macintosh, che porta Windows, che magari c'è Linux, io gli spiego, magari anche su macchine Windows, come è il laboratorio che si fa il corso, come si fa l'editor HTML, ma lo spiego in una maniera che poi una specie di piattaforma e software lo potrà usare. Ancora non ho avuto conferma che mi viene il corso. Sarebbe interessante, non c'è problema, tanto il lavoro se lo butta via, però sarà interessante nel caso vedere, capire quali sono i meccanismi per cui c'era questa spinta a utilizzare per forza front page che non aveva senso. Secondo me vale la pena mantenere più livelli, quindi fare battaglia politica, andare con ministeri, provare a scrivere qualche bando per l'introduzione a livello alta, però spingere anche a livello basso, insomma, dove uno c'ha la possibilità anche di farlo, c'ha contatto diretto con le persone.
6: Riguardo, mi volevo pensare al fatto del partito numero uno, si è fatto Microsoft. Bisogna anche tenere conto che forse è la Microsoft stessa che magari spinge sulle istituzioni per fare i costi. Per cui si dice, io ti pago costi, se tu mi organizzi i costi di questo tipo, oltretutto c'è anche l'entrata dagli utenti, è chiaro che se uno fa dei problemi non c'è nessuno, quindi che lo spinge. Per cui d'altra parte dietro Microsoft si muovono dei miliardi di dollari di potenziati economici molto grossi, quindi è comprensibile che ci possano essere delle azioni di questo tipo. Certo, c'è un vecchio detto che dice la mattina si alza lo sturbo il pesce, quando si incontrano l'affare fatto, e c'è chi vuole pagare per questi costi, vada pure. Io personalmente non voglio far parte di quella schiera, anche perché molte volte la gente si chiede, ah, ma come si fa questo, come si fa quell'altro, eccetera. Tanti miei colleghi l'hanno fatto. E io puntualmente gli vado a dire, ma vai a vederti la documentazione sul CERN, ma vai a vederti l'autore, ma vai a vederti le pagine, cioè c'è scritto tutto. La pigrizia di dire non voglio aprire un libro, un qualcosa, è leggere. Vabbè, allora volere conquistare il mondo senza usare un dito è anche un po' una signora a cui si può rinunciare, non è possibile.
7: Se un arrivava più anni fa un amico mio gli era stato ospite a casa per mi chiedere la linea, se mi montava lì di lusso prima volta sulla macchina, io il fischio non sapevo usare lì. Cioè, quella che dici è una risposta molto standard e molto diffusa nella comunità minima. Però a questo punto e a questo numero rispetto agli sviluppi che possono e devono avere certe situazioni, la risposta non è più. cioè al consiglio di quartiere lì si diceva, io ho dato una mano se fai quartiere uno ti abbia dato dei soldi, però quanto d'altro molto semplicemente ti vai da chi ha organizzato il quartiere, il corso ti dice ma perché tu la parte che non lo sa e quello ti asca da nuvole, perché di tutti questi bei discorsi che stiamo facendo noi oggi ancora una percezione, perché il discorso che stiamo facendo, sta uscendo ora, ma non ci illudiamo, cioè che il 99,9% della gente, utilizzatori, amministratori, decisori, telematica compiute uguale a Microsoft, salvo vendere banda grafica che allora uguale a Microsoft. Si tratta di investire questa logica, soprattutto sui costi di primo accesso, perché sotto un certo punto di vista, se uno paga le 200.000 lire per imparare a usare internet, poi non ne sa nulla. Se non ne sa nulla, allora cominciare è molto più facile a mio giudizio. Fa capire a uno, fatto partire da zero su un software che ha fama di essere difficile, vero non è, che quando lui ha già 4 anni e magari invece, cioè io usavo dolce quindi forse uno di un'organizzazione, soprattutto se si vuole, come io ho certi concetti di situazione lì, però per sapere non è un essere nella musica, mentre ha la falsa risposta, guarda che l'ha fatto, comincia a essere un pochettino insufficiente.
3: Sì, come me sono una porta aperta perché sono uno nella mia vita, sono il primo a utilizzare Linux, mi avevano messo una macchina potentissima, stratosferica, bellissima, Windows NT, ho detto va bene, grazie, ho preso la mia disposizione di Linux, ci ho messo il CD, ho spazzato via tutto e ho installato il Linux. Una ditta, diceva prima un altro ragazzo, è il primo, è lo strumento tipico di produzione aziendale. No, sotto Linux è nato dagli sviluppatori, ci sono dei tool di sviluppo che Windows non si risogna nemmeno, per cui anche qui io sto promuovendo e faccio pubblicità presso gli amici eccetera. È chiaro che ha un'installazione, una prima installazione facilissima, se uno poi si vuole configurare tutto quanto lo deve sapere a passi, questo è vero. Però hai ragione quando dici che il software è utilizzabilissimo anche ai new bike. Io sto cercando di fare questo, è chiaro che poi le persone a cui propongo ma utilizzo il Linux, utilizza questo, utilizza quell'altro, sono loro che mi vengono a dire mi viene di fare questo, adesso però c'è questo problema, come posso fare? Mi sono dritto, però anch'io. No, a parte questa cosa, perché devo portare avanti anche il mio lavoro, perché chiaramente quindi non è che, cioè, volentieri, da smanezione volentieri andrei da lui a mettere a posto il sistema, a farmi vedere come si fa, però nel tempo è quello che è. Quindi no, è giusto, io sono una persona e mi auguro che tutti quanti che promuovano questo utilizzo del software. La libertà di utilizzare poi, perché se uno dice ok, ho provato uno, conosco l'altro, e di utilizzare Linux, liberissimo, paga, e dico no, dico quest'altro che è la libertà di scegliere quello che preferisce, però quando già conosce quello che gli offre il mercato.
4: Allora, io non sono un programmatore, appunto tornando al discorso dell'utilizzazione della licenza FDL, io ho un problema, ed è quello di creare una banca dati in immaginario collettivo. Ovvero, se io adesso voglio vedere quello che succedeva nel 1985 e lo voglio documentare, posso fare richiesta a giornali oppure all'archivio RAI, perché diciamo è il materiale di cui dispone la collettività come memoria, diciamo, del quotidiano. Ora, per richiedere questo tipo di materiale, nella maggior parte dei casi, costa veramente l'ira di Dio. Allora, quello che sto cercando di fare è creare questa banca dati
5: e il problema principale era sapere se una licenza come la TDL, dove naturalmente il materiale viene manipolato, per cui il problema era da una parte tutelare dove l'autore vuole mantenere intatto il materiale, e quindi sarà soprattutto materiale di tipo giornalistico e quindi dati, e dove invece da un punto di vista artistico il materiale possa essere riutilizzato, e quindi la TDL prevede sia il mantenimento dei fatti utenti, sia le indicazioni di fatto possono essere manipolate. Io voglio sapere se la FDL prevede anche l'obbligo di ritornare il materiale manipolato alla barcella. La FDL è molto complessa, perché c'è una serie di questioni. Anzitutto per la gestione degli autori, in effetti l'autore, qualcun altro è successivo, però deve essere mantenuta la notizia di autore precedente. Dopodiché c'è tutta la letta, però è 14 pagine. Per tutta una serie di questioni, tipo c'è la possibilità di inserire un iter e un footer, cioè un inizio e una fine, o su tutte le pagine, o una sezione all'inizio e alla fine, ad esempio, diciamo. C'è una notizia di commissione.
0: Galattica ce la mette dietro.
5: Quello lo stampa. Come faccio a dare in qualche forma di priorità a questo tipo di stampa? Tu puoi mettere questa sezione apposita, che deve comunque non parire questo libro è stato fatto grazie alla paletta, e anche se un altro può comunque copiare la paletta, deve comunque scrivere sulla seconda di copertina, deve scrivere questo libro è stato fatto grazie al realizzato, non lo potete trovare la paletta, quello è vuoto, è una cosa breve, può essere una paletta. Però questo è già un modo per dire che so, la etica faccia abbia fatto sbagliare la direzione di questo tipo, una menzione sono sicuro non fatta con la FDL, è stata ricadotta, anche la traduzione è stata traduzione dalla stessa cosa. Quello che succede è che adesso che questa è la fatta, chiunque potrebbe prendersi i sorgenti di questa roba, ristamparsi di una vendita. Lì il problema secondo me si può applicare, non sono sicuro su questa cosa, perché sulle banche dati, sul multimediale, Compagnia Bella c'è una strana normativa in Italia, c'è tutta una serie di normative legali con cui non so fino a che punto riesce a poterlo applicare o non applicare, in teoria sì, cioè, in pratica tu quello che hai, il problema su certe cose è la definizione di sorgente, sia nella FDL sia nella FDL, qui devi provvedere così bene. Questo con la FDL crea tutto un altro mallotto di cose in più, perché per un programma ho detto che non è conservato, ma per compiti ottieni i risultati. Per un testo, se uno scrive un Word, il sorgente non esiste, cioè esiste un file di Word, cioè, poi esiste la stampa, che è l'ulteriore pezzetto. Però esistono un sacco di strumenti per scrivere cose che non sono cose che uccidono un file di testo, viene compilato in un formato intermedio, per cui ad esempio un file di testo scrive soltanto le informazioni generali sulla struttura e poi il contenuto, ma non siete a decidere questa parola la voglio in grandezza, questa la voglio più grande, il capitolo deve essere spezzato un tanto spazio, perché c'è uno stato intermedio, tu potresti tranquillamente costruire solo lo stato intermedio, però a quel punto rendi quasi modificabile la cosa.
0: Se molti pochi
5: quindi c'è questo problema per quanto secondo me va capito, facilmente per quanto riguarda la distribuzione di immagini, perché ad esempio i mari sono binari per forza, o immagini, tu puoi comunque provvedere la, cioè il fatto che in genere che queste cose non esiste in soggetto, dovrebbe essere contemplato, ma va capito quando si può configurare l'ottenimento, che so, di sequenze di immagini, ad esempio credo che si possa fare una sequenza, è una cosa la Subon, con la roba libera per cui il finale, se tu c'era una sequenza flash che danno una serie di comandi, tu dovresti in teoria poter rilasciare la sequenza e rilasciare anche la serie di comandi. Quindi ci sono sulle cose immagini multimediali eccetera, partono di andare più metri rispetto a quella del gioco, è stata modificata. Questo però non lo so, non sto cercando di capire la cosa, non mi sento per nulla. C'è questo problema di sorgente che fa una fine. Però io credo che per una produzione di questo tipo è senz'altro applicabile. Io ti consiglio uno di leggere, si trova su Google News e si trovano anche le traduzioni, cioè inizia le traduzioni. Tra l'altro c'è tanto per il tradotto, mi sembra in parte, non in tutta. E

0: argomento sicuramente unico. Ah, ma comunque c'è... E se no, se vai sul sito del club, cirente.linux.it, c'è la diretta di filosofi e mi sa che anche lì c'è il link all'FDL. Contenuti multimediali, al viaggio problematico di applicare l'FDL, ormai il problema è che se la presi da altre parti, perché non è che se la presi da altre parti si comincia a applicare l'FDL tra tutto, chiaramente. Questo, cioè se sono prodotti originali poi è un conto, se vedi altre parti ti ricade il problemato di tutto. Avevo avuto un dubbio, mi aveva parlato una ragazza del diritto americano e del diritto europeo. Se io faccio qualcosa per cui il diritto americano, secondo il diritto americano io ho violato una legge, però sto dentro il diritto europeo, ma sono in Italia, cosa fa la Walt Disney, la Microsoft, quello che è, cosa viene in Italia e mi viene a dire io adesso ti processo secondo le leggi americane, oppure appena vado in America adesso ti vieni in tribunale con me?
1: Io sto solo a livello di emittenti televisive, per esempio sulle immagini via satellite vale la legge del luogo da cui viene distribuita l'immagine, per cui se il tuo sito è italiano vale la legge italiana, io credo, per trasposizione, però non so che legislazione si applica, capito? Cioè sulle immagini che vanno a livello transnazionale si applica la legge di chi origina del luogo di distribuzione. Speriamo.
2: Scusi una cosa, dal punto in cui parte la trasmissione... Scusi una cosa, dal punto in cui parte la trasmissione, intendevi, o il proprietario del carrier, il proprietario della frequenza, perché ad esempio le agenzie di stampa possono aver affittato un canale televisivo tipo ATM da una parte, poi dopo mandare la trasmissione da un'altra, c'è ad esempio la Society Press che ha il carrier a Londra, però può trasmettere verso il suo carrier da Israele, per Gerusalemme o da altre parti del mondo. C'è un problemino non da poco in questo caso, ma penso che dopodiché hai tutti i problemi, guerra nel Golfo, eccetera, eccetera. Bisogna un attimo capire bene qual è la questione. Io volevo fare un paio di domande, se qualcuno ne sa qualche cosa sulla legge presentata al Parlamento francese da quei due deputati socialisti. Se è andata avanti, se c'è qualche cosa... Sulla legge presentata l'anno scorso dai due deputati socialisti francesi al Senato, Senato francese, sull'utilizzo del software libero in ambito della pubblica amministrazione francese e compagnia bella. Sapevo che, cioè, avevo letto da qualche parte, però dopo non avevo più seguito, che una cosa del genere veniva proposta anche da un altro parlamento, non mi ricordo se è francese o belga, se belga o olandese, e l'iniziativa era di fare una presentazione analoga anche al Parlamento europeo, cioè prendere come testo base questa proposta di socialisti francesi e riproporla in qualche forma anche al Parlamento europeo. Secondo me questa è una di quelle strade da comunque appoggiare e seguire, insomma, nel senso che non, però io non mi sono letta il testo in originale perché
3: la faccio dire
2: non so se l'Italia è girato, visto che anche sulle mie non ho più sentito dire niente, gli italiani non hanno presentato nulla.

0: Non è vero, hanno presentato qualche cosa.
1: Già attaccato al lato, puoi girare la mia parte.
0: Questo genere ci sono a livello molto avanzato in Francia, o meno anche in Germania, ma ci sono, c'è anche qualche...
1: In Finlandia non c'è da pensare.
2: L'altra nazionale è la Germania,
1: ciao.
2: Che forse anche
1: per quello si era appena costruito
2: che
1: di
2: livello stanno cercando di portare all'interno della ministra pubblica.
1: Quindi 112
2: libero. Per quanto riguarda la
1: Comunità
2: Europea, nonostante io abbia letto parecchie robe, non ho ancora
1: esattamente
2: qual è la linea della Comunità Europea, perché da un lato ha creato il gruppo europeo di software libero che fa capo a Connecta
1: e
2: ad altre aziende che in Europa lavorano con software libero, e appunto c'è questo
1: comitato scientifico,
2: anche se non sono anche questi termini, che sta lavorando su questo. Dall'altro c'è la questione del gruppo europeo dei brevetti, che ha condotto una politica abbastanza aperta alla fine al software libero, con la consultazione a fine novembre dei paesi membri che aderiscono all'Europa dei brevetti. Non è bastata la consultazione della Commissione Europea, personalmente non sono ancora riuscita a sapere. No. No, non si parla di governo europeo, si parla attualmente si è solo a livello di proposte, di studi, non c'è ancora una lista. Sì. Per quanto... Come? In Italia invece allo stato attuale c'è una lettera aperta che è aperta alle istituzioni, che è stata pubblicata a metà ottobre, qualche giorno prima che Starocchi si diventasse software libero, e che secondo me introduce il dibattito del software libero nella pubblica amministrazione, anche se almeno i promotori di quella lettera non hanno così chiaro il concetto, perché in quella lettera si fa una votata antimarketing, quando non è la presa di coscienza che mai è il nemico a muovere queste battaglie. In quella lettera si propongono delle alternative come Starofit in quel momento non era ancora software libero, ma era preso da un'altra licenza, lo è diventato pochi giorni dopo, però di fatto non era ancora software libero. Il discorso che si deve fare poi con la pubblica amministrazione e se vogliamo che la lettera inizia ma non porta, ma non voglia pienamente, è che il discorso non è tanto il costo di affrontare investimenti in spesa pubblica, secondo me il discorso è un altro, è far passare dentro la pubblica amministrazione la coscienza che non si possono adottare estensioni generate dal software proprietario come se fossero degli standard. Se su qualsiasi sito della pubblica amministrazione privata si scarichino dei file, si scarichino dei punti, si scarichino dei punti .doc, il problema non è non ho Office, non riesco ad avere il punto .doc, perché in qualche modo lo si apre lo stesso. Il punto .doc non è uno standard, è un'esigenza proprietaria di una società politica che si impone come monopolista, però è un discorso molto più articolato che dire mai questo è il nemico. Questa lettera attualmente penso che abbia raccolto 2000 iscrizioni, qualcosa del genere, non c'è ancora una massa. Da parte dei radicali mi sembra ci sia comunque la proposta di mettersi a lavorare una proposta di legge, un disegno di legge sull'introduzione del software di generazione. Qui c'è ancora molto indietro.
0: C'è tale Di Meo che sta comunicando molto, cercando di fare opere di sensibilizzazione pubblica amministrazione. C'è qualche segnale? Credo che siamo già per certi paesi europei, comunque sarà imminente, secondo me, l'uscita della questione. Dovrebbe essere formalizzata un emendamento alla finanziaria, perché è stato interessante in cui si parlava di facilità di introduzione del software libero della pubblica amministrazione. In realtà non è stato un emendamento alla finanziaria, ma si è tramutato in un atto parlamentare di minore importanza, che era, non mi ricordo, tipo interpellanza o cose del genere. Però voglio dire, ci sono già i segnali, secondo me già nella prossima. Nella prossima legislatura ci sarà sicuramente qualche segnale forte in questo senso. I software house fanno fare le barricate, ma sicuramente la breccia non può essere.
3: Riguardo alla legge francese, io non so qualcosa sulla stampa, quindi la stampa specializzata e riporto quello che c'era scritto. La legge non era quella, non riguardava il software. E riguardava i sorgenti dei programmi, nel senso che la proposta era quella che, secondo me, io amministratore pubblica, posso utilizzare un software proprietario, tipo Microsoft Office, eccetera. Però la Microsoft mi deve fornire i sorgenti che io non renderò pubblici, ma li terrò per me nascosti in cartaforte, eccetera. Però li devo avere i sorgenti. Staroffice è diventato Open Office poco tempo fa, qualche mese fa, insomma. Cioè ci sono i sorgenti che si vede, quindi non è più Staroffice, non è più Free non era Shareware, è diventato Shareware, adesso è addirittura Open Source. E riguardo ai punto doc, riguardo a questi formati proprietari, ho una testimonianza molto vicina di una persona che è una programmatrice che utilizza il Visual Basic 6. Quando ci fu Ubisoft, la gestione degli eventi era completamente diversa dalle versioni precedenti. Cosa è successo? Che tutti i software, tutte le ditte hanno dovuto aggiornare tutti i software fatti con Ubisoft. Si sono trovati tanti, con tanto bel lavoro da fare, da lavorare sopra, però tanti altri che sono dovuti aggiornare si sono trovati a dover spendere gravi di tela perché c'è stato Tizio una mattina si è alzato e dice al mondo adesso le cose non vanno più così, vanno così e lo decido io. Ogni giorno il punto doc non potrà essere più quel formato, ma è un altro formato. Tutti quanti a 90 gradi, quelli che usano il punto doc, si vanno ad stare alle decisioni di Tizio. E quindi, senz'altro, Adesso c'è un forte sviluppo dell'XML che viene utilizzato nell'AB Word, nel KDE, nell'Office del KDE, e adesso che lo Star Office è diventato open source, prenderanno, pungeranno a man basso da lì, insomma, quindi si aspettano grosse evoluzioni che si fanno. Allora, io sono Beppe Pavoletti e inizio con una notizia terrificante, cioè che il titolo della relazione che c'è sul programma è sbagliato. Perché? Perché in realtà io non devo parlare di software libero nella pubblica amministrazione in generale, perché non sono abbastanza preparato, ma di software libero nel campo delle biblioteche e dei servizi di documentazione. Diciamo che quello che dico in buona parte vale per biblioteche, archivi, servizi di centri di documentazione, a certi aspetti anche musei. Io lavoro nel servizio programmi e strutture culturali della regione Liguria, che è, diciamo, una specie di soprintendenza, in certe regioni c'è analogo al nome soprintendenza, che si occupa dello sviluppo del coordinamento delle biblioteche non statali. E nell'ambito di questo lavoro ho pensato bene di fare qualche ricerca sulle possibilità di uso del software libero nelle biblioteche, e su questo argomento abbiamo anche organizzato nel 99 a Genova un convegno che è stato il primo in Italia di questo genere, forse rimarrà anche l'unico, perché poi ho provato a organizzarne delle altre edizioni, ma ho visto che non ci sono state tante richieste di partecipazione per tenere degli interventi, ma comunque anche prima è andato bene. E chi volesse consultare gli altri sono sul sito internet della regione Liguria. E dunque l'intervento sarà organizzato in questo modo. Volevo mettere in evidenza alcune affinità generali tra la gestione delle biblioteche e il software libero. Far presente quali sono le tecnologie informatiche di interesse delle biblioteche, vedere varie possibilità di uso di software libero, in particolare di Linux, e poi parlare di alcune possibilità in termini generali, e poi parlare di alcuni casi particolari di un certo interesse. Io parlo supponendo che voi non siate bibliotecari e invece siate per la maggior parte persone che intendono di software e di informatica. Se invece c'è qualche bibliotecario, non ha pazienza, perché magari dico qualcosa che fa fin troppo bene. Allora, diciamo che c'è una certa affinità, diciamo così, ideale tra biblioteca e il software libero, perché le biblioteche sono luoghi in cui il sapere viene reso accessibile, quindi viene reso accessibile a tutti, chiunque si presenta, e anche in forma gratuita. C'è una forte tradizione di gratuità dei servizi delle biblioteche, servizi nel senso di accesso alla biblioteca, alle forme sede, consulenza bibliografica, prestito domicilio, cioè si fa delle fotocopie, normalmente gliele fanno pagare. E anche adesso c'è qualcuno che vorrebbe svicolare, ma tutto sommato rimane una posizione più forte. E anche chi ha introdotto dei servizi a pagamento, tutto quello che ha osato fare è mettere delle piccole quote annuali per il diritto al prestito a domicilio. Fino adesso, tuttavia, io nessuno, almeno in Italia, ho pensato di far pagare quando c'è accesso alla biblioteca, o far pagare a qualcuno, cioè intanto per consultazioni, intanto per prestiti. E quindi è anche un ambiente, quindi, che ha bisogno di autonomia per poter svolgere questo ruolo di servizio pubblico, non essere condizionato all'esterno, e poi è anche un ambiente che tradizionalmente ha carenza di risorse finanziarie, quindi il fatto di non dover pagare comunque di soldi alla Microsoft e avere le stesse cose pagando meno senza far arricchire Bill Gates non è che dispiace. Senza contare i possibili condizionamenti del software proprietario, dei monopoli del software, adesso che c'è una sempre maggiore presenza delle risorse informative elettroniche. Cioè, finché si stanno i libri cartacei, non vale la Microsoft avere le biblioteche che si devono comprare, basta leggere i software, lo comprano, ma deve essere un cominciare. Ma quando andiamo nelle risorse elettroniche, questi monopoli, con software e altri servizi informativi, potrebbero anche diventare pericolosi proprio nei termini dello stesso accesso libero all'informazione. Le tecnologie informatiche di interesse delle biblioteche hanno diversi aspetti, ma quella fondamentale è la tecnologia dei database, perché servono per gestire il catalogo, per gestire i servizi amministrativi della biblioteca, come per esempio il prestito, gli acquisti, il bilancio, le statistiche e cose del genere. Databasico fa in senso generale perché si possono utilizzare, questo non è una cosa tanto comune, nel senso che molte volte quando ci dobbiamo scegliere se utilizzare dei DBMS relazionali, dei sistemi di information retrieval, sistemi strutturati, di solito è l'applicazione stessa che ci indica la scelta, ma dire che qualcuno in un information retrieval sessuale può fare un sistema di gestione di pagine e contributi. E invece nel campo delle biblioteche vengono utilizzati con successo entrambi i tipi di prodotti, anche se i DBMS relazionali hanno una certa prevalenza, e anche dei prodotti abbastanza ibridi, come per esempio Basic Class. Ne ha sentito parlare, è un prodotto molto proprietario, in questo caso molto costoso, che dal produttore viene definito come un DBMS relazionale, ma viene comunemente considerato e utilizzato come un sistema di information retrieval, perché ha delle caratteristiche ibride che permettono uno sviluppo molto, molto flessibile. Poi in particolare negli ultimi anni, anche con un'attenzione maggiore all'accesso diretto al pubblico, per l'accesso diretto al pubblico dei cataloghi, perché la formazione delle biblioteche ha una tradizione molto lunga, quindi è data anche in certi casi a epoche in cui i sistemi user-friendly non ce n'erano, e quindi si inseriva il personale, inseriva i dati, poi quello che la gente vedeva erano soprattutto degli auto trattati, delle liste, delle pubblicazioni, eccetera. Si è venuta a introdurre spesso una distinzione tra un sistema per la produzione dei dati basato su un DBMS relazionale, perché consente un controllo maggiore sulla normalizzazione, per esempio, delle forme degli autori, cioè per evitare che uno stesso autore venga messo in tutti i modi possibili e immaginabili, e un information retrieval normalmente con interfaccia web per la consultazione da parte del pubblico su internet o sulla internet. Questi sistemi orientati alla consultazione da parte del pubblico vengono detti OPAC, che sta per online public access catalog. E poi un altro argomento che ha un interesse è quello dell'intercambio di dati, che può essere l'intercambio di dati in vecchio, quindi trasferimento di dati da una base dati in postazione in un'altra, e qui ci sono parecchi formati proprietari, ma c'è l'unico formato standard, cioè il formato UNIMART, che è basato sullo standard ISO 2769. Vado avanti in fretta perché non si può, no, dobbiamo fare una lezione sulle biblioteche, ma se poi qualcuno ha le curiosità si può chiedere. E se invece anche l'integrazione tra basi dati diverse online fatta al momento della ricerca. In particolare esiste il protocollo ANSI Z3950, che è appunto un protocollo di information retrieval, client server, che ha lo scopo di utilizzare una struttura logica di estrazione dei dati di interrogazione che sia isolata dalla struttura logica e fisica della base dati. Quindi possiamo avere un'infinità di basi dati diverse, perché sopra ci sia un server Z3950 in grado di produrre il tracciato di quella particolare base dati in uno dei tracciati previsti da Z3950, possiamo interrogare una qualsiasi situazione. Spesso l'interrogazione avviene attraverso un gateway attraverso un client HTML, HTTP, grafica tra il server Z3950 e il server web, e esiste poi anche la tecnologia dei data OPAC, dei programmi che automatizzano la ricerca su una grande quantità di OPAC non ha creato un protocollo standard, ma gli hanno ciascuno di essi un null di query nel linguaggio nativo di quel particolare OPA. Poi abbiamo anche il capitolo che sta prendendo sempre più, sta diventando sempre più interessante, della riproduzione digitale dei documenti, che sostituisce la tradizionale microfilmatura. Cioè, i microfilm a cosa sono sempre serviti? Come strumento di salvaguardia di originali particolarmente rari e pesati, perché così la gente normalmente, se non ha bisogno delle caratteristiche della carta o della legge di inchiostro, consulta il microfilm e la simpatia dell'originale, quindi si conserva. Si possono adesso fare delle acquisizioni in digitale tramite fotocamere digitali o scanner adeguati, che hanno sempre lo stesso ruolo di conservazione, in più permettono anche una diffusione, un trattamento molto più agevole delle immagini. Poi qui si potrebbe entrare nel tema ancora poco studiato della durata della conservazione dei supporti digitali, sia rispetto al cambiamento degli standard, sia rispetto al degrado stesso del supporto, anche perché si sa che i microfilm possono durare decenni, anche più di 100 anni. Se dirò un DVD con più di 100 anni, che sappia io non sono nessuno, quindi ci sono degli studi, degli esperimenti di laboratorio, ma sono cose fatte sul campo, valutazioni, situazioni reali, che non sono ancora per mancanza di tempo. E poi diciamo che le cose che abbiamo detto fino adesso sono in gran parte indicazioni e attività che si fanno lato esterno. Lato client c'è bisogno naturalmente di strumenti normali di office automation per scrivere lettere, fare conti, tenere qualche base dati, che non sia quella del catalogo, non siano altre cose. E poi un'altra attività, un'altra cosa che viene molto utilizzata è la consultazione di banche dati su CD-ROM e di CD-ROM multimediali. In particolare la consultazione delle banche dati su CD-ROM, per esempio le bibliografie nazionali o altre banche dati di documentario di carattere scientifico umanistico, avviene attraverso dei programmi di consultazione che vengono installati sul posto di lavoro e si può portare localmente oppure portare anche in un server di CD in rete oppure quanto è riversato sull'arbitro. E qui vengono fuori dei problemi che adesso rispetto al suo servizio che adesso vedremo. Poi c'è l'accesso a internet, e quindi questo ha vari aspetti che sono comuni a tutti i casi, in parte sono comuni a tutti i casi in cui si vuole collegare a internet una rete locale, cioè si vuole un strumento di protezione della parte privata della rete, per esempio di sicurezza dei dati e di privacy, quindi di qualche tipo di firewall. Si vuole anche auspicabilmente una protezione sul che accede pubblico, diciamo della privacy del pubblico, e anche il controllo nello stesso tempo per evitare che qualcuno approfitti di questo accesso alla rete per farle alla rete della biblioteca per fare delle attività non tanto convenienti, ma naturalmente andare a cancellare tutti i dati del catalogo o qualche altra cosa del genere. C'è anche un problema di protezione della privacy per quanto riguarda i dati personali, dei prestiti, in certi casi anche delle letture, delle consultazioni del catalogo, perché si capisce bene che il personale della biblioteca deve sapere chi ha un libro in prestito, ma non è bene che uno qualsiasi sappia il tale o tal'altro, che cosa legge, che cosa prende in prestito, che ricerche fa sul catalogo. Allora, che possibilità ci sono di uso del software libero in tutte queste varie attività? Diciamo che dal lato server ci sono parecchie possibilità e stanno aumentando notevolmente, perché ci sono diversi sistemi di gestione di cataloghi e di attività delle biblioteche che ormai si portano in linea, alcuni ufficialmente, altri di fatto. In parecchi casi vengono usati dei eseguibili per POI Unix
0: e attraverso l'emulatore BTS, che è un modulo che si carica, un normale modulo di Linux, e di solito funziona molto bene. Ci sono anche diversi prodotti come i vari server di database SQL, che possono essere anche quanto mai adatti come base per sviluppare il sviluppo in questo campo. Se qualche sviluppatore è interessato a queste cose può farti un pensiero. E invece sul lato client, sul lato testo, ci sono delle difficoltà, di cui le principali erano fino a poco tempo fa la mancanza di applicativi di Office Automation, però questo problema si supera o in fase di superamento. C'è poi il problema della consultazione dei CD-ROM, perché normalmente questi CD hanno dei programmi di consultazione per Windows. Qualche raro caso si potrebbe essere per Windows e per Mac, è difficile. Normalmente non vengono dati come software di consultazione anche per Windows. Per cui bisogna sperare che il programma giri sotto un emulatore come VMware oppure qualche altro emulatore. In particolare ho cercato di vedere se esiste una versione per Linux di uno di questi software molto utilizzati, un motore di information retrieval della DataWare Technology che si chiama CD-Answer, però sono andato a cercare su internet, non ho trovato, non sono neanche riuscito a trovare il sito della ditta, perché ho visto www.dataware.com, che però è un'altra cosa, e visto dataware.ditta che non risponde mai, quindi non sono riuscito a capire come sia la situazione. Vediamo qual è il caso più più pratico, che ci può far capire, ci può dare qualche esempio reale di quello che si può fare e quello che non si può fare. Esiste un progetto che si chiama The Open Source Digital Library System Project, e il sito internet è osdls.library.arizona.edu, che ha lo scopo di sviluppare un sistema completo di gestione di biblioteche e che sia tutto quanto open source. Esiste anche una mailing list a cui si può iscrivere chiunque, quindi non mi sono segnato l'indirizzo, comunque se andate sul sito vedete tutte le informazioni. In questo sito c'è anche un dimostrativo del lavoro fatto fino adesso, che in pratica un'interfaccia web ha un sistema che può usare come backend diversi prodotti, tra cui MySQL, Postgres, non mi ricordo più quelli che elenca. Ho visto però che questo sistema ha parecchi problemi di sviluppo, perché sono andato a consultarlo, non sono mai riuscito ad arrivare alla fine di un'operazione perché dà errori vari. Ho provato sia con Escape che con Explorer per vedere se i problemi potessero essere dovuti all'interfacciamento del browser, ma ha dato lo stesso risultato, quindi evidentemente è un livello di messa a punto ancora non ottimale. Però è molto, molto promettente come idea, e conviene tenerlo d'occhio per vedere che vi si dà. Poi c'è il caso del software CDS Invis o Ivis, come si vuol chiamare. Una volta ho chiesto al progettista come bisognava chiamarlo, lui ha detto che praticamente si può chiamarlo un po' come si vuole, in testo Invis o Ivis. Che è un software prodotto dall'UNESCO che ha diverse varianti, diverse versioni che di per sé non sono open source, tranne una. Ma è un prodotto, formalmente è un software proprietario distribuito a titolo gratuito. Non c'è un intento commerciale neanche indiretto, se non come la Microsoft che distribuisce Internet Explorer gratis per promuovere i suoi prodotti. Lì non c'è neanche qualche trucco sotto, e anzi questo tipo di distribuzione si è data ancora dagli anni 80, da prima che esistesse software open source, in realtà aveva il ruolo di preservare questo carattere non commerciale, cioè di fare in modo che qualcuno non potesse mettere le mani sul software e distribuirlo a suo comodo, ma che potesse essere distribuito solo dall'UNESCO oppure da soggetti autorizzati dall'UNESCO, mantenendo ferma la caratteristica di distribuzione non commerciale. Adesso molti sperano che diventi anche open source, tra l'altro all'UNESCO farebbe comodo perché da molti anni è afflitto da carenza di risorse, quindi ci sono pochi sviluppatori che lavorano nello sviluppo vari lenti. Se fosse open source c'è una notevole comunità di utilizzatori, non come quella di Linux, molto più in piccolo, ma comunque c'è, quindi ci sarebbe molta più gente disposta a lavorarci. Ma io penso che ci sia qualche dirigente dell'UNESCO che è ancora legato a delle concezioni arretrate sul software, quindi ha paura di questo tipo di distribuzione, però speriamo che prima o poi si convincano. Però direi che cosa c'entra con questo discorso? C'entra perché di fatto, allora, che cos'è? C'è un sistema di information retrieval che agisce su dei database SQL strutturati, cioè l'unico tipo di dati che riconosce è la stringa di testo, però si può definire un tracciato record altamente strutturato che quindi va bene per dei dati che sono esattamente strutturali, non numerici, ma non sono un testo indifferenziato come quello di un racconto scarsamente differenziato, ma che hanno una loro articolazione interna molto dettagliata. È un prodotto di nicchia utilizzato esclusivamente nel settore della documentazione, delle biblioteche, degli archivi, e infatti dal campo lì è molto stimato ed è altrettanto sconosciuto alla maggior parte di quelli che anche non lavorano in questo settore. Siccome viene fornito non un prodotto che ha in mano per la gestione di un archivio e di una biblioteca, ma tutto il motore di information retrieval e tutto l'ambiente di sviluppo completo, si è creata una comunità di utenti che diciamo ricorda un pochino quella di Linux, quella dell'open source, molto più un titolo. Il programma dà molte possibilità di sviluppare non solo basi dati nuovi ovviamente, ma componenti aggiuntivi per implementare le varie funzioni, e di questi ce ne sono parecchi, alcuni sono open source, alcuni sono semplicemente free, altri sono commerciali. Di questo prodotto esiste una versione a carattere per DOS, una versione a carattere per Unix, originariamente per Unix, che gira benissimo sotto Linux con i DCS, anche io ho avuto modo di provarlo sia con Linux, sia con Store Unixware, e tutto sommato è più stabile con Linux, con l'emulatore, che non nell'ambiente nativo. Specialmente in Unixware faceva veramente parecchie cose strane. Esistono poi delle DLL, degli shared objects, per poter sviluppare, che implementano tutte le funzioni del motore di interrogazione, di gestione dell'archivio di dati, per poter sviluppare delle applicazioni. E infine esiste poi una versione completamente nuova, che questa sì che è open source ed è nata da poco. Ah, poi esiste una versione per Windows, per adesso 16D, prossimamente a 32D. Ho chiesto al progettista. Tra l'altro questo è un programma dell'UNESCO, ma è sempre stato sviluppato principalmente da italiani, in particolare da toscani. Si vede che i toscani hanno un'affinità con queste cose. Ho chiesto, ma non sarebbe bella una versione per il Windows sotto Linux? L'UNESCO sarebbe bella, però evidentemente non ha le risorse per farla. Esiste però una versione open source scritta in Java, client server scritta in Java, che ha visualmente lo stesso aspetto della versione per Windows, ma mentre la versione per Windows è un programma locale che legge delle basi dati in rete tramite delle unità condivise, la versione in Java è una versione client server, quindi ha è oltremodo portabile ed è molto orientata alle applicazioni di rete. E poi, essendo appunto open source rilasciata con i sorgenti, è aperta a ogni tipo di ampliamento, personalizzazione e così via. Quindi per adesso non è ancora visto, ma speriamo che gli sviluppatori abbiano interesse a questo prodotto, si mettono a lavorarci sopra, e speriamo che l'UNESCO si decida a rilasciare i sorgenti anche della versione per DOS, per Unix e per Windows, perché allora io penso che si potrebbe veramente essere un salto di qualità e anche Unix potrebbe avere l'importanza che merita per il suo
3: le sue qualità, cioè la potenza del linguaggio di ricerca, la flessibilità, la capacità di personalizzazione, e adesso invece sono stati negli ultimi anni un po' frenati, soprattutto dalla lentezza dello sviluppo delle versioni nuove da parte dell'UNESCO. I siti, per chi vuole saperne di più, da consultare sono www.unesco.org/webworld/ivis.htm, che è quello ufficiale, contiene anche molti link a siti privati, e poi quello di Java ISIS è web.fiscaline.it/Java ISIS. Infine parliamo della possibilità di uso dell'open source nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, detto anche CBN, che è un progetto di cooperazione tra biblioteche che è promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle regioni, e ha avuto inizio attorno alla metà degli anni '80, ha avuto tanti problemi di avviamento dovuto alla gestione burocratica macchinosa, poi però ha preso quota e adesso non è che non manchino degli aspetti negativi, però sta andando piuttosto bene. Ha lo scopo di mettere tutte queste biblioteche, che sulle biblioteche che aderiscono, che possono essere biblioteche di qualsiasi tipo, purché diano un servizio al pubblico, quindi statali, di enti locali, private nel senso di non biblioteche di persone fisiche private, ma di enti privati, di associazioni, di istituzioni culturali, e garantendo la condivisione dei dati, in modo tale che ciascun dato bibliografico venga immesso una volta sola dal primo che lo cataloga, che ha il documento da catalogare, che può essere un libro o anche una pubblicazione non cartacea, un CD, un audiovisivo, e gli altri recuperano i dati fatti dal primo, oppure li possono integrare o correggere se vedono che ci sono degli errori. E si articola su dei fogli locali, la scelta del termine polo era stato scelto quando politicamente era ancora innocuo, e qui è stato mantenuto. Esisteva anche, questa è una curiosità, non c'entra col discorso, neanche con il CBN, un OPAC chiamato Catalogo Collettivo delle Università Padane, che poi è stato cambiato il nome in Catalogo Collettivo delle Università Lombarde, perché proprio termine Padane una certa epoca ha cominciato ad essere significato un po', che non a tutti è simpatico. E quindi il CBN si articola in fogli locali dove ci sono i database su cui le biblioteche che partecipano fanno la catalogazione, in un indice centrale. Questo indice, se ho interpretato bene le prime pubblicazioni a riguardo, all'inizio era stato concepito come un vero e proprio indice, cioè non doveva contenere dei dati ma solo una indicazione della base dati in cui i dati risiedevano, una specie di NASTER, diciamo, applicato al contesto bibliografico. Poi però non è stato realizzato così, perché forse la tecnologia non era ancora matura, quindi attualmente l'indice contiene delle copie dei dati bibliografici, mentre i dati gestionali, tipo il numero di inventario, la collocazione, rimangono nei poli locali. Comunque il sistema dà dei buoni risultati dal punto di vista della possibilità di recupero dei dati, perché si arriva fino a oltre il 90% di dati recuperati per dei fondi librari correnti non particolarmente rari, che vuol dire che bibliotecario cataloga più del 90% delle cose che ha le trova già catalogate da altri, quindi non le deve catalogare di nuovo, e la percentuale più bassa per libri rari specializzati si arriva, mi hanno detto, fino al 30% per i fondi antichi, che è una cosa notevole. Tra l'altro il più grosso dei poli SBN è proprio a Bologna, comprende le biblioteche dell'università, la biblioteca del Ministero per i beni culturali, la biblioteca comunale dell'arte ginnasio e altre biblioteche degli dintorni, mi hanno detto quella di Imola, adesso non ricordo più quali altre. Il sito di riferimento su SBN è www.icu.sbn.it, è un sito ufficiale del Ministero per i beni culturali, quindi non troverete le voci di quelli che ne parlano male, ma comunque vi spiega come è fatto e come funziona. Che possibilità ci sono di uso di prodotti open source nell'ambito di SBN? Come applicazioni software, diciamo, in una prima fase sono state utilizzate applicazioni su mainframe, che adesso non so dire quali sono perché tanto non ci interessa. Attualmente per quanto riguarda i poli, l'indice utilizza un giro tutt'ora sempre in premio mondiale di DM890 e sotto di DG2 con un ricordo a posizione realizzato apposta dalla FinFiel. Nei poli, attualmente i prodotti più interessanti attuali sono due. Uno si chiama Sedina Indice, è un prodotto romagnolo e viene realizzato dalla società Acros di Ravenna. È l'adattamento di un prodotto commerciale che è di comproprietà peraltro tra l'altro per la regione Emilia Romagna, ma comunque è un prodotto proprietario se si paga e non sono disponibili sorgenti, e un adattamento per utilizzarlo in colloquio con l'indice centrale SDN. Funziona piuttosto bene e si può utilizzare con Linux. In realtà il prodotto nella versione non SDN veniva utilizzato già da diversi anni con Linux, per esempio alla biblioteca di Porto Maggiore in provincia di Ravenna, ma in modo non ufficiale, viene utilizzato con l'emulatore DCS, perché il motore di database che è impiegato su Progress, prodotto non tanto noto, il sito che si vuole vederlo è www.progress.com, e non supportava ufficialmente Linux. Adesso invece sì, si può, è uno degli ambienti ufficialmente supportati. L'altro prodotto è invece un prodotto di proprietà pubblica, ma non open source, e si chiama SDN Client Server. Tra l'altro i prodotti SDN nativi hanno sempre avuto un tipo di distribuzione un po' particolare, perché sono sempre stati gratuiti quanto la parte applicativa, non il software di base, ma distribuiti solo a chi aderisce a SDN, quindi è un tipo di distribuzione, cioè non è che uno abbia una licenza, dica di questo software prendo la licenza, uno che aderisce a SDN perché in biblioteca voglio lavorare nel contesto di questo progetto, allora acquisisce il diritto all'uso del software. Però SDN Client Server è un prodotto di proprietà pubblica del Ministero per i beni culturali che ha avuto uno sviluppo smisuratamente lungo, come che è successo spesso nella storia di SDN, un sviluppo che è stato ripartito fra parecchie ditte, altro punto dolente ricorrente, che sono, se qualcuno interessa, la FinFiel, l'Acros, Lombardia Informatica, CSIC, Monte e Bastinti. Ed è stato ideato e concepito attorno al 94-95 e in un momento abbastanza sfavorevole per progettare un software nuovo, perché l'open source esisteva ma non era un fenomeno molto significativo, il web era appena all'inizio e il Java stesso non esisteva o era appena all'inizio anche lui. Quindi questo software che cosa utilizza? Non è open source e utilizza un client dedicato abbastanza grosso, pesante, che funziona sotto Windows, per cui è anche abbastanza invasivo verso chi lo usa, perché mentre Sedina, questo non l'ho detto, presuppone un accesso via Telnet, quindi Sedina sta sul server, poi chi lo usa può usare Linux, può usare tutto quello che fare, quindi no, c'è qualcosa in grado di far girare questo client su Windows scritto in PowerBuilder. Mi sono informato l'altro giorno, mi hanno detto che non è ancora stato provato con i vari emulatori, spero di organizzarmi per riuscire a provarlo. Ho notato che te dici sempre open source, ma quando parli di open source, intendi open source licenza open source oppure di software in generale? Cioè, fai l'equivalenza te? Quando parlo di open source intendo sostanzialmente GPL o licenze simili, disponibili, eh? Vabbè. Beh, comunque diciamo, io ammetto che ci possono essere diverse varianti, ma non intendo il freeware e neanche il pubblico dominio, intendo disponibilità dei sorgenti con qualche vincolo, che può essere quello della GPL o qualcun altro più o meno analogo. Tra l'altro c'era una cosa interessante, non viene mai citata,
0: un linguaggio, non so se qualcuno conosce il linguaggio di programmazione Icon, che era stato sviluppato dall'Università dell'Arizona, che portava tutti i segni possibili immaginabili dal grosso mainframe, con i sorgimenti dei sorgenti, quello lì era proprio pubblico dominio, se si poteva prenderlo, non c'era nessun vincolo di nessun genere, esiste ancora, non so se viene ancora sviluppato. Io un po' di anni fa per divertimento mi ero studiato ed era un linguaggio molto, molto, con delle caratteristiche molto sofisticate, non si sente più parlare. Comunque, allora dicevo, questo viene client area, naturalmente magari se venisse ideato adesso verrebbe fatto un po' client in Java per essere più portabile, con un'interfaccia web, detto in linea anche client per Windows. Sul lato server utilizza parecchi prodotti, utilizza Informix come motore di database, poi il monitor Tuxedo, poi lo scheduler di Class e poi un middleware dedicato, progettato dalla CCA. Ah, e poi il compilatore COBOL della Merant, che era ex Microfocus. Io ho fatto un'indagine per vedere quali di questi prodotti funzionano sotto Linux, e il compilatore COBOL e il middleware TCL non funzionano sotto Linux, quindi non sarebbe possibile neanche fare un test. Peraltro sarebbe naturalmente, per utilizzarlo sotto Linux, naturalmente non si può pensare di prendere la versione, se fosse anche il compilatore disponibile, prendere la versione per Linux di questi prodotti e metterla lì, perché un programma così complesso, passando da un ambiente all'altro, avrebbe bisogno quantomeno di collaudi molto, molto accurati. Lì purtroppo non è possibile utilizzare Linux. Sarebbe veramente, questo lo dico agli sviluppatori, casomai qualcuno fosse sollecitato da questo, da questa idea, se la, diciamo, la comunità del software italiano volesse occuparsi nel mondo delle biblioteche, potrebbe essere una bella idea fare un applicativo SDN tutto quanto rilasciato sotto GPL, cioè con software di base GPL e software applicativo GPL. La cosa non è inconcepibile per sé, perché mentre all'inizio erano tutti prodotti commissionati appositamente dal Ministero, da alcune regioni particolarmente all'avanguardia, specialmente Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, quindi erano prodotti nativi SDN, poi è stato ammesso il concetto che un prodotto originariamente non SDN, o comunque non, diciamo, scritto da chiunque, può essere certificato per l'uso in SDN purché rispettino specifiche sia per la gestione nel tracciato record e sia per il colloquio con l'indice. Quindi se venisse fuori un prodotto GPL di questo genere, potrebbe poi essere certificato per l'uso nell'ambito del servizio bibliotecario nazionale. Tra l'altro, dal punto di vista organizzativo, questa struttura è prevista, che ormai comprende tutte le biblioteche in tutta Italia, è prevista una riorganizzazione che prevede la costituzione di un consorzio consorzio tra i soggetti che hanno interesse, in primo luogo le regioni e il Ministero per i beni culturali. Questo consorzio avrà anche la responsabilità della gestione dello sviluppo del software. Io in una riunione in cui si parlava di questo argomento ho proposto che il software venga da questo consorzio distribuito sotto GPL, però in quel momento lì la proposta non ha suscitato molto interesse, ma in realtà si parlava, non era il momento adatto, perché si stava ancora parlando di questioni giuridiche a monte sul tipo di consorzio, sulla modalità di adesione, quindi era una cosa prematura. Avrei finito, dico solo una cosa, che rispetto a quello che dicevamo prima sulla legge sul diritto d'autore, il nostro ufficio ha mandato tutte le biblioteche una circolare per illustrare le principali novità introdotte con l'ultima modifica della legge sul diritto d'autore, tutte le biblioteche non statali della Liguria, tutte le biblioteche del mondo.
3: il testo l'ho scritto io, anche se la legge non mi piace, voi capite che un ufficio pubblico non è che posso in un circolare prendere una posizione politica contro una legge. È stata fatta per evitare che le biblioteche, che qualcuno andasse contro la legge senza neppure saperlo, che è diverso dall'andare contro la legge per contestarla politicamente, no? Come nel salario, come le cose, come poterle fare, poi si prendono delle misure. Abbiamo fatto notare però in questa circolare che ci sono, invece di utilizzare del software proprietario copiato sotto banco, ci sono tante possibilità di utilizzare del software libero di alta qualità e che invece è legale e ci sono anche dei vantaggi economici. Quindi speriamo che sia una cosa che viene presa in considerazione da qualcuno. Dico ancora che ci sono dei prodotti software sviluppati per conto del nostro ufficio, come per esempio quello che gestisce l'OPA, che è il catalogo collettivo della biblioteca di Liguri su internet. Se volete vederlo, andate nel sito della regione Liguria, scegliete la sezione biblioteche. Questi prodotti sono di proprietà, sono stati sviluppati da una società di informatica, sono di proprietà della regione, e con i turni di distribuzione non sono mai stati definiti perché nessuno li ha richiesti. Se qualcuno aspetta che qualcuno li richieda per proporre di distribuire di questo CDL, vediamo se mi darà una scuola.
4: Allora io ho una domanda che c'entra il sistema bibliotecario, non specificamente con il sistema di catalogazione, ma con una roba che, diciamo così, era più relativa all'ambito che è stato fatto la prima domanda è, all'interno dell'ambiente istituzionale legato alle organizzazioni di consorzi e via dicendo, non è circolato, non c'è la possibilità di pensare a un progetto che vada a mettere disponibili online in un i testi che per la legge attualmente italiana non sono più coperti da diritto d'autore, quindi che dovrebbero essere naturalmente disponibili a tutti senza verificazione, anziché, cioè, solo basato su te. Io ho capito il concetto del CDN, però sono rimasto un po' perplesso anche se è un'utilità complicata, ovviamente è un lavoro ovviamente oneroso, un lavoro che non penso giustissima
3: la domanda. Comunque questi progetti sono molto più indietro di quelli relativi alla catalogazione. Anche se io aggiungo che la possibilità non solo di vedere dove sono le cose, ma anche di richiederle in prestito, quindi tu puoi andare alla biblioteca dell'Arco Gimnasio qui a Bologna, vedi che c'è una cosa a Palermo, dici che la vuoi in prestito, quella biblioteca è obbligata a farci in prestito. Allora, questi progetti si mettono a disposizione i testi stessi, di solito sono legati all'attività di acquisizione in formato digitale degli originali, sia perché riguardano più libri antichi che non sono coperti dal diritto
5: d'autore,
3: perché rivisitare a mano tutti i testi è una cosa difficilmente concepibile, quindi bisogna acquisirli digitalizzando. Fino adesso buona parte di queste attività è stata soprattutto a riprodurre integralmente
4: poche pubblicazioni di valore particolare, per esempio, non so, quando scritti miliardi di giorni di interesse artistico, storico e secondario, cominciano a venire fuori anche dei progetti di marca. Uno anche lo stiamo facendo anche noi, perché noi siamo uno scopo che, a dire la verità, è piuttosto ambizioso rispetto alle nostre risorse, di digitalizzare intere raccolte di libri antichi. Adesso stiamo lavorando alla biblioteca dell'ospedale Galiera di Genova, che ha dei libri di medicina del periodo tra il 600 e l'800, che sono molto, molto interessanti. Si deve curare adesso. Sono progetti che richiedono attività, che richiedono notevoli risorse umane, perché quando si parla di libri c'è un parametro che di solito si pensa a una collezione di libri, a cui di solito non si pensa neanche di bibliotecare, cioè il numero delle pagine. Però voi pensate a vedere una quantità di 500 libri, non è che sia una cosa spaventosa. Questi libri hanno media 250 pagine, che sono 125.000 pagine.

0: poter acquisire, perché ha senso che si acquisiscono delle grandi quantità di dati. Una volta che ci sono i dati, invece non ci sono più troppe difficoltà a renderli consultabili, integrati o integrandoli nel nostro web online.
1: Buongiorno, microonda.
0: Cioè, il dubbio che viene a me è che non capisco perché
1: perché non vieni qui, microonda?
2: Qua Catrame non esce, forse per questo.
3: Sì, esatto, il DNS.
0: Progetto
2: esci, 100, no, questo 100. 100, no? Merda su di me.
0: Ha capito pensare quelle risorse?
2: Ecco perché non funziona un cazzo. Era quello.
0: E poi un discorso proprio riguardante l'open source, in cui le risorse che attualmente sono
2: destinate,
0: che iniziano a utilizzare programmi,
2: proprietari,
0: decisioni, le biblioteche, lato online, tutte le biblioteche di ricerca, di tornare le finanze che vengono investite in quella direzione su investimenti in risorse umane per portare avanti progetti e invece interni nel software informatico sono sostanzialmente gratuiti. Si pensa, ma la cosa è molto più indietro rispetto all'aspetto della catalogazione. Un motivo è che la catalogazione è una tradizione molto più lunga, perché i cataloghi nelle biblioteche sono sempre stati. Queste cose qui hanno una storia molto più recente, cioè è venuto indietro. Anche perché è stato tecnicamente possibile, negli anni 70 avere una collezione di libri in formato digitale, penso che è impensabile. Poi a questo si aggiunge la scarsità delle risorse, che tendono a diminuire sia a livello, anche se c'è qualche caso in cui una non avviene, ma ci sono molti tagli agli investimenti nel settore pubblico, nel settore delle biblioteche, e molte volte le amministrazioni locali preferiscono orientare gli investimenti verso i profili culturali che probabilmente ritengono di maggiore impatto dal punto di vista elettorale, cioè non tanto le strutture elettorali. Le strutture culturali permanenti come le biblioteche, i musei che vanno servite costantemente, perché vengono ma le cose eclatanti, ogni volta si parla poi però non rimane. Quindi è una cosa che sta cominciando, molto più grande rispetto all'aspetto della gestione del catalogo, del prestito, dell'informazione bibliografica, però sta cominciando. C'è un certo, diciamo, una certa difficoltà a passare dalla volontà in senso generico alla predisposizione di progetti. Quindi ci sono anche diverse attività, ma isolate, non ben coordinate. Una delle ambizioni della ristrutturazione di SDN è anche quella di poter seguire i testi completi, oltre dove è necessario, oltre alle registrazioni bibliografiche. Però SDN ha avuto sempre una tradizione di lentezza nel ottenere risultati. Magari quelli ottenuti, come? Ci vorrebbe anche un tipo di gestione un po' più dinamica degli enti pubblici, anche se a volte adesso sotto questo mantello del maggior dinamismo

0: diciamo, si fa passare una qualche forma di privatizzazione, cioè, l'idea poi del servizio pubblico magari veniva seppure in forma burocratica, se tanto veniva mantenuto, qualche volta tende a venire meno sotto il mantello dell'efficienza, no? della rapidità di decisioni e così via. Comunque in questo campo siamo indietro, cioè nel campo, per quanto riguarda la disponibilità di questi soggetti, siamo indietro rispetto agli altri aspetti. Speriamo che se ci sarà una prossima edizione del convegno, speriamo di poter, in questo video, speriamo di poter dire
1: qualcosa di più
0: consolato.
2: Lei ha parlato dell'esperienza della Liguria e anche queste suggestioni sul campo nazionale. All'estero si può fare qualcosa?
0: Dunque, direi che all'estero non c'è moltissimo, perché i prodotti commerciali, proprietari, eccetera, che funzionino in ambiente di sistema operativo CPL, normalmente invece che un gruppo di progetti di software completamente in software libero, ce ne sono pochi che sappia io, cioè io è questa signora, non riesco mai a ricordarmi.
2: No, indipendente fatto da
0: l'OSDLS che citavamo prima, e poi altre cose analoghe non ne ho in mente, cioè ci saranno sicuramente delle cose state per il mondo, se non io riesco a sapere tutto quello che c'è, magari mi ha sfuggito qualche cosa di importante, ma cose veramente molto molto grosse credo che non ce ne siano ancora. Anche se comunque poter funzionare la biblioteca su un server Linux piuttosto che su un server MT, e già magari avere anche Linux come sistema operativo desktop. Se a questo proposito vi ricordo il caso della biblioteca di Vimercate di Milano, che ha eliminato completamente Windows da tutti i computer e ha installato Windows dappertutto, e per fortuna hanno un sistema di gestione del catalogo, che non ricordo più quale sia, che aveva già prima e funziona anche su server sotto Linux, si vanno via telle.
3: Devo mangiare
4: Stavi d'incanto con la parrucca blu, è uno
5: spettacolo.
4: Vabbè, l'auto.
5: Adesso
4: mi alzo da Marco.
3: Oh, finalmente è finito il pippone sulla SIAE. Ciao. Eh? No, ma che stai dopo di tutto? Quando?
5: Meglio.
3: Stavo trasmettendo, ho detto che è finito il pippone.
5: Hai scatto mio lì.
3: Però no, siamo su Lobo,
6: siamo con la macchina di Lobo e Lobo è stata una 34 su 34 più qualcosa.
5: Di
6: voi non so che
5: banda
6: non so
5: perché è la
3: ma è
5: l'elettro.
3: Si adatta. Se ne vuole di più ne abbiamo di più.
5: La paghi e...
3: Ah beh, certo.
5: 50 giga mese è un costo. Noi siamo metri 30.
3: Bene.
5: Però c'è un po' di anni.
3: Ok, devi cercare un posto e... Microscopico. Ora vediamo perché era andato void a cercare il con lui, con Giulia la ragazza e con Marco che è stato meglio. Quale? Questa ricorrente? C'è il nerdoso cellulare di Maguan. Vediamo se lo possiamo scappare. Il tuo cellulare lo posso fare? Così ci tagliamo una fredda?
7: No, no, no, no, no,
3: dai, carico. E dopo? Presa trovata. Lui è Mister Coniglietto. Sta trombando molto.
7: Oh! Come l'ho scelata questa collaborazione per il Giappone per i frutti che mettono il forno. Oddio.
3: Oh, va bene?
8: Io metto giù il sé.
3: Hai messo giù il sé? Di dove?
8: Ah,
3: io il sé anche sul portatile, gli faccio la fine. Dai, eh?
6: Sono molto avanti.
3: Ho visto.
6: Hai visto però a 900,
8: l'ho visto io.
3: Allora, vediamo un po' intanto come si sente qua. Ma sembrerebbe buono qui. Prova, sì, quindi qua il volume è fantastico. Il problema è questa cassa di merda. Ora io smonto il cavo della cassa che ci arriva dal banco del mixer e me lo sicco in culo,
6: sì,
3: sperando che amplifichi. E a questo punto, niente, si continua a streamare. Vediamo un po' se il cavo passa. Il cavo passa,
6: lo facciamo passare se non passa.
3: C'è il dio impestato qui.
6: Porco cane, oddio. Ma poi si scherzi, ma è un dilemma zen abbastanza profondo questo. Ma il Dio è porco. E se non è porco, partendo dal presupposto che Dio non è porco, cos'è? Quell'altro animale è?
3: Non lo so.
6: E però si può enfatizzare un Dio bradico? O un Dio muflone? Io ce ne vedrai il Dio pure muflone.
3: Cerco di fare funzionare questa piastra di merda.
6: Vedi, spegni là e poi dici a lui.
3: Ci vorrebbe una cassetta. E io ce l'ho la cassetta.
8: Cassetta.
3: Minchia, le cassette. Dio musdo. Eccola qua la cassetta.
8: È incredibile, cioè, la telegrafia
6: fa da DNS, quindi non ti azzardare a fargli qualcosa. È il DNS, non ti azzardare a fargli qualcosa.
8: Quando avete pubblicato gli MP3 non lo dice? Può fare un CD o non lo dice? Perché se me lo dice gli posso uploadare, posso uploadarli io e poi sono con il video, visto che ho fatto preparare una cosa.
3: Vuoi un indirizzo IP?
0: Te
3: l'ha già dato?
0: Non è il DNS.
3: Il DNS è il 100 e il gateway sono io, 101. Niente, abbiamo qua una piastra che però non si
0: dà per ora. Lo devi mettere nel DNS.
3: No, una volta quando avevo i casini di merda, il volume di merda, però questo stream è tutto il cortino come ora. Quando li mettiamo su, dici? La piastra qua non so se è
8: lui.
3: Avete nastro isolante?
8: Se vuoi un pezzo piccolo,
3: No, non ci faccio un cazzo. Che cosa? Sì, sì.
8: Alta qualità.
3: Va bene, questa piastra non funziona, la possiamo levare dalle balle.
5: No,
3: no, recuperiamo con meno una cosa di corrente. Fotto. Tre persone che ascoltano. Vabbè.
5: È tutto il resto del mondo che sceglie la terra.
9: Per la precisione sì, non dire di no.
3: Ok, io per adesso fermo lo stream. Così do una sistemata anche a questo file che abbiamo registrato, e quindi
8: lo backuppiamo
3: sul Lobo Machine e a dopo.
10: Lobo non va un cazzo.

0: collega al server H.
1: Bella forza, ho ritirato di sé, la forza che lì. Comunque è onesto.
0: Madonna, ci sono un sacco di rumori di fondo, non so che cazzo sono dovuti.
1: Ma ti ricordo?
0: Va bene. Direi che ci siamo. Quindi lo stream sta andando. Siamo qui al TPO, sempre online, Tito, e vediamo, stiamo provando e vediamo un po' se effettivamente, vediamo se ci sentono, perché noi manderemo su in effetti l'intervista che abbiamo registrato. Ditemi un po' come si sente, vorremmo sapere sul canale se effettivamente ci arriva l'audio bene oppure no. Se non ci date nessuna indicazione, non possiamo sapere comunque se usciamo perfettamente oppure no. Quanti sono, Lobo? Beh, mi dicono che si sente. Speriamo che la connessione tenga. Purtroppo noi siamo connessi a una semplice linea telefonica con un modem 576. E abbiamo dovuto costruire una prolunga di una quantità di metri notevole. Quanto saranno?
1: 37.
0: No, 37 è il palco, lì siamo sui 70 metri di prolunga con un'aggiunzione in mezzo per aggiungere, fatta con un cavo seriale recuperato e smontato.
1: Sente bene, ascolta a me.
0: Jaromir ci ascolta bene dall'Austria, noi lo salutiamo.
1: Ciao Jaromir.
2: No, ora comincio.
0: Ti saluta anche. Ciao Giaro. Ciccio con noi.
1: Su questa macchina. Io lo levo.
0: Levala.
1: Background del processo.
0: Perché l'SSH su questa macchina?
1: No, su quella dove noi chiamiamo.
0: Ma quella non fa un cazzo, ma quella non dà fastidio.
1: La lascia. Ora
0: cominciamo. Lasciamo su. Adesso vediamo un po' che cosa succede. Beh, se salta da voi non è un problema. In ogni caso noi stiamo registrando. A meno che non tiriamo su qualcosa di alternativo. Jeremy non dice niente, noi non sappiamo niente. Se lui parlasse e ci spiegasse un po' come arriva il suono, noi avremmo qualche tronco di carne a cui appenderci. Sì, fai loop, questo è il problema che abbiamo se ascoltiamo te, Jeremy. E non si riesce a capire per quale cazzo di motivo vanno le cose in loop. Ma, non lo so, il problema è anche grave perché cazzo stiamo streamando a 24 kbps per giunta in stereo. Ed è un vero inferno sia per il processore sia per la linea. Se potessimo streamare un po' più bassi.
1: Ma tanto adesso se diciamo solo due cazzate magari a 16.
0: A 16 non si capisce niente. Sì, si sente tutto loopato, l'effetto non è per niente bellissimo, dopo un po' rompe i coglioni. Dopo un po' l'effetto rompe veramente i coglioni. Vediamo se si sente loopato anche in locale. Che se in locale allora il problema è l'encoding. Ma poi in locale sembrerebbe di no. È difficilissimo parlare mentre ci si ascolta.
1: Bisogna dire frasi. Ah no, mi sento anch'io, è impossibile. Ciao, asbesto.
0: Ma non riesco a capire perché.
1: Cosa fai? Ti occupo la memoria, no?
0: Ma c'è un cazzo! Come? No, purtroppo no. Allora, vediamo un po'. Qui c'è tutto libero. Beh, Moose se ne mangia un po' di CPU.
1: Chissà perché.
0: Se tolgo speaker.
1: Uguale.
0: Uguale, praticamente speaker non fa un cazzo.
1: Quindi abbiamo capito in realtà fa tempo lo speaker, ma in realtà quello è un mute.
0: Sì.
1: No, 33 da esce. Per nel film. La query è bella. Oh, ma posso dire, adesso è lo stereo, lo tolgo. Non è che lo stereo lo tolgo, lo stereo doveva già esserti. Ecco, ora e mandami subito il mute.
0: Stiamo anche controllando il microfono. Sono sul tavolo, di là. Ok. Dunque, in lontananza i suoni che arrivano è il dibattito in corso. Adesso noi andiamo a recuperare un programma. Sì, lo andiamo a recuperare un attimo così possiamo leggere il programma degli eventi. Un po' di musica. Sì, solo Jeremy.

0: donna, una forza.
1: Vado in bagno e poi vi leggo il programma.

จะเป็นรอยแล้วก็ทั้งตัว

فيها بيمسك بيمسك النقطة دي. Bene, allora adesso torniamo da voi per darvi un po' di informazioni, un po' accadendo al TPO, però prima vorrei che si collegasse un po' di gente.

0: Allora, pubblicizziamo un po' sui canali. Andiamo un po'. Qua, qui la mia cellulare con musiche terrificanti.
1: Quanti bastardi stanno ascoltando? Questione di risate.
0: Sente un cazzo di quello che non riesce a ricevere il client.
1: Non puoi.
2: Ora sto guardando un attimo.
0: Stiamo cercando di cambiare un po' la configurazione per queste cose.
2: Tra 5 minuti pure ti apriamo.
0: Allora,
2: vuoi avere
0: lo facciamo qua perché io sto facendo la trasmissione. Siamo già in diretta. Sì, sì. Allora, sì.
1: Stai vedendo anche tu sul canale? Tu.
0: Non è, sì.
2: Comunque il metro è un'altra cosa.
0: Ah sì, un'altra cosa?
2: Che evita di acquistare, che rimane sempre appesi.
0: Ok. Pare che sia un'altra cosa, se qualcuno ascolta, vediamo un po'. Noi abbiamo qui tra le mani il programma. E fra poco ve lo leggeremo, non sa bene a che punto era, no? Non è per niente facile. Qui ci sono i loraniani che lavorano, che spaccano i PC. Ma io voglio anch'io le foto, voglio le foto. Ah, giocato a X-Blast, beh, questo è il lavoro. Anch'io voglio, me le mandi in FTP? A me, ok. Ah, mettile in FTP Public in Family Company. Cioè, rendi il
2: portale.
0: Esatto. Questo slogan è interessante.
3: Quanto ci metti a mettere su un server FTP? Che cazzo di amministratore della serie?
4: Sono uno stronzo, un incapace.
3: Bravo, bravo, lo dici anche in diretta.
4: Ma era un coglione.
0: Ma cos'era questa cosa del libertà di informazione?
3: Ma non rottura di coglione.
0: Qui sono d'accordo effettivamente.
4: Fate la sonda scille.
0: Io non capisco più un cazzo. Capisco niente. Magari è pure caduta la linea e non me ne sono accorto. Però la posta mi arriva.
2: Parlate piano. Se si deve abbassare o alzare il throttle.
0: Jaromil, il throttle va abbassato oppure alzato? Vediamo un po' se Jaromil ci risponde, se no mi scula.
2: è già a 10.
0: No, abbiamo dei
2: sento. Ah, ma c'è microonde. Allora forse sì. Vabbè. Va bene.
0: Che radio è?
2: Radio Kappa Centrale di Bologna, Gabriella.
0: Va bene, passiamo a leggere il programma. Anzi no, perché abbiamo in linea Radio Kappa Centrale, per cui fra poco ci faranno un'intervista. Si chiama Gabriele il tipo? Come stai parlando?
2: Gabriele.
0: Ok. Ci devono fare un'intervista a Radio Kappa Centrale. Ah, bellissima questa foto.
2: Sta parlando.
0: Stiamo guardando un po' di foto che sono state fatte qui. Molto bene. Devastanti. Poi le metteremo sul sito, logicamente.
4: Come sfondo questo.
0: Come sfondo addirittura. Se tu ti guardi in alto sembri estasiato. Comunque, siamo in collegamento con Radio Kappa Centrale, vediamo un po' se riusciamo a rubarvi qualche suono.
2: Ok. Gabriella? Ha messo giù. No, mi richiama tra un attimo perché non sa cosa sta succedendo, non riesce ad andare in regia automatica.
0: Vuoi intanto dirmi qualcosa su...
2: Su cosa?
0: Su tutto questo.
2: Ma insomma...
0: Chi sei tu intanto? Presenti di qualcosa.
2: Andrea. Allora, registriamo un grandissimo successo della manifestazione in corso. Le decine di centinaia di persone che sono arrivate in Europa a questo convegno stanno producendo intelligenza collettiva a più non posso. Ci sono i teatranti, i musicisti, gli informatici, i cantonieri, i muratori, i deltaplanisti che insieme discutono animatamente della questione della libertà della circolazione dei saperi. Tutto questo mi sembra bellissimo, al nuovo millennio non potremmo insomma che augurarci di meglio. Vuoi sapere qualcos'altro?
0: No, diciamo che per adesso va bene, dai.
2: Okay.
0: Poi aspettiamo questi bene, qui della radio, grazie.
2: Bene, aspettiamo che infatti ci chiamino.
0: Mentre intanto praticamente alle ore 15 ora italiana oggi è iniziato una tavola rotonda su SIAE, finanziamenti pubblici e teatro. Infatti ci sono i teatranti che stanno teatrando e stanno appunto discutendo su questa cosa e che devono degli spettacoli e cose di questo tipo qua. Alle ore 20, dalle ore 20 alle 21 avremo campionatura e riutilizzo musicale, una specie di corso, mini corso fatto da elettrico, e alle 21, dalle 21 alle 22 questo lo faremo noi, Radio Cybernet e il copyright a Club Catania, e speriamo che tutto vada bene, perché speriamo che tutto vada bene, basta. Alle 21 alle 22 trasmetteremo. Sì, il convegno mi chiedono se è partito, effettivamente sì, è partito e sta funzionando comunque tutto. Vediamo un po'. Comunque scriveteci un po' se avete problemi in ricezione, in ascolto, e noi cercheremo di risolvere questi problemi. Per cui va bene. Domani invece sabato avremo copyright software libero sia di Ferry Byte alle ore 10 del mattino, diritti d'autore licenza new alle ore 11:15, poi alle 12:30 si parlerà della legge 248 del 18 agosto 2000, cioè copyright e conseguenze penali della copia del software, e ci sarà un avvocato, Luca De Grazia. Alle 13:45 software libero e pubblica amministrazione, l'esperienza della regione Liguria. Dalle 15 alle 16 sempre di domani, Linux e didattica, software libero da scuole elementari. Questo è molto interessante, non mi ricordo male, da Abinormal. Alle 16:15 fino alle 18:15 ci sono 4 persone che parleranno di software libero e applicazioni economiche in Italia.
5: sempre domani 18.45-19.15 si presenterà finalmente l'associazione Software Libero e dalle 20 alle 21 una tavola rotonda conclusiva. Domenica alle ore 15
6: quale nome?
5: Come?
6: Quale?
5: Non lo so. Niente, abbiamo scoperto un errore nel flyer. Domenica 21 alle ore 15 Copyright a Club Catania, una cosa che viene ripetuta, non so perché, ma comunque vabbè, sarà. Comunque alle 21 domenica, cioè domenica 21 ci sarà qualcosa. Qualcosa ci sarà.
6: Cosa?
5: Cosa?
6: Quando?
5: Lo chiedo a te, domenica 21.
6: Cosa ci sarà?
5: Qualcosa.
6: Qualcosa.
5: Va bene.
1: Io ho l'impressione
6: il meno app del server.
5: Come mai?
6: Perché così rilegge la configurazione che è cambiata. Adesso dovrebbero connettersi meglio.
1: Ah sì?
6: Così ci ha assicurato.
1: Ma lui come senso? Perché se no.
6: Non lo so, se sono sul canale ci sono.
5: Siamo stralenti, secondo me. Non so perché.
6: Ma sto mandando della musica?
5: No, sto mandando musica. Adesso metto un po'.
6: Metti qualcosa.
5: No,
6: provo.
5: Non ho un cazzo di musica. Un po' di
1: Thank you.

0: Va bene. Ora mandiamo l'intervista che abbiamo registrato ieri, così ne sapete un po' di più su tutta la situazione. E buon ascolto. E mandiamo questi interventi. Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
1: 103.103.
0: In 3 secondi la storia di questa radio?
1: No, insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi, purtroppo poi...
2: Benissimo, allora,
0: sì, siamo tornati, ma non ho capito che cosa
2: succede. Tra radio e radio, io adesso di fatto avvento
3: prova
2: Radio Cybernet, una radio che trasmette online.
0: Ci siamo.
2: E che ha il luogo di riferimento alla città di Catania. Che sono presente proprio qui al 3 giorni di lavoro di
0: impegno
2: di la preparazione dei saperi in vista di una new economy, una pacchetta new con il nome del progetto di free software. Ok, ti passo al tempo. Ciao.
0: Sì, salve, sono Alberto. Dunque, Radio Cybernet è nata un po' di anni fa, circa 3-4 anni fa, come esperimento di radio in rete, diciamo per divertimento, ed è una radio che trasmette unicamente su internet, fatta e gestita adesso da 3 o 4 persone che sono sparse in giro per il mondo, uno in Austria, un altro a Catania, eccetera, e che trasmette informazioni da e per... Come, scusami, non arrivi bene? Sì.

Allora, dunque, devo fare un po' di storia e diciamo, devo parlare un po' del passato, perché all'inizio siamo nati cercando di seguire quella che è il canale fatto dalla Rai, no? Quindi i programmi tutti ben impostati, la voce giusta, gli stacchi al punto giusto e cose di questo tipo. Poi abbiamo cominciato a sperimentare un po' sul linguaggio e sul montaggio per quanto riguarda i programmi. Quindi mettendo insieme pezzi di programmazioni con musica, con eventi esterni, eccetera. Ora come ora, il palinsesto che abbiamo deciso di darci è nessun palinsesto, nel senso che quando effettivamente c'è un evento come questo in cui siamo, che merita di essere trasmesso, secondo noi, diciamo, noi veniamo qui, mettiamo su tutto l'armamentario internet e trasmettiamo in diretta tutto quello. Ovviamente se dobbiamo preparare delle puntate su temi ben precisi, logicamente ci diamo una certa organizzazione, quindi registrando materiali e montandoli o sul computer o direttamente sui registratori portatili. Non dimentichiamo che tutto questo viene fatto comunque con mezzi poveri, per cui computer normalissimi, microfoni autocostruiti e cose di questo tipo. Cioè, in quanti possono ascoltarci? Sì, nel senso che questo dipende da come noi decidiamo e quanto noi decidiamo di comprimere i dati che mandiamo in rete, per cui in realtà un qualsiasi utente dotato di modem abbastanza veloce può benissimo ascoltarci senza troppi problemi. Tra l'altro stiamo anche sperimentando sul software, c'è questo software rivoluzionario che si chiama Muse, il sito è muse.dine.org, dine con la Y, che ci permette appunto di fare lo stream con una facilità incredibile in formato MP3. E lo stream in realtà, la nostra trasmissione si appoggia a un server che comunque ha una a disposizione una banda di trasmissione molto larga per quanto riguarda internet, quindi possiamo tenere benissimo un carico elevato di utenti. Addirittura c'è la possibilità di collegare tra loro vari server che si condividono la connessione, per cui virtualmente non ha molto. Sì, beh, ad oggi sono circa 3 anni che esiste Radio Cyber, siamo quasi sui 20.000 contatti che abbiamo ricevuti sul sito, poi ovviamente la risposta varia da magari un mese in cui abbiamo postato delle trasmissioni dedicate alla guerra in Jugoslavia, per cui abbiamo avuto 5.000 contatti in un mese o anche in una settimana, da invece magari altri periodi in cui non abbiamo trasmesso perché non avevamo cosa trasmettere e quindi i contatti sono scesi. La cosa più interessante è che noi di solito trasmettiamo in lingua italiana, tranne per eventi particolari in cui cerchiamo di trasmettere in inglese o comunque facciamo un'intervista in lingua originale. E abbiamo notato che comunque dal guest book di Radio Cybernet la gente c'è del mondo, dal Brasile, dalla Spagna, abbiamo avuto ascolti dall'India, Stati Uniti e un sacco di paesi. Thank you.

0: rotta con delle inchieste oppure di spiegare loro determinate cose. Logicamente molte delle trasmissioni sono anche trasmissioni tecniche, per cui ci occupiamo di tematiche abbastanza importanti per quanto riguarda le nuove tecnologie, il free software, Linux e tutto quello che orbita attorno a queste cose. No, sì. Non è il titolo della conferenza, è soltanto uno degli eventi in cui parleremo noi di Radio Cybernet e il copyright. La conferenza tratta di New Economy. Comunque sì, noi ci siamo posti il problema per quanto riguarda la SIAE. Noi dall'inizio abbiamo deciso di comunque essere una trasmissione dedicata alle informazioni piuttosto che alla musica, per cui in effetti la musica la usiamo poco e niente. Abbiamo deciso che se dobbiamo comunque mandare musica, abbiamo preferito scegliere musica di gruppi che comunque si autoproducono, che difficilmente avrebbero un ascolto all'esterno, proprio per privilegiare questi canali. L'abbiamo ordinato, ma comunque secondo le nuove leggi della SIAE noi dovremmo pagare diritti per qualsiasi tipo di musica noi mandiamo anche autoprodotta. E in effetti il problema non ce lo poniamo molto, perché nel momento in cui la SIAE vuole fare un'iniziativa di questo tipo per bloccare la musica in Italia, succederanno due cose. Succederà che le radio che possono permettersi di pagare questi enormi, diciamo, dazi medievali continueranno ad avere la musica in rete, le altre radio che non possono permetterlo semplicemente sposteranno i loro server all'estero e avranno risolto il problema, per cui anche questa iniziativa della SIAE mi sembra alquanto antiquata, non riusciranno in nessun modo a ottenere quello che vogliono, perché va da tutt'altra parte e non c'è niente da fare. Sì, se vuoi sì. Ciao. Sì. Sì, sì. Sì. Noi abbiamo un server nostro in Austria che gestiamo direttamente noi, quindi abbiamo messo lì un computer su un provider che si chiama servus.at, comunque sono loro che ci offrono questa connettività. E abbiamo un contratto di assistenza reciproca, per cui siccome anche noi ci occupiamo di software, di amministrazione, ci diamo una mano a vicenda, così.
1: Come non ho capito?
0: Di questo tipo non saprei, però ho contatti comunque le persone che hanno contratti di questo tipo e sono proposti che possono fare. Cioè non lo so, a voi serve un server per streamare praticamente in rete? A voi servirebbe un server a cui appoggiarvi per la trasmissione in rete? Banda larga. La banda larga dici?
2: Il provider.
0: Certo. Beh, ma questo penso che qualunque buon provider non è, cioè non tutti lo sanno fare. Telecom no, la prima cosa che noi assolutamente non usiamo è proprio l'accesso a Telecom, perché non hanno la preparazione. Sì, questa è già una buona cosa. E poi, io conosco Dada, lavorano molto bene. Quelli di Super Eva hanno linee velocissime, fanno delle cose veramente. Poi hanno amministratori in gamba, per cui. Figurati. Va bene, magari vi date un'occhiata anche alla situazione. Ciao. Date un'occhiata anche a come facciamo, non so. Ok, ciao. No, non so, si preoccupa. Che dici?
3: Grazie.
0: Devo dire.
3: No, prego, tu bene,
0: ok. Sì.
3: Stiamo ancora trasmettendo?
0: Stiamo ancora trasmettendo, vabbè.
3: Spieghiamo cosa è successo.
0: Niente, è successo che abbiamo rilasciato questa intervista a Radio K Centrale di Bologna e quindi voi avete sentito me che rispondevo a questa intervista. Io a questo punto, se riesco a non mandare in palla, vedi quanti ascoltatori ci sono?
4: Tre.
0: Tre in palla mood come messo. Io manderei di nuovo l'intervista di prima. Speriamo vada.

0: così potete ascoltare effettivamente la situazione. Va bene, adesso mandiamo l'intervista fatta per Radio 103 dove parliamo del TPO. Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
1: 103.100 per essere precisi.
0: In tre secondi la storia di questa radio?
1: Radio Città 103 nasce nel 77 nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
0: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
1: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio...
0: sperimentazione.
1: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei cento fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
0: Ok, grazie. Adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
2: Cosa volevi dire?
3: No, niente.
0: No, non siamo in diretta.
3: Figata. Niente.
4: Che tanto verrà mandata lo stesso.
0: Sì, noi
4: detto,
0: non censuriamo assolutamente
4: nulla. No,
3: nulla. Io mi stavo domandando se questa era proprio
0: in diretta.
3: Così.
0: No, no, non siamo mica collegati. Lo registro e poi la manderò stasera, stanotte.
3: Grazie.
1: Io mi rollo la sigaretta e poi...
0: Sì, sì. Io intanto vorrei vedere quanto spazio libero, perché non vorrei impestarmi tutto.
4: Parliamo, mettiamolo, portiamo sul mio disco.
1: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente l'indirizzo esatto, è scritto di là. Comunque la De Città 103 è in onda, è online.
0: Ah,
1: anche
0: sì,
1: su Radio Yoga. Adesso non me lo ricordo esattamente la categoria, comunque su Radio Yoga è online, insomma, una quindicina di ore al giorno, uh-huh, o poco più. E va bene.
0: Ale.
1: Ah, il microfono, cioè, o ce lo passiamo.
0: Non abbiamo questo, no?
1: No, questo è un microfono ambientale, è un po' un casino.
0: Sì.
1: Che va bene per trasmettere in diretta, non per registrare.
0: Un po' come questo.
1: Esatto.
0: Sentendo che fa ronzio nel microfono.
1: O ce lo passiamo, stando molto attenti a non costare, esatto, queste cose qua sono terribili, oppure lo tengo
0: io.
1: Come volete.
3: Secondo me ce lo tengo giù.
1: È meglio.
0: No, beh.
1: Ce lo passiamo. Se
4: non vuoi con il giratone.
1: Se lo passiamo con una canna.
0: Magari se lo tieni tu è meglio, però, non ho idea. Perché sei più attento di noi, sicuramente.
1: Ok.
0: Il programma allora non ci serve, diciamo.
3: Beh, io comunque le scelto, con te lo ricordi per il solito motivo che se magari viene trasmesso stasera anche dalle, insomma, per
1: sì,
3: pubblicità
1: però,
3: la cosa
1: me lo ricordo, non è che stai a leggere tutto,
3: sì,
1: il programma,
3: no, ok,
1: poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività in modo che ci sono i punti di riferimento,
3: ecco.
1: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del
3: tipo, no, beh, guarda nel sito.
1: Abbiamo soltanto il mio sito.
3: Si fanno riferimento a ICN e a
4: Live,
3: che c'è tutta la pagina, sono copie ed è quella che io ho postato.
1: Sì, tanto gli ascoltatori ICN la conoscono molto bene, perché va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale, che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al Bulk con il LOA, l'E-Club milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001, al Bulk di Milano appunto, un incontro che partiva più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
5: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e a nozero.org. Allora, noi ci occupiamo come Acid Life di controinformazioni in rete e come Anno Zero di informazione specifica su quello che su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di, anche sia adesso che in potenza, in futuro, di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze, con una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright ed Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro maestro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. Così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti, spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna in altre città italiane. Per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
1: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese, che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu, si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
5: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
1: e si può modificare ad uso delle...
5: Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software. Per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza GNU GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software, e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright, intanto, perché lo scorso anno ci sono stati 2 episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno, appunto, questa legge, che per esempio prevede l'apposizione del bollino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux, i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. c'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software. Perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3, poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa, i paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione Europea specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità Europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione Europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
1: Ecco, io volevo accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerca di questo tipo. E, a questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro, non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
0: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa. Bellissimo tra l'altro, e quindi su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa.
6: Allora ci sono, possiamo applicare vari filtri.
7: Vabbè, che palle, cioè, a me piace.
6: Ci sono vari modi per applicare questo filtro, cioè, nel senso, possiamo avere un equalizzatore bello, fighissimo, quindi una qualità alta, no? E quindi un'elaborazione più lunga, no? Oppure possiamo, cioè, se dobbiamo equalizzare lui, ce ne spottiamo, mettiamo una qualità bassa, perché tipo, cioè, nel senso, è solo la voce, sulla voce non c'è questa grande differenza. Se noi invece stiamo equalizzando una cosa, tipo un pezzo di musica classica, dobbiamo avere un'accuratezza molto maggiore, perché rischiamo, cioè, di andare a stroncare altri strumenti. Cioè, tipo, facciamo il bass boost, che ne so, sui timpani, e intanto tagliamo il tradimento. Invece con questo siamo più precisi. È la forma d'onda che... E niente, qua ci sono vari preset che sono molto comodi, perché sono i preset che in genere vengono utilizzati dai musicisti professionisti, siccome viene usato anche nelle sale prove questo programma. Ha già dei preset pronti, tipo capita spesso che quando campioniamo con pochi alti, perché la roba che c'entra è con pochi alti, perché i circuiti elettrici hanno meno, rispondono meno alle alte frequenze, e allora questo c'è già, cioè le basse frequenze alziamo, pompiamo, giriamo. Ha tutta una serie, tipo questo qui, il taglio delle basse frequenze ad esempio è molto utile, perché spesso quando campioniamo abbiamo un rumore di fondo che è molto basso, che può essere il rumore ad esempio anche solo della corrente elettrica, cioè 50 Hz che entra nel lettore CD, e quando campioniamo si sente, anche se l'orecchio non lo sentiamo. Con questo lo stronchiamo di più. E questo è l'equalizzatore più semplice che c'è. L'equalizzatore paragrafico è un casino, comunque cerco di farlo di sperlo stesso. Allora, noi abbiamo questo grafico, che sono, queste sono le frequenze, cioè, dimentico che... queste sono le frequenze su cui noi vogliamo operare. Possiamo praticamente sulle varie frequenze applicare dei filtri differenti. Adesso devo capire dove era già che si aggiungeva. Ah, ok. Allora, noi qua abbiamo quattro possibili filtri. È un equalizzatore che lavora a filtri, quindi non ha delle bande predefinite. Definiamo noi le bande su cui andare ad agire, e per ogni banda quello che bisogna fare. Queste finestre qui hanno tutte dry out e wet out. Allora, dry è il segnale pulito che abbiamo in uscita, cioè quello senza elaborazione. Wet invece è quello con l'elaborazione. Per cui noi possiamo decidere di equalizzare sì il suono, ma di avere in uscita tipo comunque il 50% del segnale pulito e il 50% del segnale elaborato. Perché, boh, ci piace così, che cazzo ne so. Io non l'ho mai trovato molto utile per l'equalizzazione, però... è stabilibile, cioè nel senso, ad esempio, questo è il primo nostro filtro. Gli diciamo che questo filtro deve pompare al massimo le frequenze intorno ai 100 Hz. Aspetta. Questa è la larghezza di banda,

La più piccola che ha è, cioè, 0,3. Cioè, Oct sta per l'ottava, perché lui lavora a livello di... non so esattamente quale corrispondenza abbia l'ottava sulla frequenza. Infatti. Però qua mi sembra, guardando il grafico, mi è sembrato abbastanza vicino. Per cui non so quale tipo. Infatti, però se tu guardi il grafico non sembra proprio così. Comunque... ah beh, sì, questo è anche vero. Comunque, noi possiamo quindi dirgli che questo filtro qua pompa tutta sta larghezza, cioè partendo dai 100 Hz, tipo dai 40 fino ai 200, gli aggiunge 9 decibel. Poi possiamo impostarne un altro. Ma è anche comodo, nel senso, per togliere degli strumenti. Cioè, tipo ad esempio la linea di basso, con questo la togli molto comodamente, perché puoi regolarti. Se tu hai una canzone che ha il basso che rimane abbastanza stretto, tu gli dici togli questa larghezza di banda, tagliala su quelle frequenze, e lui taglia abbastanza bene. Cioè, non è chiaro che... non lo so, non l'ho mai provato perché temo molti feedback e ho paura di sfondare tutto. Allora, questo qui invece è un filtro che taglia, gli abbiamo detto, tipo, questo lo possiamo spostare, se volessimo tagliare gli alti, non so. Allora, lui ai 10 kHz ci taglia le frequenze. Questo qui serve appunto se vogliamo un po' più di libertà, perché con quella banda ovviamente non abbiamo una precisione su dove vogliamo lavorare, su quanto largo vogliamo lavorare, eccetera. E questi qua invece, low shelf e high shelf, sono il... gli si può dire di iniziare a lavorare ad un certo livello. Quindi tipo non tagliare tutte le frequenze che ci sono lì, ma attenuale solo a partire dal momento in cui superano questo livello. Niente, poi ne abbiamo 4 definibili massimo e... in genere una bassa e avanza quando si vanno a fare elaborazioni. Io non ho mai sentito la necessità di usare più bande, anche perché in genere io lo uso per tagliare semplicemente. L'ultimo, che è parametrico, è insomma quello più carino, perché noi possiamo scegliere il tipo di filtro, cioè passa alto, quindi attenua tutte le frequenze al di sotto di una certa, passa basso, cioè fai passare solo le frequenze al di sotto, e poi abbiamo passa banda, cioè fai passare solo quella banda e taglia tutto quello, e rifiuta la banda, cioè abbassa tutto quello che è in quella banda, tutto quello che è in quella banda. E cioè in realtà gli effetti che si possono ottenere con questo sono più o meno, volendo, simili a quello parametrico, paragrafico di prima. L'unica cosa è che qua possiamo dire molta, con molta più decisione, cioè gli possiamo dire qua abbiamo il disegnino di come lavora il nostro filtro. Cioè se tipo noi gli diciamo di vogliamo sentire solo le frequenze per intorno a un kHz, tanto per dire, per cui gli diciamo da 900 vaffanculo. No, mi devo spiegare perché era modificato.

0: Madonna, gli ho ben detto. Da 900.
1: Che
0: tutto quello che è sotto 900 viene tagliato.
1: Da
0: 900.
1: Da 900.
0: 1001.
1: 1001.
0: 1000. A 1001 fai la curva, cioè inizia ad attenuare,
1: cioè a lasciar passare, visto che è un po' avanti.
0: Da 1001 a 1050 fai passare qualsiasi cosa. Da 1050 facciamo fino a 1100, così rispettiamo. Penso che lo regoli perché comunque deve avere un tempo, un range di frequenza minimo. In effetti non le ho mai messe così strette. Comunque qua abbiamo, tra questo e questo, abbiamo la fine del passaggio, quindi inizia ad attenuare, da lì in poi non fa più passare un cazzo. Poi questo qui, reject, è di quanto in questo caso viene fatta abbassare la banda. Se noi facciamo così, guardo parlare totalmente. Proprio non so come fare. Total gain invece è il guadagno che viene sommato all'uscita. Il guadagno viene sempre sommato in questo programma a un segnale già elaborato, per cui elabora e poi dopo aggiungo. E poi anche qua ci sono tutta una serie di effetti tipo online. Adesso non si sentono, però tipo quando lo si applica della musica ad esempio, puliti su questi gli effetti che si vengono, a parte l'equalizzazione, che non ti piace più sentire il One Shoot Do. La possiamo creare al momento.

Allora, eravamo a l'equalizzazione parametrica. Cioè, lo senti che taglia tutte le frequenze che taglia il telefono?

tallerà la sua frequenza. Poi vabbè, il fade serve semplicemente a fare dei fade in e dei fade out. Quello comodo, l'unico a fare dei fade in e dei fade out, cioè il volume dal massimo ad un altro livello oppure al contrario. Quello che io uso sempre comodamente è questo, gli altri non li uso quasi mai perché sono, cioè, semplicemente più o meno tradizionali, cioè. Invece questo qui ci permette di fare degli effetti carini avendo la possibilità di definire fino a 16 punti e di costruire graficamente quello che vogliamo ottenere. Possiamo fare una cosa così, sì, solo che qua non si sente.

0: dopo tutto questo. Però possiamo anche fare così. Questo può essere anche utile se noi vogliamo a mano attenuare o alzare il volume di alcuni pezzi. Io lo uso più che altro per quello, perché vedi la forma d'onda lì, ti fai un'idea quando l'hai ascoltata di dove sono i suoni che vuoi toccare.
1: Noi rientriamo in diretta per cercare di migliorare la qualità audio con un successivo esperimento. Vediamo un po', intanto vediamo cosa si sente qua. Dovremmo sentire un po' meglio. Ah, eccoci, ah. Ci siamo. Diciamo che noi qua ora arriviamo bene in locale. Sembrerebbe ok, io passo al vecchio mixer. Vediamo un po'. In effetti qua è tutto su. Ora proviamo a collegare. Questo, matricolante?
2: Sì,
1: non bisognerebbe dire elettrico, devi alzare un po' il volume sulla cassa spia.
2: Cos'è? C'hai le ali, questa parte?
1: Sì.
2: Ce l'hai?
1: Da qualche parte.
2: Puoi cercarle? Volendo da una nascita, no?
1: Io non vorrei salutare qua.

vediamo un po' se tra poco riusciamo a mandarvi meglio quanto accade.

Gracias.

sei decibel, meno 5. Questo perché? Perché espande la dinamica in modo da riempire tutta l'onda. Però una volta che tu lo fai, quando l'onda è già pronta e la espandi, non crei distorsione, perché l'onda di partenza è pulita. Se tu lo fai prima, poi quando la vai a suonare stai portando il circuito ai suoi limiti, cioè direttamente. Se tu prendi una forma d'onda e la fai suonare e questa forma d'onda è a meno 16 decibel, ok, il circuito la elabora, ci fa tutti i cazzi che deve fare, nella fattispecie il lettore CD la converte a digitale ad analogica, bla bla bla bla, poi alla fine l'amplificatore la porta ad un livello in modo da riempire la potenza di cui lui è capace, che è capace di erogare. Se tu però lo fai prima, cioè prima di tutta questa storia, la forma d'onda è già tipo a meno 5 decibel, la forma d'onda entra a meno 5 decibel nei circuiti di elaborazione portandoli al limite, e quindi di conseguenza quando poi arriva l'amplificatore la forma d'onda è molto sfogliata. Per cui cosa succede? Se tu la vai a estrarre in digitale da un CD, ce l'hai già ad un livello, oramai le elaborazioni su quella forma d'onda sono terminate, per cui ce l'hai già ad un livello molto alto. Allora in genere, oppure se tu una cosa utilissima, fai dei campionamenti da varie sorgenti, un CD, una cassetta, tu che parli, quelli devi mixare assieme, sono tutti sicuramente a livelli diversi, perché io sono smart, perché sono diversi. Allora questa normalizzazione ci permette di mettere su, diciamo, e la voce, qua ci sono già dei preset molto utili, cioè meno 10 decibel per la voce, meno 16 per la musica e meno 6 andrebbe usato solamente a elaborazioni terminate, quando quell'onda poi non viene sommata ad altre, tipo ho fatto un CD, sto per masterizzarlo, quindi non ci vado a mettere sopra nient'altro, posso anche portarlo a meno 6 decibel, perché comunque quella è la potenza sonora che io ho. Io non lo faccio mai, perché tanto visto che tenendo la normalizzazione a meno 16, benché sentirla dal computer ti sembra molto bassa, quando poi la vai a sentire su un impianto audio tipo un lettore CD la senti benissimo, cioè non hai bisogno di pompare il volume, proprio per questa compensazione che c'è nell'impianto. Se sempre prendiamo questo e lo normalizziamo, allora possiamo normalizzarlo sia come picco, che è quello che dicevo prima, che considera solo quello che va oltre il nostro livello di normalizzazione, o come RMS. Io uso sempre l'RMS, che mi piace di più. Poi abbiamo questo, appunto, questo è il livello, cioè meno 10 decibel, meno 10 decibel. Possiamo normalizzare anche più basso, più alto. Attenzione che se la nostra forma d'onda di potenza esprime, che ne so, meno 20 decibel e la normalizziamo a 0, lui ci fa il boost della forma d'onda e ce la spara a 0. Può essere anche utile, perché

0: Questa cosa non funziona un cazzo. Poi ci stiamo sbattendo come i dannati per farvi sentire l'evento.
1: E li normalizziamo alla stessa potenza, possiamo poi usarli per fare varie elaborazioni senza problemi, cioè non è che dobbiamo poi preoccuparci. La cosa tipica è quando scarichiamo gli MP3 dalla rete, sono tutti a volume diverso, la prima cosa da fare prima di fare un CD è normalizzarli tutti allo stesso livello. No, devi convertire gli MP3 senza. Questo qui che io ho guardato, zero no, c'è cioè, sopra. No, comunque, no, non li spettano, cioè, la normalizzazione non rovina il suono. No, cioè nel senso tu fai da MP3 a WAV e poi masterizzi. Poi eravamo nella normalizzazione pan expand. Allora questo qui serve per dare un effetto stereo maggiore, tipo quello che abbiamo campionato prima non è assolutamente stereo, gli possiamo dire invece che noi vogliamo tipo che ne so una serie di cazzate, tipo questo qui fa passare, qua sopra abbiamo il canale destro e sinistro, qua sotto quello destro, e noi possiamo organizzare dei pan tra i due canali. Passare una parte là, serve a fare queste cose qua. Poi abbiamo vari metodi per farlo, per cui comunque c'è il pan che praticamente cosa fa? Se noi diciamo di spostarsi sul sinistro, lui abbassa il volume del destro e al massimo amplifica quello del sinistro. Le informazioni stereo che c'erano prima non vengono distrutte. Se invece noi facciamo questo, prima il segnale viene convertito in mono e poi distribuito sui canali, quindi perdiamo completamente quello che c'era prima. Stereo expand non credo che sia stato.
0: Ora arriva.
1: Boh, interessante. Questo qua mix side è una cosa che riguarda prettamente gli studi di registrazione, perché lì si usa praticamente quando uno canta, si usa un microfono davanti di 1,90 gradi, e quindi in realtà non è stereo, ma praticamente quello a 90 gradi serve a prendere i suoni più bassi che quello davanti invece. Allora cosa si fa? Si usa sta roba qui, praticamente converte da questi due microfoni, creano una sola forma d'onda stereo con le informazioni stereo corrette, perché quelli ovviamente non è stereo. Ah, poi qua abbiamo resample. Resample serve semplicemente per ricampionare la forma d'onda, cioè ci serve nel momento in cui abbiamo una forma d'onda campionata a 48 kHz, dobbiamo farci un CD, la dobbiamo ricampionare a 44. Oppure quando vogliamo passare da 22 a 44, cioè, comunque non è, cioè, se si fanno le cose bene non ce n'è quasi mai bisogno.
0: Oppure potremmo aprirla, prendere l'altoparlante e fare un adattatore con l'altoparlante.
1: Thank you.
2: La Red Table o Giorni?
3: Ma non riesci?
2: Ma non ti va perché stiamo streamando, eh? Anche da qua c'è la stessa cosa. Puoi provare.
4: Beh, no, non lo farei, non lo
2: vogliamo staccare per un attimo?
4: No, non lo vedo qui, però
2: non lo so io. Cioè dimmi tu cosa devo fare? Vediamo la griglia che è la cosa migliore.
5: No, la griglia non è.
2: Come no? Chiudiamo quei cosi?
5: Non ci chiudiamo quei cosi, poi qua, non devo finire.
2: Qua qua. Che ci vuole?
5: Vuole cliccare quello e.
2: Che sono tutti che dobbiamo fare? Niente, aspettiamo, non sto parlando. Poi c'è il tizio qui. Niente, lasciamo stare. Meglio lasciare stare.
5: Mettiamo dentro il microfono.
2: Poi parliamo con la cassa.
5: Io ho anche buttato il microfono. Ok. Sul servizio.
2: Basta trovare della spugna, gli effetti, eh? Vedi se c'è in giro male. Mi andrebbe messa di lato. No, non taglio quello. Una fiducia.
5: È uno che taglia. Occhio. Quanto è il po'?
2: Fanno
5: 3
2: 2 e 2.
5: Minchia.
2: O 2 così. Anche un po' più fuori.
5: Scotch, dello scotch.
2: Di adesivo.
5: Ce l'hai?
2: Di adesivo da qualche parte.
5: C'era o c'avevi?
2: C'era.
5: Ma non c'è il mono adesivo.
2: Eccolo là.
5: Ora stanno sentendo.
2: No, ora sentono, non è che diciamo bestemmie, che
5: ah, sì?
2: Stiamo cercando di migliorare la loro qualità.
5: Dammi dell'altro via adesivo.
2: L'unico biadesivo che attacca anche il porco dio.
5: Dov'è il cucchietto? Ma è questi come li metti? Col culo?
2: Che cosa? Ah, va bene, fa le più corte. Questo come metto col culo?
5: Si mette sempre qui?
2: No, no.
1: Istruzione. Ah, la canzone.
2: No, volevo levare da qua un po' di stronzate.
1: È l'effetto fuzz, come se ci fosse un disturbo elettrico. Sì. Poi lei dice tipo questa opzione è bellissima, a me piace. Speaker flashing. Cioè praticamente questo qui non attenua i punti dove taglia, in modo che gli altoparlanti facciano più casino. Sì, Jonathan. Mangiamo.
2: Torni? Vai via però.
5: Tornando fra due settimane.
2: Niente muro.
1: Oh, c'è da fare ancora questo e poi se abbiamo tempo in voglia c'è anche tutto questo.
4: Vedremo il prossimo concerto.
2: Ma quattro di lì, qualcosa?
4: Adesso questo che è là. Tutta tecnica minimale.
2: Hai fame? Ma che è finito il seminario?
5: Ah,
2: pausa nel seminario.
5: Prova.
2: Prova.

0: Elettrico!
1: Qua messo il microfono e... L'unico modo, cazzo, prova ad alzarmi questa cassa che non si capisce una minchia, arriva piano. E adesso è uscita cassa spia o...
2: No, adesso questo è il monitor.
1: E cioè?
2: Però te lo pompo di te,
1: è tutto al massimo e si sente pianissimo. Come può essere? C'è qualche attenuatore, forse?
2: No, adesso poi dopo guardiamo
3: bene.
2: Sì, mangiamo.
3: Dai.
2: No, non ho finito, ho detto mangiamo.
3: No, io sto aspettando che finisci, dai.
2: No, dai, mangiamo.
4: Da mangiare?
2: Sì,
4: dove?
5: Abbiamo il latte.
6: Sì, però per adesso zero ascoltatori. Non per iniziare qua.
5: Ok, abbiamo il latte, qua funziona. E oggi il secondo giorno qui, devo fare colazione e basta. Ma chi è Maltron?
3: Noi. No, perché ieri notte non ci sarà un sapere chi è, no? Uno si chiama Buzzer, già tra Zerti, se uno si parte l'uomo si chiama Malto, di tutti quelli non si hanno spiegato. Era Malto. Mando?
5: Sì.

0: Vieni a prendere il maledetto Olivetti, per Dio! Mi deve dare un Olivetti M20.
1: Ma è di Catania?
0: No, lui è di Palermo. Ferri, vieni! Che stiamo trasmettendo per Radio Cybernet.
2: Minchia Radio Cybernet.
0: Minchia Radio Cybernet. Mamma mia, ieri abbiamo fatto le 4 di notte.
2: E boh. Io intanto mi sentivo a casseggiare ieri.
0: Ah sì? Ora abbiamo qua la cassettina, da
2: si
0: qua prendiamo
2: bene,
0: il suono.
2: Sente...
0: Quando mettiamo qua, sì.
2: Fuori...
0: È che si sentono i commenti nostri mentre
2: infatti,
0: sentiamo,
2: infatti.
0: Però prevale l'audio di là.
2: No, no, ma si sente in sottofondo, nel senso. Come sì. Fai? Io trovo sempre qualità buona di trasmissione, infatti è sorprendente.
0: Abbiamo modificato il programma di Jaromil perché prima incodava a 24 e in stereo, adesso andiamo a 16 in mono con la qualità dell'AIM, quindi un po' come il Livevice.
2: C'è ancora meno esigenze.
0: Sì, ha meno esigenze e lo possono ascoltare un po' più di persone, quindi perché...
2: Guarda, la connessione di Skype è proprio normalissima, nemmeno sì. Buona, se questo lo sento... Vuol dire che mi sentiamo tutti sicuramente.
0: Va bene, va. Quando pensate di iniziare?
2: Ora.
0: Ah, ok.
2: Appena vanno via i
1: bolognesi.
0: Va
2: bene.
0: Cosa?
2: Va bene.
0: Sì, sì, sì. Sì, devo fare un intervento. Poi si è tirata per le lunghe con...

0: con elettrico, poi siamo andati a mangiare, poi siamo venuti qua, erano le 11:15, allora ho fatto una cosa in rete.
1: Hogwarts. Io ho letto che lo scenario che avevi fatto, però
0: ma
1: a voce.
0: A voce, beh, a voce si presenta come un protocollo proprio, come un anti MS3 new. Però ancora non, cioè per la musica, per gli MP3 va bene. Ma per lo stream è impossibile.
1: Non questione minore.
0: Sì, comprime un po' di più. Però ora come ora sì, hanno sviluppato soltanto 128 kbps stereo, per cui non lo potremo mai usare per trasmettere.
1: Sono un lapido.
0: Dai, sì. Abbiamo un ascoltatore?
2: Wow!
0: Abbiamo
2: un ascoltatore, grande! Oh, dai, ben tornato da noi!
0: Dai! Dove hai dormito?
2: Lui come me, stoico, non ha dormito! Noi eravamo, siamo stati gli stoici della notte!
0: Mamma mia!
3: Sono sbagliato in bambino, ho detto minchia! Quasi poi dopo,
0: hai
3: fatto la sveglia!
0: E poi hai detto minchia, Radio Cybernet! E tra l'altro adesso noi mandiamo il nostro jingle, però me lo voglio sentire.
2: Beh?
0: Ah, ecco, perché io sono gay, fondamentalmente.
2: Ok, è una rivelazione.
0: Talmente alto il volume dei microfoni che non gliene fotte un cazzo.

0: www.cyber.org/radiocyber. Prova microfono. Prova.
1: Sei, è una funzione.
0: Ci sono.
2: Tra poco Chrome ci darà un feedback su come si sente Radio Cyber.
0: Zeiss, come avete trascorso la notte?
1: Abbiamo fatto io e questa abbiamo fatto sesso violento sui computer, buttando per terra cavi e hardware, quavinghiati in un abbraccio veramente passionale.
2: È bello, provalo questo. Bello questo, provalo.
0: Ma che mi dà un cazzo questo.
2: Ciao Chrome, buongiorno, noi beviamo il tè. Come ti sente?
1: Ma chi è l'ascoltatore in questione?
0: Abbiamo è due Chrome. Ascoltatori in questione.
2: Uno è Chrome.
0: Ma santissima.
2: Ah, vuoi un saluto?
0: Io volevo dire caffè a caffè.
2: Ragazzi, salutate Chrome in coro. 1, 2, 3, ciao Chrome, 1, 2, 3. Ciao Chrome!
0: Vuoi il caffè ristretto?
2: E l'altro spettatore è Rip. Ciao Rip. Chrome forse basta, Rip no, non si muove. Almeno non penso che questa cosa sia scala, guarda qua.
0: Vabbè, due poveracci che ascoltano.
2: Oh, ieri alle 5 di mattina erano in 6 ad ascoltare.
0: Madonna, ma che erano?
2: In 6
1: alle 5 di mattina. Dei
2: pazzi. Chrome, qua ora come ora c'è Alberto accanto a me che si sta girando.
0: Ma io un tovagliolo di merda.
2: Ma tu devo dare un tovagliolo di merda.
0: Come quelli?
2: Vieni, croce. Poi c'ho Caparossa di fronte e alcuni ragazzi dell'OA.
0: Dai,
2: il microfono è scelta giusta, già filmando?
0: No,
2: era una chiacchiera di molto personale, poi
0: no, devo ficcarlo qua, appoggiarlo, eccetera. Ma poi quello è il microfono direzionale,
2: parlavo
0: per cui non prende.
2: Parlavo bambini che ho sacrificato l'altra notte.
3: Ora li sto sentendo invece.
0: Ora sì, ma ora che ci
2: tutti non stanno.
3: Allora,
0: sì, non stanno tutti. Culto. Come, è con come, noi, è con
4: sta
0: noi.
4: Sta filmando?
0: Sì, sì, sì.
4: Allora, come chiunque può vedere, appena si mette qua, trova Occulto, Occhio Magico, Tenebrose Notti di Plenilunio. Lì c'è un acaro che sta smanettando, c'è un'immagine di una bambina.
2: Sarei io l'acaro.
1: No, lui è la bambina.
4: Satanisti e pedofili a convegno come sempre. Potremmo scrivere adesso. Ti inviti Dimitri? Facciamo fare. Io voglio invitare Dimitri e voglio vedere un vero sacrificio umano.
1: E Nere Express, sbarre violente.
2: Sbarre violente.
1: Sbarre violente notevole.
2: Leggiamoci sbarre violente.
0: Cazzo, questa tratta è la fine del mondo.
4: No, se tu te ne sta mangiando. No, che vabbè. Va bene allo stomaco, ma fa male al diabete. Sì, sono, ti ho detto, mi sento una rosa. Sono stato 2 mesi e mezzo fuori dalla rete e sono ricevuto. A tutti i livelli, umano. Quasi tutto.
0: Lei fa male, lasciate lei.
4: Non è buona cosa, non c'entra nulla, però io alla meeting di Catania io mi sono rotto i coglioni, voglio fare una cosa che mi garba. Vorrei fare un bel seminariccio con vari soggetti, lo chiamerò psicoactivism. Sostanze psicoattive e cultura hacker. Nonché cyberspace come modalità di percezione che se tutti gli oggi
0: hanno che ci butta a capofitto
4: in è un mio vecchio trip.
1: Bello,
4: te lo devo rimetto un listac meeting, basta.
1: Metti in listac meeting, sì.
4: Non mi serve un cazzo, se si potesse avere un videoproiettorino per far streamare un pochino di immagini fighette di siti bellini e su tecno sciamanesimo, fa tutte le cose di
1: perfetto.
4: Io voglio fare ciò e andarvi in culo a tutti. E quel pretesto del doppio attivist stanno a giocarmi per tre giorni nello spazio e qua e fare i guru. E si trova anche da trombare, perché poi guru trombano come tutti sanno. Se poi qualcuno mi regala la Rolls Royce,
1: giustamente alla fai baba.
5: Quello è il corsaio bianco.
4: Io ho un bellissimo, io so.
5: Cioè, la stagione è buona.
4: Io so, il pigiama è usato un tipo indiano che fa dall'Italia. La biellata egiziana autentica è un po' smerdata perché la dopo portata all'Egitto. Posso farmi una croce rossa qui davanti della biellata? Anzi no, si potrebbe fare un bambino allevato in vetro per essere sacrificato.
0: Stai iniziando allora?
4: Sì, mi piacerebbe farlo. Anche in collaborazione. Io vorrei ritirare in ballo le vecchie brand.
6: Ecco qua.
4: Perché mi strizzavano la cifra gli altri.
6: Stanno per iniziare per i byte. Ho poi in mano un cubo di polistirolo che teoricamente è il nostro microfono. La tecnologia,
0: Parla Ferri, parla. Mi passi Mister Coniglietto?
5: Stanotte lui si è aiutato a risolvere un grave problema di
4: network. Ieri notte stanno giocando a Shadow Warrior. Ti giuro che sono può registrare i pezzi, di quella riscaldamento il conto una gran cosa e per fare il collegamento in diretta con Radio Cybernet e quindi chiunque voglia intervenire al dibattito che si spera sia più una presenza di dibattito non gli interventi dei relatori ufficiali è invitato a seguirsi il microfono non solo per capirsi meglio ma anche perché poi la registrazione va in diretta su Radio Cybernet, tra l'altro ieri mi è dispiaciuto tantissimo non partecipare alla giornata per motivi di lavoro mi hanno inquadrato l'ultimo ma ho potuto seguire anche Radio Cybernet l'evento e devo dire che utilizzando una normalissima oltre alla diretta questi interventi vengano registrati audio su Radio Cyber e quindi diventano registrazioni per la scritta. Il primo intervento, che appunto però è nello spirito di invito al dibattito, è appunto dal programma Il Dio, che doveva iniziare alle 10, iniziare subito a ruota, e l'intervento di diritti d'autore Vicenza GPL, per proseguire fino alla sera una serie di interventi dell'associazione del software libero a personaggi vari che si sono posti il problema di interagire al meglio con appunto il software della e l'intervento che volevo fare io lo faccio lo sottolineo per chi non mi conosce non come degli avvocati che possono intervenire lungo la giornata, ma come diciamo appassionato di questioni legate alla libertà di espressione di comunicazione in rete, che segue queste tematiche da svariati anni,
7: nella speranza di dare un contributo alla difesa della libertà di espressione a Monsignore. E quindi io ho un contributo diciamo onesto, tra virgolette, però non appunto diciamo dal testo legale da avvocato, ma da persona che ha provato a approfondire queste domande. In particolare mi sono posto il problema rispetto a questa giornata di quali sono gli aspetti giuridici, le problematiche, anche giudiziari volendo, rispetto all'utilizzo del software libero, anche in ottica diciamo politica, non solo strettamente giuridica. Il software, come ben sappiamo, è regolamentato in Italia da una legislazione veramente eccessivamente rigida. Intanto la durata della tutela, che è di 70 anni, che è applicata a uno strumento che ha una vita così breve come il software, è quantomeno fuori luogo, al di là delle opinioni politiche che può avere ciascuno di noi. Oltre alla durata, ci sono altri problemi, che sono quelli legati agli strumenti sanzionatori, oppressivi legati agli illeciti che vengono legislati ormai rispetto a duplicazioni e duplicazioni produttive del software. Perché tristemente si parla di anni di galera, di sanzioni pecuniarie veramente molto alte. Questo però diciamo concerne il cosiddetto software coperto dal copyright del diritto tradizionale. Software libero non è coperto dal copyright del diritto tradizionale, è sì tutelato da una forma di copyright, ma da una forma di copyright molto particolare, tant'è che molti prediligono giustamente, anche secondo me, definirla copyleft più che copyright. Il software libero in Italia, intendendo per software libero quel software che ha una serie di caratteristiche particolari, ma che si può tranquillamente dire che sia il software che ricade sotto la licenza CPL, e fugge a molti delle norme relative alla tutela del software. In alcune però ci incappa, o si pensa che ci possa incappare. In particolare sono due gli aspetti che secondo me andrebbero sviscerati rispetto al software. Uno la questione dei bollini e uno la questione della validità legale della licenza CPL. Su questo, che secondo me sono gli aspetti più interessanti a sviscerare oggi, almeno all'interno di questi dibattiti, dico quelle che sono rapidamente le mie due considerazioni, visto anche che è arrivato tutto per Gabriel che doveva iniziare all'11 a ragionare e che a questo punto i dibattiti penso si possono unire agevolmente, visto che comunque le tematiche erano pressoché identiche. Sulla questione dei bollini SIAE, per quello che è possibile interpretare la legge, che comunque non è mai facile interpretare la legge, il bollino SIAE viene apposto per certificare che l'opera non è contraffatta, non è illecitamente copiata, non è abusiva, non è illegale. È una questione un po' strana, perché la SIAE nasce come società, potrebbe chiamare sindacato, visto le funzioni dal lobby ucraina, degli autori editori italiani, nasce in realtà tanti anni fa, appunto più come funzione di sindacato, soprattutto degli autori, ma anche degli editori, e nel corso degli anni opinione personale diventa un mostro burocratico capace di dare multe ai ragazzini che fanno le feste in casa, sono leggende urbane, o presentarsi a persone che tengano la radio alta, un pinto. Ciao.

0: così non è questo strumento strano, uno direbbe da pensare, è una tassa che io pago autore iscritto alla SIAE per poter distribuire il mio prodotto, mi è tale, poi quando sono vecchio la SIAE mi dà un tanto essendo iscritto alla SIAE. Non è affatto così, è un marchingegno legislativo strano per cui l'associazione alla SIAE è volontaria. Però di fatto il bollino SIAE viene applicato su tutti gli oggetti, per certificare che l'oggetto non sia appunto brutto affatto, illecitamente copiato. Per cui si arriva al paradosso, sicuramente da risolvere, ed è un problema per chi adopera software libero e strumenti GPL, si arriva al paradosso che il bollino SIAE, qualora venga realizzata una finalità di lucro, perché ci deve essere questa condizione perché sia applicato il bollino SIAE, potrebbe essere interpretata la legge che debba essere applicato anche a prodotti GPL, quindi a software che magari vengano realizzati da persone che non sono affatto iscritte alla SIAE, quindi si trovano costretti a dover pagare una tassa per sostenere un'associazione che viceversa non dà nessun corrispettivo a loro. Per cui sicuramente questo è un problema da risolvere. Non c'è, secondo me, nessun problema a continuare a distribuire distribuzioni Linux, ad esempio, o altri software GPL per fini non di lucro, come può essere l'ambito questo qui nostro. Ci potrebbero essere delle interpretazioni su situazioni un po' appunto ambigue, come che ne so, lo sviluppatore che si porta dietro il software per fare un lavoro, la rivista che distribuisce il software Linux e la rivista la fa pagare. Su questo, che può darsi che la legge sia interpretata in maniera rigida, l'invito è comunque a cercare di dare battaglia politica. Veramente triste è stato vedere che tutte, o quasi tutte, credo, le riviste subito hanno apposto il bollino SIAE, senza provare a fare nessun tipo di battaglia politica. Quello potevamo fare, avevamo giusto uno strumento. Ma si dice, quando provi a dirglielo fanno, ma tu sei chiesto alla SIAE, ci hanno detto, va bene, si dice, cioè se la SIAE è quella del beneficio di questa cosa. Atteggiamenti simili a quelli che fanno il posto o cose simili per sapere appunto come andare a finire. Non è così che si risolvono le cose. Sì.
1: Funzionario della stessa mi faccio dire di mettere i bollini sui dischi fissi.
0: È chiaro, ma non è stato bene. Ma se poi fanno bene, fanno il suo, nel senso fanno bene. Rossi, però fanno il loro mestiere da
2: fotografici,
0: non è che fanno niente di diverso. Il problema è che da dietro è addirittura ha un comportamento in grado di agevolare queste loro funzioni. Per cui, cercando di sintetizzare sul discorso del bollino SIAE, secondo me qui chiaramente si apre dibattito, non c'è nessun problema per le attività che si possono ricollocare sicuramente in finalità non di lucro. Ci sono delle zone d'ombra rispetto a attività in cui sono contornate da finalità di lucro, rispetto a queste sicuramente l'invito è a dare battaglia e non telefonare alla SIAE per sottomettersi immediatamente a questa tassa iniqua. Sull'altra questione, ben più spinosa e difficile da affrontare, com'è?
1: A me, leggendo la legge, sembrava di capire in questa maniera qui, cioè che il bollino va posto su supporti che si distribuiscono a fini di lucro, però a volte si legge e si sente dire che il bollino va posto su qualsiasi tipo di supporto che rientra che abbia il contenuto previsto dalla legge, ma ha detto anche che la SIAE prevede un bollino apposta per i supporti distribuiti, per esempio distribuiti a titolo gratuito. Quindi cosa c'è di vero in queste cose qui?
0: Però c'è la legge che dice che il bollino va posto, se ci sono determinati contenuti, tipo immagini di movimento e cose del genere, e contenuti multimediali, e se c'è la finalità di lavoro. Poi quello che dice la SIAE, quello che dicono gli amici della SIAE, quelli che sono ben contenti di sottomettersi pacificamente alle vite della SIAE, è un altro conto. Quello che c'è di vero è la legge. Non c'è addirittura ancora il regolamento applicativo della legge, per cui le interpretazioni sono state fatte, continuano ad aspettare il regolamento applicativo, per cui veramente a cuore leggero. Di certo, se uno vuole rispettare la legge, deve rispettare il discorso della finalità di lucro. Quella è l'unica cosa vera che c'è. Non certa, perché poi appunto nella finalità di lucro si va nell'interpretazione, no? Che dicevo prima. Se c'è... Questo, certo, sì.
2: Cioè, io ho questa esperienza qua, cioè che ho appena finito, ho terminato di fare 3 CD per il Ministero della Pubblica Istruzione, quindi distribuiti gratuitamente, non cosa. Il problema fondamentale è questo, quando tu vai poi dalla ditta, no, che masterizza tutta una serie di supporti, loro vogliono comunque la liberatoria della SIA, cioè vogliono comunque i bollini, quindi di conseguenza è un giro strano, no? Perché ad esempio anche noi l'abbiamo distribuito gratuitamente, ma abbiamo potuto masterizzare fin tanto che la SIAE non ci ha dato un bollino, ad esempio, per la distribuzione gratuita. E quindi è proprio anche lì il voto, e la ditta poi che non ti fa nessun tipo di lavoro perché pretende la cosa, capito? Quindi questo tanto per rispondere a questa domanda, insomma, l'iter è proprio questo, cioè non scappa più niente, hai capito? Perché o da una parte o dall'altra comunque, capito, devi in qualche modo conflittare.
0: Cioè non toglie perché la ditta o chi è stato coinvolto in progetto non ha nessuna voglia, ma anzi giustamente, di dar battaglia. Cioè nel senso, la SIAE è una potenza, dice in testa determinate cose. Però la legge è scritta in una determinata maniera e se uno ha voglia dal battaglia la può interpretare in una maniera che magari la più corretta. Allora il discorso è sulla legge, che ho riletto almeno 12 volte, la parte che ci riguarda, cioè che riguarda direttamente le questioni che interessano a me, quindi le questioni di software, che poi immagini, multimedia, sono diverse, trattate anche una disciplina diversa. È piuttosto ambiguo, nel senso che da una parte l'articolo 10 parla di scopo di lucro per il bollinamento, poi dice subito dopo che quello può essere fatto solo a tutela del diritto d'autore, una forma lavoro, non mi ricordo esattamente. Poi l'articolo 13, quando parla delle pene, parla o di distribuzione a scopo di lucro o di tutta una serie di cose, tra cui sostanzialmente anche semplicemente tenersele fatte per scopo di lucro, quindi se uno ci lavora, scopo di lucro ce l'avrà. Dopo, al che la legge sostanzialmente c'è un immane casino, non è come scritta stessa, e chiaramente dipende se è stata scritta in quel modo, ovviamente, perché sta un punto di tiramenti in qua e là da tante cose, almeno della mia modesta opinione, quindi personale, ovviamente. E quindi c'è un canaio proprio sostanzialmente all'interno della legge stessa, non è chiara la legge. Quindi si sentono le interpretazioni con tutto e contro di tutto, è difficile capirci qualcosa, chiaramente se lo viene alla SIAE, in cui la sua interpretazione, secondo me è anche invece opportuno chiederlo alla SIAE cosa ne pensa, proprio per averci delle basi sulle quali andare a contrastare, perché capire, certo chiaramente non è che bisogna dargli retta e dire quello che loro va giusto, è giusto anche. Hanno delle interpretazioni allucinanti, perché a un certo punto mi dice che se io mi stampo un listato di un programma, quello è un supporto su cui io posso eventualmente distribuire il software, lo detengo, se io su quel software ci sto lavorando, io non posso neanche prendere sostanzialmente, spostare il listato del programma. E sono cose assolutamente assurde. È frutto di gente che non capisce una sega, non capisce un tubo di queste cose, che appunto oggi una legge fatta male. Fatta soltanto per l'idea di combattere la pirateria, come se non bastava la già restrittiva legge precedente. cioè che la legge sia ambigua concordo perfettamente con Simone, però che ci sia questo dato, che è un dato che non è va divulgato, col quale confrontarsi, e chi ha possibilità, coraggio, cioè non è facile, io capisco anche le riviste che poi sono gente che lavorano e scommette sul proprio lavoro, è sempre una cosa impegnativa e coraggiosa, però chi ha voglia di dare battaglia politica deve tenere presente questo, che è un dato certo della legge, pur legge ambigua, che il bollino va messo all'interno di finalità di lucro, e su quello si gioca l'interpretazione. Dove non c'è finalità di lucro, si può tranquillamente dare battaglia politica a chi ce n'ha voglia, tempo, energia e volontà, perché la legge dice una cosa, che quella si ha, è una potenza. Dovrebbe essere una cosa molto simile a un'organizzazione mafiosa, non per inserire. Non ci sta problema a confrontarsi con la CIAE, per via traversi si è trovati a invitare anche a Milano e non sono venuti. Io non ho problema di con la CIAE a ragionarci e non ho problema di definirla in qualcosa su un'organizzazione mafiosa. Una cosa, sì, non è obbligatorio iscriversi, ma è obbligatorio dare un fisso. E che c'ha un esercito di esattori sparsi per l'Italia, e c'ha un esercito che sono le forze dell'ordine pronte a reclamare i suoi diritti anche nei casi in cui invece la legge dice altro, per me è abbastanza giustamente insomma simile a qualcosa alla moda, alla grande, qualcosa roba del genere. L'altra cosa, non per tagliare il dibattito su bollini è che bene vado avanti, l'altra considerazione volevo brevemente fare e poi lasciare appunto spazio al dibattito, nonché al calendario che prevedeva all'11 appunto l'intervento di Risco, è la questione della velocità di AGPL, che è ancora una questione che si vuole ancora più complessa. Su questo di nuovo ci va a interpretare la legge, addirittura si va a interpretare la legge su una cosa che non è stata presa in considerazione dalla legge, per cui è ancora più difficile. Comunque c'è il conforto di alcune opinioni di avvocati, addirittura giudici interpellati a livello ufficioso, che dicano che comunque la GPL va considerata come un contratto per l'utilizzo del software che si perfeziona con l'accettazione da parte dell'utente. E questo non solo la sua forma in inglese, che è ufficialmente riconosciuta dalla Free Software Foundation, ma addirittura la traduzione in italiano, perché non c'è ragione contraria per interpretarla diversamente. Sicuramente sarebbe più tranquilla l'accettazione della GPL se ci fosse un pronunciamento normativo che in qualche maniera la coinvolgesse. Ben vengano le iniziative preziosissime tipo la nascita dell'associazione software libero, però secondo me ci sarebbe anche da fare battaglia politica e aprire un tavolo di trattativa con gli organi competenti, in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, presente al suo interno, per far sì che questa licenza sia in qualche maniera riconosciuta ufficialmente in Italia, perché secondo me solo con un riconoscimento di un ente pubblico o tramite un regolamento, una normativa nuova, o tramite un pronunciamento appunto, o tramite l'istituzione di un ufficio particolare all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri che faccia in qualche maniera alcune funzioni della Free Software Foundation, che a quel punto ci sarebbe veramente la vittoria in tasca per poter promuovere in tutta tranquillità il software libero diciamo nella società, in particolare all'interno della pubblica amministrazione. Queste erano le mie due considerazioni a riguardo e sono molto curioso di sentire interventi successivi.
3: Volevo, intanto sono Svezia di Radio Cyber, volevo dire che secondo me dovremmo anche pensare al problema dei musicisti per quanto riguarda la CIA, parlando in questo dibattito, almeno un pochino. perché anche loro hanno gli stessi problemi che adesso abbiamo noi con il software e ce ne hanno da molto più tempo, cioè non possono autoprodursi, non possono far circolare le loro opere, nemmeno se le masterizzano da soli, se non pagano il bollino che hai. Abbiamo fatto delle interviste come Radio Cyber anche dei musicisti che hanno parlato proprio di questi gravi problemi che loro hanno nel far circolare le loro cose. E anche problemi di regolamenti SIAE di altro tipo, per esempio quando suonano dal vivo, cose del tipo che se un gruppo suona in un locale, a parte che deve pagare delle autorizzazioni per poter fare dei concerti di musica propria, eccetera. Ma per esempio se suonano 10 brani del loro repertorio personale, quindi musica scritta da loro, poi fanno una cover di Jimi Hendrix, tutti i diritti d'autore vanno per il 90% a Jimi Hendrix, e a loro va il restante 10%. C'è anche un discorso che si chiama peso dell'autore, per cui se tu fai una cover di una persona importante a te non arrivi niente. Se suona musica tua, poi c'è il discorso anche che se ti associ alla SIAE e non vendi più di una certa quantità di dischi o di CD, la SIAE decide autonomamente di tenersi tutti i ricavati. Per cui o sei famoso e quindi la SIAE effettivamente ti aiuta, oppure se sei un artista emergente e vendi 5.000 CD l'anno, e non vedrai mai una lira dal SIAE e continuerai a pagare perché te lo impongono. Questo potrebbe essere un altro punto di riflessione, ma perché ho avuto l'impressione da parte dei musicisti che noi ci fossimo mossi quando questa cosa del software ci ha fatto incazzare, ma in realtà la cosa è molto simile, se non da parte nostra come radio.
4: Christopher? No, nel senso che per il dibattito, non so se vuoi intervenire anche in programma. No, dicevo che per il dibattito, non so se vuoi intervenire ora magari anche in programma alle 11. Non ci sono altri interventi, Si pronunciava un momento di voto interventi.
5: Devo subito dirlo, una cosa è quello che avete letto sulla per un riconoscimento della licenza da parte della produzione. Secondo me non c'è niente, non c'è niente. Quando c'è una licenza riconosciuta, chiede una riconosciuta come licenza, se voglio fare una licenza uguale, simile, chiamarla Ciobello alle stesse chiamità, sono portato a usare una licenza libera riconosciuta.
4: Anche secondo me non è che ci sia troppo bisogno di riconoscimento di niente, però se si pone il problema, come se fosse in tutti gli ambiti ultimamente nostri, ma la GPL vale o non vale? Tra l'altro ci sono anche delle questioni abbastanza particolari su cui sinceramente non mi sento neanche competente, però ho letto a giro appunto mai il fatto che non dia garanzie la GPL, che sono delle caratteristiche GPL, può creare dei problemi, ma il fatto che ci abbia delle caratteristiche particolari magari non è. Non

Allora, in maniera superiore, tanto si dice che è molto diverso, non si dice come è stato accettato, come si è accettato, non è diverso, non si dice che la vittoria ha portato una scelta di rispettare

Thank you.

Grazie.

0: da sulla situazione di risultato di la possibilità di essere delle stare da altre regioni. No, per capire
1: naturalmente non ho assolutamente risposto in che ci sarà un video a livello legato, non so assolutamente niente sulla questione, la nuova questione di però ovviamente la risposta che viene in particolare ci permette anche di fare un processo economico, una cosa che si vede guarda solo proporre alle persone di fare una studio sulla finalità della licenza, una idea possibile era chiedere alla comunità europea di fare uno studio del genere in questi paesi, in quanto dei finanziamenti incredibili spettissimi sono tutti software libero all'interno della comunità europea e la comunità europea stessa è molto restrittiva per il tipo di finanziamenti già tipo proprio licenze in un progetto ho fatto molti finanziamenti per un progetto di software che è CPL hanno molti più disponibilità di se viene accettato rispetto alla licenza libera però non si capisce come mai loro senza di valità non solo in Italia ma in altre città e l'idea sarebbe proporre la di fare questa

che questi modi vanno fatti sempre alle spalle, come citato, non è da un lavoro di documentazione abbastanza grosso, perché se no ci dice che è un po' sufficiente, partendo da una situazione di forza, che secondo me vediamo a livello emergente, perché so che il libero si sta diffondendo, perché ci sono iniziative come queste, perché gli strike vanno benino e dicendo, allora vai da una posizione di questo di forza a chiedere appunto riconoscimento della verità della licenza da avere. Lascia più perplessi di tipo esposti.

0: quello da fare finirà di casa dello Stato, un po' di storia di sala.
1: Hai bisogno di una grande pazienza, però quando inizi ad andare a fare un processo di vista legale devi essere anche molto, cioè devi lavorare in un modo che è giusto, ma non è usato, e devi metterti lì a trovare poi legali, fare uno studio. C'è anche il problema di avere una sentenza un giorno che
2: sente pianissimo e non so perché, che cazzo è?
3: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
4: Che vuoi dire, Federico?
3: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
4: Ordinalo subito via internet www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
5: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.
6: Allora, vediamo un po' come va adesso, vediamo un po' come si sente, vediamo se funziona, vediamo un po'.
7: Scusa, mi puoi far uscire perché ho scattato una data di positivo in una pagina.
6: Vedi?
7: Devo ricordarti una pagina perché ho scattato lo stesso.
6: Sì, dammi...
7: è il 200, non lo vedo se ho...
6: Dovresti poter andare.
7: Sì.
6: Pare che sembriamo alieni. Alien. Siamo alieni. Alieni. Alieni. Ci sono suoni strani tutti intorno. Beh, l'importante sarebbe vedere se si capisce la voce. Ora vediamo un po'. Sempre Radio Cybernet dal vivo, dal TPO di Bologna, sono le ore 23:40, ora italiana. Scusate per i fischi, porco Dio. E adesso pare che si capisce benissimo la voce, quindi sarebbe veramente interessante continuare a streamare in questo modo. Ora vediamo se riusciamo a sentirci noi stessi.
8: To, to, al routing di dietro.

0: Ci sono problemi di routing.
1: Allora, me lo configgi?
0: Allora, no, dove è Vicenzo?
2: Che micchia di
1: vuoi fa passare?
0: Efficient.
2: Less.
0: Allora, meno A maiuscolo forward.
1: Ah, ho capito.
0: Meno F. Meno J. Mask. Good. Ok.

0: uscire, come cazzo lo chiami? Fai passare.
1: Fai passare.
0: Esci, gli dico esci.
1: Esci, 83.
0: No, 69.
2: E che cazzo?
1: È che l'83 no, vaffanculo, brocio.

0: cuore di un coglione che il porco di un fanculo se ne va. Voglio fare in culo perché... Va bene. Che cazzo è il microfono?
1: Il microfono è qua.
0: Ah. Lei ha qualcosa da dichiarare, mister Coniglietto? Ok. Affanculo, corriente. Affanculo. Sembra che stiamo filmando un vicino privato, effettivamente è quasi così. Come non si sente nulla? Ma sei gay?

0: Era de
1: tocca scavalcarsi. Ci sei?
2: Madler, porco Dio, non pensare che non abbiamo visto che non ti sei collegato.
0: I tre dell'Apocalisse, in ascolto. Che cazzo di martine di merda che ho preso.
3: Poi andato?
0: Sì. Trasforma in carta di silicone, poi ti viene le carte.
3: Porco Dio.
2: Porco Dio!
3: Che cazzo è? Tua sorella, madre! Tua sorella!
0: Madler, ma perché non vieni?
3: Vieni,
2: vieni,
3: buongiorno.
2: Madler!
0: E stanno arrivando tutti! Ora facciamo poi alla fine un annuncio scherzo.
3: Dicendo,
0: in realtà questo era l'ECMeeting 2001. Grazie per aver partecipato.
3: L'ECMeeting è anticipato come le elezioni.
0: Qua stanno venendo tutti quanti. Stanno venendo tutti.
3: Sale da Roma domani.
2: Sì, questa cerca ancora passaggio. Buona.
0: Domani da Roma salgono Graffio e Meguan, eppure come cazzo si chiama? Enkidu. Per cui puoi aggregarti a essi.
4: Che merda, potevamo venire a Milano, no? E non può.
3: Dicelo, ma che cazzo è? Guarda che c'è tutto il mondo! Loro vengono per vedere noi, mica perché ci sei tu.
4: Esatto.
3: A più bene, la prossima volta.
0: Ma come inizia questa cosa di seminario? No?
3: Madler, non posso uccidere il Blicero.
4: Ma il Blicero?
3: Parla del diavolo.
0: Ma puoi parlare,
3: Blicero?
2: Che cazzo vuoi, Madler? Morrai!
3: Morrai!
4: Però, non devi togliere! Prendi, scuola! No, Gundam!
0: Ecco, abbiamo la sigla di Gundam! Dai, però non ci cantare sopra, sennò ti rompo il culo.
2: Ho bisogno di qualcosa per fare un filtro.
0: Ho dei filtri nel tabacco.
2: Hai dei filtri nel tabacco?
0: Questi qua.
2: Fanno bene, vuole.
0: Penso di sì.
2: Proviamo.
3: Porco Dio, poi.
0: Pappan Gundam. Andiamo a vedere un po' cosa succede al Media Lab.
3: Coglione per entrare.
0: Coglione!
3: Sei un coglione!
0: Con la opera!
3: Certo.
0: È bellissimo! Ma non si sente molto il cretino quando parli?
3: In realtà io sono cretino.
0: Ah,
3: parlano l'italiano, quando vogliono magari parlare italiano. Bravo, bravo!
0: Aspetta, non ricordo. Che tecnicelle abbiamo?
3: Due.
0: Non posso entrare con la
3: tecnicelle. Questo è il mio client. Io ho delle tizze H, mi fa via da uno che da due. Io mi brocio. Ah, io non sono comportato. Era un'altra cosa.

0: stanno canticchiando. Vedo che funziona veramente bene.
1: Oh, a me funziona, che ti devo dire. È perché c'è il DNS di merda. E io ho il DNS interno, quindi ho fatto.
0: E quindi senta di un DNS esterno, per favore. Veloce. Allora, sono le ore 20 e 10 minuti ora italiana, che corrispondono alle 19 e 10 minuti ora Zulu o GMT, e tra poco speriamo che inizierà il seminario su campionature e riutilizzo musicale a cura di Elettrico, speriamo che iniziasse. Dopodiché alle 21 io dovrò sparare un sacco di cazzate su Radio Cybernet e il copyright.
2: Che sarebbe poi il motivo per cui...
0: Sì, il motivo della mia presenza, a parte questa trasmissione anale. Fatto? Quindi la

Gracias.

0: abbiamo un problema.
1: Houston abbiamo un porco Dio di problema.
0: Un po' di flippato di merda, va. Vedi la merda.
2: Dai, ci siamo avvicinati.

0: allora Lobo, cosa ci racconti?
1: Niente, assolutamente niente.
0: Com'è la situazione qua? Ti piace?
1: Mi piace. Proprio per questo non vi racconterò niente, assolutamente niente.
0: Bene, ringraziamo Lobo per questa splendida intervista e continuiamo ad ascoltare questo sottofondo musicale.
2: Più o meno collabora da remoto.

0: dovrei farlo alle 21 più o meno.
1: Vabbè, potete venire quando volete, ma subito mi ascolta la
0: no. E fate come volete, non c'è problema. Sì, sì. Vedi un po'. Ma tu lo volevi seguire? Non lo so, io, noi tra un po' lo facciamo, però non ho idea, sicuramente non alle 21, comunque noi restiamo ancora qua. E come? Cosa hai detto? Vedi un po', ciao. Me ne fotto della privacy, Rodotà, vaffanculo!
2: Me ne sbatto!
0: Me ne sbatto!

0: cosa è, stanno mettendo in dubbio la mia serietà. E... fai leggere. Tu eri quello serio.
1: Allora, qui è un problema. Stanno mettendo in dubbio la serietà di Lobo. Quindi noi adesso abbiamo qui con noi Lobo davanti al microfono. Lobo, qui si mette in dubbio la tua serietà in quanto persona umana e in quanto amministratore di svariati sistemi. Cosa hai da dire?
0: Io sono una persona seria.
1: Lo sappiamo.
0: Non capisco.
1: No, non capiamo il motivo di tutto questo. Dovreste vederlo, giacca e cravatta.
0: Cioè, veramente.
1: Capelli corti. Un bell'uomo.
0: Come io non, madre dice non ho serietà. Come non ho serietà? Se state ascoltando questo è grazie alla mia serietà.
1: Infatti, esattamente, è così. E adesso torniamo a farci i cazzi nostri, come sempre del resto, perché siamo una radio seria, di persone serie.
0: Radio seria net.
1: Ha ha ha ha ha ha!

0: Okay. Andiamo a mangiare, per cui qua lasciamo il microfono comunque aperto. Per cui vedremo come andare avanti. Ok, vado a mangiare, Jaromil. Ti saluto, noi comunque lasciamo qui il microfono acceso, sì, c'è Jaromil che ci sta ascoltando, quindi la trasmissione continua anche con la nostra assenza. Buon ascolto dei rumori di fondo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

Thank you.

0: Guarda che chiude.
1: Io ho guardato la macchina. Ma adesso ho detto che la macchina si fa...

Esatto, cioè, questo,

Thank you.

Grazie.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Thank you.

0: Mi sa di sì. Siamo tornati dalla pappa, abbiamo appena fatto la pappa. E saluto gli ascoltatori che ci stanno ancora ascoltando, nonostante tutto.
1: Wow!
0: Zeus, Jaromil, Microonda e altre gente. Sì, Zeusino. Zeus, ti saluta Shalom. Sì, mi stanno dicendo delle cose qua. Penso che tu puoi già uscire su internet. Ok, vedo un attimo.
1: Dammi il film.
0: Alia, Lobo, Shanti e Sputnik.
2: No, non ho obbligo di far uscire.
0: Mi devi dare l'indirizzo IP però.
2: Risolvilo.
0: Sì, di quello. Non sta sul DNS.
2: No, la
0: copia c'è.
2: 177.
0: Allora, esci 176. Vai, ora puoi uscire. Puoi navigare.
2: Pronto?
0: Il tuo IP è?
2: Ah, buono.
0: Ok.
2: Dobbiamo,
0: mi sono fatto uno script, esci. E mi dice, e porco Dio, esci 192, 168, 1.6. E che cazzo? Allora, qua... ci sono questi ascoltatori che ascoltano. Deussino ti saluta Shalom.
3: Mufdo.
0: Svega ICM, in effetti no, non mi ricordo il te. Perché è colpa mia, sono fatto male. Come sono fatto male, come sono fatto male.
2: Domani arriverà.
0: Ma da qualche errore?
2: No,
0: ah, è perché sto streamando. Perché forse la rete è lenta per questo.
1: Stamattina, domani mi chiama perché oggi lei non c'era,
3: c'è Zeus.
0: Bruttino.
3: È Zeus?
0: Sì, sì.
3: Ciao Zeus.
0: Vediamo un po' chi c'è qua. No, non è vero.
3: Ma c'era porto Dio qui.
0: Come? No, non credo proprio. Ah no? Com'è che non si esce?
2: Voglio sapere.
0: Un attimo. Provate ora. Sì. Bene. Ma di lì funziona, sembra strano. Perché io sto solo trasmettendo, non ricevo nulla, per cui voi a ricevere dovreste ricevere. Hai impostato me come gateway? Il 100? 101, scusami. Benissimo, ci siamo nutriti, Sì. Ale. Abbiamo avuto un po' di problemi a uscire ultimamente. È caduta la linea diverse volte, mi si è piantato il computer. Ops. E adesso stanno tornando praticamente tutti dalla cucina, hanno mangiato, si sono nutriti pure essi. Vediamo un po' Elettrico cosa ci dice. Com'è andato questo incontro?
4: Ma è andato bene.
0: Ok, grazie.
4: Grazie. No, è andato bene nel senso che doveva durare un'ora, è durato un'ora, ma abbiamo fatto un quarto di quello che c'era da dire. Per cui se ritorna la gente ricomincio volentieri da dove mi sono interrotto. Se non ritorna, MP3 party con le musiche dei cartoni animati.
0: Dei cartoni animati, mi sembra giusto.
4: Esatto.
0: Benissimo. A partire da Capitan Harlock, spero.
4: Beh, si rifà tutto il percorso formativo di noi fanciulli Acari.
0: Heidi, quindi, poi Goldrake, me ne ricordo questa scaletta. Il primo che hanno trasmesso in Italia è stato Heidi, poi Goldrake, poi il grande Mazinga, poi Capitan Harlock.
4: Gundam prima di
0: Gundam,
4: tutti.
0: Gundam, sì. Prima di tutti Gundam? Prima ancora di Heidi?
4: Ancora prima di Heidi.
0: Ma tu hai visto la seconda serie di Heidi?
4: Non lo so, scusa, ma mi squilla il terminale remoto.
0: Io l'ho visto nel 76, Heidi.
2: Io non ero nato nel 76. Io non ero nato. Posso pubblicamente annunciare che io, quando ho visto Heidi per la prima volta, non ero nato.
0: Eri analato. E allora, vediamo un po' cosa ci racconta Jaromil. HD Parma meno D1 Baradev Barak HDA mette il pepe al culo del tuo hard disk. HD Parma meno D1 mette il pepe il culo all'hard disk. Attenzione, attenzione. HD Parma meno D1. Andiamo a vedere che cosa fa il meraviglioso comando HD Parma. Adesso noi vi leggeremo le pagine del manuale. Disable enable the using DMA plug for this drive. Lavora solo con un poche combinazioni di driver e interfacce che supportano il DMA e che sono conosciute come IDE driver. In particolare la Intel Triton chipset è supportata per il bus mastering DMA operation con molti drive. È anche buona idea usarlo insieme alla combinazione delle opzioni meno X maiuscolo 34 in combinazione con meno di 1 per assicurare che il drive stesso sia programmato per il DMA multi-word modo 2. Bene, ora vediamo un po'.
5: Minchia, domani arriva il resto dell'acqua per la mattina, l'acqua per la sorella. Sì, abbiamo fatto un po' da un'ultima. Cioè, che cazzo fai con le
0: mani? Ah, in effetti, da me lo ha già abilitato. DMA, using DMA uguale 1, on. Quindi non so, non c'entra un cazzo. Sì, ti devo controllare. Che è successo?
5: Gioca con le porte.
0: Ah, giochi con le... taglia i cavi di rete. Merito di August, che mi insegna anche che puoi testare la velocità del tuo hard disk con il comando HD Parm meno T maiuscolo T piccolo baradev bar HDA. Mi sembra un po'... sì, mi sembra giusto. Adesso noi faremo il test lanciando HD Parm meno TT maiuscolo e minuscolo dev bar HDA. H di Parma significa il cazzo, mi suggeriscono. Timing buffer cache read 128 MB in 3,16 secondi, 40 MB al secondo. Allora, lettura 10 MB al secondo bufferizzata, va bene, mi sembra che siamo abbastanza veloci, devo dire. 40 MB con cache e 10 MB al secondo senza cache. Diciamo che, ma sì, mi sembra abbastanza veloce. H di Parma ha un sacco di opzioni, però vi consigliamo di non giocarci molto perché ha delle opzioni che piantano tutto. Sì, sì. È un mondo difficile. Mi dicono minchia e poi ah, il mio ne fa 13. Cazzo, l'hard disk di Jerome è più veloce del mio. Porca puttana. Devo fare qualcosa, devo studiare i parametri di H di Parm subito. Quello di August ne fa 27. Ma di cosa? Di cache o di diretti? Cacheati oppure no? Andiamo a verificare le opzioni di HD Parm. Abbiamo un file system read head, poi abbiamo get set IDE 32 bit IO settings, poi check IDE power mode status, poi grab drive defect management, flash buffer cache vaffanculen, display drive intensification. C'è un sacco di opzioni. Multiple sector count, ecco, questo è interessante. Il multicount è a off. Se faccio HD Parm meno M 1, io metto il multicount a 1 e quindi multicount a on. Quindi il drive a quanto pare diventa capace di leggere contemporaneamente più tracce insieme in parallelo, parallelizzandosi la minchia. E in effetti vediamo un po' se questo test ci dà conferma dei risultati. Ho guadagnato 5 MB al secondo nella lettura con cache, però potrebbe essere un test fasullo. Siccome noi non ci crediamo, non possiamo far altro che posizionare il microfono sopra Mister Coniglietto e compilare i nostri test. In effetti il manuale di HD Parm ci dice che il parametro meno M dice il multiple sector count, quindi l'IDE block mode, è una feature di molti moderni drive IDE che permettono il trasferimento di settori multipli per ogni interrupt IO piuttosto che uno solo. Quando questa feature è abilitata, riduce il carico del sistema operativo per il disco di IO del 30 o 50%. Minchia! Alcuni driver, però, sembrano andare più lentamente con il multimode abilitato. Molti driver supportano i settaggi minimi di 2, 4, 8 o 16 settori. Un settaggio di 16 o 32 sembra ottimale per molti sistemi. Western Digital raccomanda settaggi bassi, da 4 a 8. Il meno I, il comando meno I può essere utilizzato per trovare il settaggio massimo supportato da un drive installato. Mi basta guardare il campo max multisec. Quindi adesso noi andiamo ad aprirci l'ennesimo Etherm e facciamo un po' questi esperimenti con HD Parm. Allora, HD Parm meno I barra dev barra HDA, vediamo le caratteristiche del nostro drive. Ci dice max multisector 16, quindi il multisector nostro è settato 1. Noi lo andiamo a settare meno M a 16 e abbiamo settato il multicount dell'hardisk a 16. Stiamo facendo uno streaming tecnico, lei mi interrompe.
6: No, mi chiedono di salutare, io saluto.
0: Saluta.
6: Ciao, ecco, salutato.
0: Hai salutato?
6: Sì. Qua.
0: Siediti con noi, vieni a fare questi esperimenti.
6: Un attimo,
0: finisco di... Stiamo scoprendo. Che ci sono settaggi di HD Parm che ti fanno efficcare il pepe nel culo dell'hardisk.
6: Lo so benissimo.
0: Ma anch'io lo sapevo, però per far contento Jaromi, gli diciamo che non lo sapevamo.
6: Ah, vabbè. No, guarda qui.
0: Sì, è fantastico.
6: No, incredibile.
0: Adesso noi stiamo studiando tutto HD Parm.
6: Che bello.
0: Per farlo contento.
6: Non lo sapevo.
0: Ti saluta.
6: Ciao Lobo, lo so. Mi saluta, è un mio amico.
0: Ora andiamo a rifare il test. ed ecco Mister Coniglietto che vuole dire la sua. Vedi, sono salito a 47 megabyte al secondo.
3: Grazie a Mister Coniglietto.
0: Già.
3: Minchia. Meno T, ma meno T cosa fa?
0: Meno TT. 10,90 contro 10,40.
3: Minchia.
0: Quindi è migliorato un po'. Andiamo avanti, a questo punto prendiamoci ogni opzione e ce la guardiamo.
3: Io non mi ci dice stronzi, ma cioè, cosa vuole?
0: Sector found, ecco, sector count, meno A. Questo è usato per incrementare la performance per nella lettura sequenziale di file grossi, prefacciando i blocchi addizionali in anticipo a quelli in bisogno dal task.
7: Ciao Jeremy.
3: Come hai, che cazzo dici Jordi? Scusa, come hai? Sposta delle finestre.
0: Come hai fatto a sapere quanti multitrack ho? Semplicemente con hdparm-i. Man hdparm risponderebbe come cazzo sia? Ivo Germano.
2: Ivo Germano?
0: Ivo Germano.
3: Marco Ditri, ecco viene.
0: Ecco, Marco Ditri, va bene, dai.
3: No, povero Marco Ditri.
0: Sì, alla fine è un grande, dai.
3: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un po', ecco qua. Con hdparm noi leggo che il modello del mio hard disk è un Fujitsu. Poi ho delle cose strane. Trackside 0, Sector 0, Hbytes 4.
3: Io sto salutando. Cioè, ciao.
0: Pio mode, abbiamo Pio 0, 1, 2, 3, 4. Abbiamo 5 Pio. Minchia, Ultra DMA 2 sono messo. Però dice che supporta anche l'Ultra DMA 4.
8: E come faccio a dirgli vai in Ultra DMA 4 senza rompermi i coglioni?
3: Sarà un parametro tipo meno D. Vedi? Meno D, magari. Non so come viene scritto, magari interface, ma non è detto che lo supporta.
0: Qui abbiamo meno di 1. Allora, attenzione, abbiamo meno di 1 con meno X maiuscolo 34 per il multi world DMA modo 2, meno X maiuscolo 66 per l'ultra DMA mod 2 e abbiamo delle cose da pazzi. Dice comunque di usarlo con estrema cautela, il meno X. Estrema cautela con il comando X. Quindi hdparm, comando X maiuscolo, estrema cautela, perché può fare danno, può fare danno. Cioè, per il PIO transfer mode used by Linux, il valore è semplicemente il PIO mod desiderato più 8. Per esempio 9 significa PIO mod 1, 10 PIO mod 2, 11 PIO mod 3. Perfetto. Per il multi world, che è quello più forte, il valore usato è il DMA mod desiderato più 32. Per l'ultra DMA il valore è il valore desiderato dell'ultra DMA più 64. Quindi siccome lui mi dice che hdparm dicevo, hdparm mi dà la possibilità di avere l'ultra DMA 4, se io faccio 4 più 64 fa 68, quindi gli do meno di 1 e meno X maiuscolo 68. A questo punto io saluto perché potrebbe scoppiarmi l'hard disk, per cui se cade la linea sappiate che è successo un casino della Madonna e maledirò Jaromil. Io adesso premo enter. Non si capisce che cazzo è successo. L'ho fatto, Gesù Cristo, Ultra DMA Mod 4. I miei file ci sono ancora. Facciamo il test e vediamo un po' che cazzo mi dice. Quindi meno D1 meno X maiuscolo 68. E sono andato a 48 megabyte al secondo. Porca puttana. Ora sono tornato a 10.40. Mi sa che praticamente siamo lì. Sì, siamo lì. Boh, non lo so. Si dovrebbero fare dei test un po' più in particolare.
8: Continuiamo a vedere un po'.
0: Right Crash, lo disabilitiamo.
3: C'è questo Jeremy il funzionale Gesù è nato.
0: Dove? Gesù è nato.
3: Gesù è nato.
0: Ah.
3: Anzi, Gesù è nato.
0: Ah, bello. Guarda qua. Ah. L'opzione meno U, get oppure set interrupt a mask flag for the drive. Un settaggio di 1 permette al driver di mascherare gli altri interrupt durante il processarsi di un interrupt del disco. Con grandi, come si dice, improvements,
3: miglioramenti.
0: Con grandi miglioramenti della risposta di Linux, e elimina il famoso serial port overrun errors. Però dice, usate con estrema cautela.
3: Serial port overrun.
0: Vabbè. Molti controller drive, in combinazione tra di loro, non tollerano questo incremento di latenza di input-output.
3: In
0: particolare CDM640 e RZ1000, sì, roba che c'era sul Commodore 64 praticamente. Quindi, disable on questa roba là, ma perché non è proprio una roba? Noi a questo punto potremmo provare meno U, HDPARM meno U. Vediamo un po' meno U che risposta mi dà. Mi dice che è off. Io lo metto on. Bene. Vediamo un po' adesso a che punto siamo col nostro hard disk. Praticamente lo stiamo... Ah, ma io sono rimasto in ultra, in DMA mod ultra DMA 2. Non ci è andato al 4, sto figlio di puttana. Ah, ma allora mi prende per il culo. LDA mod yes, PO mod PO4, DMA mod ultra DMA2, non c'è andato. Ma Tanser mod ultra DMA mod 4, però se gli do il meno I mi dice che sono in ultra DMA 2 e allora mi prende per il culo. Questa cosa non lo so che cazzo dobbiamo fare con sto hard disk. Beh, non ne ho idea, però sti cazzo di settaggi qua mi hanno rotto le palle, me li sono già dimenticati, per cui alla fine a questo punto non so cosa sta succedendo sul mio hard disk. Qui siamo ancora in tanti, sono molte persone che lavorano davanti ai loro computer e qui mi suggeriscono che Radio Cybernet è effettivamente istruttiva, ma è bello tutto questo. Un
3: No, vedo che hai già smesso.
0: Non so più che cazzo dire.
3: Ecco.
0: Non so più che cazzo
3: dire.
0: Facciamo
3: dei sondaggi. Innanzitutto controlliamo quanti ci stanno ascoltando.
0: Ma scusa, guarda sul server, non ci rompere i coglioni.
3: Mi sono fatica.
0: Mi sono rimaste sigarette.
3: Senti.
0: Ciao, fumiamo sigarette.
3: Bella fine. Adesso
0: ma rotti i coglioni. Adesso arriva il lobo e vi intratterremo.
3: E facciamo sto saluto.
0: Distante, tanto.
3: Distante, scusa, allora,
0: vedi che
3: lo
0: filippo.
3: Lascio qui.
0: Ti lo puoi lasciare lì perché come vedi qui li panca da questa distanza.
3: Lo lascio qui e ti offrirò una sigaretta.
0: Oh.
3: Adesso ha il tabacco, però ha anche il vizio di sbloccare le sigarette. Si è cambiato workspace.
0: Perché voglio andare in Netscape e voglio parlare di Radio Cybernet. Io stasera dovevo fare l'intervento con Radio Cybernet.
3: Perché non l'hai fatto?
0: Perché sono le 11:15, dovevo parlare alle 9.
3: Ormai.
0: Perché no. Si è allungato il.
3: Facciamolo via radio?
0: Sì, infatti sono pensato di fare una cosa via radio.
3: Io ti faccio le domande e ti rispondo. Mi dai uno di quei filtrini che usavi prima che mi hai dato?
0: Potremmo fare una trasmissione in cui spieghiamo cosa abbiamo messo sulla radio, che ne dici?
3: Sì.
0: Ciao, anche... che ne dici? Io devo fare l'intervento alle 9. Come è finita? Non lo so. Sono le 11. 11:15, 11:20. Io pensavo che comunque faccio una cosa qui in radio e la mettiamo sul sito e magari la facciamo rientrare in questi giorni come una cosa così
3: muffa,
0: quando vogliamo, tanto io sono qua fino a domenica. E poi ho visto che è segnata domenica alle 15. E c'è scritto Radio Cybernet. Quando ci cade la linea, quando abbiamo problemi,
3: è ovvio che Radio Cybernet si sente bene.
0: Ok, va bene. Comunque noi penso che ci inventiamo
3: qualcosa. Se anche Jaromir, se hai qualcosa da dire, ovviamente te ci query e noi riferiamo in radio. Sembra doveroso. Cambia destra.
0: Come?
3: Cambia destra.
0: Madonna, che tocco.
3: Di fila, eh?
0: Cambia destra perché bravo.
3: Bravo, bravo.
0: Ascoltaci.
3: Mi serve una cosa. Ascoltaci.
0: A Bologna.
3: Un documento o un sito web?
0: Mettiamo conto a Draven. Volevo solo vedere una data. 97. Ok.
3: Ma chi usa?
0: Ma chi usa cosa?
3: Non si è fatto vivo, nulla. Cioè.
0: Dove possiamo trovare un documento che spieghi gli UP, le classi subnet maschio che se sono state qua?
3: Nel. Allora. Nel networking o tu, io non ne ho posto dove. Nel networking o tu, Linux. Nel networking o tu di Linux.
0: Non saprei.
3: Nel networking auto di Linux. Nel networking auto di Linux.
0: Ma è in inglese.
3: C'è la versione in italiano.
0: So che c'è, anzi sanno qui che esiste la versione in italiano.
3: Prova a cercare al Pluto.
0: Prova a cercare sul sito www.pluto.linux.it.
3: Io penso, non lo so, non sono mai stato.
0: O pluto.it
3: o pipo. La Cybernet è istruttiva, dice Jaromir. Porco Dio, ci sei.
9: Sì, che veramente mi sembra veramente, non so come definire quel chattare qui e lì.
3: È bello. Io sì, ho una parola per definire tutto questo. Forse anche te, aspetta.
0: Ebbene sì, tutto questo è
3: mustro.
9: Mustro!
3: Asbesto non fare la voce da Procio. Ma asbesto è Procio. No, che cazzo dice? No.
0: Va bene.
3: Dai, diamo l'ora perché ogni tanto c'è. Diamo l'ora esatta.
0: Sto tremando, sì.
3: Diamo l'ora esatta. Diamo l'ora esatta.
0: Diamo l'ora esatta. Allora, lanciamo il comando NIST. L'ora esatta, secondo il server con l'orologio atomico della mia minchia, quando risponderà?
3: Se risponderà. Eccoci.
0: Punto. Sono le 22:21.41 secondi UTC.
10: state in
11: diretta.
10: Sono in diretta. Ma tu puoi intervenire quando cazzo
9: posso
10: ti pare.
9: Posso salutare qualcuno?
10: Sì, sì.
9: Saluto quello stronzo di Zeiss, la baione che non si è fatto vedere, ti hanno in ballo delle scuse di cazzo.
10: Come mai?
9: Ma no, mi hanno raccontato cosa ha fatto. Il Pirro è andato a dire che doveva, che aveva degli impegni, non poteva partire oggi, partiva domani. Però mi sembra di capire che allora adesso, quindi vorrei sapere che impegni aveva.
10: Ma perché sta sentendo?
11: E c'è sempre andato a fare il culo, sai?
10: Perché non entra sul canale? Che cazzo ne so?
9: Mi hai detto, ma si sta sentendo?
10: No, non ho idea io.
9: Ma l'hai detto tu adesso?
10: No. Non è vero, menti.
6: Sapendo di mentina.
10: Allora, qui mi chiedono ancora dell'opzione meno V maiuscolo di HDP.
6: Secondo me Jaromil perderà il suo hard disk molto presto.
10: Right caching, no, è pericolosa in effetti.
6: C'è scritto dangerous e quindi non va usato. Come, perché? Perché?
11: Allora,
10: Mister Coniglietto era Shodan, mi dicono, lui vuole tenere proprio tale. Sei geloso, eh? Dai.
9: Sì, è vero, è un bastardo.
10: Ti tratta male, dimmi.
9: Sì. E poi a me dispiace che sia lui a prendere la macchina dei figli di Biluca e non io. C'è una leggenda che Zeiss, secondo me è stata leggenda, che Zeiss come mestiere lavi la macchina di Biluca.
10: Ho capito.
9: Ma tanto la mistera se va a capire.
10: Va bene, adesso noi faremo ripartire lo stream per salvare un file un po' più pulito. Quindi appena l'audio andrà via voi ricliccate
6: e ricliccate,
10: non ci rompete i coglioni.
6: Ogni
10: noi
6: click
10: faremo
6: saranno
10: ripartire tranquillamente il nostro stream.
6: Sul vostro molto corrente.
10: Perfetto, sì.
9: Applicativi veramente interessanti.
6: Dove minchia la spengi? Butta del latte qua dentro e spengila qui dentro.
10: Mi sa che è l'unica cosa, sì.
6: Però, così non ti ami.
10: Il latte li ho utilizzato.
6: Ma fai schifo, poi.
10: Io ripeto che fra poco staccheremo per un momento solo lo stream e lo rilanceremo per ottenere un file pulito. Io farei una provettina con Moose.
6: Con Moose? Senti, sentiamo Jaromir.
10: Che dici, Jaromir?
11: Qual è l'indirizzo IP di RGO a Nettia?
10: Non lo so.
11: Sento?
10: Sì, siamo su Kernel Pani. Kernel P. Su Internet. Allora, adesso noi interromperemo e riprenderemo la trasmissione all'istante, ok? Quindi mi raccomando, riconnettetevi.
9: Sbaglio,
5: scusa, dai, ci fai, ma io sto usando, per usare Tom Ford sono sotto Windows,
12: però per adesso,
5: quindi allora va.
10: Allora, stiamo provando delle soluzioni tecniche in questo momento, siamo in contatto chat con l'autore di News, vale a dire Jaromir. Ebbene sì, è pur così.
12: Autore di News.
10: Autore di News, il programma del filmato. Allora, vediamo un po'.
5: Dice Iron Man che se prende un terreno con una campo e si dica la morte. Mi chiede per un terreno di quella parola alla
12: campo. No, lo voglio!
10: Attenzione, attenzione! Qui si programma.
5: Qui si programma. Cosa programma?
10: Allora,
5: l'unica cosa che si chiama il giro di programmare di operatori mari e si auguro il posto non si parlare di una
10: cosa. Allora, cerchiamo un po'. Descrivi quello che sto facendo. Stiamo modificando i sorgenti di Muse.
3: Stiamo...
10: Perché io devo farlo qua.
3: Ah, incredibile. Proviamo a forzare il... non leggo. Stiamo facendo delle modifiche. Delle modifiche.
10: Perfetto, abbiamo anche l'audio SK, tutto perfetto. Ok, dimmi.
3: Cercati un editor con le linee. Guai. Vim. Giù. Vabbè.
10: Online stiamo modificando outchannels.cpp.
3: Vai alla linea 44.
10: Quality, mi dice quality, maiuscolo.
3: Quality maiuscolo. Cos'è? Aspetta un attimo.
10: Sì. Stiamo modificando il programma, questo è il bello di avere dei programmi new è proprio questo, cioè il fatto che voi avete i sorgenti. Allora, proviamo questa modifica al software.
3: Questa modifica, mi dicono che... Ho visto che fa ridere stasera, accentuerò il fatto che mi mangio le ci, va bene?
10: Ti mangi?
3: Le ci.
10: Ah, ok, dai.
3: Va bene?
10: Va bene.
3: Ok.
10: Allora, Lobo ha deciso di mangiarsi le ci, per esempio?
3: Per esempio, non lo so, bisogna parlare, capito? Non posso.
10: Giocane?
3: Giocane.
10: Bellissimo. Nel file generic.h si trova la define di quality.
3: Andiamo a vedere la define di quality, che va messa a 8. Quality 1.
10: Ma dice best 1, worst 9.
3: 8 è proprio... Ma io non capisco perché queste modifiche non le può fare Jaromir tranquillamente e darci un diff.
5: Dice che il telefono quando farai 33 anni, niente di più.
13: porco.
3: Appunto, appunto cosa, Jaromir? Fai un diff, Jaromir. Che era 80 sul tuo allora. Ah, vabbè, 80.
13: Questo non me lo prendo.
3: Come passa?
10: Tieni, fratello.
13: Ah, grazie.
3: Qui girano spinellotti. Diciamo in parte la colpa è anche mia. Stiamo lavorando per Mufdo.
10: Perché non 16.000?
3: 22.050.
10: Allora, vediamo un po' se queste modifiche avranno un buon esito.
3: Speriamo. Asbesto sta bevendo del latte che si è prodotto con un qualcosa. Posso... C'è una busta originale di...
10: No, è un barattolo.
3: Ah, è un barattolo. Ma è il Nestlé?
10: No, è di una ditta olandese. Ah. 1500 lire in barattolo. Ma no. Come? Mi dicono compila.
3: Ah, che lamerata. Ora in coda forzata per due chili. Proviamo. Configure. Guarda un po' cosa dicono su KNP. Giusto per...
10: Vediamo un po'.
3: Vediamo un po'. Spesso state facendo delle modifiche.
13: Un bacione a Tim.
3: Sì, a Ben.
10: Ma gli diciamo a Ben che ti prende per il culo.
3: No, mi piglia per il culo. Lei vuole che io la saluti, ma...
10: Ah.
3: Io non la saluto. No, via. Ciao, Ben.
10: Vogliono i salutini.
3: Vogliono i salutini. Perché queste manie di protagonismo, questa gente fa le radio. No, un po' di roccia. Chissà perché.
10: Eh già.
3: E vai, cosa? Ci vuole poco a far felice una donna.
10: Eh già.
3: Mehisto.
10: Ok. Va bene, adesso proveremo Muse con questa modifica.
3: Quindi ci scollegheremo per un attimo.
10: Thank you.

0: Ed eccoci tornati dal vivo, dal Po di Bologna. Bravi, bravi ascoltatori, bravi! Il nostro applauso per voi! Grazie! Posso proseguire il mio lavoro. Va bene. Possiamo continuare con lo stream. Io tra l'altro devo rispondere a una posta elettronica molto importante per il nostro futuro di A-Club.
1: Thank you.
0: questo, c'è una bella mail di Corvo sulla postazione del Lauro.

0: ma come no? Ah vabbè, no, stanno andando bassi i volumi della cuffia.
1: Vai un po'.
0: Che ne pensi? Sente o no?
1: Sì, si sente.
0: Si sente allora.
1: Si sentirebbe molto meglio se metti.
0: Porco Dio, però.
1: Se spacchi tutto perché così funziona meglio.
0: Questo Lobo rotti i coglioni con la sua serietà.
1: Se vuoi dello scotch.
0: Eccolo qua, il coniglietto porta microfono.
1: Complimenti. Azione quella.
0: No, meglio di no.
1: Uomo DNS,

0: questa connessione lenta come la merda, però. Va bene. A questo punto riprendiamo le nostre trasmissioni. Qui la TPO di Bologna continua ad arrivare gente, sta veramente trasformando questo evento in una LAN party enorme. Ok, chi vogliono la musica, ma noi musica qua non ne abbiamo. Eccolo qua l'effetto, Magno. Beccati qua l'effetto.
1: Aspetta, non ti sforzare a ruotare che ti fa male.
0: Ah, ok, d'accordo.
1: Dopo il piloro.
0: Sì, il piloro mi si scurga.
1: Fai camminare il coniglietto.
0: Ah, ma qua hanno iniziato forse, ma io mi rompo i coglioni qua. Se hanno iniziato senza il microfono, dimmi cosa si sente.

0: aspetta che vado a rompere il culo a quelli là.
1: Stiamo parlando, porco Dio, certo che non senti una mazza. Madler, lo senti questo, porco Dio?

0: Con la verga dell'Oa non si può parlare di
1: che stanno in... Allora noi mandiamo il seminario di elettrico sui campionamenti digitali eccetera, voilà.

0: niente da fare. Niente.
1: Non so che dire. Boh.

0: Adesso non riesco a capire come cazzo si fa qua. Comunque di là non arriva un cazzo, adesso vado a vedere.
1: Prova. Aspetta, che forse non avevo schiacciato più. Infatti.
2: Mi senti? Va bene così il volume. Grazie.
1: Mi senti bene? Sì. Ciao.
2: Può darsi che abbia un po' di effetto eco, sì. Siccome esco e rientro. Allora. Vabbè, adesso non lo so. Campioniamo. Questa è una prova per vedere il campionamento.
3: Esatto.
1: Ok.
2: Questa è una prova per vedere il campionamento.
1: Allora.
2: Innanzitutto direi di bestemmiare perché la mente è ancora più buona.
1: Rifacciamo. Allora.
4: Ma perché è una voce così bella? Prova a dire
1: Vai.
2: Ok.
1: Vai.
2: No, sei un cazzone. Rifacciamo. Non devi avvicinarti. Sì, no, ma non metterti, cioè metterlo fallo.
1: Ok, non devi andare sul giallo. Vai.
2: No, ma va bene, siamo contenti. Sei un dio, veramente.
1: Allora. Vabbè, qua,
2: visto che ce l'ha fatto, ci sono vari modi di campionare con SoundForge. In genere tutti i programmi, quando uno fa un campionamento, generano un nuovo file. SoundForge, siccome è dedicato anche ad elaborazioni un po' più complesse, cosa fa? Prende delle regioni, quelle che chiamare il bonus. Per cui noi i campionamenti successivi sono tutte varie regioni. Queste regioni fanno parte della stessa forma d'onda, ma possono poi essere messe in loop, possono essere scambiate, elaborate separatamente. Siccome invece noi della prima regione non siamo proprio, abbiamo proprio cazzo. No, perché quella è andata fuori. Allora, la selezioniamo, qui facciamo del e ce la cancella. Allora, queste qui sono la linea di riferimento dei meno 6, cioè dove inizia il giallo, dove tu non dovresti andare o dove ci devi andare per poco. La linea di riferimento del rosso non c'è perché considera questo programma che noi oltre meno 6 manca. Cioè ci dice se vai oltre i meno 6, cioè dico più cazzo, meno 6. Infatti è così.
5: I wanna shoot out to you.
2: Cancelliamo anche questo. Ecco. Vabbè, poi i comandi basilari, tipo lo zoom, queste cose qui ci sono in tutti i programmi assolutamente, non c'è nulla di... questo ci serve per andare in tour, perché in genere ci sono delle persone simpatiche, quando magari uno tira giù dei campionamenti da internet o così, che se ci sono 3 secondi di spazio davanti al campionamento lo lasciano. Allora, siccome la compressione del campionamento, cioè non è un MP3, in genere viene salvato in formato PCM, che è un formato com'è, non viene quasi compresso, per cui se noi lasciamo 3 secondi di spazio davanti, questi 3 secondi finiscono nel file, vengono salvati nel file, e quando usiamo il file o ce lo elaboriamo noi e togliamo lo spazio, oppure dobbiamo sempre tenere conto di questi 3 secondi di anticipo vuoti. Per cui, cioè, questo programma ha una fantastica funzione di autotrim, che vuol dire prendi il campionamento e togli lo spazio. Io lo faccio a mano perché sono artigianale, sono abituato a farlo così. Per cui lo faccio. Esatto. No, l'autotrim, c'è possibilità di togliere anche nel mezzo, selezionando una parte e gli taglia lo spazio fuori. Lui cerca degli spazi fuori e lo taglia, e poi è possibile selezionare il livello a cui tagliare. Adesso noi abbiamo questa fantastica canzone, che penso che mi abbaglio. Allora, a parte tutte le varie cose che possiamo fare, tipo questi qui, time display, cioè questa cosa bizzarrissima, io in genere la tengo sempre attiva. È bellissimo. L'SMPTS, sì, c'è anche quello. Perché questo qui in realtà puoi addirittura associare questa onda che tu stai editando con un video. Cosa che io non faccio mai, perché le poche volte che lo faccio, essendo sotto Windows, si pianta, per cui evito e uso Premiere. Sì, puoi sincronizzare l'audio al video e puoi stabilire appunto con le region, cioè tu puoi avere delle regioni e dirgli a questo punto fai partire questa region, quindi avere una forma d'onda compressa senza spazi che poi lui si smazza nei vari momenti del video. L'SMPT è un time coding che viene usato per le registrazioni professionali, che sta per frame, anche le registrazioni video. Praticamente registra ora, minuti, secondi e frame. Per cui per ogni secondo è anche frame, quindi può effettuare delle sincronizzazioni molto precise su quando deve partire un suono. Un frame, un 20. Sì. No. No, tu usi il frame. No, tu usi il frame perché puoi sincronizzarlo col frame che tu stai guardando. Cioè, se in un frame inizia un'esplosione in un fotogramma, tu puoi far partire il rumore a quel fotogramma. I wanna shoot you. È bellissimo. Allora, tutte queste cose qua io in genere non le uso mai, perché sono appunto per quanto riguarda l'editing e le sincronizzazioni che io non uso. Siccome non le uso, non so neanche come funziona, per cui lasciamo spazio libero alla sperimentazione. Ecco, qua c'è l'outro trim, se non l'abbiamo usato, però vediamo come funziona. Tra l'altro c'è l'help online di questo programma, è molto stringato, però è utile. Allora, questo qui serve soprattutto se si usano le regioni, cioè in realtà non ha quasi senso fare il trim con questa cosa qui con una sola forma d'onda, infatti per quello anche l'ho fatto a mano, perché questo qui serve appunto a togliere gli spazi tra le regioni, ad andare dentro la forma d'onda, a trovare dove c'è silenzio e toglierlo. Io non l'ho mai trovato utile, anche perché se campiono un suono e poi ci tolgo gli spazi da dentro, cioè lo cambio. E ci sono vari metodi, tipo appunto questi phrase concatenator servono a togliere gli spazi in mezzo al suono. Cioè tu hai un suono che ad esempio sono degli spari, tan, tan, tan, così, lui prende lo spazio in mezzo, lo elimina e crea delle regioni per il suono. Per cui avrai 3 regioni concatenate in cui sparo, sparo, sparo. Per cui se le suoni di seguito non hai più lo spazio. E infatti questo qui ti dice cosa fa. Abbiamo attack threshold, ecco, attack e release sono due cose che ci sono quasi sempre in qualsiasi effetto o comunque in qualsiasi cosa che vanno a impattare con la forma d'onda fisicamente, con la potenza del suono. Perché? Perché noi possiamo applicare un effetto tranciando direttamente il suono. oppure possiamo stabilire un tempo di salita e un tempo di discesa dell'effetto per evitare il fenomeno che si chiama clipping, cioè quando la forma d'onda modificata fa proprio un clip perché viene tranciata in quel punto, si sente proprio un tic nel suono. Con un tempo di attacco anche molto basso noi creiamo una rampa che comunque elimina questo effetto e il tempo di rilascio è la stessa cosa. Questo qui, in questo caso abbiamo i threshold, vuol dire quando devo iniziare ad applicare questo effetto. Qua gli diciamo inizia a meno 32 decibel, cioè quando la forma d'onda va sotto i 32 decibel, in questo caso perché stiamo parlando di silenzio, tu inizi ad applicare l'effetto, perché abbiamo visto prima che quando campionavamo comunque il rumore di fondo raggiungeva tipo quasi 40 se non di più. In realtà noi lo percepiamo come silenzio, ma nella forma d'onda come informazione c'è. Allora questo ci permette di dire tutto quello che è sotto questo livello è silenzio, col release invece diciamo tutto quello che è sopra è forma d'onda. Nello spazio in mezzo abbiamo le due rampe in cui lui lavora e poi abbiamo il fade in e fade out, il tempo in cui deve essere applicata questa rampa, cioè questa è una rampa veloce se dura pochissimo o lunghissima, anche di 100 millisecondi. Questo qui, minimo di interference silence, serve per questo. Se noi abbiamo del silenzio, possiamo averlo lungo, che ne so, 10 secondi, o lungo 2 secondi, o lungo un millisecondo. Sta a noi decidere quando questo silenzio deve essere tagliato. Cioè, se io sto parlando con te, faccio delle pause in mezzo alle parole, tu non vuoi tagliarmele via, perché fanno parte del mio discorso. Se invece sto in silenzio 20 minuti perché mi addormento, quello ovviamente lo vuoi tagliare. Allora, con questo stabilisci quant'è la durata minima del silenzio e da tagliare tutto quello che è più corto lui lo punta. E poi create un, anche questo c'è in tutte le finestre, che semplicemente duplica la forma d'onda, per cui nel caso in cui diciamo no cazzo ho sbagliato possiamo tornare indietro perché abbiamo una forma d'onda salvata. Quando si lavora su forme d'onde piccole è comodo, quando si lavora su forme d'onda tipo da un gigabyte diventa un po' problematico. Allora, ecco qua abbiamo questo fantastico channel converter, serve a cambiare la posizione e a lavorare sui canali oppure a convertire da stereo a mono e viceversa. Cioè, possiamo acquisire tranquillamente il mono semplicemente campionando il mono e abbiamo risolto il problema. Se però invece ci troviamo a dover compiere delle elaborazioni, tipo dobbiamo mixare questa forma d'onda a un'altra forma d'onda che contiene informazioni per il surround, l'effetto surround. L'effetto surround è ricavato dai due canali. Se noi mettiamo questa forma d'onda brutalmente sopra, in mono, rischiamo di rovinare l'effetto surround, perché ogni canale non può venire elaborato più separatamente. Invece, con questa cosa, channel converter, possiamo effettuare varie operazioni, tra cui passare da mono a stereo, se per caso il campione l'avevamo già così, perché era impiegato giù da qualche parte, o perché era sorgente la mono, o altre cose. Ci sono 300.000 metodi diversi. Ad esempio, mono to stereo cosa fa? Prende la forma d'onda, la divide fisicamente in due canali senza ridurne il volume. Quello vuol dire che la risultante in uscita sarà al 100% su una cassa, 100% sull'altra, uguale il doppio. Che può anche andarci bene, perché ad esempio nel nostro caso se lo facessimo con il suo campione fosse stato mono ci andava bene, perché non ci creava problemi. Crea problemi nel momento in cui poi questi suoni vengono ancora elaborati da qualcos'altro, perché a quel punto tu hai un totale di 200% che rischia di uscire fuori scala, cioè nel caso di qualche conversione mono o dell'aggiunta di qualche oscillazione, qualche frequenza, rischiamo di andare fuori scala. Per cui mono to stereo 50% invece di mezza e duplica sui due canali, per cui la potenza risultante è quella. Poi ci sono tutta una serie di cose, tipo appunto stereo to mono invece fa la cosa contraria, cioè da stereo passa a mono, se usiamo 50% divide e quindi la potenza sonora finale è la stessa, se usiamo 100% probabilmente ci andrà fuori scala perché somma matematicamente i due canali. Questi qui, allora, questo qui fa la differenza fra i due canali. Ci serve se vogliamo estrarre informazioni di differenza. Cioè, quando un suono è stereo, sui due canali è differente. Cioè, possiamo avere, ad esempio, tutta la batteria di qua al basso. Che è una cazzata, ma possiamo avere. se noi estremo la differenza tra due canali, otteniamo, cioè, una specie di forma d'onda che potrebbe esserci utile. Ad ascoltarla no, perché è una schifezza. Però ci può servire per fare delle elaborazioni tipo: qual è la differenza tra i due canali? Su quella differenza io posso andarla a sottrarla in percentuale al canale e ridurre l'effetto stereo, perché se io da un canale sottraggo la differenza con l'altro, lo avvicino verso il centro. E infatti l'effetto surround è così. Sì, sì, l'effetto surround è fatto così. Infatti, cosa succede? Spesso l'effetto surround, infatti, è una forma d'onda molto bassa, usata come differenza fra le due casse. Il circuito surround estrae questa forma d'onda, l'amplifica e quindi ottiene il terzo canale, che è quello dietro. Sì, sì, sì. Però davanti non lo percepisci perché è messa molto bassa, cioè è inclusa dentro, e in genere il suono copre questa differenza. E poi vabbè, ci sono le varie cose tipo fan center, vuol dire boh, converti da stereo a stereo, però c'entra tutto, per cui in questo caso di prima basso e batteria finivano al centro, lui unisce effettuando un merging e rendendo uguali i canali. E poi questo qui praticamente si sposta solo il sinistro al centro o solo il destro al centro. Poi vabbè, qui, cioè, in realtà poi sperimentando si ottengono tutta una serie di effetti che vanno. Ecco, invece questo qui è interessante perché si chiama vocal cap, cioè cosa fa? Lui prende le differenze, fa esattamente quello che dicevamo prima, prende le differenze, poi fa un canale mono, cioè unisce i due canali e gli sottrae le differenze che prima ha tolto. Siccome in genere...
0: Noi interrompiamo un attimo il seminario in stream, che comunque potete continuare ad ascoltare, perché dobbiamo fare un'importante prova tecnica per vedere se riusciamo a risolvere... uscire dalla cassa spia.

0: Allora, sto cercando di streamare questi.
1: A lui,
0: stanno facendo il. Rientriamo con lo stream.
2: Basta perché.
3: Allora, questo qui, questi controlli sono semplicemente nel momento in cui andiamo a creare o un canale monofonico oppure tutti e due, e quanto la potenza che lui deve esprimere su quel canale. Lo hanno praticamente tutte le elaborazioni, cioè cosa devo fare io su questo canale, mandarlo a massima potenza, diminuirla. Ce ne possiamo volere, ad esempio, prendere per il canale sinistro, dal canale sinistro il 100%, e poi, tanto per dire, gli diciamo dal destro prendimi il 98, no, meno 98 è troppo poco, cioè così gli sottrai il 40%, per cui ne prende il 60. Tutte queste misure qui di decibel sono logaritmiche, per cui comunque prendere il 50% del canale non vuol dire che proprio ne prendiamo la metà, è un po' diverso. Comunque in genere sulla musica la differenza non te ne accorgi, su altre cose tipo la voce te ne accorgi. E niente, qua è la stessa cosa, cioè in questo caso lui costruirebbe un nuovo canale sinistro prendendo il 100% dal sinistro e il 60% dal destro. Serve per decidere quanto vogliamo elaborare. Tra l'altro, adesso noi stiamo lavorando sempre sulla forma d'onda intera. Se nulla ci vieta di selezionarlo,
4: smetto di selezionarlo, smetto di selezionarlo, smetto di selezionarlo, smetto di selezionarlo, smetto di selezionarlo, smetto di selezionarlo, smetto di selezionarlo.
3: Allora, convert 8 bit, lo dice il nome stesso, convert in 8 bit. Io non l'ho mai usato, perché non mi interessa, però tipo certe volte può essere utile avere un suono 8 bit, soprattutto se ad esempio lo dobbiamo portare, che ne so, su un computer che è in grado di suonare i 16 bit, dobbiamo fare il downsample.
5: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
6: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, prima parte.

0: questa sera su Radio Cybernet il DJ Stack, detto Bistecca, con le sue 450 battute al minuto. Partiamo un po' lenti con il concerto di stasera qui su Radio Cybernet, è il mio primo live musicale, devo dire. È la prima volta per me.
1: E siamo riusciti ad organizzarlo a caso.
0: Sì, totalmente casuale.
1: Siamo stati bravi, complimenti.
0: Grazie.

Di pausa qui su Radio Gibnetti.

0: perché ve la mette nel culo con questa trasmissione dal vivo, featuring Mr. Coniglietto. Il nostro coniglietto meccanico.
1: Questa merda.
0: C'è una proiezione sul soffitto, porco Dio, porca Madonna, blicero capo di minchia. C'è un Windows che però proietta sul soffitto delle immagini da paura. E qua ci sono veramente un fottio di macchine collegate in rete, sembra quasi un hack meeting.
2: Ma questo forse è l'hack meeting?
0: Ma può anche darsi.
2: Sì. Allora sì, dai, rifacciamo che questo è l'hack meeting. Per il 2001 è andata.
0: Il coniglietto meccanico lo potete trovare per strada, i cinesi lo vendono a 10.000 lire, è un coniglietto bianco con gli occhi rossi che si illuminano, il coniglietto fa dei saltellini, dopodiché si mette in piedi e fa il magico versetto che adesso vi faremo sentire. Ed è il nostro amico signor coniglietto che ci aiuta tenendoci il microfono tra le sue dolci orecchiette di minchia, mentre il lobo prepara un missile Tomcat
3: all'uranio impoverito.
0: E noi salutiamo tutti gli ascoltatori, tra cui Jaromil e Pinna, Davide Pinna, che ci ha fatto molto piacere rivederlo. Il quale ci ha conferito un CD di brani che sto pensando in questo momento che potremmo sbattere sul server del FTP. Ma che cazzo ne so, sì, qua in rete locale, vediamo se il Pinna è d'accordo a che i suoi brani vengano così distribuiti attraverso le persone di dietro. Abbiamo anche il Voyager che ci ascolta probabilmente. Ed ecco la gran cassa in culo! E torniamo con la musica del grande Bistecca!

0: e ci chiedono di salutare Starfy.
1: Ciao Starfy, porco Dio!
0: Ciao Starfy! Mentre c'è molta gente che fa molte cose qui e io metto un po' di musica. Qui già non ti aspettavamo tutti, molte persone mi hanno detto di salutarci, queste cazzo di cuffie che mi danno un eco in ritardo mi impediscono di parlare comodamente. Comunque, Radio Cybernet è qui con voi per questa serata conclusiva. Zeiss, vuoi dire qualcosa agli ascoltatori di Radio Cybernet? Di merda.
2: Che se becco rotto in culo che mezz'ora che mi fa post-scan e gli apro una chiappa.
0: Ma viene da fuori o qua dentro?
2: Da dentro, ovviamente. È uno scelto.
0: Guarda, secondo me è lì che ride.
2: Quella di puzzoni lì in fondo.
0: Sì. Comunque, salutiamo anche Night Hawk. Abbiamo 7 ascoltatori, li salutiamo tutti. Porco Gesù. E Starfy ci ringrazia con un bacetto e noi ricambiamo. E a questo punto andiamo con un po' di cassa dritta. Cassa dritta!

Thank you.

me devo buttare fuori nei pentitini, Pierre.

0: Mufdo, Mufdo a tutti, salutiamo Davide Pina che ci ascolta, salutiamo Jaromir, salutiamo i tre ascoltatori e mi raccomando, scrivete sul canale, pubblicizzate la nostra trasmissione perché adesso noi riprendiamo qua dal TPO, Teatro Polivalente Occupato di Bologna. Oh! Bacio il cazzo di Pinna.
1: Facciamo Pinna.
0: Facciamo il cazzo di Pinna. Uno Startup gigante sta emanando cose nocive. Muoio. E allora, il concerto di Stack è finito, anche se lui comunque sta passando delle musichette in sottofondo.
1: No,
0: qui
1: abbiamo,
0: comunque
1: abbiamo messo degli MP3.
0: Ah, adesso sono MP3,
1: cioè,
0: così.
1: Due ore di playlist, così, avremo un po' di musica di sottofondo.
0: Una musichetta di sottofondo, sì, per Radio Cyber e per la nostra delizia anale.
1: Certo, per la nostra delizia.
0: Sto bevendo un caffè abbastanza disgustoso, ma che apprezzo comunque, se vuoi assaggiare.
1: No, guarda, è molto meglio quello che abbiamo fatto
0: questa
1: oggi.
0: È nella caffettiera, vero? Non me ne caffè vero.
1: Me ne sbatto.
0: Me ne sbatto. La parola d'ordine del 2001 è me ne sbatto. La parola d'ordine del 2000 era backup.
1: Backup?
0: Sì, era backup, fare il backup di tutto. Mentre la parola d'ordine del 2001 è me ne sbatto.
1: Me ne sbatto.
0: Allora, qui abbiamo qua il Bistecca.
1: Abbiamo il nostro DJ
0: Bistecca con la sua super anal, vomited anal tract. E
2: allora
0: com'è andata?
2: A me bene, non so voi.
0: A noi bene pure, è stato molto bello.
1: È andata molto bene.
2: È andata bene.
0: È piaciuta la musica. Senti, Pinna voleva sapere cos'era quella roba che hai messo prima, però ormai è passata, quindi Pinna se ne sbatte pure lui.
2: Appunto, cioè, quale cosa? Non si legge qui, non è chiaro.
0: Un po' di tempo fa passava della musica e c'era Jeremy che parlava di cammosci o di gazzelle che gli saltavano per la stanza.
2: Non seguivo allora.
0: Sì, stavi lì con la playlist.
2: Comunque, molto probabilmente erano i Future Sound of London.
0: Ah, i Future Sound of London.
2: L'album Dead Cities.
0: Dead Cities. Era orientaleggiante, dicono.
2: Sì, allora stando...
0: Erano i Future Sound of London. Qua la situazione è la seguente: ci sono una trentina di sciamannati davanti ai computer con comportamento tipicamente autistico. Guidano gli autobus, qua salutano Caparossa, Meguane e Odo davanti a me. E poi c'è gente che cerca di capire che cazzo stiamo facendo guardandoci come bestie rare. Ma è giusto così.
1: Sì.
0: Ci sono dei visitatori, in effetti qui sotto c'è stato un concerto.
1: Sì, c'è stato un sacco di gente che si è avvicinata alle postazioni credendo che questo fosse un internet.
0: E c'è Xantar, vediamo se Xantar ci ascolta. Ascoltateci. Perché ora io parerò tante di quelle cazzate. Potremmo leggervi un fumetto che abbiamo qua, che si intitola Occulto.
1: Recitarvi
0: un fumetto.
1: Con questa musica di questo fondo poi.
0: Sì, con questa musica è bellissima. Sono fumetti in romanesco, sull'occulto.
1: L'occhio magico il 2 di novembre.
0: Però mi sa che dobbiamo... perché non lo so se qua sentono, eh.
1: No, aspetta. Sì, ci sentono.
0: Va bene.
1: È vero.
0: Sì, però, se alziamo un po', penso che non faccia male. Che ne pensi?
1: Mi sento abbastanza.
0: Sì. È difficile parlare con le cuffie addosso, eh?
1: È molto difficile. Non posso.
0: Perché ti senti in ritardo.
1: Sì, è brutto.
0: O parli lentamente, molto lentamente, oppure non lo so.
2: Ecco, dicevi una cosa dell'occulto.
0: Noi volevamo recitare infatti uno di questi fumetti.
2: Devo aspettare due minuti e arrivo per la caratterizzazione.
0: Vai, tu potresti fare lo speaker che descrive la scena. E allora dai, preparati. Li reciteremo, avremo adesso del teatro radiofonico per voi da un fumetto che abbiamo trovato qui al DPO che si intitola Occulto, con fumetti che sono veramente agghiaccianti.
1: Occulto.
0: E vi faremo impazzire. Potrei darvi... Impazzite! Ah, oh, è arrivato pure Silloc. E io...
1: No, un attimo.
0: no, mondo occulto, abbiamo la rubrica l'erborista magico, una rubrica,
1: mondo occulto. Fare magia con le piante è possibile? È una leggenda? Si faceva una volta ed oggi non più? Tutto un punto interrogativo, non afferma niente.
0: La risposta è semplicissima. Non è affatto difficile né astruso. Basta consultare un comune calendario. Come calendario?
1: È scritto sul calendario.
0: E, senza badare ai suggerimenti dei cosiddetti esperti in materia, tenere presente il tempo ottimale per lavorare sui vegetali.
2: Ah. E noi conosciamo bene qualcosa. I tempi per lavorare sui vegetali.
1: Quello che intercorre fra il primo giorno di luna nuova e il primo di luna piena. Questo, tra l'altro, è anche il periodo migliore per formulare auguri, fabbricare talismani e operare incantesimi.
0: Dov'è?
1: Non c'è bisogno... Oddio, non c'è bisogno di essere maghi per fare tutto ciò. Per lavorare nel mondo dell'occulto, né è necessario diventare seguaci di sette oscure o studiosi di antichi testi sibillini. E io che scemo che pensavo sempre...
0: Già, nel campo della magia vegetale è tutto a portata di mano... E anche di borsa, il segreto base è uno solo che vale per tutti i campi degli interessi. Dare inizio a un rapporto sentimentale, a una speculazione finanziaria, a un viaggio o a una qualsiasi attività professionale nella fase di luna crescente e con un minimo di predisposizione alle arti magiche ed esoteriche. State certi che tutto andrà a buon fine e vi darà soddisfazione.
1: Quindi, io prima ho intravisto, ecco, quest'altra pagina.
0: Vediamo.
1: Incenso per accrescere il proprio fascino e conquistare la persona amata.
0: Legno comune.
1: 32 once.
0: Olibano.
1: 16 once.
0: Legno di sandalo.
1: 8 once.
0: Mirra.
1: 4 once.
0: Cinnamono.
1: Cinnamono, 8 once.
0: Radice di iris.
1: 4 once.
0: Salnitro.
1: 2 once.
0: Bene. Incenso per ottenere il dono del comando sulle persone presenti.
1: Corteccia di Gaultier.
0: Che cazzo è? 16 once comunque.
1: Radice di iris.
0: 8 once.
1: Beh, c'era legno di sandalo.
0: Vabbè, pazzuoli, salnitro,
1: non ce ne
0: fosse un per suscitare ardore sessuale invece potrebbe essere interessante.
1: Attenzione, perché un sacchetto da appendere al collo sulla pelle nuda per rafforzare la vostra personalità e imporvi al prossimo potrà essere ottenuto secondo Sibyl Leak con questi ingredienti.
0: Radici di iris in polvere.
1: 8 parti.
0: Fiori di lavanda.
1: 4 parti.
0: Foglie di paccioli.
1: 2 parti.
0: Essenza di garofano.
1: 1 parte.
0: Pimento.
1: Mezza parte.
0: Legno di sandalo.
1: 6 parti.
0: Quindi preparate queste meraviglie del mondo vegetale se volete dominare le persone.
1: Per suscitare minchia, ardore sessuale. Basilico, peperoncino, garofano, paprika, noce moscata e cannella. E poi...
0: È un porro! Un porro! Ti devi fare crescere un porro sulle mani!
1: Minchia, ma ci fai un'insalata!
0: Già! Piccola storia dei nei, qua c'è una donna nuda disegnata. Nei sul membro virile!
1: Nei sotto le ascelle. Buona fortuna!
0: Il significato è controverso.
1: Certo, sono le leggende urbane.
0: Comunque questa rivista è veramente incredibile.

0: Noi continuiamo imperterriti a salutare i 5 ascoltatori che ci stanno auscultando.
1: Ciao.
0: Sempre musica in sottofondo. E boh, non lo so.
2: Sono un quarto alle due.
0: No, manca un quarto alle due.
2: Quando cazzo ci pare e diciamo allora.
0: Aspetta che facciamo il segnale orario con Mister Coniglietto. Sono un quarto alle due.
2: Circa.
0: Mister Coniglietto. Tronepa l'ha fatto una foto fantastica di Mister Coniglietto davanti al suo portatile. Bellissima. Devi sapere che... Qual è quello di Mo? Quello che ho ora. Come ho ora? Hai un coniglietto anche tu, meccanico, comprato dai cinesi?
2: Ma è un Wii.
0: Resolve del cazzo. Non stai parlando del coniglietto. Ma sì, cello, come... Lui esce con l'IP cello con dei numeretti, come Ricchioncello.
2: No, è che
0: come Procello.
2: L'IP cello.
0: Ah, cello l'IP. Uno dice, vabbè, cello. E quindi...
2: c'hai o no?
0: Io sì, l'IP cello.
3: Buonasera.
0: Oh, buona sega.
3: Buona sega a lei.
2: Buona sega alla mattina.
0: Cosa vogliamo fare di bello?
2: Intanto vado a recuperare la
0: mia. Va bene. Che sonno, Dio bastardone. Ora prenderò il mio spray per l'asma e lo inalerò. Prima mi dopo.
4: Conferenza d'asma? Sto passando per la condizione.
0: Il Ventolin, l'amato Ventolin. Ventolin di culo. Lo conosciamo tutti.
2: Sì.
0: Ventolin. Ah sì?
4: Perché anche lui soffre di quella strana malattia.
0: Beh.

0: E allora, la musica va.
1: La musica va, gli amici sono sempre qui.
0: E che dobbiamo fare?
1: Una ricca sega?
0: Ma perché no?
1: Anche due?
0: Anche tre.
1: Potremmo anche partecipare al famoso concorso. Due dita sono nel culo ma sono meglio di uno.
0: Perché no?
1: Ci vorrebbe un bel caffè.
0: Ci vorrebbe un bel caffè, guarda, c'è una bottiglia di caffè freddo e anale.
1: No, vorrei un caffè espresso.
0: Espresso. Questo è il caffè di caffettiera, ma non è molto buono rispetto a quello, non lo so.
1: Provalo, voglio l'espresso. Altrimenti non si
2: abbiamo un panorama.
0: L'espresso.
1: Ma questo è buono.
0: Sì, suppongo di sì.
2: Guarda, lui mi sa che sta facendo il caffè. Sta facendo il caffè di
1: ma va fangolo. Tutto chiaro, vero?
0: Abbiamo 5 clienti. Dobbiamo assolutamente intrattenerli. Nella mozione d'ordine di questa nostra riunione informale che indico in questo momento, al primo posto c'è intrattenere gli ascoltatori.
2: Quindi dobbiamo intrattenere gli ascoltatori.
0: Dobbiamo assolutamente intrattenere gli ascoltatori.
1: Intratteniamo gli ascoltatori.
0: C'è Maguan che annuisce. Come?
1: Come si dice a Roma, è una pigna al culo.
0: Una pigna nel culo.
1: Una pigna nel culo?
0: Una sensazione di ectoplasma che trapassa il mio corpo.
1: Mio bisnonno, che anche lui faceva uso di pigne per via anale, e con tali pigne godeva tantissimo. Poi è arrivato mio padre, che le pigne invece l'ha ficcato nel culo a me. E io godo molto meno di mio nonno. Anzi, diciamo che non godo per niente. In compenso mi si apre il culo.
0: Che può essere un'esperienza divertente, ammettiamolo.
1: Insomma, forse è la prima volta, ma poi basta.
0: E adesso un po' di musichetta simpatica. ADSL Beats.
2: Qui le battute pugni.
0: E facciamo ballare Mister Coniglietto.
3: No.
0: Cioè che è tenuto con un piedino è fantastico.
1: Come si ritrova le pine stavolta? Come si ritrova le pine stavolta?
0: È grande questo coniglietto. È grandioso.
1: Il computer,
0: è un grande, devi guardare. È grande.
1: Aspetta, guarda ora.
0: È grandioso. Il coniglietto meccanico. Ne ho regalato uno al mio cane Ciupi, me lo ha sbranato e spellato completamente.
1: Ti regalo con i miei cani. Ma pure attento.
0: Vai, foga! Ora faremo passare il coniglietto sulla tastiera e vedremo che cosa scriverà.
2: Vai, coniglietto, vai, scrivi! Arriverà al record da solo, secondo me.
0: Eh sì. Se non ci arriva da solo, glielo spingiamo. È un po' impedito questo coniglietto, mi sa.
2: Vai,
0: che ci sei, ecco, dai, è lì. Deve scrivere.
1: Oh, Dio.
3: da qualche parte, non lo so.
0: Oh, eccolo lì, coniglietto che scrive da solo. Poverino, c'è sonno però. Ale, abbiamo fatto scrivere il coniglietto meccanico. Adesso faremo la mitica ricerca. Sì, mi sono intrecciato con i cavi, tieni qua.
1: Uno, non ho voglia. Due, non ho voglia. Tre, avrò ancora meno voglia.
2: Allora, vediamo un po'.
4: Oh, la vocale, oh.
2: Google, vediamo un po' cosa troviamo.
1: Prova. Per coniglietto meccanico. Il palazzo di La Vita, istruzioni per l'uso.
5: Coscanet, associazione. Coscanet. È il turno del coniglietto, adesso provo io a esaminarti. Dunque, mamma.
1: Mamma e nonno,
5: no,
1: un meccanico.
5: Andare subito.
1: Cosca.net.
2: Che
1: cazzo
2: è?
1: La seconda voce.
0: Ma fa cagare. Dai, qua. Che cazzo è sta roba?
5: È un cavolo scherzo.
0: Ho trovato una pagina web agghiacciante.
1: Furo. Il futuro salotto del terzo a destra è un locale quasi nudo con parquet all'inglese, oggetti e una poltrona Luigi 18. Torna su. 3.
0: Ah, è una specie di gioco.
1: Il gioco del culo. Deve essere tipo Cluedo. Insomma, per tutti quelli che si sono appena connessi a questo fantastico canale, state ascoltando Radio Cybernet sui 69 MHz in modulazione di ampiezza di banda. Tra un pacchetto TCP e l'altro c'è posto anche per queste stronzate. I vostri speaker sono
4: Lobo,
1: Steak,
0: Porco Dio.
5: Porco Dio,
1: abbiamo lo scoop. Abbiamo lo scoop, abbiamo qui accanto a noi il porco Dio.
5: Ah,
1: Lobo.
5: Microonda che ci sta ascoltando.
1: Abbiamo microonda,
0: ciao,
1: microonda
0: che ci sta ascoltando. Microonda.
5: Micro.
1: Saluti.
0: Salutiamo microonda. Mentre il Pinna va via morto di sonno.
1: Anche noi siamo morti di sonno, ma dobbiamo restare qui.
0: Questo è il problema.
1: Perché noi non andremo via.
0: Moriremo qui.
1: Chi? Noi.
5: Sì.
1: Loro. No. Sì.
5: Ragazzi saluti. Ma cosa ragazzi saluti? Ti dovevi connettere prima quando c'era Sinti e mettevi dischi. Adesso
1: sei fava.
5: C'è degli MP3 del cazzo.
1: C'è l'automatico adesso.
5: C'è i Jukebox.
1: C'è Jukebox.
5: Che bello, stiamo toscanizzando Radio Cybernet, aspetta. Ti abbiamo
1: soprattutto contaminato. È contento di essere contaminato. Adoro un po' di musica.

0: Bene, abbiamo ascoltato un po' di musica, qui su Radio Cybernet, possiamo andare avanti con il nostro programma. Purtroppo stasera non è possibile fare la lezione di elettrotecnica in 42.000 parti, non è possibile fare nemmeno quella di fisica, tantomeno quella di fisica, ma soprattutto non possiamo fare...
1: Possiamo fare un cazzo!
0: Ecco, per essere chiaro, il pezzo che stiamo ascoltando al momento sono gli Orb in un remix di Little Fuffy Cloud.
2: E qui abbiamo un DJ. Cioè.
1: Sì, abbiamo un vero professionista del peccato.
2: Siamo felici perché finalmente Radio Cybernet ti lustra,
1: ti può lustrare il culo di questo
2: pregio. Il culo, esatto.
1: Ah, ma tu sai che questa roba finirà sul sito?
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Che vergogna.
1: Vergogna.
2: Sai che sito significa puzzo di merda?
0: È vero. Come Avello anche.
1: Ma dove?
2: Sì. Nella uno entra in un cesso e uno ha cagato come un disgraziato, entra e fa, madonna che sito che c'è qui.
0: Oppure,
2: apri
0: entrando...
2: Apri la finestra e una sega.
0: Entrando... entrando in un covo di passere con fiche pressoché rese a pesci morti. Non so quale remix è di preciso, però un remix... Comunque la canzone Little Fuffy Cloud, diresti, senti Vicky Avello.
2: Sei client, oh, salutiamo i nostri sei client.
0: Salutiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Non parlare più appiccicato.
0: Non parlerò più appiccicato, va bene? Che
2: così è più ambientale, la gente non deve fare impazzire.
1: Sì, infatti non impazzisce a capire, ma chi è? Esatto,
2: no, uno?
0: Ma quel problema più cavo, voi l'avete sì? Solo?
2: No, è il saldato... Ale, c'è freddo, quindi...
1: Sì, dovevamo fare statura.
0: Ma siete veramente... Se... Cazzo!
2: Fammi vedere lo spinotto. Ecco, ora... Aspetta, fammelo smuovere.
1: Un attimo, io no? Nel culo. Ah! Piace!
0: Ma... Stiamo... Cazzo! Cavo! Funziona ora, oh, ora.
1: Ah, sì, adesso il cavo funziona.
0: Senti, anche il cavo nel culo, sottamente. Inizia a essere animata questa serata, lei cosa dice?
1: Ah, sì, diciamo che effettivamente lo è. C'è tanta gente. Vediamo se Jaramil reagisce a questi...
0: Reagisce,
1: a queste provocazioni in query.
0: Guarda che paroloni ti sta scrivendo a svezzo. Ma soprattutto questo! Ah, questo è gravissimo, devi rispondere per forza.
1: Vediamo un po'. Ah, eccolo lì.
2: C'è il microonde e ci dice che state fuori come due balconate in inverno. Se venivi anche te...
0: Eravamo
2: fuori,
0: in tre o in quattro.
2: Era più di un balcone, era un condominio intero.
0: Giaro mi sta reagendo. Attenzione, Giaro, questo Giaro è preoccupante.
2: Chiamiamolo col suo IP che è più bello. Kello 212186145148.
0: Punto 15, punto via, punto surfer, punto AT.
1: Esci il 6-6, per favore.
0: Ecco, qui un altro brano.
2: Senti, questo lo so, il club DDA.
0: Bravo, bravo.
2: Hacked, questo lo ascolto sempre.
0: Cos'è?
2: Con il club DDA.
1: Ah, sì.
0: Da un disco del 1991.
2: Questo lo sai?
1: La preistoria anale, veramente.
0: La preistoria anale.
2: Sì, sì.
0: Ti posso consigliare un bel brano, Lodo? La Silvent House Render.
2: Ah.
0: Quello è molto bello.
2: Che sentire questo pezzo?

0: adesso facciamo un remix al volo tra i Glock DVA Blicero.
1: Ciao a... Vabbè.
0: Sì, sto mixando.
1: Mi stai mixando?
0: Esattamente.
1: Minchia che si
0: fa. Impazzite, impazzite.
1: Mica pacco!
0: Void sotto funghetto. IBM in background che viene stuprato. Giaro mi sta guardando le foto. Devo dire che questa sera Muse si è comportato veramente, ma veramente bene.
2: Direi che culo.
0: Che culo. No, è andato davvero bene, cazzo di Cristo.
2: Cazzo.
0: Cazzo di Cristo.
2: Cazzo.
0: Ah, merda. Pipì.
2: No, pipì no.
0: Ah, no, vero, cazzo, pipì no. Porco Dio. È bello dire le parolacce, bello, però, sì, di nascosto.
2: Perché... Lo culo.
0: Pipì.
2: Perché...
0: Ah, no, pipì no.
2: Ho una bellissima bestemmia composta per voi.
3: Gesù antennista che sale sui tetti, poi scivola, cade e stronca la schiena alla porca della Madonna, che era sotto a fare il bucato e nel frattempo a fare un pompino a Dio merda.
0: Che sta facendo Jaromil?
2: Le beghe.
0: La patch fecale. Sì, infatti abbiamo usato Muse con la patch fecale che è già stata spreadata. Siamo anche in locale sul canale Autismo. Oh! Oh! Io mi sto sfondando con il caffè. Oh! E si sente.
2: Sì. Quando è un ucciso dicelo che non del malox. Con...
0: Il malox.
2: Aia, mi fa malox.
0: Porco diox.
2: Dio merdax, vabbè, scorreggio un attimino quell'altro, sì, evita. Scorri, adesso mi giro.
0: Che dicete già rotti i coglioni.
2: Mi sono già rotto il cazzo, il cazzo.
0: Il cazzo.
2: Il cazzo.
0: Rispondo le cazze. Molto interessante.
4: Boh! Jaromil, oh, allora,
0: le gran casse, chi è chi, scusatemi, se lo conosci non lo eviti,
1: lo conosci, se non lo conosci non lo fatti tuoi,
0: un grandone, un glando,
1: è un grandone.
0: Minchia, ho il sonno della prostituzione.
1: Qui siamo al forno.
0: Sì, è opportuno,
1: è necessario.
2: Cosa? Il TR0N.
1: Non guardarti.
0: Ha ha ha.
1: Jaromir, abbiamo sonno, vienci a portare un caffè di volata, un espresso.
0: Seppelliteci, seppelliteci.
1: Parla per te. Andate a fanculo un paio di palle. Ma questa foto è venuta bene,
2: Stiamo andando le calze. Jaromir, mettiti le cuffie, non rompere le cuffie.
1: Abbassa il volume. Di nuovo gli orb tossico.
0: Oh. Il orb.
2: Orb. Peggio di noi.
0: Orb. Gente che sbadiglia del porco Dio. Ma comunque. Microboff. Oggi ho scoperto una cosa devastante grazie all'uomo. Ho scoperto la frase Bastard Operator from Hell, che era una cosa che il mio subconscio mi aveva fatto assolutamente dimenticare, che è stata una delle primissime fanzine che io abbia mai letto nella mia porca vita. E io mi sono sempre chiesto, ma che cazzo vuol dire Boff? E oggi, parlando con Lobo, si parlava di questa rivista e ho collegato Boff con Boff, porco Dio.
1: Che cazzo devo collegarlo?
0: Cristo! Mi sono rotto i coglioni anche. E quindi ho capito questa cosa meravigliosa e ho avuto un'illuminazione.
3: Ed ora un momento di stacco pubblicitario.
5: Eccolino, Dio Nemo!
3: Appuntamento col brivido, vite violente,
2: crimini, tragedie, fatti e passaggi,
3: sanguinarie passioni, nera così nera che più nera non si può, nelle edicole dal 10 giugno.
0: Ma che fumetto bestiale! Il fumetto si intitola Occulto,
3: filo diretto col mistero, numero 2 lire 1005.
0: Minchia santa.
3: Giugno 87, una novità.
1: L'avevo già visto a giro.
0: Sì. Sì, è mio. Ho deciso che è mio. Sì. Beh, tra le riviste che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori c'è Super Tromba,
2: Il Tromba.
1: Lando.
0: Corna Vissute, che è grandioso.
2: Grandioso.
0: Il nome è fantastico.
2: Corna Vissute, c'è proprio le corna.
0: Sì. Come? Barre violente?
1: Non la conosci?
0: No.
1: Questo non la consigliamo, non ci piace.
0: Si chiama Corna Vissuta.
1: Lando era
0: e il Tromba.
1: Lando Buzzanca.
0: Che cosa?
1: Lando, non l'avete mai letto.
0: No, Lando mai.
1: Era disegnato la faccia di Lando Buzzanca.
0: Minchia.
1: Era grandioso.
0: Quindi posso immaginarlo.
1: Esatto.
0: Beh, poi potremmo passare alle cose più educative, come Geppo.
2: Quando... si chiamava?
1: Ah, sì.
2: Cazzo. Super sexy.
1: Super
0: sexy. No, non lo so. Beh, poi c'è il fumetto di Sukia, che non so se lo fanno ancora.
2: No, faranno nel suo paese.
0: Sukia, dai, famosissimo, era un fumetto negli anni 60.
2: No.
0: Porno soft, queste stronzate qua. E c'era questo personaggio che si chiamava Sukia.
2: Ah.
0: O la K.
2: Sembra super sexy, magari qualcuno sul canale lo sa meglio di me.
0: Ovviamente Jaromir, che è un esperto di queste stronzate da segaioli.
2: Esatto.
1: Jaromir, segaiolo, se sei all'ascolto, dici come si chiamavano le riviste degli anni 60 e 70.
2: Tutte,
1: dalla A alla Z. Continuiamo a sbadigliare.
2: Acquari selvatici a zanzare.
1: Zanzariere mistiche. Senti, ma si creasse un'asta per questo microfono?
0: Sì.
1: Chiama il coniglietto magico.
0: Eccolo qua.
2: Ciao, coniglietto.
0: Hasta la vista, coniglietto.
2: Cosa? Jaromir non ha capito la domanda. Allora, Jaromir, c'era una rivista...
1: degli anni 70.
2: Sì, esatto. Tipo...
1: si vede soft porno, porno completo, da fumetti, bianco
2: esatto.
1: E nero.
2: E
1: dove niente. C'era una...
2: No, era foto se non sbaglio.
1: No, era disegno.
2: No, oddio.
1: Vabbè,
2: fatto sta che nel momento flu il tipo faceva i tic cen quando...
1: Sì.
2: Insomma...
1: Quando sborrava.
2: Ecco.
1: Non volevi dire tu? Borrava. Sì. Sulla S minuto.
2: Chi? Ce lo deve dire Jaromir.
1: Ce lo deve dire Jaromir, lui l'esperto.
2: micro nessuno sta sbadigliando, cioè
1: stiamo cercando di capire come si chiamava un personaggio di un
2: fumetto
1: porno anni 70. Siamo svegliati.
0: Che sborrava,
1: che sborrava,
0: un personaggio che non è che sborrava.
2: L'unico adesso che va a far bene.
1: Esatto. E diceva appunto questo frangente, come diceva?
2: I tizi. Cent.
0: Cosa diceva?
1: Quello che troppo.
2: E non sto scherzando.
0: Cioè, nel fumetto compariva questa roba.
2: Famo sì, c'era, sta scrivendo lui. Oh ragazzi, non mi sto.
0: I fix Chen Chen.
2: Giuro, cerchiamolo su Google. A questo punto.
1: Ecco, andiamo su Google e cerchiamo i fix.
2: Cerchiamo solo i fix Chen Chen.
1: Io adesso faccio a culo, non credo nemmeno chi è.
2: Il porco mi fulmini se non è vero.
0: Così?
2: Sì.
1: Mi sento fortunato.
0: Mi sento molto fortunato.
1: Sento fortunatissimo.
2: Sì, c'è qui fanno il tiran giù da Ampland.
0: Ora mi butto giù.
2: Vedi, già non mi sono ricorda. Ah! Porco Dio.
0: Porco Dio.
2: Ah! Ah!
0: E me la offro l'ennesima sigaretta.
2: Ah! Guarda. Benvenuti all'home page.
0: Ifix Chen Chen.
1: Beh, allora vai lì.
0: Ci siamo. L'abbiamo trovato.
2: Non dico cazzate.
1: Lobo non dice cazzate. Lobo dice la verità. Potete fidarvi di Lobo.
0: Chen.
2: Benvenuti, ci dice la pagina. Tra l'altro, ops, super Eva.
0: Ah, ma questo l'hanno chiamato così.
2: Sì, ma
0: non c'entra un cazzo lo fumetto.
2: Ma il nome almeno è quello. Yeah, Jaromir, ah, porco Dio, ma non dici niente. Come si chiama? È super sexy, mi sembra.
0: E chiudi con la troiata.
2: Non è che sei caduti?
0: No.
1: Guarda. Entriamo in questo sito. A network error occurred while Netscape was receiving data. Network error, connection reset appear. Try connecting again.
0: Non è chiusa questa cazzata, però.
2: No, è buono.
0: Aiuto! Allora, stiamo continuando a cercare.
2: Le odio queste pagine, sta per il banner.
0: Mamma mia,
1: breva,
0: Sì, ma anche il BBK ce l'ha.
2: Fa incazzare, lui non ha neanche gli spot.
0: No, questo no.
2: Guarda. Dio, vedi? Vedi
0: anche
1: Elio. Ha citato questo. E ancora però non siamo riusciti a capire.
0: Vediamo qua. Sciaccarisi.com.
1: La donna lucertola.
0: Ma paveri e papi, la donna cannolo.
1: Non la crema sul visto.
2: Cos'è? È un CD. È una recensione in cinese di un CD. Cosa cazzo sei andato a cercare?
1: Cos'hai trovato più che altro?
2: Cos'è uno impiccato nel cesto? Mamma mia! My cock is my dog.
1: Lang party.
0: No, ho trovato delle cose che non avete idea. Questo Costet è un francese che ai tempi della mail art che faceva Tommaso Totti negli anni 80, questo Costet mandava in giro per il mondo delle cassette fatte da lui con dentro delle cose pazzesche. Madonna, e adesso fa i CD.
2: Oltre,
1: tu.
0: I
2: di Dick Chen Chen.
0: Niente, è una recensione di CD.
2: Ma secondo me si trova la tela.
3: Beh, fa piacere sapere intanto che comunque il sito di Elio Storie Tese, www.l.net, utilizza Linux, probabilmente, perché hanno le pagine in PHP, e questo ci fa molto piacere.
2: Non è detto. Purtroppo c'è anche il PHP,
3: lo so,
2: PHP
3: lo
2: per
3: lo so, però preferisco e voglio pensare in uno Linux.
2: Certo. No, siti italiani.
0: Qui dice, meglio non indagare sull'origine del nome.
2: Guarda, forse vai su un attimo, scusa, vai su questo, ti spiego qualcosa.
0: No,
2: vai.
0: È sempre quel titolare.
2: Ma magari la descrizione. Esatto.
3: Forse siamo riusciti a rintracciare le informazioni necessarie, ora vedremo se possiamo accontentarvi.
0: Rimanete in ascolto per sapere che cosa vuol dire i Dick Chen Chen.
3: Questo è il quest della serata, ma il quest vero dov'è?
0: Sta in giro.
3: Il quest è a giro, allora ci troviamo un altro quest, meno materiale, più metafisico.
0: Non c'è.
3: Potresti provare una ricerca su altra vita.
0: Allora, vediamo.
2: No, da...
0: niente, no.
2: Aspetta. No.
0: Dischi non usati. Che cazzo era?
2: No, ma parlo di roba anni 70, cosa?
0: Fumetti.
3: Forse abbiamo trovato.
0: Forse qualcosa abbiamo beccato.
2: Francesco Salvi.
0: Vediamo un po'.
3: Ah, poi c'è un altro fumetto, era il montatore. È vero, e lo ricordo.
0: Chiamato sì.
3: No, non penso sia questo.
2: Ah, hai trovato i figli? No, questo. È il montatore?
0: No, che cazzo è il montatore?
2: Aste truccate. No, che bello.
3: Ah no, è vero, è il montatore che quello ha disegnato sulla falsa riga di Holmes. Come si chiamava, dai.
2: E giustamente è lì dietro. Lando.
0: Ed ecco Lando.
2: Abbiamo trovato Lando.
0: Vi dà di più.
2: La salsa merda.
0: Lando. La salsa merda.
2: Oddio mio.
0: Pazzesco. Bookmarca. Continuiamo la nostra ricerca di IT Chen Chen.
2: Proveremo qualcosa.
3: Prima o poi ci puoi, prima mi sa.
2: Guardiamo gli ascoltatori.
3: Quanti ascoltatori abbiamo? Andiamo alle statistiche.
0: quattro ascoltatori,
3: quattro fedelissimi,
2: ciao, quattro,
0: che pendono dalle nostre labbra per sapere il significato di Isix Chen Chen.
3: E nell'attesa, penso che un po' di musica sia la cosa migliore. Tornati con questa pausa musicale, siamo ancora alla ricerca.
0: Niente. Possiamo cercare su Alta Vista.
3: Vai. Proviamo a cercare su Altra Vista.
2: O Altra Svista.
3: È da tempo che non vado a trovare il terminale omnibus, andrò a vedere se ho visto qualcosa. Il terminale Orwell è stato spento.
0: Sì, ma viene da un fumetto.
2: Però c'era un fumetto con...
0: Infatti questo si sapeva, qual era il fumetto?
2: Era... Non era... Aspetta.
3: Ma vedi che...
2: Non è tanto difficile, ma penso che sia difficile. Isis era... che non era fumetto, era... mi sembra...
3: Era come un romanzo,
0: era...
3: era un po' un romanzo, bianco e nero. Soft, lui
2: era
3: sapeva...
2: Era militare dell'86.
3: Sì, che lui... No, no, no, che militare... No, no, no, militare è un po' tanto assurdo, però.
2: Allora ancora sono le stampe.
3: Sì, sono cose che uno vede solo al militare, ma anni 70 di stecca proprio.
2: Per cercare chi si intenda qua. Ah, vai giù. Ho
0: già provato, non ho trovato nulla.
2: Mi... Come fai usare il browser facendo? Allora, mi puoi abilitare una macchina con...
0: Sì, lo puoi fare.
2: Non aggiungere di più o il tuo basso?
0: No, dimmi qual è?
2: 568 1,80. Poi dopo ti dico quando uscire. Quando...
0: Ah, ma già puoi andare.
2: No, no, dopo ti dico quando pensare di stare benissimo. Poi uso un intelletto, dai, cioè un intelletto. Sei già, non è?

0: Perfetto. No. Ma attacchiamo la radio.
1: Sì. Vogliamo attaccare lo stream?
0: Dobbiamo attaccare lo stream. Aspettiamo un feedback dalla gente sul canale, ma penso che staccheremo.
1: Beh sì, se volete lasciamo acceso tutta la notte, però penso che possiamo attaccare.
0: Sì, infatti.
1: Magari lo rilanciamo e facciamo un file della notte.
0: Boh.
1: Ma sì, intanto...
0: Ok, vi capisco. No, se vuoi lasciamo qui col coniglietto, magari troppo.
1: Beh sì, effettivamente.
0: È stato molto bello,
1: lo sappiamo,
0: porco Dio.
1: Ma sono veramente distrutti. Ma sì, fermiamo un attimo lo stream e lo rilanciamo.
0: Sì, torniamo fra un minuto.
1: Allora torniamo fra un minuto. Ciao!
2: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto.
3: Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo.
2: Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
4: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
1: Tanto vediamo se c'è... No, that's problem. Non c'è il latte.

0: scusami, qual è?
1: Non so, quella è per l'individuazione, ma vabbè. Forse è quella un po' più leggera.
0: Aspetta, la guardo io, dai. Ok, sbagliavo io. Suppongo che siamo in collegamento in diretta, penso che stiamo streamando.
2: Già ci sentiamo?
0: Io suppongo di sì, però dobbiamo andare a un'altra. Però
2: ciao Jaromir.
0: Stiamo andando, per cui direi di partire con la sigletta.
3: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://q.org/radiocybernet.
1: Senti mezza, senti Giacomo come si sente. Ti sento, ti si sente. Ah,
2: Giacomo, ci senti.
1: No, si sente bene.
2: Il locale, sente tutto.
1: Che è il computer di merda.
0: Penso di sì.
3: E allora fanculo.
0: Minchia, Radio Cybernet!

0: www.cyberpunti.org/ Radio Cybernet.
1: No,
2: è in locale in questo momento, non sto aspettando da fuori.
1: Esatto, non parlate per me. Mi permetto.
2: Siamo qui al TPO di Bologna. Oggi è giorno 19? Sì, che giorno è oggi? 19?
1: Sì.
2: 19 gennaio, sono le ore 3:22 Zulu, quindi ci rispondono alle 4:22 ora del centro Europa. E davanti a noi in questo salone c'è il dibattito introduttivo dei lavori in economy, che però non stanno trasmettendo cassa spia, perché non vuole fare la spia. E mo noi stiamo lavorando per risolvere un po' di problemi, perché a quanto pare ci sono, quindi per adesso passiamo a Dada. Che passiamo al numeretto. Sì. Tu hai già il numero per collegarti?
1: Questo 051.
2: Intanto chiudo il Netscape di merda, che magari era quello che non vedevo io. Poi
1: prova a vedere. Fai un free?
2: La memoria ne ho tra poco. Poi Inter free, no?
1: Sì.
2: Puoi salutare la voce, ti sente?
1: Sento. Chi mi sente?
3: Sì.
1: Ah, no, metti...
3: tanto mi sento.
2: Allora, che numero è?
1: 051 99 02 036.
2: Data ciclo. Data ciclo. A questo punto tiriamo giù la connessione e riprendiamo tra poco. Quindi ricollevatevi tra circa un minuto, quando adesso noi andiamo su una linea un po' più veloce, mentre qui c'è una persona che deve fare un saluto a Jaromil.
4: Ciao Jaromil, sono Grace. Bella? Dai, non ti sento, però.
2: Beh, ti legge,
4: saluti. Sì, infatti.
2: Aspettiamo la sua risposta, vediamo un po'. È il
4: microfono
2: di una cabina del telefono infilato in un tappo di Coca-Cola con la spugna.
1: Non è che posso rispondere sul canale.
2: Ah, no,
4: grande, ciao.
2: Il catenetto si sta benissimo. C'è un po' di ritardo, Lui ha provato anche a parlare in diretta.
4: Ma che figata così.
2: Qua sono 20 secondi buoni di ritardo. C'è poco da fare.
4: Però parlate, andiamo. Per Dio. È facile lavorare. Viva la droga.
2: Cos'è?
4: Bene.
2: Che bene, alcolico.
4: Grazie. Fa caldo. Fa freddo.
2: Ah, buono. Bene, noi
1: tagliamo
2: la connessione e riprendiamo tra circa un minuto, quindi ricollegatevi tra circa un minuto e potrete ascoltare di nuovo, e forse anche più meglio.
4: È bellissima questa cosa. Cioè,

0: y a Radio Cybermen.
1: Radio Cybermen.

0: www.radio.org/radiocybernet.
1: E allora, siamo sopravvissuti anche questa volta.
2: Più o meno.
1: Siamo usciti più o meno indenni da tutto questo. Siamo appena svegliati. Ed è un vero inferno vivere.
2: Ecco, adesso, visto che siamo qua, potremmo condurre un dibattito con i nostri ascoltatori.
1: Potremmo dibatterne.
2: Potremmo dibatterne. Secondo te, si può morire all'incirca? Chiediamo al coniglietto cosa ne pensa. Sì, questo è chiaro, ma volevo sapere meglio lo so qui.

0: Ma tutto ciò è interessante.
1: L'opinione di Coniglietto è abbastanza controversa, mentre noi abbiamo preso un...
0: Però interessante,
1: un barattolone di Nutella e io penso abbondantemente. Ma guarda, devo prendere il caffè fornetto. Ora arriva il

0: lui ha dormito sulla tastiera. Fai vedere,
1: non hai nessun segno, no?
0: Nel 98 c'è stato uno dei ragazzi che ha dormito sulla tastiera e si è svegliato con la tastiera.
1: Misto, mi sembra.
2: A Firenze.
1: A Firenze anche?
2: Sì, come era a Firenze? Se è tornato misto sì, se ci sono fatto quindi.
1: Ma è successo anche a Milano.
2: Ma io almeno ho sentito il piano tra tastiera e che...
0: Che rompate che ti sei fatto?

Thank you.

0: ancora, noi dovremmo farci l'assemblea finale conclusiva. Come facciamo?
1: Salutiamo anche un altro amico che si è commesso, che è lo Xamat, buongiorno, e porco Dio.
0: Martin,

0: judío.
1: ¿Cómo se llaman nuestros profesores?
0: Estudié en Sicilia.
1: ¿Cuándo?
0: Junio.
1: ¿La fai?
0: La fai. Ma economicamente o come ferie?
1: Come ferie.
0: Parliamo di te, cosa fai? Lavori, studi?
1: Fondamentalmente cazzeggio.
0: Possiamo darci la mano?
1: Ecco appunto. No, fondamentalmente lavoro. Sto lavorando per una multinazionale al momento, però mi sono assolutamente rotto le palle, nonostante paghino bene.
0: Di cosa?
1: Si occupa di trasmissioni audio-video su internet, web e altro.
0: Minchia!
1: Ho acquisito una notevole esperienza nello streaming, però mi fa cagare.
0: Cazzo, queste cose qua?
1: Anche.
0: Cazzo, ho
1: fatto Real Audio.
0: Real Audio.
1: Però non sto facendo il lavoro che voglio fare, quindi voglio cambiare lavoro. Quindi probabilmente tornerò a essere freelance, forse ricomincerò a fare il programmatore serio, forse, non però su computer ma su ladder, che è comunque dell'epoca che sto a fare anni fa.
0: Wow.
1: E ora vedremo. Sono un periodo di cambiamento della mia vita per essere totale. Quando avrò preso una decisione seria non me lo so.
0: Cambiare sesso?
1: Avevo pensato anche a quello, però ancora non me lo posso permettere.
0: Quindi bisogna prima cambiare lavoro.
1: Esatto.
2: Siete
1: ancora
2: andato,
1: e allora
2: che per lui
1: è andato?
2: Tu ne vuoi?
1: Cosa?
2: Sei
1: cornetto? Mi hai portato un paio di salati, però costruito la colazione.
2: No, io voglio
1: qualcosa. Portato un paio di salati, offro la colazione, non andate a 50 Hz. Eh?
3: Io due. Lobo, Lobo, Lobo, basta, Lobo non vuole niente di
4: me. Lobo, che cazzo vuole? Cappuccino cornetto. Un cornetto e basta. Venga qui, facciamo solo io e te e ce la vediamo lì tra di noi.
1: Guarda che cambia finestra, il volo, posso fare win, show,

0: fondamentalmente mi hanno lasciato da solo e allora niente, rimango da solo.
1: Rip mi deve spiegare cosa è quella sequenza dei due punti asterischi.

0: Qualcuno lo danno una camera appena stampa?
1: Non danno una mano a fare la rassegna stampa? Boh, vai sul sito della Repubblica,
2: allora,
1: dove ti pare.
2: Stampa devi praticamente... Mangia, mangia.
1: Tieni un pacchetto. Ah, è nuovo? Andiamo a leggere appunto questa informazione che il RIF ci ha richiesto.
2: Sì, allora abbiamo la nostra
1: ecologico.
2: A cazzo di Cristo, Galapagos disastro ecologico.
1: Le navi della Guardia Costiera
2: Porco Dio!
1: Dalla barriera incagliata al largo del parco naturale fuoriesce il carburante e minaccia l'ecosistema.
2: Porco Dio!
1: A Quito, nell'Ecuador.
2: Dalla petrolina Jessica, arenatasi mercoledì davanti all'isola di San Cristobal.
1: Cristobal è già andato in programma.
2: Continua a fuoriuscire il carico di 1 milione di litri di carburante.
1: Dio merda.
2: Dio merda. 25 gradi di inclinazione della petroliera, potete leggere la notizia sulla Repubblica.
1: Aggiungendo il tutto è pronto per l'evacuazione di migliaia di leoni marini. Disgraziati. La petroliera è ancora lì dove si è incastrata per una rotta. Io faccio un NDR e aggiungo subito, secondo me, che chi controllava la nave non aveva merito coglione.
2: Vabbè.
1: La petroliera è già inclinata ai 25 gradi. E tra l'altro dicono che per domani sera, al massimo di mattina, è previsto l'arrivo di una tempesta. E questa non è una cosa piacevole. La petroliera aveva a bordo 640.000 litri di gasolio e 360.000 di bunker, un carburante per pescherecci con la densità dell'asfalto liquido. Però come al solito, l'unico giorno, cioè il primo, che la petroliera ancora non si era piegata per iniziare a versare il contenuto, nessuno ha fatto un cazzo. Quindi hanno messo reti di contenimento, ma penso che servono un cazzo di tutte le correnti che ci sono.
2: Guarda.
1: Mi ricorda molto la storia che è successa nel 91 vicino a Genova.
2: In romanesco. E buonanotte al secchio, Scipio. Mo quello mi sente.
1: Andiamo a leggere altre notizie. Con la potente banda fornita dall'Asbesto Internet Society. George Bush ha vinto le elezioni in America e questo
2: tabacco,
1: lo trovate tutte.
2: Il tabacco è finito e ne sono felice.
1: Il tabacco di Asbesto è finito e questa è una cosa gravissima. Non è finita, ora siamo meglio.
2: Tanto sono le sigarette di Sky.
1: Ma ecco, la notizia inutile del giorno è WAP sul cellulare alla ricerca dell'amore. La società francese WAP lancia un'agenzia di incontri tra anime gemelle sui telefonini. È necessario registrarsi, indicare sesso, età, descrizione fisica, senso decale, professione e interessi.
2: Ma soprattutto il sesso.
1: Ma soprattutto quello.
2: Indicare le dimensioni del proprio sesso.
1: ASL, a palla. Minaccia di morte contro l'arbitro De Santis. Per quanto mi piace il calcio e mi riguardo, può anche schiantare. Super Enalotto, vicino a Lecce, un 6 da 50 miliardi, che culo. $45 milioni di italiani con il cellulare in tasca. Mi sembra che la Repubblica non abbia più nient'altro da offrire di interessante, quindi cambiare giornale. Lobo, hai un giornale da suggerire? E allora andiamo su Sole 24 Ore, allora c'è un po' di notizie economiche.
3: Oh.

Invece abbiamo il RIP che ci sta facendo da inviato speciale, che sta per passare sul canale una notizia importante. Eccola qua. Andiamo subito a vedere. Potevi dirmelo 3 secondi fa che era ancora sul sito della Repubblica. E allora ci rechiamo a vedere sul sito della Repubblica. Andiamo a vedere sul sito della Repubblica questa notizia interessante di un israeliano sedicenne che è stato ucciso. Se si muovesse, ecco, no, che ecco, se è morto, ma è andato nella parte assolutamente sbagliata, nel senso che sta ancora continuando a dare un altro sito e non mi interessa. Riproviamoci. Ecco. Ecco. Ringraziate Netscape che si pianta e quindi non si fa bene la rassegna stampa. Io no, ti voglio tanto bene, ma se continui a mandarmi questo messaggio qui, per mi viene bip. Che lo puoi sentire anche da te, e non ti divertire. Oh.

siamo riusciti ad andare sulla Repubblica, adesso rintraccio l'articolo che Rita mi ha gentilmente suggerito. Intanto vedo una cosa al volo: mucca pazza verso il bando della bistecca con l'osso, è l'ora che mi fanno fuori, è l'ora che mi terminano proprio, veramente. Bando alla bistecca con l'osso, io sono bistecca con l'osso, purtroppo, non sono morbido morbido, e quindi... Allora, andiamo a trovare una notizia che interessava.

0: Lei, quando deve vedere questa notizia, finalmente, aveva conosciuto e minacciato un adolescente ebreo e fatto massacrare suoi complici palestinesi. Catturato dagli israeliani la Giulietta assassina. Sta anche caricando una foto. Avevano soprannominato la Giulietta palestinese o la Giulietta di internet, ma probabilmente con la saga dei Montecchi e dei Capuleti non ha nulla a che vedere. Per la polizia israeliana, Amina Yavad, questo è il suo vero nome, è un'altra di una più dell'assassina. È stata lei a far uccidere il giovane israeliano Ofir Raum, 16 anni, fornito adolescente, dopo averlo conosciuto su una chat line e averlo tirato in una trappola. E ne diede questo per dire quanto fa bene Yadashi. Secondo la ricostruzione del giornale israeliano, mercoledì scorso i due sono incontrati a Gerusalemme per poi dirigersi a Ramallah sull'auto di lei. Ma non ci sono mai arrivati. Ne prese la cittadina per Yaqeb, il comando di 3 militanti palestinesi di Tanzim, una delle tante manifestazioni di Al-Fatah, ha fatto fermare la vettura e ha afferrato il ragazzo con 15 colpi sparati a bruciapelo. NDR, porco Dio. Lei, la presidente Giulietta, si è poi unita agli attentatori e si è dileguata. La notizia del suo arresto all'altra città di Bir Naballah è stata data dalla polizia israeliana. Manca la conferma del servizio di sicurezza, ma Tel Aviv hanno pochi dubbi. La finta Giulietta, che il Fed faceva chiamare Sally, quindi state attenti alle Sally che incontrate, non si sa mai, è finita dietro le sbarre. A 25 anni sono stati fatali, a quanto pare, le tracce elettroniche lasciate su internet e sui tabulati telefonici. Quindi, anche lì, l'identificazione di Amina, un giornalista freelance che ha una carta di intera israeliana, è venuta grazie all'esame del computer della sua vittima. Il ragazzo era appassionato di computer e gestiva un sito personale dedicato alle vibrazioni di programmi e musica.
1: Un amico!
0: Gli investigatori hanno stati tabulati per le sue conversazioni telefoniche con la ragazza. Hanno identificato un'abitazione di Birna Ballà dove abitava una ragazza che rispondeva alla descrizione generale fatta agli amici da Ophir. E questa era questa notizia veramente terrificante, devo dire. Si è svegliato il dial. Buongiorno Dial, e porco Dio! Purtroppo si fa un po' freddo. Va bene, allora torniamo su Sole 24 ore e andiamo a vedere cosa fa il Nasdaq.

kannst du dich. Se vi dico come è scritto il sole 24 ore, ho scritto www.ilsole24.ore.com. In realtà volevo andare sul sito delle ore, però insomma, lo volevo mascherare. E ora vediamo cosa dice il sole 24 ore per questa giornata di domenica 21 gennaio 2001. Sono attualmente le ore 11.32 e voi siete all'ascolto dei 69 MHz di Radio Cybernet. E allora vediamo qui in primo piano sul sole24ore.com l'American Corona Bush, un'offerta di Texana per il nuovo presidente, il governo, il programma, i dati economici, i temi politici internazionali, la curiosità, una ricca web guide di cui anno non se ne può fregare un cazzo. Telefisto 2001, decimo convegno, l'esperto risponde, guida all'Eur Business. Vediamo un po' di valori, il Mittel è sotto con 0,47, il Nasdaq invece è su di 0,07, e ciò che non so se ci fa piacere, in realtà non si mette col cazzo. Vediamo altre cose.

0: La CMN licenzia 400 persone, questi gran cazzi. Anche licenziamenti ad alta vista, altri 200 tagli, il 25% della forza lavoro totale. È l'ora di andare a zappare i campi, con internet non ci sta più manco 1000 lire. Anche eBay è più salata. Musica in rete si discute il copyright. Andiamo a vedere questa informazione. A Washington il convegno con i rappresentanti dell'industria discografica e i sostenitori della libera circolazione dei file musicali. Questa mi sembra una cosa interessante. Approfondiamo.
1: Vado a vedere se per caso si è liberato.
0: E alla distanza avete sentito, ovviamente, il richiamo della lontra in calore.

0: Ecco questa notizia su internet e copyright. Da qualche mese il dibattito sul copyright e il diritto d'autore online, sia per la musica sia per le altre opere d'arte in genere, è stato più sferrato. I casi di siti come Mixtray e Napster, che alla fine ha raggiunto un accordo con il colosso discografico Bertelsmann, sono finiti sui giornali e soprattutto in tribunale. Le voci più critiche verso l'industria musicale sostengono che i proprietari dei diritti d'autore e chi li gestisce nella loro versione digitale, cioè quelle che circolano in internet, stanno cercando in tutti i modi di impedire la diffusione della musica digitale, così facendo privano le persone di una quarta di libertà. Di questo e di molto altro si è discusso a Washington al convegno The Future of Music. Tutta la stampa americana ne ha parlato, da New York Times al Washington Post, e Chicago Tribune, più importante periodo del Midwest, l'ha definito il Super Bowl del Summit su internet. Il discorso di apertura dei lavori è stato tenuto dal senatore democratico Orrin Hatch, che ha concluso dicendo: mentre si continua a sperimentare nuove tecnologie, spero sinceramente che tra breve gli artisti e i loro fan potranno dire che le cose sono migliorate per tutti. Perché senza l'artista non c'è alcuna opera d'arte da diffondere, ma senza i consumatori non ci può essere mercato. Rimbocchiamoci le maniche e facciamo in modo che tutte le parti abbiano un ruolo da svolgere. Nel 1998 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge controversa, il Digital Millennium Copyright Act, il DMCA. Lo scopo era quello di incoraggiare i proprietari di contenuti, artistici, giornalistici, eccetera, a spostare parte della loro attività su internet. La legge infatti protegge il diritto d'autore rendendo illegale la trasmissione e pubblicazione su internet di materiale protetto dal copyright. NDR, ma se io sono il proprietario del copyright posso fare quello che cazzo voglio, no? Breve interruzione per pulizia dei locali.
1: Aspetta che scotti il pavimento.
0: Secondo molti dei partecipanti alla conferenza di Washington, il DMCA in realtà è una legge molto svantaggiosa per i consumatori, o meglio, per i navigatori. Il caso più recente è stata la diatriba tra Edward Felten, professore di informatica di Princeton, e la Verence, un'azienda che produce software. Felten era riuscito a scoprire come rivelare un programma Digital Watermarking, un sistema particolare per inserire in un file tutti i dati relativi al diritto d'autore, a chi appartiene, chi l'ha creato, distribuito o modificato. Ma quando l'informatico stava per rendere pubblico sul suo sito il difetto del programma della Verence, i legali dell'università lo hanno sconsigliato perché sarebbe stata una violazione del DMCA. La cosa l'ha stupito Felten perché egli riteneva quasi di fare un favore all'azienda, individuando le falle nel programma. Secondo Joseph Winograd della Verence, infatti, per mostrare i difetti in un programma si mostra l'intero codice, se ne svelano tutti i segreti, viva l'open source. Per proteggere i file in rete servono in realtà una combinazione di tecnologie, il watermarking è solo una di queste, come hanno spiegato gli esperti uniti a Washington. Tra questi c'erano anche alcuni degli altri 100 membri della SDMI, Secure Digital Music Initiative, un gruppo che riunisce aziende e organizzazioni attive nei settori dell'IT, dell'elettronica di consumo, del software di protezione e antipirateria, dell'industria discografica mondiale e degli internet service provider. L'impegno è quello di proteggere il copyright online, secondo il direttore della SDMI, Leonardo Chiariglione, americano nonostante il nome, si chiama CNDR, non esistono tecnologie buone o cattive, ma solo buoni o cattivi modi di utilizzarle. Un concetto con cui scienziati e tecnici di tutti i tempi hanno sempre dovuto fare i conti, e che i difensori della libera circolazione della proprietà intellettuale non accettano come difesa oltranza gli interessi dell'industria discografica. La soluzione arriverà probabilmente quando i due schieramenti troveranno una via di mezzo, come ha fatto Bertelsmann con Napster. Internet ha cambiato completamente la distribuzione delle informazioni e della conoscenza, non è possibile fare finta di niente. Concluderei con un bel porco di... Ecco, con questo penso che possiamo concludere la brevissima rassegna stampa, perché mi sono bello che divertito.

accettiamo sempre critiche costruttive, soprattutto quando sono degli altri. Quindi vuol dire che qualcuno ci ascolta. Dici? Dici quali sono le tue critiche costruttive.

0: சொல்லிங்கிறார்.
1: A grande richiesta leggeremo una favola zen.
2: Ti posso dare il libro, tra l'altro, che io porto sempre con me nel mio portatile?
1: Qual è questo?
2: No.
1: Va bene.
2: La Bibbia.
1: Su, vieni, aspetta. Il momento della lettura. Tutto è migliore. Camminando per un mercato, Banzan colse un dialogo tra un macellaio e un suo cliente. «Dammi il miglior pezzo di carne che hai», disse il cliente. «Nella mia bottega tutto è il migliore», ribatté il macellaio. «Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore». A queste parole Banzan fu illuminato. Leggiamo un altro passo. Il tempio silenzioso. Shoichi, un uomo cieco da un occhio, era un maestro di zen balenante di illuminazione. Insegnava.
3: Non si interrompe una lettura.
4: Pezzo di
1: cazzo. Oh, ditemi. Ricominciamo. Il tempio silenzioso. Shoichi, un uomo cieco da un occhio, era un maestro di zen balenante di illuminazione. Insegnava ai suoi discepoli nel tempio Tofuku. Giorno e notte il silenzio regnava nel tempio, non si udiva alcun suono. L'insegnante aveva abolito anche la recitazione dei sutra. I suoi allievi non dovevano far altro che meditare. Quando il maestro morì, una vecchia vicina sentì lo squillo delle campanelle e la cantilena dei sutra. Allora capì che Shoichi era morto.
5: Bene, hanno fatto richiesta di chiedere al canale, quindi vuoi presentarti?
4: Ciao, io sono Giulia.
5: Lei è Giulia.
4: Accompagno i ragazzi di Catania e niente, e qua...
5: Accompagno i disgraziati di Catania.
4: Esatto. Non sono
5: io. Io sono Bistecca, molto lieto, piacere. Ti interessa di computer?
4: No, in particolare no. Cioè, uso qualche cosa per la posta elettronica.
5: Ho capito.
4: Programmi per disegnare, per scrivere, ma non sono...
5: E allora cosa ti ha spinto a venire a fare tanti chilometri per arrivare fino a qua?
4: Andare a vedere la mostra di Klee.
5: Ah, quindi avevi un mito lucido dal dire te, quello,
4: esatto.
5: Potremmo dire. Ho capito.
4: Ora ci devo andare, sono
5: Klee. Interessante. E cosa fai di bello nella vita?
4: In pratica sono semi disoccupata, lavoro 2 ore alla settimana dalle suore, insegno educazione artistica ai bambini delle medie e poi vabbè dipingo.
5: Cosa vorresti fare da grande?
4: Il pompiere?
5: E perché no? Ci sono pompieri donna adesso? Qui dal canale si salutano, non so che cosa voglia dire, comunque rischia di essere più chiaro. Vediamo di fatto cosa dicono. Questo di averle finite apposta non ci interessa.
4: Sì, certo che conosco quel gay di questo.
5: Che tra l'altro il gay di questo è andato a prendere un caffè, speriamo che
4: stiamo
5: ritorni.
4: Aspettando per Magna.
5: Gli dovevo dare i soldi, non glielo ho dati, voglio vedere a me che fanno. O glielo ho dati? No, non glielo ho dati. Sì, normalmente le donne da queste parti non capiscono nulla. Vuoi onorarci con una lettura che non sei alla zen?
4: No, io volevo leggere quello lì.
5: Allora, Giulia ci leggerà un passo da Sun Tzu, l'arte della guerra.
4: Vediamo.

0: tecniche di controllo. Sun Tzu disse: in linea di massima, governare la moltitudine è come governare pochi uomini. Si tratta di effettuare le opportune divisioni numeriche. Combattere la moltitudine è come combattere pochi uomini. Si tratta di effettuare le opportune designazioni e configurazioni tattiche. L'intera guarnigione delle tre unità d'armata deve essere in grado di sopportare l'attacco nemico senza subire perdite. Si tratta di effettuare un opportuno attacco diretto o di sorpresa. L'impiego di una strategia del genere permette di incrementare le proprie forze e può essere paragonato al lancio di un uovo contro una macchina.
1: Ciao.
0: È una questione connessa al vuoto e al sostanziale. In linea di massima, a proposito della battaglia, l'attacco diretto mira al coinvolgimento, quello di sorpresa alla vittoria. Gli esperti, nel mostrarsi di sorpresa, ricorrono a infiniti espedienti, al pari del cielo e della terra, e sono senza fondo, al pari dei grandi fiumi. Appena arrivano alla fine del ciclo, ricominciano da capo, come il sole e la luna. Quando muoiono, ritornano a vivere, al pari delle quattro stagioni. I suoni sono soltanto cinque, ma le loro vibrazioni sono impercettibili all'audio. I colori sono soltanto 5, ma le loro variazioni sono impercettibili alla vista. Tu stai capendo qualcosa?
2: Sto ascoltando,
0: sono
2: bene, rapito.
0: Sì, rapisciti.
2: Mi sono molto rapito, sì. Sono autosequestrato.
0: I sapori sono soltanto 5, ma le loro variazioni sono impercettibili alla vista. Le circostanze del combattimento sono soltanto 2, diretto e di sorpresa, ma le variazioni di questi due tipi sono infinite. L'attacco diretto e quello di sorpresa si generano a vicenda, dall'uno si passa all'altro e viceversa. È come la rotazione di un ciclo senza fine. Chi potrebbe essere in grado di esaurirla? Possiede l'impeto dell'acqua straripante che trascina alla deriva le rocce, questo è il potere. Possiede l'impeto di un uccello da preda che squarcia e titania le sue vittime, questa è la tempestività. Da ciò traggo la seguente conclusione: chi è versato nell'arte del combattere possiede un potere sorprendente e una tempestività fulminea. Il potere è come la contrazione della balestra, la tempestività come lo scoccare del dardo. Compiglio e confusione ovunque, il disordine della battaglia. Eppure in realtà non può esserci disordine. Caos e tumulto ovunque, mentre la configurazione tattica, sembra cerchiata, eppure in realtà non può essere sconfitta. Il disordine deriva dal controllo, la vigliaccheria deriva dall'audacia, la debolezza deriva dalla forza. Il controllo e il disordine esistono in virtù dell'enumerazione, cioè di una caratteristica. L'audacia e la vigliaccheria in virtù del potere. La forza e la debolezza in virtù della configurazione tattica. Gli esperti nell'arte di far muovere il nemico ci presentano una configurazione tattica così che esso debba seguirla e gli si danno così che esso debba prenderli. Allettato dal guadagno il nemico si muove mentre la guarnizione lo tende al varco. Gli esperti nell'arte del combattere attingono il proprio potere senza chiedere nulla agli altri, per questo sono in grado di selezionare gli altri affidando loro incarichi di potere e responsabilità. Coloro che affidano agli altri incarichi di potere e responsabilità nel dirigerli in battaglia sono come il legname e le pietre rotolanti. La qualità del legname e delle pietre rotolanti consiste in questo: quando sono stabili stanno fermi, quando sono deteriori si muovono, quando sono quadrati si arrestano, quando sono rotondi si spostano. Così il potere di coloro che dirigono gli altri in battaglia è paragonabile a una pietra rotonda che rotoli da una cima di 1000 yen. Questo è il potere.
2: Ti ringraziamo per questa stupenda lettura di questo passo molto interessante di questo libro. Dal canale ho detto cose che vorrebbero che si parlasse delle specchie.
1: Io?
2: No, in generale.
1: Ah, non lo so, so che dire.
2: Manco io sinceramente.
1: Ma poi sono separate, cioè sono...
2: Sì, appunto, ma sinceramente poi... voglio dire, che cazzo che frega a me delle spalle? Chi è che colleziona memorabilia e incisioni? Lavatrice, vergognati! Non hai il diritto di vivere dicendo queste cose. C'è anche il DVD del film. No, ma ti rendi conto, c'è gente malata a questo genere? I libri ufficiali, ma c'hai coraggio, cioè... Cioè, io butto via i soldi nei trenini, ma te butti via i soldi nelle stronzate, scusate, eh. Cioè... veramente però.
1: Che cazzo, come si fa?
2: Capito.
0: Comunque qua ieri sera c'è stato un concerto bellissimo di un trombettista, Paolo Fresu, accompagnato da...
2: Paolo Fresu?
1: Sì, ieri sera. L'ho visto...
2: Dov'è? Era di sotto?
1: Sì, insomma...
2: Figurati.
1: Da un alto musicista arabo che suonava lì, una specie di mandolino e cantava. È stato bello. Allora è di strada, quindi in caso puoi vederlo in video.
2: C'è Rhythm Love che vorrebbe che fossero aumentati i termini di neuromance.
0: Che cos'è?
2: È un tipo di droga che viene raccontato in un libro, Cyberpunk, degli anni 80.
0: Ah.
2: Cos'altro dire? Io desidero un uomo senda di Marco 8000, allora, allo stesso maniera. Dici, perché è arabo?
0: Sì.
2: Non ho letto il libro, è arabo. Poi ci sono, consigliamo una lettura molto bella. Ti consiglio di William Gibson, Neuromante, in italiano, Neuromante in inglese, che in italiano è uscito sulle edizioni Nord nel 84, mi sembra, o nel 87, non mi ricordo la data. È un libro interessante.
0: Sì, ne ho sentito parlare, cioè, me lo faccio prestare. Sì.
2: Fatelo prestare,
0: okay.
2: Un bel libro.
0: Va bene.
2: Insomma, gente di canale, svegliatevi e diteci di che cosa volete che si parli. Perché sennò qui tra un po' si chiude la radio e si do tutti a quel paese. Perché per il superino si regge, poi basta.
0: Ma tu quando sei addormentato qua?
2: Sì.
0: In postazione?
2: No, sono addormentato lì.
0: Sì. E qui andava avanti da solo?
2: C'era questo, e lui è rimasto sveglio, dritto. Riprendiamo, cosa vuoi farti leggere?
0: Del 90, Vediamo quanto c'è da leggere.
2: Occulto, una favolissima rivista. Ti leggiamo una massima. Aspetta che trovo la massima. La tua luce può spengersi. Uno studente di Tendai, una scuola filosofica di buddismo, andò come allievo nella dimora Zen di Gazan. Alcuni anni dopo, quando stava per partire, Gazan lo ammonì. Studiare la verità speculativamente è un utile modo di raccogliere materiale per la predicazione. Ma ricordati che se non mediti costantemente, la tua luce di verità può spegnersi.
3: Di due, dai.
0: Meditate.
2: Chi beve birra campa 100 anni.
0: Allora, qua ci sono delle ricette l'erborista magico. Incenso per ottenere il dono del comando sulle persone presenti.
2: Bene, questo è molto interessante.
0: Cortezza di Gaulteria, 16 once. Legno di sandalo, 16 once.
2: La colazione.
0: Se magna. Allora, radice di iris 8 once, patchouli 8 once, mirra 8 once, olivano 8 once, legno comune 16 once, dal nitro 4 once, sostanza di colorante rossa 2 once. Ora magno.
2: Chi c'è la legge? Chi c'è la legge?

0: Uno si apprea un pezzo della
1: Sì, per te come
0: piatto.
1: Un po', se no. Per te. Adesso mi ho portato, ma che
2: carico con te?
1: Ma è stata la ratificazione.
0: Ah sì, poi potresti.
3: Ma guarda, dammi un tizio, vuole che aiuto sulla pista e io poi deciderò di conseguenza. Voglio il giudizio analitico alla fine della tua mangiata di pizza sulla
4: strada del formaggio. Già te lo predico prima di...
5: Sì, perché ho visto che te la faceva. Che cosa?
3: Lo regali, lo vendi e che fai?
6: A volte dormono, diciamo.
3: No, non è che ti con più.
6: Sì, no, sono andati via Tixo, Shodan e Ciccio.
7: Sì, ho che fatto a Tani. Oh, devo cambiare profetto, cioè mi sto a fare due palle con questi amici miei, almeno una settimana non faccio più sta cazzata, sarebbe ora di cambiare, le cazzate da amici miei, sarebbe ora di cambiare, cazzata, torno un'altra,
8: cazzate nuove,
7: sì, cazzate nuove. Ma che cosa?
3: Cosa?
7: Ma di che è?
9: Olga, online di Star Archive.
3: Ma
9: che accordi?
3: Non
9: c'è RD, tab e pro. Guardate sono i pro, perché sono i profile. Sono stesso, a questa quadra accordo dentro. C'è questo professore che si chiama Accord. Fai automaticamente questo tipo di cose, c'è il in grado di fare altri due pezzi, due cose per foglio, tre
7: Wow, mi danno la notizia che a casa a Catania mi hanno finalmente messo la porta. Wow, fantastico.
5: La porta c'è la cassetta delle lettere.
7: Eh?
5: La cassetta delle lettere.
7: No, della stanza. Bianca, una porta tipo veranda.
3: Sì, è bello, una macchina così. Fa concorrenza.
7: Con cosa?
3: Con la porta.
7: Che porta?
3: Io ho detto, abbiamo messo la porta.
7: Nella mia camera a Catania, mi hanno finalmente messo

0: La porta.
1: Un portone alla Madonna, blindato.
2: Una porta blindata che ci permette di
1: tagliare a fuoco.
2: Una porta taglia a fuoco, esattamente.
0: Quel piccolo particolare che c'ha un
2: filo che per lì porta fai
3: per vera. In estate facciamo i geni in mare con le immagini di Enterprise, tutto buono e tutto buono.
4: Nell'entuola da notte.
0: Entertrip.voyanet.org.
4: Vogliono che parli.
0: Ma chi?
4: Io.
0: Che parli?
4: Devo parliare.
0: E parla l'uomo, che cazzo ti dice cosa?
4: Non a me fa fatica. Non parlo.
0: E allora vaffanculo. Digli al tuo amore che non è il momento di parlare. Ma chi è? Yabn che vuole che parli? Yabn, perché deve parlare Robbo? Che è la che gli affari gli fa male la bua?
1: Salute! Doppia salute!
2: Tanto!
1: Direi troppa salute!
2: Ora non ritorneremo sulla salute,
1: Direi troppa salute!
0: Ah, vabbè.
1: No, invece quando fai così, fai un russo, è un urla, ci soffro. Ci soffro.
4: Vogliono un tuo russo.
0: De chi?
5: Ancora devo fermentare. Oh, Zeiss vive.
0: Gli speri quando sono andato il presidente?
5: Gli
0: speri quando sono andato il presidente? Ma era XMMF che giocava tutta quella scena di memory e vaffanculo. E oggi andiamo a prendere il problema insieme, dai. Dai, ci prendiamolo insieme, Pizza. Andiamo, cioè, prendiamo noi due, ci impicchiamo, pizza ci vuole, pizza è vita. Ma ci vediamo anche la droga cola. È schifo. Ma io davvero vi voglio dire la vita. Rip Lobo non c'è davanti al portale.
2: Ma che cambia il ballo?
1: No, ho portato un po' di morto.
0: Siamo fissato che cambia
1: il ballo. Scusa mai.
0: Questa è la macchina di
1: riconsiderare che non è che riesco a entrare dentro.
6: cartella. Aspetta,
1: Ti dopo la
0: oh madre, che cazzo vuoi? La query di Rizzo, porco Dio. Allora, l'ombolino fa male.
2: Che prima di
0: la garage che Rizzo, lo so, piacerebbe a tutti che passasse Federica Panicucci a farci una pippa. Sto
6: vedendo California.
0: Siamo andati, l'informatica fa male, lasciate i computer fin quando si era in tempo, i computer fottono il cervello, fa male, è droga. Guardate com'è ridotto smesso.
6: No, ma devi trasmetterlo questo, fa questo di essere.
0: È passato.
6: A seconda del rumore ci sarà un
0: passo e l'altro. Al ticchettio, secondo il ticchettio. Fargetta la suca, fargetta. Porco Dio, fargetta. Minchia, un po' d'acqua pure a me.
5: L'acqua.
0: Ah, minchia, aspetta, c'erano i fotomontaggi che hanno fatto ieri. Mi pare che c'era pure uno di Paschi. Aspetta, application, graphic, GQ view.
5: C'è dell'acqua.
0: Sì, un attimo, mo 5 secondi. Allora, c'è la TMP, TPO, Nico, Foto Bologna, sotto, dove sta? Fotomontaggi, allora.
5: Andate via, bello.
0: Allora, ciao.
5: Ma fammi vedere subito.
0: Andate via, non ci muore il monitor perché è lordissimo. Cancabaia non quaglia.
5: Allora, stamattina il coniglietto
0: è stato prego.
5: Non è stato attivato.
0: Ah, caduto.
2: Non ho fatto mica io. I tuoi amici milanesi
0: più. Cruelissimo.
2: Ma fa culo, crepa!
0: Vabbè, poi questo,
6: vabbè. La prima concetta andate via degli
2: e poi, di
0: nuovo!
2: Il colino è casualmente! Questa è atroce! Questa merita l'applauso!
6: Questo è troppo bello!
2: Il colino è che 20 anni dopo è atroce! E sono finiti di fotomontaggio.
6: Questa la voglio parlare il cazzo di
0: manifesto. Sì, sì. Fatti con gimbal.
6: No, sono fatte bene con le foto. Chi ha fatto le foto ci sa fare.
5: Però sono
6: questa
5: pure.
6: Che è molto bella. Come si chiama?
0: Quale?
6: No, questa anche è molto bella.
0: La mia, scusa, quella che l'ha scritto con
5: te. Ma c'è tua,
0: Questo.
5: Ma tu come l'hai fatta? Cioè, come l'hanno fatta?
0: Sì, sì, questa qua è molto cruelizzo.
6: La tua,
0: la tua foto. Mica. Col mio portatile chiuso, però, vaffa, il tuo.
6: Perché poi tutte le foto sono davanti al portatile di asbesto?
0: Non capisco perché, cazzo di Dio! Tutte le foto davanti al portatile di asbesto! Cioè, stancato!
5: E questo è un montaggio?
0: No, guarda qua c'è la foto tua, guarda qua c'è dell'originale ora, allora la devo provare. C'è la tua originale.
6: No!
0: C'è la tua originale da qualche parte.
5: Sempre presa in questi giorni.
0: In questi giorni, voglio hanno fatto c'è quella sua porta da qualche parte. Quella becca. Io ora non mi secco, uscire, sono appena rientrato.
6: Tu hai tutte queste foto, vero?
0: Sì, queste qua sono sul mio hard disk.
6: Bulgaro!
0: Queste qua sono sul mio hard disk, sono.
6: Allora?
0: Corisco.
6: Vai, prendere qualche...
0: Un attimo, sto cercando poi io... Dire, ma che cosa, un attimo. Ecco qua,
5: esatto. E poi li avete messo dietro.
0: E poi hanno messo dietro le strisce dove gli manca l'indice, il pollice, la luce, il medio.
5: Esatto.
7: Di funzione con la foto, vai, la scarico.
0: Sì.
7: Bastardo.
0: Comunque ci l'hanno messo nel sito dell'OA.
7: Qual è la direttore del tornado che sta questa foto?
0: Vabbè,
4: la trama è il
0: Facebook.
5: Qualcuno ti ama, questo?
0: Chi?
5: Non lo so, Rip. Rip il lungo.
0: Ah, Rip, vabbè, io anch'io amo Rip. È molto così.
7: Io odio.
0: Allora. CP.
7: Gara di parlare. Facciamo una gara di gara per la
6: squadra.
7: Una bella gara di gara per la squadra.
0: Fotomontaggio. Come cazzo si chiama?
7: Il figlio di Catania.
0: Flash home looter. Ok.
7: Posso. Tutto questo lo stiamo sfondando perché è bellissimo. Stiamo scureggiando una madonna. Oh, stiamo scureggiando,
0: La trovi se entri sul mio FTP, user loser, password loser. Nella home c'è onceawarelamers.jpg.
7: Dov'è che è?
0: Fammi FTP.
7: Dove?
0: Alien, 83.
7: 83?
0: 83. User loser, password loser. Scritto PHE. Diamo le password per radio. Sono giorni che diamo le password per radio.
4: Oh, oddio. Se non l'hanno capito sono idioti, almeno a meno.
7: Ma che struzzi.
0: Se vuoi tirare pure foto, bologna.dar.bz, due sono le origine, alcune delle originali.
7: Dove?
0: Bristol in 5. Gioco onesto.
7: Foto Bologna Tarbi 2.
0: Tarbi 02.
5: Merda! Bellissimo! Merda!
0: Sì, sì, vediamo bene. Guarda,
5: sì, lui è magnifico.
8: Non capisco niente. Questo non ne
6: capisco.
7: Eccolo
6: qua,
7: già. Non voglio essere uno spaccato, non una ballerina.
0: Una madonna, ma
7: la regione
0: il sacco a perla l'ha recuperato
5: allora i nomi assegnati al demonio Abandon, Asmodeo, Astarotte, Behemoth, Belfagor, Belial, Belzebù, demonio Lucifero, Mefistofele, Satana, ma poi c'è altri tipo Satanasco.
0: Comunque, a parte questo, è importante, voglio dare una comunicazione importante a tutti quelli che stanno ascoltando. Questa notte nel sacco a pelo di Lobo ha dormito la Madonna. La Madonna è alta 1,50 m.
4: Sì. Ancora via.
0: Bionda e non porta il reggiseno. Non mi ricordo se lo perché l'ho colorato. Ascolta sta cartoncina qua, questa qua è atroce.
7: Vero.
0: Vabbè, no, la metto io. Non mi ricordo più cosa. La cirurgia.
7: Era
0: MP3. chi era cucina, ma io sono
9: certo Ghezzo
0: o no?
7: Allora se gioca a merda.

0: 150 songs. Long of Days is falling down.
1: Let's go.

0: abbiamo Don Ferdinando Fortunato che bussa.
1: Scusa, bambino, bambino.
0: Ok, basta. Il portatile di guerra sono... No, ho sbagliato, porco di... Non lo voglio più suonare, basta, vaffanculo, una volta basta.
2: Che birra. Che birra.
0: Barry, che fu? Che fu? Che cazzo sei? Non ci sto tanto per me, eh? Se
2: mi dici? Quattro gatti in culo!
0: Quattro gatti in culo, vedi, sta bene.
2: E dopo il caffè, la pizza, la bottiglietta d'acqua minerale da diretta lo fanno con la
0: Se c'era una Coca-Cola era meglio. La droga-cola è vita. La droga-cola. Bevi la droga-cola che ti fa bene, ti fa digerire.
2: E guarda che...
0: Il virus mafia. Ah, di nuovo lo conosco, lo fatico con il virus mafia.
2: Certo,
0: l'acqua e Rolex.
2: Il virus mafia.org. Ma il male non si è capito, la pistola o il cigarro.
0: Cioè non toglie che Rolex.
2: Avevo capito, non mi ricordo che era una... Ti ricordi cosa avevo scritto?
0: Ho scritto la tua, no? Forse ce l'ho qua.
2: Vai.
0: Che canale era, amo? No, già andati via. Non ce li ho.
2: Vabbè. Questo è un... Lutax modello cacciato figlio.
0: Ma hai guardato sul Linux... Linux laptop? Ma che cazzo vuoi? Ora ti passo la urla, Pasqua. Che cazzo vuoi? Vabbè, se la cerchi Linux laptop la trovi. Se cerchi su Google Linux laptop, trovi questa urla che... No, non è www, è una urla dell'Università del Texas. Se vuoi te la do tutta, però se la cerchi su Google la trovi prima che te l'ho detto io.
2: Fare tante cose con noi, bravo. Oh, ma te con la spazzino,
3: un dio sì.
2: Io non ho lasciato la spazzatura del mondo, non ho lasciato la
0: spazzatura. Ma che cazzo vuol dire che Lidia non mi ha ammaronato? Ma che cazzo me ne porta a me di Lidia ora in questo momento? Vabbè, la supercazzo per andare al scappellamento a destra, io in questo momento cioè, posso pensare a Lidia. Mi
2: spazzo me ne porta. Come si chiama?
0: Linux laptop. Ok. Allora, come se fosse Attani in punta, prematurata a destra, convergente.
2: Vuoi che era una storia di secchio se non metta mai la corrente? Cioè, mi sono
0: io,
2: attacco il quadro.
0: Quasi anoressia. Lei, mai. Che la femmina fa pazzesca. Ah, ma Roberto sta facendo i cazzi miei. Radioascoltatori, questi qua sono i cazzi miei, li state facendo, continuiamo a farceli. Mi dispiace, ma...
2: Adesso ci sarà un convegno di fatti che dice l'importanza della lampada a petrolio nel 2000.
0: L'importanza della lampada a petrolio nel 2000.
2: C'è un'altra roba, il pallottoliere, questo sconosciuto, altro che il computer.
0: Il pallottoliere, questo sconosciuto, altro che il computer.
2: I'm so glad in. E vai.
0: Iron, come ti dici, io ne fotto sono qui. Quando hanno di bisogno, siamo.
2: Da 7-0.
0: Il resto io porto. Tanto 100K non mi cambiano la vita.
2: Elettrico!
0: La senti questa voce? È bene andare a fanculo e di levare quel Windows dalla rete prima che ti crasha.
2: Giavamel!
0: No, no, io sono arrivato ora, non c'ero. E io sono il Papa!
2: Del futuro, Giava.
0: E io sono il Papa.
2: Ha detto per il cielo c'è futuro.
0: Sì, scrivetelo un sistema operativo in Java. No, c'è il Java OS, per carità, ma è una gran porcata. Scrivetelo un gestore di interrupt in Java, per carità, c'è nel Java OS, ma è una gran porcata.
2: Devi installare il tuo pacchetto qua, che fai?
0: Ma gli Alpha Driver cosa devi installare?
2: Alpha Driver?
0: Lo fa. Sì. Ce l'ha adesso forse gli Alpha Driver. La mia no, Suca.
4: Perché la mia?
0: Fammi un pompino con il goio, dai.
2: Facciamo il culo.
0: My first level.
2: Oh, mettiamo a disposizione la lancetta, sì. Chi è che vuole scaricare le bombe? Vuole fare le bombe? No, non è vero.
0: Ma è una stronzata. Signori della GDF. No, non ci fate caso.
2: Signori dell'FBI.
0: Echelon, noi scherzavamo, non abbiamo detto Arafat oppure Gheddafi.
2: Noi siamo tutti musulmani.
0: Non abbiamo detto USA.
2: Devo fare venire la moschea.
0: Con Giadalla che recita il Corano.
2: Tutti scherzi.
0: My first lady. Oddio, oddio.
2: Madonna, me lo voglio subito,
0: A me capita ogni tanto.
2: Io sono meno questo, però questo non è che non si sia visto, se non fatto. Tanto in questo pacchetto c'è però non si vede, lo prendo e scarico di più, vorrei prendere la giornata. Se adesso trovo qualche bugia, se vuoi dire, se la bugia non è una bugia.
0: Ma il proprietario del caramellone ancora dorme. Detto Caparossa.
2: Il compagno Caparossa.
0: Il Caparossa. Non l'ho ancora visto stamattina. Mi preoccupa.
2: Questo?
0: Ecco l'uomo e Alberto vicini, compagni di merende, a merendare di fronte un masterizzatore con tanti CD vuoti da masterizzare. Fanno merende davanti a un masterizzatore, merendano
2: in culo alla SIAE,
0: in culo alla SIAE, i coglioni. Orco demonio,
2: bella, scusa, almeno si fa il culo.
0: Ma il culo.
2: Bella, la legge è come si può. Perché non lo facciamo più, c'è una notizia da fare, se no non si può. Mi ricordo che non mi piace, ma è una cosa che mi piace. Ma lo dicono lo scarico, praticamente tu mi dici per gente, mi dici per gente, allora per gente per fare un piccolo lavoro.
0: Ma di che?
2: Io gli ho detto, sono arrivato a parlare
0: io. Giorgio. Che?
2: I titolari per tenere la vita.
0: Figo. Vabbè, una minchiata. Guarda.
2: Oh, il titolare degli scontri che mi ha lasciato... il conto di Italia di Roma.
0: Ragazzi, che
2: giorno era? Sono partito.
0: C'era qualcuno che fischiava da sotto? Eravamo noi qua.
2: Eh?
0: Io non sono le voci.

0: Did you see down the road? Why? Cazzo, che pazzo! Come si chiamavano quelli là, gli avi? Il paese o l'altra cosa? Ma non è ma potevo fare il giro anche guarda lo stesso dimmi lo stesso giorno sempre dove è che hai visto la strada in realtà?
1: Lì
0: tra
1: un
0: non sono tutto fatto solo la compresa tutto il resto vabbè mi scappo sono già qua sono già qua sono già qua sono questo no? Alza l'ebre alza l'uso e alza bravo sono più interpello sono interpello interpello aspetto internet no internet internet ma l'internet che cazzo sai io affronto non fai non fa fare quanto però

0: چل رہا ہے questo è stato perché ci ho messo fate il CPF volume 1 quello di Steven
1: ce l'ho il CPF di Steven. Io voglio il 2 e il 3, ma ce l'avete cartaceo? Guarda,
2: dovremmo saperlo tutti,
1: ma li faccio io, minchia, cioè, li faccio portare, minchia.
0: Il secondo è più bello, perché
1: il secondo è più bello.
0: Tutta l'implementazione è fatta per un DSD.
1: E come Dio comanda.
0: La figata. Installavo con DSD e comincio a giocare con Dalla.
1: Vabbè, DSD ce l'ho, non è un problema. Il cazzo no, lo faccio costare dal tipo che me l'ho sempre prestato e faccio io PDF e vaffanculo, visto che nessuno ce l'ha, e mi faccio un bus Juarez in Russia, puttana Eva.
0: Oh, questo per spazio,
1: sì, c'è già da un po' di tempo, appena l'ho visto sono impazzito.
0: Ma mi sono garantito che questo funzionamento.
1: Vabbè, è la prima release, bisogna supportarla. Ma comunque sulla Spark, gli stamperei OpenBSD e vaffancazzo.
0: Devono morire, Dio Bill deve morire. Tre bambini. Questo cazzo.
1: Lo zio Bill.
0: Tu capisci?
1: Oh, il camarossa. Glicero.
0: Ah, c'ho la certificazione, ti interessa, c'ho i libri di certificazione di disco.
1: No, non penso di prendere la certificazione di disco breve.
2: Lui sono certificato breve.
1: Sono certificato per il Media Lab.
2: Grande.
1: Sul rete, sul...
2: Si può fare, i costi, la certificazione la clearing.
1: Mica. Forza, facciamo certificazione. Sì, non so più niente.
2: Rilasci così lo certified.
1: Certified Acquist 01. Boom. Porco Dio. Va bene. Noi dal prossimo hacker meeting, che è questo che già è finito, certificheremo. Mamma mia, mamma mia.
0: Ma
1: che
0: fai?
1: La Fuzzerti, no, via, via. Perché è una Fuzzerti di merda. Tanto che le mappe sono bene che ce lo smetta, non serve guardarla di sopra.

Ci vediamo.

leader. Cosa vuoi fare? Non ho capito un cazzo.

0: Yeah, we're still not.
1: Non so quanto siano locali.
0: Sta andando.
1: Andando?

Gracias.

James Bradshaw.

Jackson. One brother makes a home for my high chair.

ho detto Mufdom.

0: combinazione dei colori.
1: Porco Dio. Ma perché Windows 2000 ha pure un telnet? Che cazzo fa il telnet di Windows 2000? Ma Dio porco. Dieci. Coalizziamoci contro Caparossa, facciamogli una capa santa.

Java merda, merda Java.

0: Se mangiava com'era? Era ma che cazzo me ne porta a me di Java? Io ho dimenticato Java.
1: Ascolta, uomo libero, ascolta attentamente. Sappi che ci sono migliaia di giocatori che vogliono farsi affetti in tutto il mondo. Questi uomini presto verranno in Giappone per uscire.
0: Bobo, mandami un po' di smorzare.
2: Ho moglie cucina gli spaghetti sui nudi per ingannare la prima comunione in bottiglia, torni dal lavoro e dovresti sfogarti con un cinghiale simpatico sulla tavola, ma ti senti incalzato dalla tua automatica, di fronte a un pratico tipo... Vieni a trovare la batteria tutta bocca, Vitaro e me. Anche tu potrai indossarti come un uomo eretto. Finalmente avrai la possibilità di buttarti a questo modo sulle nostre specialità. Prendete il corino di te, riserate, e corino di te, offerte di giù il giorno in pratica.
3: Da raccoglierti troverai uno stock di troglodici che ti condurranno per mano nelle armi di questo campo.
4: Trattoria frutta bocca, e anche tu, infatti, potrai esclamare.
5: Ma io non mi portavo di girare,

0: sardi, che ha fatto il mio?
1: Scusa,
0: quella però questo è il
2: mio. Ma se fosse, l'ha fatto in coppia due persone.
1: Io sto
0: elettrico sicuro. Elettrico!
3: Yes, Tuga.
0: Tu hai fatto la foto, hai pubblicato la foto a
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: chiedo.
1: Non hai visto i miei commenti?
2: Quanto? Ma che cosa? Ah,
0: AB. Il biglietto quanto è costato?
3: Devo
0: fare.
2: Ghost in the Shell, ho tutta la colonna sonora, l'ho messa là in FTP.
0: Eh?
2: Ma di che cosa? Che macchina? Ma che macchina? L'IP. Ah, ah no, è quello, è l'FTP. Ma è tutto bucato.
4: Questo
0: ce l'ho
4: di là,
0: non l'ho preso. Adesso?
4: Sì,
0: dai.
4: Volete sapere adesso?
0: Adesso? È là, con là, con lui.
4: Non lo prende?
0: Non lo prende.
2: No! Alle tre!
0: Che cazzo!
2: Un po' di mezzo.
5: Amici, quanti soldi che mi stai dando?

0: Informazione da questa rete. Sono veggente, se io sono il Papa, ed io sono il Papa. Ma che già hanno visto le foto? Oh madre mia. Non lo so, qua sul Kernel P, c'è già detto che... Ah, è vaffanculo! Ce l'ho messo io!
1: In esclusiva?
0: Sì, l'ho messo io! Tutta la roba di anime originale giapponese l'ho messa io!
1: L'ho scelta 40 volte! Come vedi sono i conti? Andata!
0: Ne fanno per due!
1: 349
0: e 400.
1: Sì.
0: E sono 680 e qualcosa. Fai il conto per due.
1: Io dipendo dalle calcolatrici.
0: Dammi fai, io faccio io a mano, quello è un coglione. Dipendo dalle per due, aspetta, porco leone. Conti
1: per due, io sono una donna ragazzi. Che cazzo faccio?
0: Mi sto cazzariando.
1: Bravo, cazzariati.
0: Sì, facciamo treno cablato.
1: 10 metri, così facciamo via. Andiamo da Milano a Catania, 10 metri, poi ti prendi i vagoni e sei arrivato. È facile. Ti tolgono tutte le porte di mezzo, ti prendi un motorino. Fai tutta l'Italia dei vagoni.
2: L'Italia dei vagoni.
1: Cos'è?

0: Oh, the way.
1: Ma non lo scuro di più.

0: ho capito. Tengo io.
1: Queste emissioni non è che sei un coglione, sei un due volte.
0: Voglio fare così.
1: Magone.
2: Devi dare un risale alle vagone.
3: Andare in giro tutti quei soldi, perché
0: a questo punto è dovrebbero essere tutti. Non sei, ti tengo la parte,
3: devi fare anche per sicurezza. Aspetta, guarda, come si scambia.
1: No, non c'è, dai, troppo.
0: Dai, lo stesso.
1: E certo, perché permette che se c'è uno collegato dallo strippino può entrare negli altri, perché l'amministratore del Fabric VCN deve essere almeno un po' mezzo spastico. Droga cola, vi prego.
0: Sì.
1: Droga cola, please.
0: Che erano già settati.
4: Allora lo so.
0: 70?
3: Se ne dovrebbero essere passati 12.

something that, you know, a little bit.

応、これは間違ってないんだけど、

0: Pronto?
1: Che noi siamo felici quando raggiungiamo i 10. Per l'assemblea.
2: Ma fratello, oggi siamo in 10, finalmente. Quanta gente.
1: Poi sparito.
0: Io avevo la memoria i picci
1: e fai beep
0: e i picci e fa.
1: Io mi sono ridotto il rumore del beep in un
0: io me ne faccio.
1: Potrei spalmarmi la lingua di Nutella e poi leccare un mondo.
0: No.
1: Un uovo.
0: Mi spiace che c'è la mia porta con la memoria. A parte i flex, le foto del 5%, va bene.

Thank you.

0: bravo, bravo, metti il cazzo.
1: Metti il cazzo, metti il cazzo, metti il cazzo.
2: Introdurre il cazzo nella bocca del scrittore.
1: Il cazzo.
0: Da dove vado? Un dove vengo? Un dove cazzo vado? Un cazzo vado?
1: Non lo so.
0: Da dove vado?
3: Il muffo! Dopo il muffo avremo il muffo!

الثاني.

بالله.

Yeah, so it's, I got it.

Thank you.

Grazie.

Thank you.

0: Cucinella è sbaglio.
1: Sì, cucinella è sbaglio, sì.
2: Ma cos'hai capito? Mi è arrivato dall'altra roba.
0: Mi è arrivato dall'altra.
1: Sì, sì, sì, benissimo. Il maialino ha la sua pietra. Allora, per me mi dà poco latte, molto maiale, molto cucciolo, se c'è gamba, coscia, orecchie, tanta roba di cucciolo.

nothing to give. Was long as they just love me.

الله عليه وسلم.

0: Ma lasciamo fare, siamo noi che ci
1: No, dove?

Thank you.

Thank you.

Ha ha ha!

Thank you.

0: No, prima era
1: di... No, morto allora di DNS.

Thank you.

Grazie.

0: ce lo sto dando in quelli.
1: Ciao!
2: È presente la
3: ascolta la che vi la prendi caramente. Dio. Cristoforo, Enter.
0: E ora?

Thank you.

0: بيروت ولبنان.
1: Thank you.

0: فكان المسلم مشكور جدا.
1: Che cosa? Sì, voglio fare al lobo. Voglio fare al lobo. Lobo, fallo tu, lobo. Tu dai poco guardo. Che cazzo di coder sei?
2: Impazzito.
1: Vuol dire la fica.
3: Dove secondo voi dove trovi?
1: Come lo devi trovare?
3: Dove c'è qui?
1: Lipgrift per cosa?
3: Punto sto, punto qualche minuto.
2: Non c'è salvezza allora, in Italia.
1: Lo so io dove le trovi.
3: Freshmint no.
1: No, Freshmint.
4: Lipgrift proprio.
1: Basta ancora, la per cazzola. Le trovi nel CD della Slack, devi installare il pacchetto MD5 che passa, sicuramente non è installato, quello dove ci sono le Lipgrift. Guarda in var log package se c'è il pacchetto 3DS, come cazzo si chiama.
4: Pacchetti, come questi,
1: sì,
4: e poi pulisce da solo.
1: E quando la succhi ti torna indietro. Ma sto stavi facendo tu, io ho staccato per farti fare a te.
4: Sì.
1: Ma tu non la senti quando parlo?
3: Ma io ho la Madonna. Ma la Madonna cosa riuscire ad alzare la cappella per diventare qualche fa cappella?
1: Hai installato. Il pacchetto Lipgrift è là dentro, fai una cosa, non ci sono le Lipgrift là dentro. Vabbè, ora te le cerco io qua da me, guarda, faccio prima. È dyne.http://dyne.org 8000 ubac. E fai un ldconf che passa il fatto con meno L maiuscolo. No, l'ldconf io lo fai a parte. Poi nella compilazione gli fai meno L maiuscolo, passo due cazzo sono nelle librerie. Prima del linking. E gliela studi a Bonanazza. Ti piace questa Bonanazza. Ah, la corsa. Vabbè. C'è chi c'era a lungo, c'è chi c'era a posto.
2: Ma porco Dio, MC, vaffan Cristo.
1: Perché cazzo usi MC? E poi io ho una fotografia con un MC grande tanto che sta trasferendo file dall'FTP a qua con MC per comodità.
5: Non l'ha bucato.
1: L'FTCP mi
5: lingua. Ecco.
1: Ma non è sempre più vocale? Ma non vado con questo programma che non devo leggere.
2: Ho scritto di Ocanda.
5: E Don Berni.
1: Ragazzi, bravo.
5: Dai, ok.
2: Dai, ok.
5: Ah. No, ok. E sono in live. You will follow her.
1: Ah, vai, oh.

Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700 38 811.

0: C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione. Ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700-38811.
1: Sì. ORLO W SKI.

Dal vivo TPO di Bologna, tra poco mi impiccherò con i cavi. Prova. Sì.

0: Io... come mi girano i coglioni con questo programma?
1: Ah? Ah?
0: Cioè, o tiro su al massimo, o lui spegne.
1: Del tutto.
0: Boh, così, così come va? Poco. Ora lo alzo e vediamo un po' come si sente. Ah, in effetti lo alza. Va bene, provo a mettere quasi al minimo. Così? Così? Beh, così forse... Senti, provi a mandarmi un po' di musica e riprovo. Ah. Ok, dai.
1: E lo teniamo in diretta con i suoni. Non si vede, non sento, c'è un cazzo qua.
2: Adesso a parlare se mi tengo. Sono irritato.
1: Per l'ennesima volta siamo tornati in diretta. Salutiamo Microonda. Siamo lentucci, mi dicono. Siamo lentucci. Stiamo usando un server che sta su una 34 megabit. Che cazzo vuoi di più? Altro che lentucci. Il tuo culo è lentuccio, Madler. Vabbè. Madler vuole un porco dio in diretta. Abbiamo già dato. Siamo in attesa di trasmettere alle ore 20 campionature e riutilizzo musicale a cura di Elettrico. Di là stanno preparando tutto l'impianto, ci sarà il fast tracker e programmi del genere. E abbiamo qui con noi Mister Coniglietto, che intende rilasciare una dichiarazione pubblica. Ok, dichiarazione rilasciata. Abbiamo anche un Mac tra di noi. Un e-book, o sbaglio? Con la Debian. No, voglio vedere. Aspettate che brillo sto cazzo di microfono.
3: Ma questi porti di...
4: Porco Dio, Caparossa, come mai una scelta così infelice? Devo ringraziare porco Dio Leandro Noferini, ovviamente, di questa scelta.
0: Io sto vedendo qua una cosa che non mi sarei aspettato, cioè un iBook con una Debian. Quindi è vero, si può mettere Linux sui Macintosh?
4: Si può, si può.
0: Esiste, e ha un limite.
4: Non ha limite.
0: No, matematicamente. Funzioni, esiste un limite. È una stronzata. E chi io?
4: Con Elix Gnome.
0: Ma come si fa? Praticamente. È complicato, non è complicato?
4: È un pochino complicato, ma non esageratamente. La Debian, come al solito, è un po' più complicata.
0: La Debian è un inferno.
4: No.
0: Apt-get, debugger sono un vero
4: quello
0: inferno.
4: Quello meraviglioso, è la cosa più bella del mondo.
0: Mamma
4: è
0: mia.
4: La cosa più...
0: Apt e basta.
4: No, la Debian è bella tutta, eccetera, eccetera. Però Apt è una cosa fantastica.
0: Perché? Che ti aggiorna i pacchetti di rete.
4: Ma che tu puoi aggiornare tutta la distribuzione giorno per giorno. Puoi installare un pacchetto, per dire, e lui ti fa tutte le dipendenze e te le mette a posto lui. Con gli RPM, per esempio, è un delirio. Che se tu devi mettere un programma grosso che ha 20 pacchetti di dipendenze, tipo Apache, sì, o un... cioè ti devi scaricare tutti i pacchetti, installarla nel modo giusto. E non mi sembra proprio la cosa più user friendly che possa essere. La Debian ha questi vantaggi che per un utente, tra virgolette, come me, apt-get install, update, apt-get dist upgrade mi mette a posto tutta la distribuzione e io non devo neanche guardarla. Con RPM, volessi fare una cosa del genere, impazzirei.
1: E la macchina come l'ha presa questa cosa?
4: La macchina l'ha presa benissimo.
1: Nel senso che va meglio, va più veloce, che ne so, non rispetto al Macross.
4: Onestamente non lo so perché io il Macross non lo uso, quindi non so fare...
1: Non l'hai più usato?
4: Non l'ho mai usato.
1: Mai? Ci hai messo subito Linux? E vai!
4: Manco l'ho visto il Macross. Non lo so, a me sembra che vada benissimo. Poi i Power PC sono... Io ho visto solo questo, sono solo un programmatore.
1: Fantastico.
4: Però ricompilando il kernel su questo, a ricompilare il kernel su una MDK6 400 MHz della mia macchina, non c'è paragone. Cioè, va al doppio. Poi lo so che un cost, cioè,
1: sì, vabbè,
4: non si fanno su queste cose le valutazioni, però
1: comunque è una macchina molto
4: questa
1: veloce.
4: È un PowerPC 300, quindi non è neanche una macchina un po' folle.
1: Fantastico. Poi l'iBook è bellissimo esteticamente.
4: I simpatici hackeri lo chiamano caramellone, questo in particolare.
1: Bellissimo, bellissimo.
4: Ci sono comunque delle distribuzioni molto facili da installare, tipo Linux PPC 2000, che è un clone di Red Hat, che inserisce il dischetto, fa tutto da solo. Scegli solo i pacchetti che vuoi installare, ti fa il dual boot, tutto, fa tutto, veramente è una cosa molto facile. La cosa bella, per esempio, sull'ebook un po' meno, ma per esempio sull'iMac, il Linux PPC è conosciuto tutto subito, modem, scheda video, scheda audio, tutto.
1: Dimmi.
5: No, dicevo.
1: Introduci anche il coso delle ore 20.
5: Ah, il coso delle ore 20 è un seminario, chiamiamolo così, insomma un po' leggero, comunque un'infarinatura su come si campiona e come si possono riutilizzare i campioni musicali all'interno di programmi multitraccia tipo Fast Tracker, che è il più famoso. E invece ti volevo dire che bisogna cercare il connettore per attaccarlo, perché io non so dove pescarlo.
1: La pinza era qua in giro, non so dov'è. Perché? Come andava prima? Non va bene?
5: No, ma tu mi dicevi che sei troppo alto, se lo vuoi attaccare.
1: Dobbiamo rifare la prova perché ho cambiato delle cose.
5: Ah, ok.
1: Comunque è bellissimo.
4: Funziona veramente bene. Io mi ci trovo meravigliosamente e onestamente non c'è paragone secondo me a Linux Mac.
1: Dico, vabbè, la tastiera QZERTY, però vabbè, uno potrebbe magari ordinarsi la tastiera italiana, cioè americana.
4: Io comunque l'ho rimappato sulla tastiera americana.
1: Perché scambiare i tastini.
4: Ma hai pensato proprio di togliere i tastini e lasciare solo il tasto ESC.
1: La tastiera tecno-sciamanica. Solo il tasto ESC.
4: Solo il tasto ESC. Il tasto della vita, d'altronde.
1: Eh già.
4: Se vogliamo. Chissà un iMac o un ebook, faccio tentativo, perché comunque ormai c'è tutto, supportatissima, tutti i pacchetti che uno vuole, qualsiasi tipo di cosa, e sono macchine eccezionali. PowerPC sono messo in macchine eccezionali.
1: Ma poi è bellissimo, esteticamente è una favola.
4: Poi è appena uscito il nuovo notebook della Apple,
1: quello con G4.
4: Sì, ho pianto tipo una settimana quando ho visto il prezzo.
1: Ah sì? Quanto costa?
4: Appena 7 milioni, una cazzata.
1: Ah vabbè, milioni. Lui ha speso 6 milioni per quello.
4: Vabbè, ma ognuno si fa male come vuole, no? Ma
1: quindi devi prenderti il G4 come processore. E così non potevi entrare negli Stati Uniti perché te lo sequestravano come arma. Ok, io torno di là perché devo fare le prove per streamare questa musica che sentite in sottofondo e lancio il microfono in mezzo in casa.
4: Beh, sì, insomma.
6: Sono all'ABC, Iasco, sono regredito, sono all'ABC, sono al quadrato, proprio.
1: Rieccoci qua, adesso facciamo le prove.
7: Io sono Mato.
1: Sei? Mato. Ah, io sono asbesto.
7: Ricordi il tuo professore d'acqua.
1: Ha fatto una perdita poi. Ho dovuto cambiare scheda madre, progettore. Però per un 3-4 anni mi sono divertito, quindi va bene. Allora, eccoci qua. Adesso io provo a entrare col segnale audio che ci arriva dal mix elettrico. Adesso vediamo un po'.
6: Grazie, ciao.

0: Va bene. Mi sono accorto tardi che stavano mandando musica di merda. Per cui riprendo io. Riprendo io a sparare delle grandissime stronzate, giusto per intrattenervi un po'. Vedo che c'è gente che ci ascolta. Ho tolto di mezzo questa musica orrenda, che non è insopportabile. Comunque, vabbè. Sto leggendo un po' di posta. Arriva merda dal Brancaleone, come al solito. Brancaleone sta cominciando a rompere le palle a un sacco di gente. Poi qua c'è la backtrack, arrivano sempre stronzate. Appuntamento a Bologna al TPO, siamo già qui e sta arrivando pure Maguan. Arriva Maguan a Bologna.
1: No, perché nel magone
0: dobbiamo rifare tutto il DNS.
1: Arriva il magone
0: con Grazio ed Enkidu.
1: Sta leggendo il mail inglese, che è
0: benissimo. Ora questa musica veramente meriterebbe di essere mandata. Alziamo i volumi al massimo infernale.
2: Senti, questa casa va
0: bene.
2: Questa casa va bene qua.
0: Come no?
2: No.
0: Non mi sono fatto. Va bene. Continuiamo a leggere. Andiamo a leggere un po'. Ringrazio Microonda per il saluto, chiamiamolo così. New Economy, campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei cosiddetti saperi. Ma in realtà noi non sappiamo niente. Siamo a Bologna, al TPO, stiamo continuando la nostra consueta rassegna stampa leggendovi le ultime notizie della posta elettronica di Asbesto, Tech Meeting. Siamo in attesa quindi di Meguan, Graffio ed Enkidu, mentre arrivano stronzate, Bits for Money. Che driver ha bisogno del kernel sotto la sezione sound per una Sparkle X? La nostra risposta è: ma chi cazzo ce ne frega? Dopodiché, sempre nella mailing list, Backtrack si parla di Solaris, un errore in non so quale un programma del cazzo. Dopodiché, allora vediamo un po', un'altra backtrack, qui si parla hack meeting, poi effettivamente stronzi all'emmer, mailbomb in HTML con GIF in allegato, notare manco PNG, le GIF. Jaromir si riferisce al Brancaleone che, diciamo, delizia la mailing list.
1: Rompe coglioni!
0: Cosa fa il Brancaleone? Secondo me...
1: Detto che rompe coglioni!
0: Beh, diciamo che avete capito, insomma, va. Va bene. Dopodiché abbiamo un bollettino di sicurezza delle Hewlett Packard che noi cestiniamo allegramente e ci è arrivato qualcosa da un... Che cazzo è questa roba qua? Ci è arrivato un messaggio in HTML che contiene della roba che non capisco e quindi cestino, perché se mi mandano un messaggio in HTML vuol dire che non meritano che io legga.
3: Ce l'hai anche un altro cabino?
0: Qui è tutto bello. Ma tra patch un altro messaggio, installing Debian, mentre potete ascoltare, abbiamo la catena di San Libero.
3: Possiamo attaccare quando vogliamo, appena abbiamo un cavo.
0: Sì, stiamo ascoltando i lavori in corso.
3: Procedono.
0: Procedono bene, sì. La catena di San Libero, vietato ai cittadini turisti l'accesso al palazzo comunale di Palermo, gli affreschi di stucchi. Poi vediamo un po', potere operaio, Roma, inaugurazione dell'anno giudiziario di merda, Sicilia sul governo dove cominciare oggi la devoluzione di costruzione abusiva nella Valle dei Templi, questa è una notizia un po' vecchiotta, Milano è responsabile della Malpensa Fossa, Bologna eccetera eccetera, va bene. Andiamo avanti, abbiamo ancora varie stronzate. Messaggino di Ferrybyte. Ah, Ferrybyte mi sa che ha postato nella lista di meeting il suo intervento che farà che devi ancora fare o qualcosa del genere. Comunque c'è tutto un pippone gigantesco di Ferry Byte che se ce lo leggiamo, no, diciamo che non ve lo leggerò, va. Dopodiché mail.ru e basta. La nostra consueta rassegna stampa è finita qui, grazie per averci ascoltato e torniamo alle normali programmazioni qui dal TPO di Bologna, facendo clippare e Madonna di funzione il microfono in questo modo. Sì. Adesso mandiamo un po' di musica se ci riesco, regolando i volumi. Ho trovato delle regolazioni dei volumi che sono fecali.
2: Oh, l'ho toccato.
0: Devo abbassare il guadagno e ficcare lo spinotto.

0: tornati in diretta.
1: Staccata.
0: Prova. Sì, vero, sta ripreso.
2: No, qua non finisce. Ora si guarda, è buono. Lei è una porta cross.
3: Sì, infatti, però c'è l'uno, ma è la cross.
1: Va bene.
4: Ma l'uno è utilizzata.
0: La porta cross, c'è la porta 250, la classe 500 e la classe 125.
2: Sì, meno.
0: La classe la porta trial c'è?
2: No, ma la porta molto prima.
0: E la porta superbike? Ciao,
5: cosa stiamo facendo?
0: Ma stiamo trasmettendo.
2: Ah,
0: io adesso sì, c'è Vited che ci sente. Qua stiamo pippando come dei maiali. Devo abbassare un po' il guadagno. Ecco, forse così va meglio. Mi sento decisamente meglio. Ringrazio Vited che ci sta ascoltando.
2: Lobo,
0: quanti ascoltatori abbiamo? Te la do.
2: Давай, не подключай.

0: come si fa il cazzo di PSV Adam?
1: Allora,
0: che ti sei?
1: C'è qualcosa da fare, che non
2: Zip
1: config Naruto. Hai il 100?
0: Sì, il 101. Ma porco Dio! Ah, lo so io perché.

0: questo cane, io sono il cane, non mette neanche su.
1: Vai a fanculo, vaffanculo, vaffanculo. Faccio così, la metto in quel posto.

0: cazzo può essere?
1: Ma quanto? Come le persone normali, la butti giù e la devi rivivere.

0: Sto rompendo i coglioni!
1: Meno N! Ma che cazzo hai? Dio Cristo! Ha smesso, ha problemi di routing! In realtà Asbesto è il routing. E poi...

Torna sul logo un attimo. Ok. Siamo tornati. C'era caduta la linea. No, va, va. Funziona, funziona. Ma porco Dio.

0: Mufdo.
1: Oh. Siamo in attesa.
0: Abbiamo detto tutte le vocali. Ora diciamo le consonanti.
1: Ypsilon. Kappa.
0: Ok.
1: Siamo in attesa di mangiare.
2: Sì. Abbiamo detto una parolaccia.
0: Cosa ho detto?
2: Willow.
1: Che cazzo.
0: Maleducato.
1: Porco Dio, non si fanno queste cose.
2: Volevo leggere un discorso per Willow.
1: Vi rendete
0: conto? Pure voi, che dice? Che dice? Pure voi che volete giocare arancia, mela, spina con i cavi del telefono regolate. Che giochino stupido è che... No, però che c'hai le corde arancia, mela, limone, pera, pera e poi ti incastri. Duca, Jaromil, devi
1: Duca, Jaromil,
0: super
1: Duca,
2: super Duca. Fatevi colare.
0: Jaromil, non ci stiamo portando. Facciamo avere 8 ascoltatori.
1: No,
0: ma
2: abbiamo solo un ascoltatore fedelissimo.
1: Misterco.
2: Oddio.
1: Una bottiglietta dell'acqua che detenevi?
0: Per le correre di
1: al palio.
0: Sì.
2: Caffè, ma il segreto di un
0: guarda, questo ne hai messo molto veramente.
1: No, è ancora qua, ma io devo allungarlo poi. Se no stasera finisce tutto a muffdo.
2: No, non può finire a muffdo, non mi puoi lasciare lì a muffdo.
1: Questa è morte concentrata, violenza umana. Quando sono venuto qua era piena, 2 giorni fa. Che non è rimasto un cazzo.
2: Sei veramente
1: delusa. Mai. Mi serve, no, ma c'è un po' di... Mi serve dell'acqua. Perché dell'acqua, dai? Ah, vedi quella bottiglietta lì? Non so. C'è una bottiglietta lì
0: dietro.
1: Sì. Guardi, con questa atroce espressione, in attesa. Che bello però, sembra di essere tornati ai tempi del Commodore 64. Tu scrivi e devi aspettare l'output dello schermo. Che bello. Queste sono le reti locali. Gli accoppiatori acustici.
2: Io ce l'ho,
1: io ho l'adattatore telematico e il modem del Commodore 64.
0: Il modem 64?
1: Questo è 10 cc di acqua e 80 grammi di Nescafè. E zucchero.
0: Asco!
1: Guarda che roba! La densità!
2: Oh, yeah. Non vorrei spaventarti, ma devo dire che sei stata diarrea.
1: Perfetto.
0: Io direi più che sembra musco. Ovviamente musco.
2: No. No.
1: Provare a assaggiarla così, però.
2: No.
0: Ci abbiamo sempre voluto bene. Buona.
1: Vuole acqua.
0: Ci vuole musco.
2: Ci vuole un musco.
1: basterebbe un po' di latte invece.
2: Latte musco?
1: Sì, che bisognava farlo con latte invece. Dio becco. Il Cristo becco.
3: Ah,
1: lui sì, il latte del microfono.
2: Hai bisogno da freddo.
1: Porco Dio. Ho bisogno di stare sveglio, mio cane. Altro che Red Bull e cagate del genere. Porco Dio. Le Red Bull. Se vedi questo, poi vedi. Mio amico invece sceglieva due cucchiai grandi di Nescafè in un bicchiere di Coca-Cola. Dopodiché impazziva. Diventava interattivo.
2: Quando ci recheremo a cena?
1: Ci chiamano quelli.
2: Sì.
1: No, poverini, mica si fanno il culo.
0: No, no, è vero.
2: Sono veramente di andare.
1: Eh?
2: Sono veramente di andare.
1: Ora sta di caffè. Molto, anzi estremamente concentrato. Prende un po' d'acqua. Vedi se prende una bottiglia, va? Pure un po' di birra. Il caffè utilizzato sciolto nella birra.
2: Ne trovo una palla.
1: Eh?
2: Con una palla.
1: Ah sì?
2: Devo scappare.
1: Ah, ovviamente.
2: La tua acqua potrebbe andare a fanculo, non c'è più acqua.
1: Allora potremmo disciogliere del tabacco.
2: Andiamo a bottiglia.
1: Tipo flebo. Flebo crisi.
2: La flebite
0: con la flautite.
1: Bene,
2: dai, con la
1: è caduto in terra.
0: Un muzzo che mi faceva paura.
2: Un muzzo importante.
1: No, ecco.
2: Tra poco DJ Session Live. Sì, perché no?
0: Abbiamo qui con noi DJ Session.
2: Salve, sono DJ Session.
0: Session, dici qualcosa di te.
2: Ma a parte che mi chiamo DJ Session, ho sempre lo stesso effetto, se ti mostro dove vado, sempre un po' di vedermi, di sentirmi, di ascoltare la mia ottima musica. E quindi sono DJ Session, ricordate che sono una grande.
1: Come? Posso dire?
0: Musica differente.
4: Coming soon on Radio Cybernet DJ Station Live.
1: Vabbè,
2: questa è la best di questa.
1: Non lo so.
2: Sì, mi ha dato più mano e questa è anche la conversione.
1: Ok. Ma te ne vai quindi?
2: Me ne vado perché domani la domani da fare. È una merda, non
1: so. È una merda.
2: Lo sapevo. Vediamo anche Tania.
0: No, oh, va bene l'alimentatore.
2: Vai,
0: vai. Cattaglia.
2: Specialmente per il sindaco, saranno cazzo.
0: Controlla.
2: Aspetto.
1: Vabbè che c'è un caduto. Ecco
2: quello. Specialmente per il sindaco, saranno cazzo.
1: Ma il sindaco non c'entra con quella storia, sai?
2: Sì. Non c'entra.
1: Ce la facciamo, gliela facciamo entrare. Se sono vivo, sì. guardando questa bottiglia. Ma voi ve ne andate? Tutti quanti Eloi? Tutti quanti Eloi? Tutti. Ah. Tu sei qua. Finché ci potremmo inventare un seminario sugli IPv7.
0: Quasi quasi.
2: Penso in quel giorno che spara la frase che
1: e noi lasciamo i rumori di sottofondo, porco Dio!

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

0: bene.
1: C'è il tabacchino. Ah, il caffè muffo. Quello della fraco. Sì.

0: zero flying.
1: Si sono giustamente rotti il cazzo.
0: Vabbè.
1: Che ne fa?
0: E noi facciamo spam sul canale.
1: È il romanesco.
0: No, diciamo sta vignetta.
1: Ma tu guarda cosa è questo illuminante e bagno.
0: Ma vaffanculo, fatto passare le voglie. Fammi un po' vedere che ci sta sull'arte dei programmi. E ora va in onda il dossier di fantasia, meglio vivere o morire. Li mortacci. Però, oh, non cambiare il topic.

questo fumetto è decisamente geniale,

Senti, perché non fatti una cassa qua sotto? Eh? Una cassa qua sotto. Il cavo è in merda.

0: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International. Tu non sei normale. Tu non sei come lui. Istituto di obbedienza animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.
1: Qualcuno adesso mi dovrebbe... Orconio. Ah, ecco. Aspetta un attimo.

0: http://cutes.org/radiocybernet. No prot, no protest. Radio Cybernet, in collaborazione con Il Cazzo Che Ti Frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente, con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure, se nessuno ce la paga, non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale giale@cutes.org oppure asbesto@cutes.org.
1: Arrivati altri MV. Narando. Che fai?
2: Andiamo a mangiare.
1: Non è presto nel foglio.
2: Ma è pronto? Ma non è caro. Tu te lo capisci. Ma è pronto? Ma va.
1: Come? Sono tutti lì. Ne mancavano 3 o 4, quelli di stanotte. E quello che stiamo facendo adesso. Ora sto imparando. Porco Dio.
3: Non ho capito un cazzo, porco Dio.
1: Mancano gli ultimi di stanotte. È quello che sto facendo ora. Ora ce li ha lui. Ma io non so fare
3: Ottica, manca ancora un chilometro di tracce e tu lo chiudi.
4: Porco Dio!
3: Adesso me ne faccio sentire un
5: attimo. E lo chiude pure quello, però.
4: Lo chiudo anche. Non mi lascio bene.
5: Oddio Cristo. No, io non ci gioco. E ora?
2: è crashato.
6: Grateful is at the fruit of peace in your pocket, all our

0: Что форя что?
1: О, видимо, да, мужа, он же так и
0: Мор, какой жар. Amen.
2: E per te che domani arrivo a Catania, ma per caso vado.
3: Un tema.
4: Thank you.
1: casi sono felice. Dai, guarda.
3: Eh? Anche te da errori?
2: Che cosa
3: ne parlo con quello che ha fatto? Mi ha dato il Davide PIN? PIN, il tuo CD risulta illeggibile!
1: PIN, il tuo CD fa cagare!
2: Lo diremo al portatasso.
1: Cambia il portatasso!
3: Niente? È contento il Davide.
2: Non sentito.
3: Ma
2: non
3: ci
2: sentire lì ne farà il suo CD.
3: No, no, lo conservo, poi magari prova le
2: lì.
3: Poi lo provo magari.
2: Lo metto a casa con tanto.
3: Lo metto in culo.
4: Ma è un programma in C che ti legge bit a bit e ti rimane
3: sì,
4: il
3: perfetto. Perfetto. Infatti, però il lettore audio non me lo vede come CD audio.
5: Ma tu lo metti dentro, dopodiché lo utilizzi il browser per montarlo e ti leggi bit a bit tutto, leggendo aprendo la device.
2: Ma che dice la musica?
3: Buona maglia?
2: Pinna di tempo quella cosa.
1: No, e non puoi fare le critiche a 48 persone di nuovo, ogni due mesi. Se volevi critiche di una lista, movimento di una e dagli più.
5: Poi non tornare a mare che è la porta.
2: E questo che passa madre?
3: Ma guarda, tra poco, ci fanno fare, tra poco.
2: Mi ricordo la prima mail dopo la Carmini, importantissimo per Mac One, dopo la Carmini, gli apre il messaggio.
3: Mac One, 48, 53, 23, 200 tonni.
1: Buongiorno.
4: No, là in mezzo lo dovrei mettere.
3: Non è un buon l'ha visto.
2: L'ha visto.
4: Ah, ma era un CD audio?
3: Sì, però all'inizio me l'aveva visto.
4: Voleva fare il
2: gioco. Poi ci voleva l'alito di...
4: Sei un frocio.
1: Grazie.

0: Ovviamente Mus fa cagare. È tutta colpa di Mus. Così.
1: Ma lui dice che non mi fai il login con SSH, ho l'RSA mandato.
2: Guarda il PC SSH di...
0: Shift 7. Sembra quello che gioca tirando pezzi di polistiro. Ma no, gli hai tolto il giochino.
1: Dovrei mettere un nuovo RSA authentication.
2: No. Ah, protocol metti in 1,2. E così? Ah no, è vero, no.
0: Voglio uccidere? Non capito niente.
2: Guardate che anche io
1: no, è colpa mia, perché non me lo fa neanche con le SSH normali.
0: Ah, no. Uccisione! Possiamo dire? Ma scusami, c'è solo Jeremy che si è accorto. Ah no, ci sono tre persone. Di cui due proprio. Minchia!
3: Lancia qualcuno, no?
2: Minchia, proprio sulla dorsale la volta.
0: Ma sulla dorsale hai tirato. Lì.
2: È lì, lì.
3: Come una caramella
0: questa. Mi fa male la dorsale.
2: Che minchia sono queste?
0: Non lo so, caramelle al...
2: Se le offrono significa che sono buonissime.
0: Allo sterco di gnu.
2: Mamma mia. Buona caramella? Non ci sono più.
0: Palline di sterco di gnu. Buone queste caramelle.
1: Sono mela, mamma mia.
0: Mela,
2: Mela, tu. Possiamo attaccare con questo, con anche sto stream, dice tutto e non rompere il cazzo.
0: Stacca stream. Dobbiamo fare la codice di riunione.
3: Allora.
0: Riunione.
3: Riunione.
0: Dichiariamo sciolta la riunione. Fine della riunione. Abbiamo finito la nostra riunione di conclusione dei lavori. Grazie per averci ascoltato, arrivederci.
2: Alza il volume del box. È già volume.
0: Che vi parliamo io ed August.
2: Ah, vai, vai. Ma ci puoi anche sentire.
0: No, tu alza il volume del box. Bottana del Santo Padre.
1: Ma il box perché? È un cazzo.
3: questo coniglietto?
0: No. Il terzo occhio.
3: Il terzo occhio.
0: Cazzo, è morto.
3: Morto.
0: No. Allora, vediamo se questi froci ci parlano.
1: Froci? Parlate. Cioè.
3: Sai che ti facciamo la assemblea a tavola?
1: Ma noi possiamo riparlarci?
0: Facciamola qua.
3: Adesso.
1: Adesso dai. Io aspetterei.
0: No, niente. C'è una cassetta lì dentro. Ok, possiamo registrare l'assemblea?
2: In analogico.
0: Andiamo in analogico per l'assemblea di gestione di merda.
1: Tipo ano.
0: Ma che cazzo?
1: A me sono rotti i coglioni, mi sono rotto i coglioni. Vi volevo far sapere che io mi sono rotto i coglioni, se non l'avesse capito.
2: E lui che
0: non c'è. No, basta, perché ci devono dare un comunicato. Sì, però abbassate la musica, Dio bastardo.
1: Giaromi il frocio, abbassa la musica.
0: Abbassa.
1: Grazie Jaromir, vaffanculo. Egg One, vaffanculo. Caparossa, vaffanculo. Boyd, vaffanculo. VPN, vaffanculo. Dai, vaffanculo.
0: Vaffanculo. Ma che stacchi tutto?
1: No, invece sono in gestione il portatile di parte, quindi la paranoia è doppia.
0: Comunque lo stream qua continua. Sì, lasciamo la voce in diffusione qua, non c'è problema. X-Lock.

Thank you.

Thank you.

0: grande para o básico da nossa
1: Thank you.

Thank you.

ہوتی ہے، سب میں نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔

0: Ma hai visto che ci sarò?
1: Non la
0: vedo. No, non ci voglio. Siamo onorati della tua presenza.
1: Thank you.

0: 24.
1: Occulto. Tiro diretto con me.
0: Perché mi trovo? C'è qui la massa di pervertiti. Un bel spazio, va? C'è anche la presa, di chi è quello che carica il cellulare? No, lo aspettiamo un attimo, anzi pure staccato, quindi lo stacchiamo proprio. Sono due prese. Questa è bella, questa è la figata.
2: Ma
0: Questo è abbastanza, se non li conosce. Però è storia della segnala pistola ISZ-0, che la comunico, è così. Tu non hai passato seriale qua. Appunto, cioè, porta seriale ce l'hai. Non puoi essere la ISZ-0. Con macchina segnala posto c'è allocata. Ma non è che tu non hai ricordato questo consiglio, faccio una stessa cosa applicata,
1: no,
0: se li puoi fare la cosa, se li puoi fare la cosa, se li puoi fare la cosa, se li puoi fare la cosa, se li puoi fare la
1: cosa, se li puoi fare la cosa, se Yeah.

Thank you.

กับสมเด็จหลวงยุคแค่

0: Ma che cazzo di porco Dio, che cazzo è porco Dio? Sì. Vai, ma dovresti già uscire. Come Getaway 101, eh? Eh sì, perché già c'è tutta la local net, come siamo pochi? La smessa ha già messo la local net.
1: Ah, come Getaway
0: 101? Sì, 101, c'è già la local net. No, non è 101, c'è la local net mascherata, già puoi andare.
1: Ah, allora aspetta un attimo.
0: Sì, dai, lo aspetto qua, se quando vai.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Prego. Detto e quindi,
2: Thank you.
1: Sì, ma sembra che non va più come non va più con il mare, ha fatto toccare il mare.
2: Sì. Ma lo sta o no?
1: Che pacco!
0: Lei ti porta bene?
1: Ciao!
0: Lei ti porta bene?
1: Guarda il mio potere, sta poca strada.
0: Thank you.

0: È un problema di tutti.
1: Eccoci, Pino Cale, eccoci Pino Ane, punto loa, punto net. Siamo della classe.
0: Va bene, assemblea, la registreremo e la metteremo poi sul sito.
2: Thank you. E ci può essere per te, se ci
3: Assemblea.

ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ?

ہیں،

Gracias.

bu bu bu.

0: Ciao, io sono Giulia. Di là stanno facendo assemblea. Io vorrei leggervi qualcosa. Solo che non so chi è collegato, che ci ascolta. Qua c'è un tubo magico, anzi dei delfini che volano. Ora chiedo come si fa. Allora, c'è un sacco di libri. La storia giovane l'abbiamo letta stamattina. La guerra pure. Allora, ho dei racconti di Gideon e Fassan. Poi, il satirico di Petronio. E la stagione della caccia di Andrea Camilleri. È un libro per bambini. Una tempesta mostruosa di Willis e Worley. Ok, poi c'ho anche il libro che ho comprato, il catalogo della mostra di cui sono andata a vedere oggi con Martin. Quindi posso anche leggervi qualcosa di molto culturale, giustamente culturale.
1: Thank you.

quindi dal racconto di Guillaume Tafon compare Giuda. Tutto il paese era impressionante, segnato da un carattere di grandezza quasi religiosa e di sinistra desolazione. In mezzo a un vasto cerchio di colline brulle, dove non spuntavano che giunchi qua e là, una quercia stranamente contorta dal vento si stendeva un vasto stagno selvaggio dell'acqua nera e ferma, in cui stormivano migliaia di canne. Una sola casa sorgeva sulle rive di quello stagno cupo, una casetta bassa abitata da un vecchio barcaiolo, papà Giove, il quale aveva dato il prodotto della papà. Ogni settimana portava il pesce nei villaggi vicini e ritornava con quel poco di provviste che gli bastava per vivere. Volli vedere quel solitario e questo mi invitò ad andare con lui e tirare le reti e accettai. La sua barca era vecchia, traballata e rotta, e lui, ossuto e magro, remava con un movimento monotono e lento che cullava l'anima già avvolta nella tristezza dell'orizzonte. Mi credevo ai primi tempi del mondo, in mezzo a quel paesaggio antico, in quel battello primitivo, guidato da quell'uomo di un'altra casa. Egli tirò le reti, gettò i suoi piedi di pesci con gesti da pescatore biblico. Poi mi volle portare fino in fondo alla paludi, improvvisamente scorse sulla riva una rovina, una capanna sventrata, il muro segnato da una croce enorme e rossa, come tracciato dal sangue sotto gli ultimi bagliori del sole che tramontava. Domandai: che cos'è? L'uomo si fece subito il segno della croce e là che è morto Giuda. Non mi stupì, quasi mi aspettassi quella strana risposta. Tuttavia insistetti: Giuda, quale Giuda? Il barcaiolo soggiunse: l'ebreo errante. Lo pregai di raccontarmi quella leggenda, ma era più che una leggenda, era una storia non troppo vecchia, perché quell'uomo coraggioso lo aveva conosciuto. Un tempo quella capanna era abitata da una donna alta, una specie di mendicante, che viveva della carità pubblica. Da chi avesse avuto quella capanna, coraggioso non se lo ricordava più. Ora, una sera, un vecchio con una lunga barba bianca che pareva 2 volte centenario, passò da quella parte trascinandosi a stento e chiese l'elemosina a quella miserabile. Lei rispose: crediti, nonno, tutto quello che è qui è di tutti, perché viene da tutti. Il vecchio si sedette su una pietra davanti alla porta, spartì il pane con la donna, il suo giaciglio di fondi e la sua casa. Non l'abbandonò più, aveva finito le sue peregrinazioni. Papà Joseph aggiunse: a permettere questo è stata la legge di Nostra Signora, dato che una donna aveva aperto la sua porta a Giuda. Perché quel vecchio vagabondo era l'ebreo errante. Nel paese non lo si seppe subito, ma lo si capì ben presto perché camminava sempre, tanto era lui l'abitudine di camminare. Un'altra ragione aveva fatto nascere dei sospetti: quella donna che era in casa sua sconosciuta passava per ebrea perché non era mai stata vista e che, a 10 leghe all'intorno, era chiamata da tutti gli ebrei. Quando i bambini del paese la vedevano arrivare per chiedere le rimorse, ne chiedevano: mamma, mamma, c'è l'ebrea! Il vecchio mendicante si mise a girare per i paesi vicini, tendendo la mano davanti a tutte le porte, mormorando le loro suppliche alle spalle dei passanti. Si vedevano tutte le ore del giorno, nei sentieri fuorimane, nei villaggi, oppure mentre mangiavano un tozzo di pane all'ombra di un albero solitario, nel gran calore del pomeriggio. E in paese si cominciò a chiamare quel vecchio mendicante compare Giuda. Ora, un giorno, egli portò a casa nel suo bisaccio due maialetti che dovevano andare in una fattoria, perché aveva guarito il fattore da un male. Poco dopo si mise a dimenticare tutti i maiali per nutrirli, facendoli prendere l'arrivo allo stagno sotto le guerre solitarie e nei palloncelli vicini. La donna invece andava sempre in giro in cerca di elemosine, ma ogni sera raggiungeva il suo compagno. Anche lui non andava mai in chiesa e non era mai stato veduto farsi il segno della croce davanti ai suoi tabernacoli. Tutto ciò faceva nascere molte chiacchiere. Il suo compagno una notte fu preso dalla febbre e si mise a tremare come un panno agitato dal vento. Lui andò fino in paese a cercare delle medicine e poi si rinchiuse a casa con lei e per 6 giorni non si fece più vedere. Ma è curata, avendo sentito che l'ebrea stava per morire, andò a recare i conforti religiosi alla moribonda ed amministrarle gli ultimi sacramenti. Era ebrea, costei, non lo sapeva. Voleva comunque tentare di salvare la sua anima. Appena ebbe bussato alla porta, compare Giuda apparve sulla soglia, ansante, gli occhi accesi, la grande barba agitata come l'acqua di torrente. E gridò in una lingua sconosciuta delle bestemmie, tendendo le braccia magre per impedire al prete di entrare. Il curato tentò di parlare, offrì il suo denaro e le sue cure, ma il vecchio continuava a ingiurarlo, facendo con le mani un gesto come se volesse prenderlo a sassata. E il prete se ne venne via, seguito dalle maledizioni del mendicante.
fin domani una compagna di Pronfore Giuda morì. La sotterrò gli stesso davanti alla sua porta. Era gente così da poco che nessuno se ne occupò. E si rivide l'uomo condurre il cenoiale lungo lo stagno e su per il fianco delle colline. Spesso ricominciava anche a mendicare per nutrirsi, ma non gli davano più quasi niente, per via delle storie che correvano sul suo conto, e tutti sapevano anche in quale modo egli aveva ricevuto il prezzo. Un giorno il vecchio scomparve, era la settimana santa, e nessuno pensava a lui. Ma il lunedì di Pasqua, alcuni giovanotti e alcune ragazze che erano venuti in gita fino allo stagno, sentirono un gran rumore nella capanna, la porta era chiusa. I giovani nascondarono e i demoniali scapparono via saltellando come capre. Non furono più visti. Allora tutti entrarono nella capanna e trovarono per terra qualche vecchio cencio, il cappello del mendicante, qualche osso del sangue sottano e dei resti di carne nella cavità di un pesce. I suoi maiali lo avevano divorato. Sapagioso si aggiunse, e saluto il venerdì santo alle 3 del pomeriggio. Dove andai? Come sarà a saperlo? Rispose, non possono esserci dubbi. Non tentai neppure di fargli capire come fosse naturale che quegli animali affamati avessero conosciuto il loro padrone, morto improvvisamente nella sua capanna. Quanto alla croce sul muro, essa era apparsa la mattina, senza che si sapesse quale mano l'aveva tracciata, con quello strano colore. Da allora nessuno dubitò che quel luogo fosse morto le breve tante, e per un'ora lo prese anche io. Beh, fine.

Allora, da 110 storie serie, l'annuncio. Nel suo ultimo giorno di vita, tanto, scrisse soltanto cartoline postali, incaricò un suo assistente di impostarle, e poi morì. Sulle cartoline c'era scritto: sto per andarmene da questo mondo, questo è il mio ultimo annuncio. Tantan, 27 luglio 1892. Una tazza di tè. Nanin, un maestro giapponese dell'era Meiji, 1868-1912, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nanin si servì il tè, colmò la tazza del posto e poi continuò a versare. Il professore guardò il traboccare il tè e poi non riuscì più a contenerlo. E ricolma, non c'entra più. Come questa tazza, disse Nanin, tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoi la tazza? Wow. Vediamo un'altra. Lo zen di Josh. Josh cominciò lo studio dello zen quando aveva 60 anni e continuò fino agli 80, allorché realizzò lo zen. Insegnò dall'età di 80 anni fino a quando raggiunse i 120 anni. Una volta uno studente gli domandò: se nella mia mente non c'è nulla, che cosa devo fare? Josh rispose: buttalo via. Ma se non c'è nulla, come faccio a buttarlo via? Insiste l'allievo. Beh, disse Josh, allora attualo. Attuatelo. Tutto è il migliore. Camminando per un mercato, Danzel ascolta un dialogo tra un macellaio e un suo cliente. Dammi il miglior pezzo di carne che hai, disse il cliente. Nella mia bottega tutto è il migliore, ribatté il macellaio. Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore. Queste parole Danzel sono il migliore. Ma io faccio un giro, ciao ciao.

Yeah.

Thank you.

amministrare.

0: Abbiamo il latte.
1: Minchia, Radio Fighter!

0: www.radiocyberplay.org/ Radio Cyberplay.
1: Ok, siamo di nuovo online dal TPO di Bologna con Lobo Quest e i loaniani che stanno loando sulle loro rispettive loa macchine.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
1: In questo momento è in corso il primo dibattito che però non vengono trasmesse da noi poiché non è attiva la cassa spia nell'impianto dei microfoni, il dibattito è senza microfoni, per cui essendo noi distanti dalla zona del dibattito all'incirca 38 metri,
2: 37
1: qualcosa metri, non possiamo farvi sentire, vi arriveranno forse delle voci in lontananza, mentre noi adesso andiamo a vedere un sito che ci è stato consigliato. Bene, ieri siamo arrivati con la neve, nel senso che aveva nevicato la notte prima, qui a Bologna c'erano 0 gradi, mentre dentro il TPO c'è un impianto di riscaldamento mostruoso e stiamo guardando una immagine, un sito internet che spacca, asci art, fa fico, ed eccoli. Sì, è diventato tipo e13.org, il nostro Jaromil, come fico. Benissimo, abbiamo visto questo sito e ora noi chiudiamo Netscape come se fosse una merda,
2: come se fosse Antani.
1: Diamo l'annuncio dell'ascolto e tu intratteni i nostri telespettatori.
2: No,
1: gli ascoltatori.
2: Mi limiterò a leggerti, Miro.
1: Online now.
2: Vado a vedere quante persone sono collegate.
1: Sì, mettilo pure nella porta micro.
2: Vai, parla te.
3: Boom. E vai live. Radio Cybernet, sti cazzi, vabbè, topic. E vai, su tutti i canali della terra facciamolo sapere.
1: Ok.
3: Ok, cazzo, right.
1: Buon ascolto.
3: E vaffanculo.
1: Bene. Devo dire che qui si sta veramente bene, è molto bello. E tra l'altro c'è una cucina veramente ottima e tutte le persone del TPO sono gentilissime con noi. La situazione è veramente bello. Sì, sono col portatile, quindi praticamente se va via la luce me ne posso sbattere le palle. Beh, cosa dirvi? Fra un po' probabilmente questa cassa spia verrà accesa per i prossimi dibattiti. Ci sarà, credo, la presentazione di un libro e comunque tutta la situazione sulla New Economy andrà avanti con questi interventi, con queste iniziative che sono previste. Il sito internet che potete consultare è www.acidlife.com/no_copy. Il sito lo trovate anche il link lo trovate anche sul nostro sito di Radio Cybernet, che lo sapete perché se no non ci sareste ascoltando. Comunque www.cute.org/radiocybernet. E che dirvi di altro? Sono le ore 16:55 Zulu, che corrispondono alle 17:55 ora italiana. E vi sproniamo tutti voi a configurare i vostri computer secondo l'orario internazionale GMT oppure Zulu, in modo che sia più facile sincronizzare i server in rete. Una cosa molto facile da fare, basta usare un programmino che si chiama NIST.pl. È uno script in Perl, purtroppo è scritto in Perl, ma che ci possiamo fare. E beh, pare che stia funzionando tutto bene. Vorrei una conferma sui vari canali se ci state ascoltando o meno. Mentre noi manderemo un po' di musica, giusto per... No, direi di mandare la prima intervista che abbiamo registrato per voi. Siamo stati intervistati qui a Bologna da Radio 103, Radio Città 103 MHz, che ha realizzato un'intervista su queste iniziative del TPO, quindi per saperne di più su quello che accade al TPO, adesso manderemo un'intervista. Quanti ascoltatori abbiamo? Vediamo se ne vale la pena, perché se abbiamo pochi ascoltatori l'intervista la mandiamo più tardi, oppure la mandiamo sia adesso... Ah.
4: Abbiamo il latte. Abbiamo il latte e abbiamo anche ripreso lo stream. Ti mando quelli che ho già fatto.
5: No problem. E c'ho due certificati che sono a cazzo di fare. Quattro client, bravi, bravi, così si fa.
4: Bravi.
5: Si riconnette subito.
4: Sono le 2:25 di notte. Spero domani di trovare.
5: Io posso chiedere.
4: Ok.
5: Rifai la PDP perché ne sai che...
4: Questa droga!
5: Voglio un... Bene cosa, Jarubi?
4: Mi dai il numerico?
5: 192-198-169. Io imbecille, Dio qua. Oh, non rispondo. Sono maleducato.
4: Ma tu stai ancora effettipando?
5: No, no, io non sto facendo un cazzo di niente.
4: Ciao Titti, vai a dormire, buonanotte.
6: No, ho capito, ma è
5: no. Saluto Titti e vai a dormire.
4: Ci sentiamo Titti,
5: ho
4: ci vediamo sul canale.
5: Per fare un... risveglialo perché... Cazzo fai?
4: Non usciva.
5: C'è il control quit. Non uscire dal circuito. Ma porco Dio, perché non rispondo? Fai con SCP.
4: Io vado a
5: me.
4: Dov'è questo?
5: Senti, fai con SCP.
4: MP3 ad Lobo? Eh? MP3 ad Lobo?
5: Sì.
4: Mi vedi? Ma io non ti vedo proprio, qua non arrivi, eh?
5: Secondo me c'hai due palle così. Non farmi, no. Oh, non è possibile, sono dentro la macchina. Facciamo cosa per più chiudere.

0: Comunque l'ho messo in FTP da me.
1: Ah, me la riprendo al contrario.
0: Vado? Con FTP?
1: Ha visto? Sarei incantato in FTP perché magari qualcuno.
2: I'm going to

0: caro, non è vero. Guarda, non c'è più da me. Il risultato è la qualità di una bomba di culo, però.
1: Yeah.

0: 报纸。
1: Thank you.

Thank you.

0: è interessato ad un'altra cassa di birra? Io sono a 5 qua.
1: Senti che queste due,
0: vai.

fuck a cop up.

Aspetta!

ہے.

0: Andate a comprare le sigarette.
1: Thank you. questo è un porco Dio, questo porco Dio scritto.
2: Ok, apri un terminale con l'HTTP.
1: Dove?
2: Sono a internet. Vai troppo online pub, eh?
3: Sei troppo lucido.
0: Sì, la supercazzo, sì.
2: Foto Bologna. Ok, ora ottieni quel file.
3: Trixo!
4: Vedi su di quelli MP3. Come a caso.
2: Credi tu che io sono l'ultimo, in realtà non sono assolutamente quello
1: che stai dicendo. Ho detto silenzio. Porcolino.
2: Ah. Non mi scegliere. Beh, Antaralo.

quando eu vi o que fiz, mandaram a Edson.

Ah, che bestemmia! Tu è lì! Sei un grande, porco mio! Merda! Porco mio! Prossimo da montaggi! Ruelista, però! Bellissima! Ah, per Wallo! Cosa? Sì, sì, è questo il microfono, è forte, ci stanno pure sentendo, forte! Bellissimo! Papa, ora mi affaccio alla finestra, vi impartisco la santa benedizione, i vostri sistemi diventano sicuri per virtù dello Spirito Santo che gli impone il sigillo su tutte le porte. Oddio. Ma del resto loro integrano la deficienza di Windows con l'insicurezza intrinseca dei loro sistemi. L'integrazione di questa, una merda.

Vieni, vieni. Guarda, ci mettiamo qua per il prossimo che lo vuole vedere. Vieni con te.

0: Jaromir Poponi Khalifa.
1: Buonasera, che ti dice? Ah, sarà il destino. Boia. No, lui è da lì però. Dai.

0: Hai visto? Le rielaborazioni di Pizzo? Hai visto quella di Alberto? Anche un bestemmia.
1: Le ho già viste tutte. Mi dispiace per te di frenare il tuo entusiasmo in questa maniera, però le ho già viste.
0: Io volevo condividere con te questo momento.
2: Minchia,
0: di gioia.
2: Che figata, fammele vedere tutte.
0: Oh. Adesso sono molto più contento.
1: Ebbene sì.
0: Bye.

0: 对。
1: Troppo indovina.

0: Mira, mira un mensaje escaparroso. Un mensaje escaparroso.
1: Dando un'occhiata a me da fuori.
2: Error, no, error. Ma che cazzo vuoi fare? Chi sei? E certo,
3: oh. Ti serve la root?
2: E nel tuo caso non funziona?
1: No, perché...
3: Ti serve root?
2: Root, meno. Sì, è vero. Lo sei imparato.
3: Bravo. Basta che non si vabbè, non è più di scelta, giustamente, con me. Sei curvo, ragazzi.
2: Sono muddo. Guarda, guarda, guarda. C'è qualcuno che ha fatto quello che sta facendo. Che è? Cosa vuoi?
3: Ma dai, è Stefano.
2: È da Irgen.
3: Me ne chiamo.

0: Questa è la migliore.
1: Fantastico.
0: Sai come si incazza quando me?
1: A bestia si incazzerà. Oddio. Lo perdiamo per sempre.
0: Move.

Sono fatte proprio bene, c'è una bella mano.

0: bella fine.
1: Meraviglioso.

Ok, non so che ragazzi.

0: Ah sì, perché esce questa macchina?
1: Mi raccomando!
2: Esce tutto, ho fatto uscire tutti, ho mascherato l'intera rete di merda, gli ho detto guarda lo sporco.
0: Andate a fanculo,
2: sì,
0: basta.
2: Sì.
3: Nuovo sporco di
0: Lucero! Lucero! Una cosa, ma perché cazzo ti serve dirti italiani?
2: Oh,
0: non aspettano più di due connessioni da una via l'altra, Dio maiale!
2: E soprattutto perché cazzo questa due cosa la fa pure il server di IGN? Porco Dio!
0: Sì,
2: ma non è vero
0: che non è una connessione, non so se io non fare la stessa, come per esempio quello di Lucio.
2: Ah,
0: e qui non lo fa, non capisco oggi che cazzo è, non mi ricordo che
2: siamo.
0: E allora bisogna fare un ruolo più attento driver, non mi chiedere perché, perché lo so solo.
2: Deve rimanere segreto.
0: Noi abbiamo come non l'ho, tutti facendo delle scelte a Shodan in giro per poterci collegare.
2: Certo, c'è. Eh beh, non si può modificare il server di CN e farlo aprire per tutto.
0: Basta vedere che c'è sempre un macchinista qua.
3: Ma chi è che ha?
2: Aprite CN a chiunque.
0: Ma non penso che sia un problema, perché all'interno l'ha messo così. Nessuno mai guarda su più saggio.
3: Ma la riconfigurazione, perché pure la mia nuova un server interno e la applicava con questa cosa. Poi l'abbiamo sistemato, ma soprattutto
4: devi aprire CN e li fide forte.
0: www.cnorg.loa
4: ovviamente tutte
0: / autismo pesante, quindi una bella gente. PVM www.cnorg.loa autismo pesante?
2: Sì,
0: ma ci sono tutte, anche i fotomontaggi?
2: Balla
3: i fotomontaggi con la crescita.
0: Anche perché a me mi sembra più sul cazzo, no? Tipo Warlux mi sento in piedi, perché mettiamo così su Warlux.
2: Eh sì. Non è incazzo parecchio.
3: Ci spammerà, guarda. Che puttana di merda.
2: In posto da benedizione.
3: Dicevo.
0: Ma porco Dio, ma
3: sì, perché?
0: Perché
3: ce ne sono due collegati, uno e due, dallo stesso IP.
0: Oh.
3: E guarda, affanculo.
4: Ma dove è stato?
0: Io e Phil.
3: Entra, cambia le configurazioni del server e faccia entrare.
0: Dai, faccia il resto a Battle the Roots, dai. Aspetta che non ce l'ho scritto.
3: Vabbè, io passerò.
0: No, no, ho capito.
2: Vediamo se può essere utile una cosa.
3: Mai la faccio un po' di porco Dio.
2: Se troviamo quel bug in sito governativo americano del Ministero della Difesa, punto 1000, scopriamo qualcosa?
0: Il bug con l'NSF è la titolarità.
2: Cosa potrebbe servire? Ho trovato una marea di siti militari americani completamente persi. Ma proprio una marea di basi militari che tu sali nella diretta e ti fanno vedere tutti i siti. Poi vai giù di un livello e ti chiede username e password e ti dice se non sei un utente di sito punto 1000 e proibito eccetera eccetera. Ma sai quanto sono? Una marea. Sì, dovremmo trovare un bel bug nel sito del comune di Catania.
0: Sì.
3: però che ci sono tutti i che devi andare da un ente specificato,
2: fai bene, bravo,
1: ma così è questo che manda il genere.
3: Ma che era la Ginnette? Ah, per venire in mezzo a noi. Ehi, con le mani come è venuta? Relitti.
1: Le tue mani, altri relitti.
3: Quella con le mani come è venuta?
1: Vuoi attaccare il DNA?
3: Non la vai, puoi andare, non ti diciamo che più. Non si può fare. Salvino,
1: tu non eri in Santo Nord,
2: no, voglio seguirmi la bene la cosa domani, il culo qui vado a dormire, ti lascio il Gemini.
3: Per il Gesù non sono io la pillola.
2: Non staccare mai lo fuoco.

porco di Dio. Adesso. Perché mi devi incastrare?

0: Jan.
1: Se no è vero che è giù perché non hanno startato gli SDN Use. Ma porco il dio della Madonna. Che due palle!
0: Cosa? Ah, meno forte! Ah, la porta!
1: Abbiamo firewallato tutto, sono in quella 30, porta! 30,
0: 30, 30, 30. Bene, bene!
1: No, un po' di ogni tanto qualcuno ci prova. Non sai perché da tutta la connettività al buio. Appetito. Non c'è un cazzo di sismo pesante a Bologna in TPO. Cazzo, ha fatto anche Next quel malato di mente di PBM.
0: Bravo.
1: Questo è proprio... proprio H di questo.

Minchia papà.

fai? Pile fuori? No, dico.

0: Senti, ma PVM, se cambiassimo i settaggi degli occhi di Isole, per esempio?
1: Ho provato, ma chi è che lo gestisce qui?
0: Basta. Che se la macchina va giù accidentalmente non torna giù.
1: No, io, cioè, lo modificherei anche, però non lo faccio, la prima a sentire chi l'ha messo.
0: No, è chiaro.
1: Ma è te, l'ho anche scritto, ma non ho mai cagato.
0: Fatto così, non è.
1: Mi permetto di consigliarle.
0: Ma stai facendo? Ah, di guardare il locale.
1: No, è una mina. Di vetro, no?
0: Ah, sono 246 messaggi, sì. Mi è da piangere.
1: Ho trovato il pinguino con cui cercare casa.
0: Cioè?
1: Grey. Non so se... Vabbè, ho avuto un sangue di Biascone.
0: Minchia.
1: Cioè,
0: mi ero da quelli in questo caso, minchia.
1: E basta. Perché?
0: Perché
1: è una tremenda.
0: Vabbè, minchia.
1: È la sua reazione che mi preoccupa.
2: Parla,
1: ce ne dici?
2: Dici qualcosa, non so, l'apparizione, la Madonna di Fatima, Lourdes.
1: No.
2: La mia presenza, ricorda che sono forte, quello dici.

aspetto all'indietro, c'è la mia foto in quel modo. Oddio, che cazzo.

0: 27 gennaio a Centro San Giovanni, un bel convegno di Stato sulla New Economy e la libertà di circolazione di potere. Si impone una presenza militare.
1: Ci siamo.
0: Io ci vado. Franco? A Centro San Giovanni i DS fanno una conferenza al titolo Più sapere per tutti. Con Rutelli e Polena. Che faranno un numero tipo libera conoscenza, libertà di comunicazione, filippa. Io porco gli porto il bollone e un chilo di arance gliele svuoto in testa. Bastardi. Thank you.

يحدث

scorreggiando con un dannato, e ci abbiamo mangiato proprio quello.

Non è un problema all'interno del testo.

Thank you.

0: della Devia, sarà.
1: Muoio e rimango qui, fermo davanti al mio PC.
2: Ti accorgi di essere diverso quando gli altri vanno a letto e rimani solo.
3: Ma tu hai dei problemi di insonnia?
2: Eh?
3: Non ti arriva a questi? Eh?
2: Sì, sì. Rispondo io per lui, sì, sì.
3: Hai dei problemi di insonnia?
2: Sì, sì.
3: Sei diverso, almeno tu. Sei diverso.
4: Sì, sono piccolo e nero.

trasformarmi a te mi unirò a te nel trifuglio di pesca.

0: Ho sentito la mia pasta di rosso.
1: Porco Dio!
0: Ah, eccolo!
1: Come?
0: No, Solman è grande e Soval è solo per
1: rifare quella faccia.
0: Blisero, ridi, blisero.
2: Ecco, blisero, ridi.
1: Capo, ridi.
2: Ridi, un miserotto di mammina.
0: Mi fa schifo la tua sola presenza, sai. Void. A bua. Ma sì, che bello.
3: Cioè, naturalmente
0: è
3: una delle vince che lo schifo, e capire che un po' c'è un essere umano anche lui.
0: Cazzo, sono le 2.54 del pomeriggio. Quindi è 14.54?
3: Sicuramente sono le 2.54 in qualche parte del mondo.
4: È l'uptime.
0: Sto guardando lo stesso le altre ore.
4: Okay, no? C'è l'orologio lì.
0: Ma non voglio guardare.
3: È l'ame di merda, devi morire.
4: Solo che è l'ora azzurro. Sì, deve aggiungere un'ora.
0: Ah sì? Cioè vuol dire che sono le 5.20?
4: No, dovrebbe essere 4.20. Ah no, ancora il suo aspetto.
0: Un attimo. Azzurro. Cazzo,
1: non
0: è artista.
1: No, ma sì,
0: io vai qui, c'è un lavoro frenetico.
4: Un mando per il comodo.

0: 弁当になって
1: non lo so cuore, è normale, è lui che legge, quindi c'ha questa partenza così, ma è perché legge,
2: no?
3: Buonanotte!
2: Abbiate cura del campanile che te la dice.
1: A quest'ora o si prende con la droga o con la
3: droga.
0: E io sono per la droga.
1: Sempre molto
3: schifo.
0: Fuori dal cazzo!
1: Dobbiamo rompere il cuscino per la prima volta. Poi sta
3: tirando,
1: vai. L'ho mangiato prima. Ancora sto
3: bevendo.
1: Allora. È più del giusto. Ma raccogli una prigionale.
3: You,
1: you.

Il giro di ronda per i Pancabelli. No, il giro di ronda per i Pancabelli.

ہیں،

Sì, nel fondo sì, dai. Aspetta, ora... Vabbè, tanto è lui che è. Vado a mangiare con i bambini.

0: Sto ancora esplorando?
1: Certo, ciao Jormin.
2: Ciao.
1: Piacere che ci senti, porco Dio.
0: Dio povero. Comunque, Gesù l'estofante, volevo dire che è importante, è veramente importante e fondamentale che prima o poi ci si deve rifigliare. Perché non si può stare così tutta la vita. Se ti è piaciuto Gesù l'estofante, ti posso anche dire un bel Gesù antennista, Gesù elettrotecnico, Gesù fontaniere. Gesù portiere di calcio, va, punto e virgola, a capo. Proseguiamo con questo discorso, mettiamo su un bel CR più LF.
1: Non dire cazzate.
0: Perché?
1: 1, 2 punti, 8.000. Vai. Sentito boom.
3: Io cane.
0: No, ragazzi, un lobby.
1: Ah, sto spaccando.
4: Andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 10.
0: Resistiamo in 12, anzi con me fanno 13.
1: No, però dei petardi.
0: Oh,
1: qualcuno sta sparando dei petardi.
0: Che culo.
1: Ehi, senti le bestemmie, bene, porco Dio. Mi senti? Chi è che ci sta ascoltando oltre a Giorgio? Registriamo in 12.13, quello che l'ha detto si sente bene. Registriamo in 12. Ah. Mi senti?
2: Mi senti?
1: Sto scorreggiando come un dannato, ma non lo diciamo. Ah, si sparano in culo, infatti sto scorreggiando. Io buono.
0: Senti, speed freak.
1: Stai facendo? Mi si freccia la voce, ma ti sento. colpa tua, Eni.
2: Che palle coi petardi.
0: C'è un ospite. Allora, vorremmo che il terzo ascoltatore si identificasse.
1: Per favore.
0: Per favore, vi chiediamo proprio per favore, col culo in mano.
1: Sì, è chiaro, mi stanno cercando di spaventarci con dei petardi.
0: Ma non ci riusciranno. Perché noi abbiamo Mozart di sottofondo e quindi.
1: E fumi. Ah. Fumi già. Fagli un fischio.
3: Sento la dorsale qui.
5: Questa è la vita dorsale.
1: Eh?
5: Questa è la vita. Questa è la vita.
1: C'è un'aria un po'.
0: I petardi stanno a figgare in do culo. C'è un'aria un po' addormentata qui.
1: Minchia, vedo un FS CK, brutto questo.
0: Siamo già agli FS CK.
1: Si è piantato? Da qualsiasi computer, questo è di questo, l'ha bloccato, non ce l'ha fatto. Lì sicuramente c'è l'escape lì sulla barra in basso.
0: L'escape è sulla barra in basso.
1: L'escape è sulla barra in basso.
0: Se non fosse chiaro, abbiamo detto che Netscape si trova sulla barra in basso, vicino all'angolo del monitor.
1: Vabbè, lo dice, cioè, fa presto a dire vabbè.
3: Vicina chi tu alle cuffie?
1: Dai, dai, facciamo un esperimento, Eni. Vicina chi tu? Eni c'ha un gatto. Un gatto che è innamoratissimo del sottoscritto.
2: Mao!
1: Esatto, avvicinalo, gli facciamo sentire Radio Cybernet al gatto di Eni. Eni, dai, le... No, la luce.
0: Ah, no, si è andata via.
1: Hanno acceso le luci, protesta.
0: Come, si chiude di già? Hanno spento le luci. È grosso come una tazza.

0: Anche io.
1: Non posso neanche, cioè, sì, ho una buona condivisione per il fatto che io tornerò da solo, anzi, con dietro di me ci sto per un trombone. Per cui sto cercando un paio di auricolari per infilarmi i CD e le orecchie.
0: Buonanotte.
1: Le mie cuffie qualcuno me le ha passate, io cane.
0: Buonanotte. Puro delirio. Jaromil, non ti preoccupare, abbi fede. Minchiate 3 ore, comunque dai, diamoglielo per buono. Ma che ora è prima di tutto?
2: 4:30,
0: porco Dio. Perché il giro sbatte giù? Dove cazzo deve andare?
2: Vai nanna Lobo. Ci si vede domani. Nanna Lobo.
0: Minchia, anche Lobo se n'è andato. Ma che cazzo, ma perché io sono l'unico che non ha sonno la notte? Ma puttana Eva. Cioè, vorrei dormire perché il fisico è stanco, ma non c'ho sonno. Mi rompo il mio letto, porco Dio. No, se...
3: La secca con la scritta...
4: L'ho sentito quella di...
0: Mi sento emarginato.
3: Io sto qui in patrimonio qua.
0: No.

0: famiglia.
1: Non è quello. No, hanno detto Madonna e Martino, non ho capito queste cose che hanno mirato.
0: Non è grave, è una saggezza. Chiaro. Noi capo, orco di Dio. Mi sfottono perché non ho sonno. Porco Dio. Dio sonnambulo. Parenti. Meno. No. Ci. Vai. Quest. Akit. 00. Ah, che devo fare? Ora faccio un giro per questi canali di IRC. Spero c'è qualche parte che non dorme. Esci, giorno. Qua non c'è un cane. Oddio. I canali sono morti, ma che faccio devo fare? Due connessioni, una sarà Giaro, che tra poco si stacca, e l'altra chi è? Ah, non è che ti vuol procedere a cagare. HK, sei in ascolto? K. Minchia idol da un'ora e 22, sì, col culo che ascolto questo.
2: Buonanotte a tutti!
0: Buonanotte a tutti! Io ho la mia forza. Tra un po' vado a fare finito, cioè, che non so.
1: Basta le mani,
0: e succhiamo i gatti.

Ma sento sul canale psicopatici. Minchia, ora entrò nel canale in sonnambuli. Vediamo che cazzo ci trovo.

0: No, no. Ma dai, ma che ti fai con le luci accese? Ma non rompere i coglioni tu! No, me ne vado. Ma dai. È brutto. Sì, a parte, però sono brutte anche le luci accese. Mi vedono. Che palle.
1: Per stabilimento, l'ultimo ad andare a dormire è stato il tempo.
0: Accendiamo. Ciao.

0: Notte Giaro.
1: Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: raro.
1: No, comunque c'è qualcosa, dolce e puro. Dolce e bello.

Thank you.

Apriamo questa

Voglio stare che io spezzavo, ma le successe, che voi spanno, io sono morto.

0: Quando hai quattro pagine aperte contemporaneamente si crea, cioè fino a tre se le orienta verticalmente o orizzontalmente, da quattro in poi le dispone sul desktop, quadrati di 4, 6, ah, carino. Poi almeno che fa?
1: Dici il New Economy, quello di media? Se ci sta, le metti tu la prima?
0: Minchia! Boom! No, torno.
1: Dove vai?
0: A dormire.
1: A tutt'ora.
0: Grazie.

0: Ah, de los puentes.
1: Cucina, abbiamo detto.
2: Tre.
1: In cucina abbiamo fatto questo. Per andare poi tutto.

Gracias.

0: che ora qualcuno mi senta in qualche modo. Oh, au. Bene, bene, ci dovremmo essere. Ora come va? Spero. Allora, connessione, attendere per la replica. Dimmi che siamo connessi. Dimmi che stai per fare pre-buffering. Ok, sta per fare per pre-buffering. Siamo connessi. E vai, spero che questo Muse, il programma di streaming scritto da Jaromil, non vada in crash e che ci permetta di iniziare la giornata insieme a Radio Cybernet. E ora ascolteremo dalla colonna di Ghost in the Shell. Minchia, sono una specie di loop, porco dio.
1: Vado in crash e che ci permette.
0: Gente, come mi ascoltate? Qualcuno mi dia qualche feedback sul canale. Comunque tanto io metto Ghost in the Shell opening song nell'attesa di vostre notizie.

diabo, eu te faço comprar. Raffreddato, sono arrivato poi che sta un bellissimo, ora sono senza voce.

0: Allora, niente, dicevo che sto male, sono arrivato bene, ora sono senza voce, raffreddato, morto di sonno, completamente rinfanciullito, tendente alla supercazzo, provo a scappare la mente a destra, a tagli in punta, sega 1, sega 2, sega 3, e dopodiché sono contento però. Sono troppo contento. Questi ultimi 3 giorni sono stati davvero un delirio. Troppo figo. Peccato che non ci siete. E che non ci siete stati. Mamma mia. Da paura! Che bel, devo dire. Che bel racconto. È il momento in cui provo a raccontarmi. Un momento. Nel mentre che io mi cerco qualcosa da raccontarvi, vi mando in diretta. Cosa vi mando? Vediamo. No, adesso qua no. Dalla playlist di Radio Cybernet vi mando un link a Radio Cybernet.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: www.kids.org/radiocybernet.
1: Ed ora, per la rubrica Lo Zen Conquest, vi leggerò una delle 101 storie zen.
2: Wow.
1: MK, come fa a non funzionarti? Ma butta quel computer che hai! Ma che roba usi per ascoltare? Ma santo Dio! MK, porco del tuo Dio MP3! Che cazzo di prog stai usando per ascoltare? Gli aprite, mentre sente quello che scrivo. E allora se usi XMMS, coglione, ti deve funzionare. Ed allora se usi XMMS, coglione, ti deve funzionare per forza. Se io lancio XMMS, mi funziona. Funziona, per comunque la tua. Quindi ascolta Radio Cybernet, tra poco per voi Yab, il synth non esiste, il synth sono io, porco Dio, va bene? Se ora io avessi la telecamera vi mostrerei Gesù, Gesù, Gepiù. Che cosa consiste? Bene, immaginatevi la scena. Gesù è un Gesù crocifisso. Gesù è una croce con un Gesù ai suoi piedi. Gepiù è una croce bassa. Questo qua è la dinamica di Gesù, Gesù, Gepiù. Wow! Ma che cazzo stai dicendo? Ma che porco Dio! Allora, one moment, please. Vediamo. Yab, Gesù, Gesù, Gepiù è una serie di tre disegnini fatta da HKS1 del Frequent Me della Bricatania, in cui viene rappresentato Gesù, che è un Gesù in croce. Poi viene rappresentato nella seconda vignetta un Gesù, che è un Gesù sceso dalla croce, e poi viene rappresentato un Gepiù, ovvero un Gesù che non c'è più, quindi solo una croce. Spero di essere stato chiaro. Non va, non va. Dai MK, aspetto te per cominciare la rubrica Lo Zen Conquest. Per cui leggerò una dalle 101 storie zen, libro che mi è stato gentilmente regalato per Natale dalla cara Carnellina, che io ringrazio pubblicamente anche se non ascolta. Wow. Ok, vediamo un pochettino chi c'è su Kernel P. Su Kernel P c'è solamente Stick, che oltretutto era qui con me solamente che se n'è andato. Tutti gli altri a quanto pare dormono. Ora gli scrivo quattro bestemmie sul canale e vediamo se si svegliano. Allora, proprio. Porco Dio, gente, dormite mica tutti, ma che cazzo fate la sera? Punto esclamativo, punto interrogativo. Yeah. Stick non c'è, è andato a far prendersi un caffè insieme a Ciccio.
3: Mitico.
1: Ho scritto due punti, Neno, parentesi chiusa. Wow. Chi è Ciccio? Ciccio è uno dei tipi che è qua. Lo contraddistingue l'utilizzare una SUSE. Porco Dio, come cazzo può un hacker usare una SUSE? Quale mente perversa può utilizzare una SUSE? E intanto usa una SUSE. Cosa da spararsi nelle caviglie, almeno si muore ballando. prova quell'ebbrezza nella sua...
0: Mamma mia, la scusa.
1: Cosa più umana non esiste al mondo.
0: Certo, a parte il Winsuk.
1: MK, Dio Cristo, che fine fatto? Fatti sentire. Con spacchio e singoffo, Zeraman, porco Dio. Si vede che gli piace la Susina, ma gli piace un cazzo la Susina. La Susina è orrenda, la Susina è andata a fanculo. Sono di parte, me ne fotto. Allora, nel mentre che MK ritorna, io, boh, quale nelle liste ci sono?
4: Chi ha Radio Cyber?
1: Non volevo, lo giuro, non volevo farlo partire.

0: www.hq.org/radiocybernet.
1: Ora, miei cari ascoltatori, anzi, mia cara ascoltatrice Faccina Yavn, sulla playlist di Radio Cybernet c'è un file che si chiama Madonna MP3. Io sarei curioso di sapere che cosa c'è inciso, cosa viene riprodotto lanciando quel file. Tu sei d'accordo a scoprire cosa c'è nel file Madonna MP3? Vado, ok.
2: L'ho fatto un po' lungo, però la fine era quello.
1: Mi sa che è una stronzata, quindi vaffanculo. Aia, porco Dio, questo cazzo di muse. Mamoci S6 track, tipo non so che cazzo c'è, MySol, vaffanculo. Ti mando la perché Asfalto fa song, perché Asfalto non fa le song, punto interrogativo. Vorremmo una risposta in tempi brevi, grazie. Mamma mia. Lui la scritta e la cantò un suo amico. Vabbè. Manda. Poi vedo come fa. Fare per metterla, no. Mentre che col piedi MK ritorna sul canale, intanto cambio il topic pure sul fornello. Allora, Radio Cybernet MP3 Live One con me o Win Amp. Oddio, c'è un po' questo, va bene, vaffanculo. Yam, aspettiamo la tua song. Nel mentre sceglierò a caso una delle 101 storie interne. Bene, il nostro randomize ha selezionato la numero 5. Se ami, ama apertamente. Attendiamo MK per declamare la quinta storia zen delle 101 storie zen. Oddio, devo essere coglione. Esci di set faccina. Top, sto beccando. Slash disis di quant'è? Urca! 1%. Spero che non mi occupi assai in banda questo upload. Ma del resto è un upload, quindi non mi dovrebbe occupare banda in upstream, ma solo in downstream. Quindi va bene, me ne foto, vaffanculo, quando arriva, arriva. Che in un'arma non serve più, parla più forte, aspetta, mi avvicino il microfono, è forse meglio. È che sto male, ho un mal di gola, un abbassamento di voce, devo avere pure una voce un pochettino da tipo mezzo rincoglionito, froscio, negro, maledetto, bastardo. Sono razzista? No, però... Vabbè, no come, omissis, cazzinobis, più più. Allora, MK non si vede, e mo, che cazzo faccio, bene, comincio con leggere un'altra, cioè delle 101 storie zen. è precisamente la 21, il suono di una mano sola. Il maestro del tempio Kenin era Mokurai, tuono silenzioso. Aveva un piccolo protetto, un certo Toyo, un ragazzo appena dodicenne. Toyo vedeva che i discepoli più grandi e anziani andavano ogni mattina e ogni sera nella stanza del maestro per essere istruiti nel Sanzen o per avere privatamente qualche consiglio che il maestro dava loro. E il maestro dava loro dei Konan per raffermare le divagazioni della mente. Anche Toyo voleva il Sanzen. Aspetta un poco, disse Mokurai, sei troppo giovane. Ma il piccolo insisteva e l'insegnante finì con l'acconsentire. Quella sera, all'ora giusta, il piccolo Toyo si presentò alla porta della stanza di Sanzen di Mokurai.
2: Compera
1: aspettò s'inchini prima di entrare, poi andò a sedersi in riguardo silenzio davanti al maestro. In riguardoso silenzio davanti al maestro. Tu puoi sentire il suono di due mani quando battono l'una contro l'altra, disse Mokurai. Ora mostrami il suono di una mano sola. Toyo fece un inchino e se ne andò nella sua stanza per riflettere su questo problema. Dalla sua finestra poteva sentire la musica delle geishe. Ah, ho capito, proruppe. La sera dopo, quando il suo insegnante gli chiese di illustrargli il suono di una mano sola, Toyo cominciò a suonare la musica delle geishe.
3: No! No!
1: Disse Mokurai.
3: Questo non serve! Questo non è il suono di una mano sola! Non hai capito niente!
1: Temendo che quella musica potesse disturbarlo, Toyo si trasferì in un luogo tranquillo e riprese a meditare. Quale può essere il suono di una mano sola? Per caso sentì gocciolare dell'acqua. Stavolta ci sono, si figurò Toyo. Quando tornò davanti al suo insegnante, Toyo imitò il gocciolare dell'acqua. Un attimo che giro pagina. Cos'è? Disse Mokurai.
4: Questo è il suono dell'acqua che gocciola, non il suono di una mano.
1: Prova ancora!
4: Intanto Toyo meditava per sentire il suono di una mano, di una sola mano. Sentì allora il respiro del vento, ma quel suono venne respinto. Sentì il grido di un gufo, anche questo venne rifiutato. Nemmeno le locuste erano il suono di una mano sola. Più di 10 volte Toyo andò da Mokurai con suoni diversi. Erano tutti sbagliati. Per quasi un anno si domandò quale potesse essere il suono di una mano sola. Finalmente il piccolo Toyo entrò nella vera meditazione e superò tutti i suoni. Non potevo mettere insieme nient'altro, spiegò più tardi. Così ho raggiunto il suono senza suono. Toyo aveva realizzato il suono di una mano sola. Questa era una storia zen tratta dalle 101 storie zen. Ora, cara Yavin, se hai ascoltato e hai appreso, e il tuo era la 21, il suono di una mano sola intitolata, dicevo, e se hai appreso e il tuo spirito ha recepito l'essenza geriatrica del suono di una mano sola, ecco, ora tu sei illuminata. Ah, la tua vita da questo momento è cambiata. Accanto a me c'è Shogun che guarda perplesso il suo portatile. Non si vuole spegnere, porco Dio. Già. Qual era? Era la numero 21, il suono di una mano sola. Si chiama così perché lo... porco Dio. È a pagina 36. Se hai il libro e vuoi seguirci. Per la rubrica sì, lo Zen Conquest è tutto. Non mi fottere il numero, è vaffanculo, che cazzo ne so io. Mi dici qual è, mezz'ora che dico il suono di una mano sola, sti cazzi. Minchia. Ah, non hai capito.
1: capito come si fotte di cos... Mi fotte di cos'era il suono di una mano sola.
2: E il suono di una mano sola era il suono del nulla. Non suonava, il suono senza suono. Ma cagami, non